siamo qui per pregare insieme. Scrivi la tua intenzione di preghiera al nostro numero di WhatsApp, che è il 329-55-33-241, oppure puoi chiamare al nostro numero di call center gratuito, che è lo 075-81-36-40. Accogliamo la vostra intenzione con amore e la presentiamo in preghiera, affidandolo al cuore di Dio e all'intercessione della Vergine Maria.

Cari figli, in questo tempo di grazia vi invito a essere uomini di speranza, pace e gioia, affinché ogni uomo sia operatore di pace e amante della vita. Pregate, figlioli, lo Spirito Santo affinché vi colmi con la forza del suo Santo Spirito, del coraggio e dell'abbandono. Anche questo tempo sarà un dono per voi e un cammino nella santità verso la vita eterna. Io sono con voi e vi amo. Grazie per aver risposto alla mia chiamata.

Loreto. È la Madonna che ti chiama. Perché?

sperimentare la sua accoglienza. Vivere il desiderio di chiedere perdono.

incontrare la presenza viva di Gesù. Immergersi nella tradizione.

Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Mio Signore Gesù Cristo, vero Dio e vero uomo, mio Creatore, Padre e Redentore, per essere Tu chi sei e perché Ti amo sopra ogni cosa, mi pento con tutto il cuore di averti offeso. Propongo fermamente di non peccare mai più, confessarmi e compiere la penitenza che mi è stata imposta e allontanarmi da tutte le occasioni di offenderti. Ti offro la mia vita, le mie opere, le mie fatiche in riparazione di tutti i miei peccati. Confido che nella tua bontà e infinita misericordia li perdonerai per i meriti del tuo preziosissimo sangue e mi darai la grazia di emendare e perseverare nel tuo santo servizio fino alla fine della mia vita. Amen. Signore, apri le mie labbra e la mia bocca proclamerà la tua lode. Mio Dio, vieni a salvarmi, Signore, vieni presto in mio aiuto. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Vieni, Spirito Santo, voglio purificare la mia anima per elevarla a Dio nel momento più sublime della preghiera. Concedimi la grazia di stabilire un dialogo eterno con il Creatore, vivendo in sua costante compagnia. Allontana da me, Spirito Santo, tutto ciò che contamina. Allontanami dalle seduzioni del mondo, perché la nostra parola sgorghi dall'intimo del nostro essere e perché la nostra esistenza si svolga in un clima di profonda calma e riflessione. Spirito Santo, accendi i nostri cuori nel santo amore di Dio. Io credo in Dio, Padre onnipotente, Creatore del cielo e della terra, e in Gesù Cristo, suo unico Figlio, nostro Signore, il quale fu concepito di Spirito Santo, nacque da Maria Vergine, patì sotto Ponzio Pilato, fu crocifisso, morì e fu sepolto. Discese agli inferi, il terzo giorno risuscitò da morte, salì al cielo, siede alla destra di Dio Padre Onnipotente. Di là verrà a giudicare i vivi e i morti. Credo nello Spirito Santo, la Santa Chiesa Cattolica, la comunione dei santi, la remissione dei peccati, la risurrezione della carne, la vita eterna. Amen. Nel primo mistero glorioso si contempla la risurrezione di Gesù dai morti. Ma l'angelo disse alle donne: «Non abbiate paura voi. So che cercate Gesù, il crocifisso. Non è qui. È risorto come aveva detto».

Signore, credo, ma accresci la mia fede. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Maria, Madre di grazia, Madre di misericordia nella vita e nella morte, proteggici, Grande Signora. Sacro Cuore di Gesù, fa che ti ami sempre più. Dolce Cuore di Maria, siate la salvezza dell'anima mia. Beato San Giuseppe, accresci la nostra fede. O Gesù mio, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose, della tua divina misericordia. Nel secondo mistero glorioso si contempla l'ascensione di Gesù al cielo. Questo Gesù che è stato di tra voi assunto fino al cielo, tornerà un giorno allo stesso modo in cui l'avete visto andare in cielo. Signore, portami con te nella casa eterna del Padre. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome.
venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Maria, Madre di grazia, Madre di misericordia nella vita e nella morte, proteggici, Grande Signora. Sacro Cuore di Gesù, fa che ti ami sempre più. Dolce Cuore di Maria, siate la salvezza dell'anima mia. Beato San Giuseppe, accresci la nostra fede. O Gesù mio, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose, della tua divina misericordia. Nel terzo mistero glorioso si contempla la discesa dello Spirito Santo su Maria Santissima e sugli Apostoli. Apparvero loro lingue come di fuoco che si dividevano e si posarono su ciascuno di loro, ed essi furono tutti pieni di Spirito Santo e cominciarono a parlare in altre lingue come lo Spirito dava loro il potere di esprimersi. Signore Gesù, che il tuo Spirito Santo sia in me e che io sia in lui.
Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Maria, Madre di grazia, Madre di misericordia nella vita e nella morte, proteggici, Grande Signora. Sacro Cuore di Gesù, fa che ti ami sempre più. Dolce Cuore di Maria, siate la salvezza dell'anima mia. Beato San Giuseppe, accresci la nostra fede. O Gesù mio, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose, della tua divina misericordia. Nel quarto mistero glorioso si contempla l'assunzione di Maria Santissima al cielo. Chi è colei che appare come l'alba, bella come la luna e pura come il sole? Madre mia, tienimi nel tuo cuore amato. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti,
come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Maria, Madre di grazia, Madre di misericordia nella vita e nella morte, proteggici, Grande Signora. Sacro Cuore di Gesù, fa che ti ami sempre più. Dolce Cuore di Maria, siate la salvezza dell'anima mia. Beato San Giuseppe, accresci la nostra fede. O Gesù mio, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose, della tua divina misericordia. Nel quinto mistero glorioso si contempla l'incoronazione di Maria Santissima, Regina del Cielo e della Terra. Nel cielo apparve poi un segno grandioso, una donna vestita di sole, con la luna sotto i suoi piedi e sul suo capo una corona di 12 stelle. Madre mia, aiutami a perseverare fino alla fine. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto

Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Maria, Madre di grazia, Madre di misericordia nella vita e nella morte, proteggici, Grande Signora. Sacro Cuore di Gesù, fa che ti ami sempre più. Dolce Cuore di Maria, siate la salvezza dell'anima mia. Beato San Giuseppe, accresci la nostra fede. O Gesù mio, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose, della tua divina misericordia. Ave Maria, Santissima, Figlia di Dio Padre, Vergine Immacolata, prima del parto, nelle tue mani riponiamo la nostra fede, perché tu possa illuminarla pienamente, piena di grazia. Il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria Santissima, Madre di Dio Figlio, Vergine Purissima nel parto, nelle tue mani riponiamo la nostra speranza, perché tu la incoraggi pienamente, piena di grazia. Il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, Santissima, Sposa di Dio Spirito Santo, Vergine purissima dopo il parto, mettiamo nelle tue mani la nostra carità, perché tu la infiammi nel fuoco dell'amore divino. Piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, Santissimo Tempio e Tabernacolo della Santissima Trinità, Vergine concepita senza peccato originale. Salve Regina, Madre di Misericordia, vita, dolcezza e speranza nostra, salve. A te ricorriamo.

sui figli di Eva. A te sospiriamo, gementi e piangenti, in questa valle di lacrime. Orsù dunque, avvocata nostra, rivolge a noi gli occhi tuoi misericordiosi e mostraci, dopo questo esilio, Gesù, il frutto benedetto del tuo seno, o clemente, o pia, o dolce Vergine Maria. Prega per noi, Santa Madre di Dio, affinché siamo resi degni delle promesse di Cristo. Signore pietà, Signore pietà, Cristo pietà, Cristo pietà, Signore pietà, Signore pietà, Cristo ascoltaci, Cristo ascoltaci, Cristo esaudiscici, Cristo esaudiscici. Padre del cielo che sei Dio, abbi pietà di noi. Figlio redentore del mondo che sei Dio, abbi pietà di noi. Spirito Santo che sei Dio, abbi pietà di noi. Santa Trinità, unico Dio, abbi pietà di noi. Santa Maria, prega per noi. Santa Madre di Dio, prega per noi. Santa Vergine delle Vergini, prega per noi. Madre di Cristo, prega per noi. Madre della Chiesa, prega per noi. Madre di Misericordia, prega per noi. Madre della Divina Grazia, prega per noi. Madre della Speranza, prega per noi. Madre Purissima, prega per noi. Madre Castissima, prega per noi. Madre Sempre Vergine, prega per noi. Madre Immacolata, prega per noi. Madre Degna d'Amore, prega per noi. Madre Ammirabile, prega per noi. Madre del Buon Consiglio, prega per noi. Madre del Creatore, prega per noi. Madre del Salvatore, prega per noi. Vergine Prudente, prega per noi. Vergine Degna di Onore, prega per noi. Vergine Degna di Lode, prega per noi. Vergine Potente, prega per noi. Vergine Clemente, prega per noi. Vergine Fedele, prega per noi. Specchio di Perfezione, prega per noi. Sede della Sapienza, prega per noi. Fonte della nostra gioia, prega per noi. Tempio dello Spirito Santo, prega per noi. Tabernacolo dell'Eterna Gloria, prega per noi. Dimora consacrata di Dio, prega per noi. Rosa Mistica, prega per noi. Torre della Santa Città di Davide, prega per noi. Fortezza Inespugnabile, prega per noi. Santuario della Divina Presenza, prega per noi. Arca dell'Alleanza, prega per noi. Porta del Cielo, prega per noi. Stella del Mattino, prega per noi. Salute degli Infermi, prega per noi. Rifugio dei Peccatori, prega per noi. Conforto dei Migranti, prega per noi. Consolatrice degli Afflitti, prega per noi. Aiuto dei Cristiani, prega per noi. Regina degli Angeli, prega per noi. Regina dei Patriarchi, prega per noi. Regina dei Profeti, prega per noi. Regina degli Apostoli, prega per noi. Regina dei Martiri, prega per noi.
Regina dei confessori della fede, prega per noi. Regina delle vergini, prega per noi. Regina di tutti i santi, prega per noi. Regina concepita senza peccato, prega per noi. Regina assunta in cielo, prega per noi. Regina del Rosario, prega per noi. Regina della famiglia, prega per noi. Regina di Maria Vision, prega per noi. Regina della pace, prega per noi. Agnello di Dio che togli i peccati del mondo, perdonaci, Signore. Agnello di Dio che togli i peccati del mondo, ascoltaci, Signore. Agnello di Dio che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Prega per noi, Santa Madre di Dio, e saremo degni delle promesse di Cristo. Sotto la tua protezione cerchiamo rifugio, Santa Madre di Dio. Non disprezzare le suppliche di noi che siamo nella prova, ma liberaci da ogni pericolo, o Vergine gloriosa e benedetta. Prega per noi, Santa Madre di Dio, affinché siamo resi degni delle promesse di Cristo. Amen. Ti supplichiamo, Signore, infondi nel nostro spirito la tua grazia, o Padre, tu che nell'annunzio dell'angelo ci hai rivelato l'incarnazione del tuo grande Figlio, per la sua passione e la sua croce, guidaci alla gloria della risurrezione. Per Cristo, nostro Signore. Sia benedetta ed eterna la tua purezza. Dio si rallegra in tale graziosa bellezza. A te, Principessa Celeste, Santa Vergine, Maria, ti offro da questo giorno anima, vita e cuore. Guardami con compassione, non permettere che io, Madre mia, cada in tentazione. Dolce Madre, non allontanarti da me, non distogliere lo sguardo da me. Vieni con me ovunque e non lasciarmi mai, dal momento che mi proteggi così tanto come una vera madre, fai che mi benedica il Padre, il Figlio e lo Spirito Santo. Amen.

Siamo qui per pregare insieme. Scrivi la tua intenzione di preghiera al nostro numero di WhatsApp che è il 329-55-33-241. Oppure puoi chiamare al nostro numero di call center gratuito che è lo 075-81-36-40. Accogliamo la vostra intenzione con amore e la presentiamo in preghiera, affidandolo al cuore di Dio e all'intercessione della Vergine Maria.

Ci troviamo nell'oratorio di San Rocco a Bastia Umbra, questo luogo che fu costruito dalla confraternita omonima. In questo luogo, che allora si trovava sulla porta romana della città, e fu costruita questa chiesetta come voto di ringraziamento a questo santo tanto amato dalla gente, che in quella circostanza era riuscita a salvarsi dalla peste che imperversava, come sappiamo, agli inizi del 600 in tutta Europa. E questo santo, che era vissuto qualche secolo prima come pellegrino, aveva donato la sua vita proprio per curare gli appestati e divenne uno dei santi più famosi, anche più venerati d'Europa, tutt'oggi lo è. Se pensiamo che durante il Covid San Rocco è stato il secondo santo più invocato proprio per chiedere la fine di questa epidemia terribile. Qui a Bastia Umbra c'è anche una confraternita tuttora presente che gestisce questo oratorio dove viene celebrata la messa feriale e nel quale si irradia anche la spiritualità di San Rocco. Questa missione di prendersi cura dei più poveri, degli ammalati, degli afflitti, ma San Rocco viene anche invocato contro la guerra, per la pace, ecco, perché sia lui, proprio essendo un santo, un uomo di pace, porti pace in questo mondo. Questa chiesa fu costruita proprio nel periodo in cui in Francia, a Paray-le-Monial, Santa Maria Margherita la Cocca ricevette le prime rivelazioni private del Sacro Cuore di Gesù in un'epoca di grandi contrasti, di guerre di religione. L'Europa era devastata dopo la peste anche da queste situazioni di contrasto, di violenza tra cristiani di diverse confessioni e Sacro Cuore di Gesù appare a Santa Maria la Cocca per chiederle proprio di consacrarsi per prima e poi di consacrare anche gli altri, di diffondere quest'atto di consacrazione, forse anche proprio per placare gli animi, per cercare di comunicare il messaggio del Vangelo che ci mostra come Gesù non sia un'ideologia. I contrasti nascono dal fatto che si vuole imporre la propria idea. Gesù si è fatto uomo, ha un cuore di carne, lo ha mostrato visibilmente a Santa Maria Margherita la Cocca, per dire che davvero il suo è un amore pienamente umano, cioè senz'altro divino, si tratta di un cuore infuocato, ma pienamente umano che si fa prossimo a tutti. Questa rivelazione non è qualcosa di sganciato dalla rivelazione biblica, anzi nella Bibbia il tema del cuore di Dio è qualcosa di centrale. In ebraico si parla di lebab, proprio il termine ebraico, che sta a indicare più che l'organo, diciamo, anatomico, cardiaco, sta a indicare un centro indivisibile e inesteso di energia. È l'energia dell'amore di Dio che si irradia nei cuori. È un'energia potentissima quella dell'amore che ha creato l'universo e che sgorga proprio da un cuore amante che si è manifestato pienamente in Cristo, un cuore trafitto perché rifiutato, perché anche perseguitato, ma che non cessa mai di spandere sull'umanità tutto il suo amore che diventa poi concretamente anche salvezza dell'uomo. Riscoprire la consacrazione al Sacro Cuore di Gesù oggi significa attingere alle sorgenti della nostra salvezza e ritrovare quella motivazione, quell'entusiasmo che forse anche proprio a causa dell'epidemia abbiamo un po' perso in questi ultimi tempi. Perché ciò che deve muoverci non è tanto un atto di volontà etico, morale, che pure ha la sua dignità, ma un grande amore. E se noi ci accorgiamo che c'è poco amore, andiamo ad attingere la sorgente di questa forza, di questa energia dirompente, che è proprio il cuore di Gesù.

Siamo qui per pregare insieme. Scrivi la tua intenzione di preghiera al nostro numero di WhatsApp che è il 329-55-33-241 oppure puoi chiamare al nostro numero di call center gratuito che è lo 075-81-36-40. Accogliamo la vostra intenzione con amore e la presentiamo in preghiera, affidandolo al cuore di Dio e all'intercessione della Vergine Maria.

sono Samuele Romano, vengo da Pollena Trocchia in provincia di Napoli. E diciamo io la domanda che mi è stata fatta è qual è il mio rapporto con la fede, qual è il mio rapporto con insomma la Madonna. Mi sento di rispondere che diciamo la prima cosa da quando ho iniziato questo percorso di fede che diciamo mi è arrivata è sicuramente l'accettazione di noi stessi. Cioè è incredibile come la fede possa correggere delle cose che magari, ecco ad esempio la psicologia, che ai giorni d'oggi penso sia una cosa insomma, abbastanza rilevante, soprattutto tra i giovani, non arriva. Quindi secondo me è un'esperienza che ti permette diciamo, di capire determinate cose e che invito a tutti a fare, o almeno a farvi delle domande e a vedere con i vostri occhi quello che poi si prova a fare queste cose. Il mio invito è questo.

0: Ben ritrovati per la seconda puntata di Link, Giovani Virtuali. L'appuntamento settimanale di confronto tra le idee dei giovani e il mondo degli adulti e...
1: TVTB.
0: Cioè?
1: TVTB, ti voglio tanto bene. Il titolo di questa puntata di Link, parliamo appunto di sentimenti, un tema importante, e ci troviamo al Liceo Quadri.
2: Siamo infatti al Liceo Scientifico GB Quadri di Vicenza, che ha preparato per noi una scheda di presentazione con un video.
3: Ciao, io sono Giulio.
4: E io Edoardo.
5: Io Giulia.
3: Siamo studenti del Liceo Quadri, una delle scuole della nostra città. Questo liceo è stato intitolato a Giovanni Battista Quadri, un letterato e scienziato vicentino.
4: Nella nuova sede abbiamo avuto la fortuna di trovare spazi ampi e luminosi e laboratori che stimolano la nostra creatività.
5: E se abiti lontano ma hai voglia di studiare in compagnia, puoi fermarti qui. Troverai spazi e risorse per poter condividere la fatica.
3: Certo, studiare in un liceo non è facile. Ci vuole grande passione per le materie che si studiano e propensione allo studio.
4: Ma tutta questa fatica a cosa serve?
5: Ma come, non l'hai ancora capito? Ti permette di avere una base solida per poter accedere ai diversi indirizzi che l'università ti potrà proporre.
3: La nostra scuola è piena di attività che cercano di soddisfare i nostri bisogni, dagli scambi culturali con l'estero al gruppo animatori.
5: Come puoi ben vedere, non è fatto solo di strutture, ma anche di persone. Allora, cosa aspetti? Scrivi a studenti@liceoquadri.it. Ti risponderemo. Ciao, a presto!
0: Siamo qui per ragionare sui sentimenti, per capire se è proprio vero che il cuore ha ragioni che la ragione non conosce. Approfondiremo questo tema con i ragazzi della seconda BST del Liceo Scientifico Quadri e salutiamo il professor Aldo Dalle Vedove che li accompagna. Di quest'anno, come avete visto nella prima puntata, una sfida tra le 8 scuole che parteciperanno a questa edizione di Link. Cercheremo di verificare la loro preparazione e anche la loro maturità con una serie di giochi, di quiz e anche con un video che hanno preparato per noi e lo vedremo più avanti.
1: Ma prima di addentrarci a parlare di questo tema, vi presentiamo un film che parla proprio di sentimenti, si chiama Cardio Fitness. Hai visto?
0: No, non l'ho visto.
1: È un film del 2006, opera prima del regista Fabio Tagliavia e affronta in modo lieve il tema dell'amore. I protagonisti sono Stefano, un ragazzo di 15 anni, e Stefania, aspirante scrittrice che di anni ne ha 27. Nel corso del film i due devono imparare ad esprimere i loro sentimenti e ad affrontare la paura del giudizio degli altri, dei genitori, degli amici. Guardiamone un pezzo.
6: Non mi chiedi che c'è?
7: Che c'è?
6: Che c'è? Niente, che c'è? Ogni volta c'è per forza qualcosa. Uno vuol fare due chiacchiere, poi capisco che magari un altro non ha voglia di parlare, è normale.
7: Vogliamo parlare anche dei vecchi tempi e di te e di mamma?
6: Ho visto che hai messo le mani nella cassettiera. Ma non è un problema, ma parlami.
7: Non ho bisogno di niente.
1: Cardio Fitness, un film che i ragazzi di questa classe hanno visto, conoscono e adesso Jacopo ne darà prova. Bene, saluto anche il professore che è pronto, cartellina, punteggio, tutto a posto. Bene, partiamo. Prego Jacopo, indossa le cuffie. Non le ha le cuffie. Allora non ascoltare i suggerimenti degli altri. Perché sai che comunque se copi sbagliato, è sempre così a scuola. Siamo alla prima metà del film, abbiamo visto una scena in cui c'è uno scambio di battute tra Stefano, che gioca nervosamente con una palla da baseball, e il padre che cerca di trovare il modo di comunicare con il figlio. Di fronte all'impossibilità di tale comunicazione, ti ricordi l'espressione del padre di Stefano? A. Non riesco a capire ciò che ti passa per la testa. B. Non riesco a parlare senza farti incazzare. C. Non riesco a farmi dire da te quello che non va. D. Non riesco a capire quello che vuoi da me.
8: Penso sia la A.
1: No, era la B. Va bene. Ti ricordo che hai altri 10 punti per giocare, insomma, puoi raggiungere ancora i 10 punti. Andiamo con la seconda domanda. Stefania vuole presentare Stefano alle sue amiche Cecilia e Ilaria, ma una di loro non è affatto convinta per la giovane età del ragazzo, che rende difficile il dialogo. Come viene definita l'adolescenza in quel momento? A. È una malattia dalla quale molti non guariscono. B. È una bella età, ma l'abbiamo lasciata alle spalle. C. È un mondo a parte, un incubo da cui uno non vede l'ora di uscire. D. È una condizione che conviene dimenticare al più presto. A, B, C o D?
8: È la B.
1: È la B? No, è la C.
0: Un aiuto dal per la terza domanda.
1: Bene, sì, aiuto del pubblico, ragazzi.
0: Sì, si può suggerire.
1: Potete suggerire nella terza domanda. Era comunque un mondo a parte, un incubo da cui uno non vede l'ora di uscire. Sei d'accordo?
8: Insomma.
1: Va bene, terza domanda. Dopo aver litigato con il padre, che lo rimprovera per il suo legame affettivo con una ragazza molto più vecchia di lui, Stefano corre da Stefania, che lo aiuta a superare il momento di rabbia. In quale modo, dopo avergli chiesto se ha paura, Stefania si rivolge a Stefano per affrontare il problema? A. Smettiamo di nasconderci e facciamo vedere a tutti quanto siamo forti. B. Facciamo finta che gli altri non esistano perché ci creano solo problemi. C. Parliamo con i nostri amici perché loro ci aiuteranno. D. È meglio lasciar perdere tutto, tanto non se ne esce.
8: No, sono sicuro.
1: Esatto. Smettiamo di nasconderci. Complimenti, dai, 5 punti guadagnati. 5 punti su 15. Ma vedremo nel corso della puntata cosa farete. Iniziamo a parlare allora di sentimenti. Jacopo, dimmi un po', liberamente, chi sono le persone per te importanti?
8: Beh, sicuramente i miei amici.
1: I tuoi amici?
8: Sì.
1: Quanti amici?
8: Beh, tutti.
1: Tutti?
8: Cioè, quelli con cui ho più legato, cioè quelli più simpatici per me. Poi, logico, quelli che anche con cui esco di più. E poi anche ho molti amici comunque, quindi anche se non riesco a uscire con quelli che trovo a scuola, ho anche sempre i miei vicini di casa che mi aiutano.
0: Proviamo a vedere da questa parte.

0: il microfono, l'altro dov'è? Qua, eccolo, lo tieni tu. Le persone più importanti per te in questo periodo quali sono?
1: Penso che siano i miei amici, perché sono le persone con cui parlo di più.
0: E i tuoi genitori da 1 a 10?
1: 6.
0: Ma con i tuoi genitori è possibile avere un dialogo, comunicare i sentimenti senza essere fraintesi?
1: Sì. Credo che con loro più che altro riesco a parlare di cose più importanti, mentre con gli amici cerco di parlare, cioè parlo di cose meno serie.
0: Da questa parte, i più importanti per te in questo periodo, tu sei?
2: Matteo. Beh, ovviamente sempre gli amici, perché danno anche una spinta morale nei momenti in cui uno è più giù, per esempio, cosa che i genitori non riescono a dare.
0: Ah, i genitori non riescono ad essere di sostegno quando è il momento critico?
2: Non in tutti i casi, perché per esempio nei problemi di amicizia o comunque quando qualcuno litiga, è il punto di vista del genitore è diverso da quello del punto di vista del ragazzo.
0: Ma un genitore cosa tende a dire di fronte a queste situazioni che tu vivi?
2: Beh, la maggior parte delle volte si parla di situazioni passeggere, che quindi poi la persona matura e perciò dopo si cambia di nuovo, si cambia punto di vista. Solo che in quel momento uno non pensa al dopo.
0: Ma come la pensano gli altri ragazzi del liceo scientifico Quadri? Marco e Pippo sono andati ad ascoltare che cosa si muove dentro di loro. Sentiamo.
3: Ed eccoci oggi al liceo Quadri di Vicenza, dove andremo a capire quali sono i sentimenti dei ragazzi, con chi si confidano di più, con chi invece ne parlano meno.
4: E andremo anche a capire come i ragazzi manifestano i loro momenti di gioia e come manifestano i loro momenti di tristezza. Entriamo. Stefano, con chi parli dei tuoi sentimenti e con chi ti senti più a tuo agio?
5: Con Gianluca qua, che mi capisce, poi con i miei amici.
6: Con i miei amici.
7: Anch'io essenzialmente con i miei amici, sono soprattutto con quei pochi che mi stanno più vicino.
8: Beh, solitamente non parlo molto dei miei sentimenti, comunque sì, con gli amici.
9: Io tendo a tenerli per me, non parlarne con nessuno.
10: E io dei miei sentimenti di solito parlo con mio cugino, da piccoli eravamo sempre insieme e di solito è con lui che mi esprimo più liberamente.
11: Non tendo a parlare dei miei sentimenti con la mia amorosa oppure con uno dei pochi amici fidati che ho, che comunque, cioè, non è che mi apro con chiunque, ma solo con quelli che ritengo che tengano di più a me.
4: E la persona che in questo momento ti capisce meno?
12: Lui!
3: Qual è la persona che in questo momento ti capisce meno?
5: Beh, una bella gara, Penso, i miei genitori, che comunque sono abbastanza staccati, non ci sono molto a casa, quindi non sanno molto di me, a parte i voti a scuola.
13: Penso che la persona che in questo momento mi capisca meno sia mio padre. Spesso poco in casa e non vede quello che faccio il pomeriggio, non sa pochissimo di me. E di solito dà dei giudizi affrettati.
3: Quando sei felice, come lo fai capire agli altri?
6: Beh, principalmente dal comportamento, sono più allegra, mi muovo di più, oppure suonando anche.
3: Cosa suoni?
6: La pianola.
14: Beh, sono più allegra, continuo a ridere, scherzo.
15: Molti dicono che suonare, il modo in cui uno suona, dipende dallo stato d'animo. Io in tutti questi anni che suono il violoncello l'ho notato, e quando sono felice suono bene.
6: Lo faccio capire principalmente ridendo e anche qualche volta cantando.
3: Cantando? Vuoi cantarci una canzone?
6: No.
4: Quando Marco è triste, come ce lo comunica?
13: Beh, mi chiudo in camera da solo tutto il pomeriggio.
16: Sì, mi rinchiudo in me stesso, oppure magari rispondo in maniera non opportuna alle domande che i miei amici e i miei genitori mi fanno.
3: Nicola? Forse è chiuso?
17: Chiuso.
0: Allora, rientriamo con la seconda BST, vediamo se è d'accordo. Il sentimento più difficile da comunicare per te qual è?
18: Beh, senza ombra di dubbio è praticamente l'amore, perché non sempre è corrisposto e quando ti trovi davanti la persona che veramente ti piace non riesci a parlare, sei in tensione, è tutto un altro mondo, vieni in un altro mondo.
0: E per te, così come si è visto nel video, i genitori sono le persone che al momento ti capiscono meno?
18: Beh, con i genitori passi praticamente tutta la tua vita, quindi secondo me c'è un feeling, li conosci come te stesso.
0: Quindi non sei d'accordo con gli altri ragazzi del Quadri?
18: Non del tutto.
0: Non del tutto. Da quella parte.

0: Enrico?
1: Questa parte chi risponde?
2: Eccomi.
1: Eccolo, eccolo.
0: Il sentimento più difficile da comunicare per te?
2: Anche secondo me è l'amore.
0: Perché?
2: Beh, anche io penso che sia difficile per via di come comunicarlo e soprattutto se il modo con cui lo comunichi è visto bene o male dalla persona a cui lo trasmetti.
0: Quindi ci si mette più a nudo?
2: Sì.
1: Qualche altro sentimento?
0: Più indifesi. Altri sentimenti? L'amore per
1: solo
0: tutti?
1: L'amore. L'amore.
0: Amore.
1: L'amore.
0: Bene, ad aiutarci oggi a ragionare su questo tema dei sentimenti tra i giovani ci sono due ospiti, vero Giuliano?
1: Direi di sì, due ospiti molto gradite, è la dottoressa Simona Dalla Pria, psicologa e psicoterapeuta, e la dottoressa Claudia Schivo, educatrice. Le accogliamo con un applauso caloroso. Prego, benvenute all'Inter. Allora, abbiamo sentito che l'amicizia è veramente il sentimento che tutti i ragazzi considerano importantissimo, certo, per loro. Come mai tutto questo?
3: Beh, penso che l'amico proprio nell'adolescenza cambia un po' il ruolo, mentre prima era un po' un compagno di giochi, no? Nell'adolescenza diventa un confidente, come abbiamo sentito dai nostri ragazzi, e anche più un compagno di avventura, di viaggio durante questa difficile fase di transizione. Questo per diversi motivi. I ragazzi proprio in questo periodo cominciano ad avere, avere il desiderio di confidarsi, e questo perché sono anche più in contatto con loro stessi, con la loro interiorità, con quello che sentono, con quello che vogliono, con quello che desiderano, e cercano proprio un confidente privilegiato e lo trovano nel loro amico. E ancora direi che è questa la fase, l'adolescenza, in cui i ragazzi cominciano ad andare fuori dalla famiglia e l'amico diventa proprio un compagno, un complice in questa avventura.
1: Sì, e abbiamo visto che loro si rendono conto della difficoltà di parlare dei propri sentimenti, in particolare dell'amore. Mm-mm. Perché questa difficoltà? Perché ci si tocca nel profondo e quindi...
3: Beh, parlare di sentimenti non è facile né a questa età
1: né
3: per gli adulti. C'è sicuramente questo... ci si mette a nudo, si mostra la parte più intima di sé, e questo è sempre difficile. E in più si ha paura, come hanno detto prima i ragazzi, di non essere compresi appieno, di essere fraintesi, a volte di essere derisi. E certo poi che la società e spesso la famiglia non ci aiuta in questo. Perché non ce lo insegna a fare?
1: Sì, con il discorso degli adulti poi è venuto fuori, lo riprenderemo più avanti,
3: sì,
1: perché mi sembra,
3: certo,
1: particolarmente interessante. Bene, perché invece, Claudia, è importante parlare dei sentimenti, riuscire a farli emergere, dare un nome, insomma, esplicitarli?
4: Beh, sicuramente è importante parlare di sentimenti, perché i sentimenti fanno parte di noi, fanno parte della nostra vita ed influenzano le nostre scelte e le relazioni che noi abbiamo con gli altri. Si deve essere consapevoli che provare dei sentimenti e riuscire a comunicarli ci permette di mantenere un equilibrio all'interno di noi stessi. Quindi qualsiasi sentimento, qualsiasi emozione è necessaria, sia esso positivo che negativo. Le emozioni devono essere riconosciute prima di tutto, devono essere vissute e si deve riuscire a chiamarle per nome.
1: Mi sembra un compito arduo anche per gli adulti, quindi prima,
4: sì,
1: di insegnarlo immagino debbano acquisirlo.
4: Assolutamente,
1: loro,
4: questo sarebbe l'ideale. Gli adulti prima logicamente devono fare un lavoro su se stessi e riuscire...
1: E comunque si può migliorare per tutta la vita.
4: Sempre.
1: Direi. Bene, direi che possiamo tornare ai ragazzi, perché adesso, Enrico, c'è un gioco.
5: I sentimenti, un tema importante oggi a Link. Ed è arrivato il momento del face to face, lo spazio che diamo ai ragazzi per mettere in gioco due modi di pensare e di comunicare i propri sentimenti ed emozioni. E la domanda di oggi è proprio questa: è giusto comunicare sempre le proprie emozioni? Invito i ragazzi a prendere posizione da una parte o dall'altra, perché spesso noi viviamo o controlliamo tantissimi sentimenti, tantissime emozioni. Pensiamo alla paura, all'invidia, alla fiducia, all'entusiasmo, l'amore, l'ansia, la delusione. Ma tutto questo va controllato o liberato? Ragione o cuore, face to face. Face to face, pronti al confronto. Da questa parte il cuore, chi pensa che sia giusto dare spazio ai propri sentimenti, e da quest'altra parte la ragione, e chi vuole ascoltare anche i propri pensieri. Elisa e Annalisa sfideranno Francesco e Nicola. Vi ricordo, avete due round da 30 secondi ciascuno. Inizia Annalisa. 3, 2, 1, via.
6: Secondo me, quando una persona segue il proprio cuore, tende a fare di testa sua, a non ascoltare i pareri altrui e ogni tanto ad agire un po' egoisticamente. I film spesso ci presentano degli esempi di scelte impulsive, ma noi dobbiamo anche riflettere per non trarre conclusioni troppo affrettate. Così il cuore, secondo me, ci dice le soglie che dobbiamo varcare.
5: Stop, stop, diamo la parola all'altra squadra. Prego, 30 secondi anche per voi.
7: Beh, io penso che sia più importante seguire il cuore e non ascoltare gli altri, perché devi fare quello che senti dentro e stare bene con te stesso, non ascoltare quello che ti consigliano gli altri, perché alla fine è soltanto un parere esterno, ma sei tu che vivi le cose.
8: Se vuoi condire qualcosa a te.
5: Ancora qualche secondo di tempo?
7: Sì, beh, insomma, questo...
5: Va bene, abbiamo risparmiato qualche secondo, allora ne approfitto per dare la parola alle nostre esperte e Giuliano, hai una domanda per loro?
1: Sì, direi che la cosa che mi colpisce, Simona, è sì, che le ragazze sembrano più razionali dei maschi.
3: Stavo notando anch'io la stessa cosa, mi ha proprio colpito il fatto che si sono divisi appunto le ragazze razionali e i maschietti invece più.
1: Cosa sta
3: di
1: succedendo?
3: Cuore.
1: La società sta cambiando?
3: Forse sì, sta proprio cambiando, è proprio una prova lampante che come... non ci sono più delle divisioni sessuali e anche nell'espressione dei sentimenti, forse, che sono i ragazzi più desiderosi di mostrare quello che provano, mentre le ragazze sono più razionali, riflettono di più, valutano pro e contro.
1: Quindi un passaggio positivo complessivamente.
3: È positivo se mettiamo insieme queste due cose. Ci dovrebbe essere un equilibrio e un... Sì, un equilibrio tra le due tendenze.
1: Tra le due tendenze.
5: E adesso diamo la parola nuovamente ai ragazzi, alle due squadre. Cuore o ragione, face to face 2.
9: Beh, allora, secondo me è appunto importante seguire la ragione perché non sempre si riesce a comunicare, esternare appieno i propri sentimenti senza creare fraintendimenti o comunque situazioni, volendo, di imbarazzo, così. Quindi pensare a quello che si fa prima di farlo, comunque di qualsiasi cosa si dica, è importante per riuscire poi a stare a proprio agio con chiunque.
5: 3, 2, 1, basta. 30 secondi più che sufficienti per le nostre due squadre, adesso altri 30 secondi, mi raccomando ragazzi, 30 secondi adesso dovete riempirli. Vediamo, face to face, alla seconda squadra, gli ultimi 30 secondi.
2: Beh, ovviamente come in ogni cosa non c'è una divisione netta, cioè magari bisogna ragionare qualche volta, bisogna usare la testa ma non fare in modo che la testa prevalga sul cuore, perché alla fine se il sentimento è qualcosa che ha valore, se è spontaneo, se una persona ci ragiona troppo rischia di soffocarli e quindi magari vive dietro una maschera, una facciata e non, cioè, si perde di sincerità alla fine...
5: Stop, scade il termine del face to face e adesso sentiamo i ragazzi.
0: Sì, mi resta la curiosità di capire in che mondo viviamo, magari dopo altri 10 secondi te li lasciamo. Ragazzi, a voi, ma è così, da chi è il microfono intanto, da questa parte e di là? È così, si può vivere, cioè, si deve vivere necessariamente così divisi, o si segue la ragione e quindi si sta male perché ci sono i sentimenti che ribollono dentro, oppure si segue la ragione e il sentimento e si rischia di essere egoisti, come si diceva, impulsivi.
6: Beh, secondo me non si possono fare due distinzioni così nette, perché un sentimento va sicuramente vissuto completamente e molto spontaneamente, però è giusto seguire anche quello che ci dice la mente e quindi avere un comportamento razionale, però razionale in un punto che non soffochi i veri sentimenti, in modo da riuscire a manifestarli.
0: Infatti tu ti sei messa dalla parte del cuore, quindi sì, se devi dare una priorità lo dai al sentimento. Cuore, sì. E da questa parte, se io seguo la ragione sono tranquillo, mi proteggo, se io invece seguo il sentimento e il cuore sono così indifeso e in balia degli altri.
10: Beh, no, io ho scelto di mettermi da questa parte perché credo che se si segue soltanto il cuore, sembrava quasi fosse seguire soltanto il cuore, mettersi dall'altra parte, alla fin fine si generiamo situazioni che non riusciamo più a gestire, però comunque penso che debbano essere ascoltati i sentimenti, anzi assolutamente sono importanti, perché se seguiamo solo la ragione andiamo avanti a pensare a ogni cosa che dobbiamo fare, dopo rischiamo di non fare più niente, di bloccarci dentro noi stessi.
3: Si pensa troppo.
10: Comunque bisogna sempre un po' ragionare prima di fare azioni.
0: Ma gli adulti che rapporto hanno con i sentimenti? Marco e Pippo sono andati a chiedere fuori. Vediamo.
11: Riesco a comunicare i miei sentimenti abbastanza bene, più che altro perché traspare sul mio viso il mio stato d'animo ed è difficile nasconderlo, per cui non ho problemi. Chi mi conosce mi capisce il mio stato d'animo guardandomi.
12: Sì, riesco a comunicare con tutti quanti, non ho problemi di nessun genere.
13: Io sono uno scrittore, esterno i miei sentimenti con gli scritti che distribuisco, esterno i miei sentimenti dicendo quello che risulta dalla realtà e contemporaneamente tutta la fantasia con la quale si vive la realtà.
14: Riesco a esprimere i miei sentimenti con i bambini, i miei figli, con gli amici e con mio marito un po' meno. Ripensandoci, con mio marito riesco ad esprimere i miei sentimenti, specialmente quando mi arrabbio.
15: No, non ho difficoltà, sono molto chiara, limpida, è impossibile non vedere qualsiasi sentimento nel mio viso perché lo esprimo proprio totalmente.
0: Questi adulti pare che non abbiano alcun problema con i sentimenti, sentiamo se i ragazzi sono d'accordo. Allora ragazzi, gli adulti comunicano i propri sentimenti serenamente, voi riuscite a leggerli, a capire sempre quello che hanno dentro il loro cuore?
16: Beh, per esperienze personali non sempre riescono a esprimere i loro sentimenti, anche loro hanno problemi come noi ragazzi, maturano sì, ma anche loro fino a un certo punto e non sempre riescono anche a nascondere questi sentimenti che comunque prima o poi vengono fuori.
0: Ah, quindi anche gli adulti hanno qualche problema poi nella tua esperienza.
16: Sì, secondo me sì.
0: E abbiamo visto che qualcuno trova dei mezzi per esprimersi, per esprimere quello che sente, per esempio la scrittura. Anche voi vi state sperimentando in qualche con qualche strumento, con qualche mezzo per esprimervi meglio, al di là della parola?
17: Beh, diciamo che innanzitutto bisogna, oltre a sapere esprimere i sentimenti, bisogna anche capire come esprimerli. Abbiamo visto nell'intervista uno scrittore. Scrivere secondo me è una delle migliori cose per poter esprimere i propri sentimenti, anche perché dopo rimangono su carta, sono indimenticabili.
0: Non volano via. Ma sarà poi vero che i ragazzi riescono a leggere i segnali sul viso degli adulti, i segnali dei loro sentimenti?
5: Vediamo un po' da questa parte, tu come ti chiami?
18: Io mi chiamo Karim.
5: Cosa dici?
18: Io penso... Credo che quell'intervista di quello scrittore sia emblematica, in quanto dimostra che gli artisti sono in effetti quelli che per eccellenza esprimono i loro sentimenti. Perché? Perché lasciano sfogare la creatività e con questo danno anche sostanza, danno ideali, danno cose a cui si crede e la bellezza in genere credo che provenga da loro.
0: Sì, certo, la creatività è importante per potersi esprimere, ma non tutti sono artisti. Allora mi chiedo, se tu vedi per esempio tua mamma, la vedi entrare a casa, capisci se è felice, contenta, triste, arrabbiata?
10: Beh, di solito sì, dato che non c'è molto dialogo, quindi nelle poche cose che vengono dette si intuisce più o meno qual è il rapporto della giornata. Per esempio, se entra sbattendo la porta di casa, capisco che è meglio che me ne sto in camera.
0: Cioè, quindi di necessità virtù.
10: Comunque, in generale, sì, dipende dai casi, però nella maggior parte delle persone si riesce a intuire cosa stanno provando nel momento in cui le si guarda.
5: Ed è arrivato il momento di presentare una situazione particolare, il momento del Quo Vadis. Anche quest'oggi abbiamo una busta che contiene una storia particolare che ci obbligherà a fare una scelta. Sentiamo un po'.
19: Allora, siamo nel 2100, ci troviamo nel pianeta Terravis della galassia 133ZX, dove alcuni esseri umani, a causa del sovraffollamento della Terra, si sono trasferiti. La dottoressa Clasi, illustre ricercatrice studiosa del cervello e del comportamento umano, ha fatto una scoperta eccezionale. Alcune molecole sono in grado di inibire queste emozioni negative: la tristezza, la paura, la rabbia, la vergogna e la noia. Purtroppo è possibile però assumere solo una molecola e quindi sbarazzarsi di una sola emozione negativa. L'assunzione di più molecole provoca infatti gravi danni alla salute. Se voi foste abitanti di Terravis, accettereste di sfruttare questa opportunità? Se sì, Quale emozione decidereste di eliminare? Perché?
5: Frenare le emozioni. Cosa ne dite, ragazzi? Vergogna, noia, paura, tristezza, rabbia? Se volete eliminare un'emozione, ora potete farlo. Scegliete, fate una buona scelta, vi diamo qualche minuto.
0: Pensateci anche voi, noi ci rivedremo nella seconda parte di Link e cercheremo di capire come valorizzare al meglio la nostra dimensione emotiva perché sia uno strumento di crescita. A tra poco.

0: parte di Link Giovani Virtuali. Eravamo ad una questione aperta, un Quo Vadis. Ci avete pensato? I ragazzi in studio sì.
1: Eh sì, eravamo al pianeta Terravis 2100, è stata fatta una scoperta eccezionale. Alcune molecole che sono in grado di eliminare un'emozione negativa. Avevamo chiesto ai ragazzi se accettano di sfruttare questa opportunità. Vediamo un po' cosa pensano. Da questa parte...
2: Sì, io se dovessi scegliere eliminerei la noia, infatti, cioè non in parte, perché comunque se ci fosse solo il divertimento anche questo diventerebbe una specie di noia, e gli altri sentimenti anche se sono negativi li terrei comunque, perché sono importanti, in quanto vivendo un sentimento si può vivere anche l'opposto.
1: La noia, poi... Un microfono.
3: Io, secondo me, non bisognerebbe eliminare nessuna emozione, perché per come siamo stati creati, secondo me, già a posto, diciamo. Però, se proprio dovessimo eliminarne una, io penserei la vergogna, e soprattutto non, per esempio, la tristezza, perché se leviamo la tristezza, saremmo solamente felici e quindi non si vivrebbe più nessuna emozione.
0: Certo. Mi viene in mente il libro della Genesi. E qualcun altro da questa parte?
4: Allora, io concordo con quello che ha detto Forza. Io credo che se esiste un sentimento, necessariamente deve esistere anche il suo complementare. Comunque, se proprio dovessi scegliere, eliminerei la noia.
0: Tu elimineresti la noia. E una voce femminile da questa parte, chi prende il microfono?
5: Io se dovessi scegliere eliminerei la rabbia, perché spesso quando si è arrabbiati si rischia di comportarsi come non si vorrebbe, e quindi per esempio di comportarsi in maniera maleducata con delle persone, compromettendo anche per il futuro rapporti che altrimenti sarebbero durati e sarebbero anche consolidati nel tempo.
0: Ah, da questa parte infatti c'era la ragione, ricordiamo sempre. Le nostre ospiti.
6: Allora Claudia, mi paiono risposte interessanti. La noia sembra il sentimento più da rifugire, ma anche l'accettazione della negatività da questi ragazzi.
7: Assolutamente, risposte molto intelligenti e ragazzi molto in gamba, complimenti intanto.
6: Bravi.
7: Assolutamente. Importante sottolineare quello che ha detto Jacopo, che tutte le emozioni sono importantissime e tutte le emozioni ci aiutano a crescere e a capire quello che noi sentiamo. Quindi la rabbia sicuramente è importante e ci aiuta a esprimere una cosa che non ci fa star bene. Anche la tristezza è importante, perché quando noi siamo tristi riusciamo anche a far capire agli altri che abbiamo bisogno di un aiuto. Quindi qualsiasi emozione è necessaria e qualsiasi sentimento ci aiuta a mantenere il nostro equilibrio.
6: Però parliamo di emozioni continuamente, sì, ma non le abbiamo definite. Cerchiamo di capire meglio di cosa si tratta.
8: Che cos'è un'emozione?
6: Che cos'è un'emozione?
8: Allora, possiamo definire l'emozione un'esperienza naturalmente soggettiva, individuale, che ha delle caratteristiche precise. Innanzitutto si instaura molto rapidamente, ha un'elevata intensità, ma altrettanto rapidamente diminuisce, ha una breve durata. Inoltre, quello che è importante dire dell'emozione è come, possiamo fare una metafora, un postino che ci recapita una lettera, un postino frettoloso ci porta questa lettera e ci lascia un'informazione. L'emozione ci dà un'informazione su che cosa? Su di noi, sull'impatto che la realtà, la persona che ci sta accanto ha su di noi. È un'emozione, è quindi un'informazione importante che poi ci permette di decidere quello che possiamo fare, quello che possiamo dire.
6: Quindi apriamo il postino.
8: Ma certo che sì.
6: Apriamo il postino.
8: Sicuramente.
6: Però sono spesso negative queste esperienze, sì. Le abbiamo detto. Come facciamo a gestirle positivamente, a raccoglierle e non essere travolti?
7: Ci possiamo un po' ricollegare al face to face di prima. Le emozioni e la nostra intelligenza è costituita da una parte razionale e da una parte emotiva. Quindi se noi riusciamo a far interagire queste due parti, sicuramente si riesce a prendere un attimo di distanza dall'emozione negativa che noi viviamo e pensarla come qualcosa che si può gestire, si può controllare. Quindi cerchiamo di darci un po' di tempo, allontaniamoci un pochino da quello che ci fa star male e cerchiamo di distrarci un pochino, cerchiamo di pensare ad altro e di ritornarci in un secondo momento, quando siamo un attimo più tranquilli.
6: Quindi non essere travolti
7: dall'emozione,
6: tenerla a distanza.
7: Assolutamente, ci aiuta molto anche poter parlare con qualcuno e sfogare quello che si sente.
6: Quindi prima di investire la persona col nostro stato d'animo...
7: Sì, dobbiamo un attimino capire che anche l'altro ha bisogno non sentirsi. Esattamente.
6: Di non essere
7: sì,
6: travolto.
7: Perfettamente.
6: E su questo, Simona, il gruppo, gli amici, gli altri, sono sempre un aiuto? Possono diventare un ostacolo e quando eventualmente diventano un ostacolo?
8: Beh, il gruppo è sicuramente importante, comincia a diventarlo proprio in questa età, no, dell'adolescenza. Non solo c'è di aiuto, ma nel gruppo addirittura possiamo imparare a gestire le nostre emozioni. Possiamo dire che il gruppo è come una palestra in cui ci alleniamo a innanzitutto in quelle competenze proprio relazionali del confronto, della condivisione, del dialogo, del sentirci e dell'aiutare, del sentirci anche sostenuti. E proprio perché nel gruppo cominciamo a conoscerci, cioè possiamo conoscerci, possiamo metterci in gioco, possiamo conoscerci e soprattutto possiamo valorizzare quello che siamo.
6: E poi affrontiamo anche il giudizio degli altri in maniera
8: esplicita. Certo, siamo più forti e sicuri per poi poterci esporre, metterci a nudo anche con le nostre emozioni.
0: Io volevo chiedere ai ragazzi, perché è più facile comunicare le proprie emozioni, i propri pensieri con un SMS invece che a quattro occhi?
1: Visto che ci troviamo anche al Link Giovani Virtuali, cosa dite?
9: Beh, secondo me è più facile per via SMS o magari email, perché alcune volte proviamo imbarazzo a dare sfogo alle nostre emozioni davanti a qualcuno magari. Se vogliamo dirgli qualcosa di importante, troviamo sempre un po' di imbarazzo a dire ciò che pensiamo.
10: Secondo me, appunto, come dice Claudio, un SMS come propone una facciata dentro la quale magari noi ci nascondiamo per paura di mostrare chi siamo realmente, perché magari parlando con un amico faccia a faccia, cioè la comunicazione non è composta solo di parole. Noi quando parliamo con qualcuno, magari con i nostri atteggiamenti, con le nostre espressioni, col tono della voce, facciamo capire quello che in realtà c'è dentro, perché magari se parliamo con una persona e questa persona ci dice una cosa che magari non pensa, magari riusciamo ad accorgercene. Oppure, cioè, con un SMS invece non ci è dato questa possibilità.
0: Ah, quindi tu dici che addirittura non comunichi la verità, ma con l'SMS puoi mentire e insomma usare altre maschere, ulteriori maschere.
10: Appunto, cioè, l'SMS con un SMS
0: è
10: più facile mentire, sì.
0: È più facile mentire.
1: Non trasmettere emozione.
0: Come?
1: Un SMS comunica, ma non trasmette l'emozione.
0: È arrivato il momento di presentare il video. In ogni puntata i ragazzi ospiti preparano un video che sintetizza la propria opinione sull'argomento che trattiamo. Oggi il tema è l'affettività. I ragazzi hanno composto un video fatto di immagini tratte da più film che forse anche riconosceremo. Guardiamolo insieme.

0: Quanti baci.
1: Quanti baci, quanti baci. E visto questa associazione di immagini con il bacio, volevamo chiedervi come mai questa scelta di rappresentare la passione, l'amore, la vostra vita ne è piena?
2: No, beh, insomma, quando ci è stato chiesto di rappresentare la nostra idea di affettività, abbiamo pensato un po' a mostrare tutte quelle scene appunto di baci, che è un po' il simbolo per eccellenza dell'amore e dell'affetto, a cui pensiamo quando fantastichiamo appunto questi sentimenti. Dopo però che avevamo composto questo video, ci è venuto in mente che in realtà non era proprio questa l'idea che volevamo dare di affetto, perché al di là della circostanza, della perfezione, della desiderabilità di queste scene, in realtà manca il sentimento. Quindi abbiamo pensato appunto di mettere come ultima scena, senza colonna sonora ma soltanto con il battito del cuore, che in realtà è l'unica musica che si sente quando queste scene avvengono nella realtà, appunto

0: Oppure invece il sentimento di rabbia, di disprezzo, cioè sono altri i sentimenti che vedete? Perché tu hai detto, quando fantastichiamo sui sentimenti, pensiamo ai baci. Ma allora, nella nostra vita quotidiana, nella vostra, qual è il sentimento che prevale? Che vedete di più?
1: Io penso un po' a entrambi, cioè sia dei bei sentimenti come appunto questi dell'affetto, eccetera, ma anche magari sentimenti come la tristezza, specialmente la tristezza o la noia, più che la rabbia.
0: Tristezza, noia, più che rabbia. Io vorrei chiedere una cosa al professore, al professore che ha accompagnato qui questi ragazzi. Siamo a scuola, parliamo di sentimenti. Quanto spazio c'è nella scuola per i sentimenti?
2: Le occasioni per parlare di sentimenti sono moltissime. Anche entrare in una classe, per esempio, ogni giorno, sicuramente ci mette di fronte a visi, a situazioni, a posizioni nella classe che ci indicano già un mare di sentimenti e di situazioni emotive diverse. Poi effettivamente entrare in sintonia con questi sentimenti e poterne parlare tranquillamente, forse questo è un po' più difficile. La situazione scolastica è una situazione più formale, in cui c'è spazio, ma forse non propriamente negli spazi istituzionali.
0: Quindi fuori dall'ora, esatto. Ai cambi dell'ora, in corridoio in si corridoio. Parla di sentimenti.
3: Non sarà, Simona, che la televisione sta facendo i suoi effetti e questo è un amore, sono amori televisivi, virtuali?
4: Sicuramente la televisione, i mass media in generale ci trasmettono un modo per parlare di emozioni, o meglio per non parlarne, direi. Puntano tutto in questo caso per esempio sull'aspetto fisico, corporeo, che c'è nell'emozione, perché l'emozione vuol dire anche che il battito cardiaco aumenta, che il ritmo respiratorio invece si rallenta, che ci sono delle modificazioni fisiologiche. Forse i mass media, ma la televisione in particolare, che è visiva, trasmette solo una parte di quello che sono tutto.
3: Forse il sentimento l'emozione va nello sfondo.
4: Certo, come dicevano bene i ragazzi, che prevale molto l'emozione, il sentimento, che invece è qualcosa di più duraturo, di più anche proiettato al futuro, non viene visto, insomma.
3: Bene.
5: E volevo chiedere anche un'opinione al nostro prof, un commento.
6: Intanto un saluto ai ragazzi della seconda BST. Secondo me è emerso un mondo di sentimenti, di ragionamenti molto più profondo di quello che poi esce dal video. Certo, in un minuto non si può fare il miracolo di esprimere tutto, però ecco, io ho trovato un pochino ripetitiva questa faccenda del bacio. Credo che il loro mondo di emozioni sia molto più ricco di quanto emerga dal video.
5: Va bene, ci dirà più tardi anche un punteggio da 0 a 50.
0: A noi di Link piace confrontare il mondo dei giovani con quello degli adulti, lo avete visto. Marco e Pippo sono tornati fuori per la strada e hanno chiesto agli adulti se comunicano anche fisicamente, con fisicità, i propri sentimenti all'interno della famiglia. Guardiamo insieme come hanno risposto.
7: Credo che sia giusto esprimere ai propri figli i propri sentimenti in merito ai valori della famiglia.
8: Per me bisogna esprimere in famiglia i propri sentimenti, anche se qualche volta bisogna un po' celare quando questi sentimenti possono essere nocivi per la crescita dei nostri figli o per l'andamento della nostra famiglia. Un po' magari, diciamo, non nasconderli, ma moderarli, mediarli.
9: È un po' difficile esprimere i sentimenti perché magari pensi che vengano travisati, perché il momento magari non è dei migliori, allora preferisco non dire niente, ma penso che i miei ragazzi comunque lo sanno, perché ogni tanto mi trovo qualche bigliettino scritto con qualche ringraziamento.
0: Comunicare, ma anche filtrare. E ragazzi, voi avete visto che tranne il primo intervento gli adulti che abbiamo incontrato ci dicono sì che comunicano i propri sentimenti, ma fino a un certo punto mediano quello che provano. Secondo voi perché un adulto sceglie di mediare, di filtrare i propri sentimenti?
10: Io penso perché non vuole mostrarsi in difficoltà davanti al proprio figlio. Lui si vergogna, non vuole essere un esempio per il proprio figlio. Io penso che ciò sia inutile, perché alla fine il figlio, seguendo anche piccole azioni del padre, possa subito intuire che questo ha qualche problema.

0: o della madre, e posso intuire che c'è qualcosa che non va, e penso che sia anche più brutto che il figlio venga a scoprire da solo che c'è qualche problema in famiglia.
1: Quindi meglio la sincerità, anche se può magari far male o far addolorare, ecco.
0: In certi casi la verità fa male, però è necessaria.
1: Sei di questo avviso?
2: Allora Claudia, parlare ai figli dei propri sentimenti significa dimostrarsi deboli, essere vulnerabili?
3: Noi adulti e soprattutto i genitori devono imparare a non vergognarsi di quello che provano, assolutamente. Anzi, devono dare l'esempio ai ragazzi e questo li aiuta a sentirsi più accettati, a sentirsi più accolti nella famiglia oppure nella scuola, nella comunità, perché non vengono giudicati. Molto spesso gli adulti pensano di sentirsi importanti oppure diventare un punto di riferimento soltanto perché non affrontano quello che provano o nascondono bene quello che provano. Invece no, assolutamente, gli adulti deve essere un esempio e deve aiutare il ragazzo a sentirsi libero e accettato ed esprimere quello che sente.
2: Quindi si può aiutare il ragazzo dimostrando che i suoi sentimenti
3: sono assolutamente uguali a quelli che prova un adulto.
2: Benissimo. E i ragazzi possono aiutare gli adulti?
4: Ma forse l'arma vincente dei ragazzi è quella della loro spontaneità e autenticità, mentre forse gli adulti sono più più influenzati da alcuni luoghi comuni, no? Che abbiamo anche un po' visto, il fatto che per esempio le emozioni non si devono mostrare, che non so, non si deve piangere davanti agli altri, oppure ancora il fatto che le emozioni non si impara ad esprimere le proprie emozioni, una cosa che viene naturale, mentre penso che i ragazzi possano proprio dare questo esempio, dare questo messaggio ai genitori: io ci sono, provo questo e sono qui con te anche, no?
2: Quindi si impara anche dai figli?
4: Sì.
5: E parlando di affettività e sentimenti, Marco e Pippo ci propongono un'intervista doppia piuttosto originale. Guardate.
6: Nome:
7: Don Lorenzo.
8: Suor Daniela.
6: Età:
7: Ho 28 anni.
8: Ho 32 anni.
6: Professione:
7: Io sono un prete novello da pochi mesi e sono vicario parrocchiale nella parrocchia di Torri di Quartesolo.
8: Sono una religiosa, una donna consacrata a Dio nella famiglia paolina. Appartengo all'ordine delle Pie Discepole del Divin Maestro, fondate dal Beato Giacomo Alberione.
6: I tuoi affetti speciali?
7: Sono nella mia famiglia gli affetti speciali, i miei genitori, i miei fratelli, mia sorella, ma poi ci sono anche tanti amici e tante persone che porto nel cuore, che per loro, verso di loro, ho un affetto speciale.
8: Mio padre, mia madre, le mie due splendide sorelle, i miei nipotini e tutte quelle persone che sono state fondamentali nel mio cammino, nella mia vita, nella mia vocazione.
6: Ti sei mai innamorato?
7: Ci mancherebbe, sì, alcune volte. E sono anche rimaste queste relazioni importanti per la mia vita. Sono persone che mi aiutano ora a voler bene a Dio.
6: Ti sei mai innamorata di un uomo?
8: Sì, più di una volta.
6: E di Dio?
7: E come si fa a non innamorarsi di Dio, di Gesù, della sua parola, del suo volto, della sua figura e del suo messaggio? E mi sta conquistando sempre di più.
8: Follemente, al punto da lasciare i miei affetti più cari, la mia amata Sicilia, e all'età di soli 19 anni, per intraprendere l'avventura più bella della mia vita, e appunto la storia d'amore con Dio.
5: Niente baci, ma ci sono i sentimenti. Ragazzi, cosa ne dite? Francesco?
9: Sì, appunto, abbiamo visto un tipo diverso di amore, perché immagino, cioè, almeno per come la vedo io, una volta, quando ero più piccolo, cioè, mi immaginavo come le suore, i sacerdoti, come delle persone, cioè, come dire, tendevo ad escludere la loro sfera sentimentale, perché loro si dedicano a Dio e quindi tendono a sopprimere un po' i sentimenti quali l'amore. Tuttavia, come abbiamo sentito, questo amore, cioè l'amore verso gli esseri umani, viene, come dire, dirottato verso Dio e quindi penso che riempia il vuoto che potrebbe lasciare l'assenza dell'altro tipo di amore.
10: È un amore verso Dio che poi torna all'uomo.
2: Allora, anche nel rapporto con Dio, Claudio, c'è una dimensione sentimentale. Volevo capire cosa ti ha colpito di questo filmato.
3: Mi ha colpito la sincerità con cui hanno espresso i loro sentimenti. Prima di tutto, facendosi vedere persone umane e non esseri, sì, esattamente, esseri super sovrannaturali. Hanno detto molto tranquillamente che anche loro hanno provato sentimenti umani verso altre persone, ma poi dirottando il tutto verso l'amore, verso Dio, verso la religione, che sicuramente ricopre la parte più importante della loro vita. La sincerità mi ha colpito.
2: Cosa che comunque non esclude la relazione con gli altri.
3: Assolutamente.
2: Che mi pare importante per entrambi.
3: Anzi, forse l'amore verso Dio rende più autentico il modo di relazionarsi verso gli altri.
1: Siamo in dirittura d'arrivo, è il momento dei saluti e anche dei ringraziamenti. Il primo ringraziamento va a voi ragazzi della seconda BST del liceo scientifico Quadri, che siete stati bravissimi oggi, davvero è stato un gusto stare con voi e vi auguriamo di aprire quel postino di cui si diceva e soprattutto di imparare a leggere i messaggi che vi porta, quindi di vivere le vostre emozioni intelligenti. Ma com'è andata la sfida?
5: Com'è andata la sfida? Lo chiedo al prof, una valutazione e anche il punteggio complessivo.
10: Allora, i ragazzi hanno totalizzato 5 punti nella parte del quiz, sono stati a mio avviso molto convincenti nel dibattito, nel contraddittorio, quindi penso di premiarli con 32 punti su 35 e il video era comunque gradevole e a mio avviso merita 35 punti su 50 per un totale di 72.
5: Beh, 72 punti, dai, non male per il liceo scientifico Quadri, complimenti.
1: Aldo delle Vedove che ha accompagnato i ragazzi e volevamo anche farle un omaggio, che è la maglietta
5: di Link,
1: così si ricorderà l'emozione di queste ore trascorse assieme.
2: Anche questa settimana proponiamo la lettura di un libro, il libro Intelligenza emotiva dello psicologo Daniel Goleman, e ci insegna proprio a gestire le nostre emozioni, a dare un nome ad esse, ad affrontare quelle negative, insomma a vivere positivamente la vita di tutti i giorni e nel rapporto con gli altri.
1: E ringraziamo anche le nostre ospiti, Simona Dalla Pria e Claudia Schivo, per
3: Grazie
1: averci
3: a voi.
1: Aiutato
3: Prego.
1: In questo approfondimento. Prego, venite avanti. E la nostra trasmissione continua la settimana prossima in un'altra scuola, un altro approfondimento, un altro tema da affrontare insieme ai ragazzi e anche la sfida continua.
5: Certo, la sfida continua, siamo solo alla seconda puntata, la settimana prossima saremo al liceo Martini di Schio.
2: Ci trasferiamo a Schio e parleremo di una questione piuttosto delicata, le dipendenze.
1: Grazie a tutti e arrivederci.

siamo qui per pregare insieme. Scrivi la tua intenzione di preghiera al nostro numero di WhatsApp che è il 329-55-33-241, oppure puoi chiamare al nostro numero di call center gratuito che è lo 075-81-3640. Accogliamo la vostra intenzione con amore e la presentiamo in preghiera, affidandolo al cuore di Dio e all'intercessione della Vergine Maria.

Loreto. È la Madonna che ti chiama. Perché?

sperimentare la sua accoglienza. Vivere il desiderio di chiedere perdono.

0: Benvenuti a Giovani Online, il programma giovane di Maria Vision. Io sono Davide.
1: Io sono Stefano.
2: Io sono Andrea.
3: Io sono Luca e ora vediamo la copertina.
4: We are all brothers and sisters. I imagine that every person on earth has been affected in some way by the destructive spirit of contention, resentment, and revenge. The spirit of envy and hatred has led to some

siamo qui per pregare insieme. Scrivi la tua intenzione di preghiera al nostro numero di WhatsApp che è il 329-55-33-241. Oppure puoi chiamare al nostro numero di call center gratuito che è lo 075-81-36-40. Accogliamo la vostra intenzione con amore e la presentiamo in preghiera affidandolo al cuore di Dio e all'intercessione della Vergine Maria.

0: Bentornati a Giovani Online. Come avrete sicuramente capito da questa lunga ma bella copertina, oggi parliamo di bullismo, un tema che i nostri ragazzi hanno scelto, che i nostri ragazzi hanno sviluppato e che abbiamo voluto presentare con questo video, che ci fa capire un pochettino anche a noi che non siamo più tanto giovani quanto anche il bullismo si sia modificato, quanto anche le forme di bullismo oggi siano diverse da quelle a cui magari eravamo abituati noi alla nostra età. Oggi con i social media e con l'uso di internet e dei telefonini, come avete visto anche dal filmato, il bullismo prende un'altra forma, prende una forma forse meno evidente, più subdola, più strisciante in un certo senso, è vero? Ed è questo di cui parleremo oggi con i nostri ragazzi. Cominciamo con Davide, che aveva preparato un qualcosa per noi.
1: Allora, io dalla frase che avevamo preparato ho preso un pezzo su cui riflettere. Il bullismo spezza i rami più belli che un ragazzo o una ragazza possiede. E appunto perché il bullismo, diciamo che fa sentire dalle persone appunto che lo fanno, cioè magari prendendo in giro una persona fa sentire male quella persona che viene presa in giro, cioè la fa sentire disprezzata magari.
0: Disprezzata, è stato un termine che anche nel video abbiamo fatto nostro, sì. No? È proprio il disprezzo, proprio il sentirsi quasi inutili in un certo senso, no? E invece?
1: Invece diciamo che non dico che noi ragazzi siamo tutti uguali, ma che tra noi ragazzi ci deve essere un rapporto di rispetto reciproco, perché nessuno è più bravo o meno bravo dell'altro. E appunto bisogna avere rispetto l'uno dell'altro, appunto per non far sentire male una persona, perché anche oggi, come possiamo vedere, non c'è più il bullismo come rubare la merenda per esempio oppure menarsi, ma c'è anche, come abbiamo già detto, il cyberbullismo, che è appunto prendere in giro una persona nei social network molto anche diffusi, dove dove è scritta molta gente, e infatti lì una persona si può sentire...
0: Diventano un po' delle piazze virtuali, no? Sì. Non ci si incontra più nella piazza e ci si prende in giro in piazza, ma ci si prende in giro in queste piazze virtuali dove in realtà non ci si incontra perché ognuno è a casa propria, però il messaggio va e raggiunge tantissime persone in modo diretto.
1: E infatti questa cosa fa molto male alla persona che subisce appunto questa cosa, perché ultimamente possiamo vedere anche molti suicidi di ragazzi che sono stati presi in giro via internet. Questa cosa è molto brutta e non va bene, perché...
0: Sì, effettivamente nella ricerca del video da presentare abbiamo trovato anche diversi video che parlavano proprio di suicidi di ragazzi di 15-16 anni proprio per questo argomento, per queste problematiche. Abbiamo preferito vedere la cosa da un punto di vista positivo e passare un messaggio positivo. E il messaggio positivo di cui parlava anche Davide è proprio questo, cioè i ragazzi, come noi adulti, come ogni persona, siamo ognuno diverso dall'altro, ognuno con i propri pregi, con i propri difetti, qualcuno più accentuato, qualcuno meno accentuato. Ma il messaggio che vogliamo far passare oggi è proprio questo: siamo tutti figli di Dio, siamo tutti amati dal Signore. E siamo tutti chiamati a vedere negli occhi della persona che abbiamo davanti un fratello, un figlio di Dio.
1: Poi secondo me una cosa molto importante che bisogna appunto fare è il perdono, perdonare la persona che appunto si prende in giro, a cui gli si dà anche semplicemente fastidio, che anche quella è un segno, diciamo, di bullismo. Il perdono è molto importante, perché se una persona capisce di aver sbagliato è una cosa buona, perché per la maggior parte delle volte le persone che diciamo praticano il bullismo sono persone che diciamo che si sentono inferiori, che invidiano qualcosa alla persona a cui prendono in giro. Oppure anche hanno problemi familiari dove sfogano il loro dolore su altri ragazzi.
0: Dietro la prepotenza c'è sempre qualcosa che non va, no? Il bullismo è in realtà una forma di prepotenza. Luca, tu ci hai preparato un video che fra poco andremo a vedere. Ci vuoi dire in poche parole, poi ne riparleremo dopo averlo visto, ma in poche parole cosa ti ha colpito invece di questo video? Un concetto veloce di quello che ti ha colpito in questo video.
2: Sì, in questo video mi ha colpito anche il coraggio che ha avuto il protagonista a chiedere perdono alla ragazza che è stata presa di mira. E ci vuole anche coraggio nel chiedere scusa e ci vuole anche coraggio nel perdonare chi ci ha fatto del male psicologicamente o fisicamente.
0: E allora andiamo a vedere insieme invece il video che ha preparato Luca proprio su questo tema. A fra poco.

Eccoci qua. Questo era il video di Luca in cui ha analizzato un po' tutte le forme di bullismo. Ve lo lasciamo interiorizzare per qualche minuto e ci ritroviamo qui a Maria Vision, a Giovani Online, fra pochissimo.

Siamo qui per pregare insieme. Scrivi la tua intenzione di preghiera al nostro numero di WhatsApp che è il 329-55-33-241. Oppure puoi chiamare al nostro numero di call center gratuito che è lo 075-81-36-40. Accogliamo la vostra intenzione con amore e la presentiamo in preghiera, affidandolo al cuore di Dio e all'intercessione della Vergine Maria.

0: Bentornati a Maria Vision, bentornati a Giovani Online. Oggi parliamo di bullismo. Abbiamo appena visto, poco prima del break, un video che ci ha preparato Luca e che adesso Luca ci spiegherà.
1: Sì, io ho fatto questo video, ho analizzato tutte le forme del bullismo, ma ce ne possono essere anche altre. E io volevo che il mio video potesse essere utile per farsi un esame di coscienza, come dire, io sono, picchio la gente, la prendo in giro, la escludo,
0: la ridicolizzo.
1: Perché il bullo non è solo il tipetto grosso che dà fastidio meno, anche quello, ci stanno anche altre forme.
0: La cosa che mi ha fatto pensare un po' vedendo questo video è che poi in realtà tutti rischiamo di diventare bulli in un certo senso, no? Perché, come dicevi anche tu nel tuo video, bullismo è anche qualunque forma di esclusione dell'altro. Qualunque forma di razzismo, che razzismo non significa semplicemente un diverso colore della pelle o una diversa religione, ma proprio anche escludere un'altra persona per qualunque altro motivo, perché magari non si veste alla moda o per un taglio di capelli sbagliato, no? Per qualunque altro motivo. Luca, nella tua realtà scolastica fino ad oggi, hai vissuto direttamente o hai avuto esperienze di questo, diretto o indirette, di questo fenomeno?
1: Sì, come la maggior parte o tutte le persone hanno almeno una volta subito del bullismo.
0: Andrea?
2: Allora, in questo tema io ho interpretato il bullismo come il bullismo nella realtà quotidiana, quindi il bullismo che viviamo a scuola, ma non solo, anche chi fa sport, si accorge che succedono dei gesti che possono ferire i sentimenti di qualcuno. E sinceramente il bullismo in effetti non è più quello, cioè non è quello dei film, che c'è il tipo grosso tutto vestito di nero con magari la catenina d'argento che va in giro e ruba le merende, ma è visto come prendere in giro, offendere, ferire i sentimenti di qualcuno e quindi diciamo farlo stare male con le parole oppure con gesti che ti ridicolizzano.
0: È vero che il bullismo oggi è molto più psicologicamente aggressivo del bullismo fisico, no? Il bullismo da cui eravamo abituati nei film è un bullismo appunto da manesco, no? Quattro schiaffi, una spinta. Oggi invece tramite i social network si riesce veramente a mettere in crisi la personalità, la persona, l'anima direi quasi, di una persona. Stefano, tu sei in un certo senso il più piccolino fra tutti, ma nella tua piccola esperienza cosa hai riscontrato? Qualcosa? Hai avuto qualche problema? Hai visto qualche problema negli altri?
3: Io avevo un amico che avevano preso di me e a lui lo facevano proprio stare male. Giocava a calcio con me. Ha lasciato il calcio perché lo facevano proprio stare male negli spogliatoi. Quindi ha cominciato a fare ballo e lo prendevano in giro per questo, quindi lo facevano proprio stare male senza nessun senso.
0: Ma perché si prende di mira una persona? Dai, torniamo a te. Perché proprio viene scelto come viene scelta la persona da prendere di mira?
4: Secondo me non c'è un motivo logico, oppure si può essere perché magari uno si sente inferiore, oppure perché crede che appunto perché crede che quel ragazzo sia inferiore alla persona che lo prende in giro, ma nessuno è inferiore all'altro. Perché prendendo di mira una persona si può farla sentire male, come abbiamo detto anche prima, esiste il cyberbullismo oppure anche menarsi, ma prendere in giro una persona anche perché è grassa oppure perché ha un handicap. Anche queste sono cose molto brutte che fanno sentire male una persona, che quella persona appunto non sa perché viene presa in giro,
0: perché viene presa di mira, perché diventa l'oggetto di più persone, no?
4: Più persone, perché secondo me sì, ultimamente anche col cyberbullismo ci sono soltanto dei ragazzini che dietro a uno schermo fanno del male a delle persone, ma invece nella vita reale, cioè nella vita di tutti i giorni, ormai non c'è solo una persona che prende in giro un ragazzo o una ragazza, ma si va in gruppi. E proprio in questi gruppi dove diciamo che c'è il leader che viene sostenuto da tutti, prende in giro le persone, gli fa del male, è una cosa ingiusta.
0: Ecco, gli fa del male, e c'era proprio una parte del, del video che abbiamo visto all'inizio che erano proprio tutta una serie di domande, no? In questo momento tu hai qualcuno che ti sta particolarmente antipatico? In questo momento tu stai avendo dei comportamenti che reputi sbagliati verso una persona? In questo momento tu stai organizzando e prendendo in giro qualcuno per un motivo? Lo stai ridicolizzando? Ecco, in quel momento la risposta era semplicemente una: se lo stai facendo, smettila. E su questo smettila vi diamo qualche minuto di riposo e ci vediamo fra poco. Giovani Online torna fra qualche minuto.
5: Siamo qui per pregare insieme. Scrivi la tua intenzione di preghiera al nostro numero di WhatsApp, che è il 329 55 33 241, oppure puoi chiamare al nostro numero di call center gratuito, che è lo 075 81 36 40. Accogliamo la vostra intenzione con amore e la presentiamo in preghiera, affidandolo al cuore di Dio e all'intercessione della Vergine Maria.

0: Bentornati con Giovani Online, con la trasmissione Giovane di Maria Vision, dove oggi parliamo di bullismo con i nostri ragazzi, con Luca, con Andrea, con Stefano e con Davide. Abbiamo cercato di capire cos'è il bullismo oggi, quali sono le forme di bullismo, le nuove forme di bullismo, anche tramite appunto i social network e Facebook e tutte quelle che sono le nuove tecnologie che i giovani usano, e abbiamo capito insieme che il bullismo veramente uccide l'anima di una persona, che le persone che vengono, i ragazzi che vengono presi di mira, vengono veramente uccisi nella loro interiorità e nella loro anima. Tant'è vero che, come dicevamo prima, qualcuno arriva anche a forme di suicidio. Ma allora come ci si difende dal bullismo, Luca? Come ci si difende?
1: Per difendersi dal bullismo non è facile, ma uno ci può provare, che so, il bullo, se è ignorato, si sente inferiore, per esempio, oppure se è anche ignorato da chi lo circonda, perché il bullo si sente superiore anche grazie a chi ha intorno, perché o non gli fa rendere conto di quello che sta facendo, o si sente, come dire, il capetto tra
0: il più forte, no?
1: Il più forte, e tende ad attaccare in qualsiasi maniera un'altra persona.
0: Stefano, come ci si difende? Il tuo amico di cui ci raccontavi prima poi purtroppo è scappato, ha lasciato il calcio, eccetera, eccetera. Ma si crea poi intorno alla persona che viene attaccata dai bulli, si crea fra voi ragazzi poi un gruppo invece che lo difende, che lo sostiene, oppure la vittima del bullismo viene davvero isolata, come nel caso del tuo amico? Cosa succede?
2: Lui è andato proprio via di tutto quello che noi facevamo, perché sti ragazzi lo prendevano in giro così. Quindi ha fatto un altro sport e ha trovato degli amici, quindi anche questa è una soluzione per proteggersi.
0: Davide, li isoliamo anche noi, magari noi non siamo bulli, magari noi siamo lì, non siamo né bulli né vittime, facciamo parte del gruppo. E cosa facciamo? Li isoliamo anche noi, queste le vittime, o?
3: No, non c'è da isolare chi fa del male a altre persone, cioè
0: chi riceve del male.
3: Chi riceve del male, perché invece c'è da isolare chi fa del male, perché appunto, come diceva anche Luca, se la persona che fa del male, il bullo, si sente ignorata, non riceve appoggi, per esempio anche in classe credo che succeda a tutti, c'è il pagliaccio oppure anche il bullo della classe, ma diciamo la persona che prende in giro le persone, che sicuramente ha appoggio da tutta la classe, perché se prende in giro una persona magari tutti ridono, e anche questo gesto fa sentire, diciamo,
0: lo fa sentire più importante.
3: E invece bisogna isolarli. E questo
0: lo potete fare se vi mettete in gruppo, se vi mettete in squadra,
3: sì.
0: Potete veramente portare un cambiamento. Il nostro bullo, il bullo del video iniziale, è cambiato perché si è reso conto che quello che lui stava facendo a qualcun altro, contemporaneamente lo stava subendo sua sorella, quindi si è reso conto che nella sua famiglia la persona a cui lui voleva bene era vittima delle stesse cose che stava facendo lui, no? Però non sempre questo succede, e allora abbiamo il coraggio, Andrea, qualche volta di andare da chi così fa il bullo e di fargli capire che sta facendo veramente del male a qualcuno? Ci sono dei ragazzi che hanno il coraggio di affrontarli, oltre che di isolarli, questi bulli?
4: Beh, penso di sì, anche perché ci devono essere dei ragazzi che in qualche modo fanno capire al bullo che sta sbagliando, che deve lasciare stare quel ragazzo che si sente giudicato da tutti, giudicato male, a volte anche pregiudicato. E quindi ci dovrebbe essere un ragazzo, diciamo, più intelligente, che ha capito prima l'errore, che va a riparare quello che aveva fatto il bullo.
0: Anche perché il video ci ha dato degli spunti, no? E lo spunto appunto che ha fatto l'elemento che ha fatto poi fermare questa persona e rendersi conto del male che faceva, perché lo viveva la sorella, appunto. E quindi rendersi conto, come ci diceva sempre, come ci dice Gesù, attenzione, non fate mai agli altri quello che non vorreste che fosse fatto a voi. Ecco, riuscire, e voi ragazzi avete questo compito importante, cioè riuscire a portare quella che è la misericordia che Papa Francesco ci sta in questi giorni proprio non distillando, ma ci sta proprio donando a mani piene, portarla nella vostra vita, perché misericordia non sia solamente perdono, ma misericordia è anche essere misericordiosi, quindi essere pronti ad aiutare gli altri, ad aiutare non solamente la vittima, ma aiutare anche il bullo, a rendersi conto di quello che sta facendo. E c'è una frase, la frase finale del video che mi ha colpito, di cui parlavamo con i ragazzi prima dell'inizio della trasmissione, era che coloro che opereranno misericordia, quindi misericordiosi, riceveranno poi misericordia, saranno trattati con misericordia. Ecco. Allora prendiamoci questo impegno, ragazzi, al termine di questa trasmissione prendiamoci questo impegno. Vivete in un mondo in cui le forme di bullismo sono tante, sono svariate, le abbiamo viste. Prendiamoci l'impegno ad essere noi portatori di misericordia nelle nostre scuole, nelle nostre squadre di rugby, di calcio o qualunque altro, e veramente di provare a dare un cambio alla nostra vita e alla vita di chi ci sta intorno. Lo possiamo fare, Davide?
4: Certo.
0: Lo facciamo, Luca?
1: Sì.
0: Andrea?
4: Sì.
0: Poi ce lo raccontate, Stefano?
2: Sì.
0: E noi vi lasciamo con un video interessante, perché è dedicato a tutti voi ragazzi. Troverete anche tutte le indicazioni sul sito dell'AGE, l'associazione dei genitori, www.age.it, e parla di un'app che si può scaricare sul telefono, sul tablet, che potete tranquillamente scaricarvi, e che è un'app che proprio va, cancella, si chiama Delete Cyberbullism, quindi cancelliamo il cyberbullismo. E tramite un piccolo test potete rendervi conto se voi siete dei bulli o se siete vittime di bullismo. Ci sono delle situazioni che potete anche condividere con i vostri insegnanti per una lezione di bullismo a scuola. Scaricatela, utilizzatela e diciamo insieme, come dicevano in quel video, smettetela. Basta. Diciamo insieme. Basta.
4: Basta.
2: Basta.
0: Lo diciamo insieme. Basta.
1: Basta.
0: E su questo basta vi lanciamo il video, vi salutiamo e vi diamo appuntamento alla settimana prossima. Giovani Online. Bravi ragazzi.

Siamo qui per pregare insieme. Scrivi la tua intenzione di preghiera al nostro numero di WhatsApp che è il 329-55-33-241. Oppure puoi chiamare al nostro numero di call center gratuito che è lo 075-81-36-40. Accogliamo la vostra intenzione con amore e la presentiamo in preghiera, affidandolo al cuore di Dio e all'intercessione della Vergine Maria.

finale di una delle sue, uno dei suoi poemi più famosi, che si trova nella raccolta Les Destinées, e che è Le Mont des Oliviers. Gesù che si rivolge direttamente al Padre nel Getsemani, mentre gli apostoli dormono, e dice al Padre: se puoi allontana da me questa prova terribile che mi aspetta, ma non la mia volontà sia fatta, bensì la tua. Ma prima di concludere in questo modo, il Gesù di Devigny conclude in questo modo come il Gesù del Vangelo, prima di questo Gesù invoca spesso e volentieri, ripete molto spesso al Padre di non farlo morire subito, di rimandare la prova della passione, ma non perché voglia non sostenerla, solo però perché ritiene che la sua missione egli non l'ha del tutto compiuta, che agli uomini egli non ha dato tutti gli strumenti ancora perché essi riconoscano la via della verità, la via della salvezza, e quindi chiede al Padre di aiutarlo, di a completare quest'opera, ma quello che gli risponde è soltanto il silenzio. Questa è una posizione, come dire, un Gesù che non è certamente, ecco, ripeto, quello dei Vangeli, è una posizione antagonista quasi del figlio nei confronti del padre, ed è una posizione che Devigny assume spesso nel corso della

0: ubbidisce senza esitazione a quello che Dio gli comanda. Il Mosè di Devigny è Mosè che si mette in piedi davanti a Dio, che sta in piedi, resta in piedi, davanti a Dio, che gli parla face à face, faccia a faccia, come fossero due pari. E Mosè che dice a Dio: che cosa vi ho fatto di male perché voi mi abbiate eletto a capo del popolo di Israele? Da quel momento io non ho più una vita mia, non ho più avuto amicizie, non ho più avuto affetti. Tutti quelli che avvicino si allontanano da me perché di me hanno paura. In me vedono l'eletto di Dio, non vedono un uomo. E alla fine, per tornare a Mont des Oliviers, Gesù che ha invocato dal Padre di poter proseguire la sua opera per portare veramente la luce a tutti gli uomini, alla fine si rende conto che tutto questo, che questo suo appello è un appello che rimarrà inascoltato. Ecco, sentiamo questi ultimi sette versi di Le Mont des Oliviers.
1: Se è vero che nel sacro giardino delle scritture davvero il figlio dell'uomo disse ciò che sappiamo, se il cielo ci abbandonò come un mondo abortito, muto, restando e cieco e sordo al nostro grido, allora il giusto il suo sdegno gli opporrà e un freddo silenzio sarà la risposta al silenzio eterno della divinità.
2: Qui siamo nel chiostro del monastero delle Benedettine di Santa Cecilia a Roma. Le Benedettine sono qui da molti secoli. La basilica è stata costruita nel IX secolo e subito fu costruito anche il monastero insieme alla basilica perché i monaci si prendessero cura di questa basilica. Noi Benedettine siamo qui dal 1500 e questo è proprio il cuore del nostro monastero. Ma il cuore del monastero e della basilica è proprio Santa Cecilia. Sulla tomba di questa martire è nata la basilica ed è nato anche il monastero. Noi ci chiamiamo semplicemente monachi di Santa Cecilia. La nostra vita vive attorno alla memoria e al decoro che diamo a questa grande santa, che è la protettrice della musica, dei musicisti, dei cantori. Qui le monache vivono della loro attività e con l'ospitalità verso suore benedettine di tutto il mondo che studiano a Roma. Allora siamo nella Basilica di Santa Cecilia a Roma. Questa basilica antichissima è legata alla memoria di questa giovanissima martire Cecilia, vissuta nel III secolo. Cecilia fu uccisa come martire romana con la decapitazione, ma dopo tre colpi di spada il carnefice non è riuscito ad ucciderla. Per la legge romana, dopo tre colpi non potevano più colpire e quindi Cecilia è rimasta lì con questi tre profondi tagli nel collo, però ancora viva. È rimasta viva tre giorni. In questi tre giorni lei ha dettato le sue ultime volontà al vescovo di Roma di allora, che era il Papa Urbano. Il Papa Urbano ha raccolto l'ultimo desiderio di Cecilia, che adesso è sepolta qui. E il suo ultimo desiderio era quello che nella sua casa, che era qui, lei è stata uccisa nella sua casa, i cristiani continuassero a pregare, a trovarsi per celebrare insieme la Santa Eucaristia, per dare lode al Signore, per continuare a cantare le lodi del Signore. Questo è stato l'ultimo desiderio di Cecilia. Lei è morta nel III secolo e adesso siamo nel 2014 e ancora noi stiamo esaudendo i desideri di Cecilia, perché fin dalla sua morte fino al 2014 c'è sempre stata la preghiera dei cristiani, non si è mai interrotta proprio qui, dove era la sua casa, dove adesso c'è questa bellissima basilica. E non solo qui viene celebrata la messa tutti i giorni, ma ci sono le monache benedettine, noi, di Santa Cecilia, che tutti i giorni veniamo a pregare le lodi, il vespro, tutte le ore dell'ufficio qui, attorno al suo corpo, perché lei è sepolta qui. E questo per me è molto bello. Ogni volta che ci penso mi commuovo, perché dico: guarda, il Signore come ha raccolto questo desiderio di questa santa martire e l'ha esaudito.

Al di sopra di ogni suo desiderio, perché mai anche Cecilia stessa poteva immaginarsi che dopo 1700 anni ancora qua i cristiani vengono a pregare, a celebrare l'Eucaristia. Cecilia quindi è morta come martire qui, è stata uccisa qui, poi è stata sepolta nelle catacombe di San Callisto. Ma nell'anno 821, cioè nel IX secolo, il Papa Pasquale, che poi vediamo raffigurato nell'abside, ha portato il corpo di Cecilia e dei suoi compagni martiri qui. In quell'occasione, sull'antica chiesa che era nata subito nel IV secolo, è stata costruita la grande basilica, di cui rimane quel bellissimo mosaico dove è raffigurato il Cristo glorioso che ci viene incontro insieme ai suoi santi. Sopra la figura di Cristo si vede la mano di Dio che incorona Gesù vittorioso e poi si vedono i santi, San Pietro, San Paolo, Cecilia che mette la mano sulla spalla del Papa Pasquale I che ha fatto costruire la basilica e poi c'è Valeriano e Sant'Agata. È Gesù che ci viene incontro con tutti i suoi santi per farci vedere la vita che ci aspetta, che c'è già e che ci aspetta nell'ultimo giorno. Quindi qui Cecilia è sepolta dal IX secolo. Nel 1599 il cardinale titolare della basilica ha fatto fare degli scavi. Il 1600 era un anno santo, quindi il cardinale, che si chiamava Sfrondati, ha voluto fare degli scavi per vedere i sarcofagi dei martiri. Li ha trovati, li ha fatti aprire. E il corpo di Cecilia è stato trovato così. Quella statua che noi vediamo di Stefano Maderno è proprio come era il corpo di Cecilia, lo scultore ha visto il corpo e l'ha scolpito come era e come poi ancora tuttora è così, perché Cecilia dopo questa ricognizione del corpo del 1599 è stata rimessa nel sarcofago e tuttora lei è sepolta qui nella cripta. E il suo corpo è così come lo vedete in questa bellissima statua. E lei in quella figura lì, voi sapete, vi ho detto che è morta dopo 3 giorni di agonia con questi profondi tagli nel collo, lei lascia anche in questa immagine, lascia il suo ultimo testamento, è la sua ultima professione di fede, non poteva parlare e con quelle mani indica la sua fede nel nostro Dio che è uno in 3 persone. Tutta la vita di Cecilia è stato un canto al Signore. Lei è protettrice del canto, della musica, dei musicisti, perché si narra il racconto della sua passione mentre celebravano quella festa di nozze che lei non voleva. Lei nel suo cuore cantava al Signore. L'importante anche per un musicista sono le mani, ma il cuore. Perché se il cuore è ispirato da Dio, se il cuore è abitato dalla bellezza, canta il Signore. Il cuore di Cecilia era pieno di amore per il Signore e tutta la sua vita è stata testimonianza di amore per il Signore. E questo noi lo possiamo vedere anche oggi in quella statua così espressiva e nella preghiera di lode a Dio che facciamo qui tutti i giorni.

Siamo qui per pregare insieme. Scrivi la tua intenzione di preghiera al nostro numero di WhatsApp che è il 329-55-33-241. Oppure puoi chiamare al nostro numero di call center gratuito che è lo 075-81-3640. Accogliamo la vostra intenzione con amore e la presentiamo in preghiera, affidandolo al cuore di Dio e all'intercessione della Vergine Maria.

0: Qui siamo nella cappella della Basilica che chiamiamo Calidarium oppure Cappella del Martirio, perché secondo la tradizione Cecilia è stata uccisa proprio qui. Per questo è stata messa questa tela che ricorda proprio il momento del martirio. Il fatto che questo era il Calidarium della casa di Cecilia, cioè il bagno caldo. E il potere romano ha cercato di uccidere Cecilia in una maniera che non facesse troppo notizia, perché Cecilia era molto famosa in questa zona, non si voleva destare scalpore o troppa notorietà. Per cui hanno cercato di uccidere Cecilia con i vapori bollenti, con tutti i fumi e il fuoco del suo bagno, del calidarium della casa, ma non sono riusciti. Cecilia è rimasta viva, serena e nella pace. Per cui quando l'hanno trovata ancora viva, hanno deciso di decapitarla e l'hanno decapitata qui. Questo è il bel quadro di Guido Reni che ritrae proprio il momento del martirio, in cui Cecilia viene ferita, ma che dimostra la sua forza e la sua vittoria nella fede. Questa cappella poi è stata tutta affrescata nel 1600 in occasione di quell'anno santo, in cui è stata fatta anche la ricognizione dei corpi. In questa cappella poi si può vedere ancora i resti del calidarium, proprio della domus romana in cui abitava Cecilia, dove si vede ancora un grande pentolone di bronzo che serviva per scaldare questo ambiente, secondo una tecnica antica delle ricche case romane. Questo è il luogo fisico preciso che lungo i secoli ha testimoniato proprio la memoria del martirio di Cecilia, perché fin dai primi secoli qui si è rimasto visibile ed è stato lasciato in loco un grande pentolone di bronzo che faceva parte del sistema di riscaldamento dell'antico calidarium, cioè del bagno caldo della casa di Cecilia. Non è mai stato toccato durante i secoli, perché era sempre considerato un posto legato a una memoria santa di una martire, per cui è stato sempre circondato da venerazione, come sono stati lasciati intatti anche tutto questo sistema di tubi per cui passava l'aria calda che veniva alimentata dal fuoco acceso sotto questo pentolone. Per questo questa cappella è considerata così importante, perché Cecilia, una volta che non sono riusciti ad ucciderla coi vapori bollenti di questo bagno, è stata uccisa qui, proprio in questo luogo fisico. Per questo la cappella è così ricca, così decorata, per questo c'è il quadro bellissimo di Guido Reni, perché è legato direttamente al momento del martirio di Santa Cecilia. Questa cripta è che custodisce i corpi dei martiri di Cecilia e dei suoi compagni, Valeriano, Tiburzio e Massimo, sono sepolti qui. Poi qui sono sepolti anche due papi, il Papa Lucio e il Papa Urbano, perché quando hanno portato il corpo di Cecilia qui nel IX secolo hanno portato anche quello di due papi, perché Cecilia era sepolta vicino alla cripta dei papi. In questo posto noi veniamo a pregare in questo periodo in preparazione alla festa di Santa Cecilia, che sarà il 22 novembre. Qui preghiamo perché Dio sia benedetto anche nei suoi santi martiri. Come vediamo adesso questi tre sarcofagi, quello di Cecilia in alto e gli altri due sotto, è la sistemazione che risale al 1599, quando è stata fatta la ricognizione dei corpi. Per trovare i sarcofagi nel 1599 hanno dovuto scavare. Il cardinale di allora Sfrondati non ha trovato subito i sarcofagi, perché qui siamo vicino al Tevere. A quel tempo il Tevere non aveva gli argini, per cui ogni volta che pioveva un po' di più, l'acqua col fango invadeva tutte le zone vicine e invadeva anche questa cripta. Per cui nel 1599 ormai i sarcofagi erano sepolti sotto strati e strati di fango e non si vedevano più. Il cardinale ha dovuto far scavare e cercare questi sarcofagi prima di trovarli. E le monache del monastero che era qui annesso dicevano: ma i sarcofagi ci sono, i corpi ci sono, c'è Santa Cecilia qui, c'è il suo corpo. Il cardinale non lo trovava e cominciava a dubitare delle monache. Invece, insomma, scava, alla fine hanno trovato i sarcofagi e hanno fatto quella ricognizione per cui hanno riconosciuto tutti i corpi come sono descritti secondo il martirio che è come viene presentato nella Passione del V secolo. Qui Cecilia è qua nel sarcofago più alto, in quella posizione che si vede uguale nella statua, e lei qui è presente in mezzo a noi con il suo corpo e ci dà la forza, ci dà la luce, quello spirito, quell'amore verso di Dio che lei testimonia tuttora in mezzo a noi. Qui vengono molti a pregarla. È una santa molto amata non solo dai musicisti, dai cantori come loro protettrice, ma anche dai romani, perché è una delle protettrici di Roma e quando è il giorno della sua festa il comune di Roma fa sempre un omaggio a Santa Cecilia o floreale oppure regalano un calice. Come dire che la memoria di Cecilia è molto viva a Roma, e non solo per noi monache, ma per tutti i romani e i suoi protetti.
1: E questa è un po' la storia che è successa a Giuseppe Bruno, in arte si chiama Ace, che ha composto un brano bellissimo con un video che è veramente eccezionale. Ve lo voglio proporre perché vale la pena ascoltarlo e vi invito soprattutto ad ascoltarlo con una grossa attenzione. Preghiera di Giuseppe Bruno.
2: Non preoccuparti se in un momento di difficoltà potresti perdere la fede, perché se la perderai sarà lei a trovare te.

siamo qui per pregare insieme. Scrivi la tua intenzione di preghiera al nostro numero di WhatsApp, che è il 329-55-33-241. Oppure puoi chiamare al nostro numero di call center gratuito, che è lo 075-81-36-40. Accogliamo la vostra intenzione con amore e la presentiamo in preghiera, affidandolo al cuore di Dio e all'intercessione della Vergine Maria.

0: Angelelli, io so che tanti la conoscono, dei nostri telespettatori, tanti non sanno che è lei, però conoscono le sue opere. Penso per esempio a una piccola scoperta che ho fatto proprio oggi parlando con il nostro ospite. Non sapevo che il logo di una importante fondazione loretana l'avesse disegnato proprio lei. E mi ha fatto tanto piacere, mi ha fatto tanto piacere.
1: Sì, perché gradisco fare anche cose diciamo di ordine grafico che va nel sociale, perché è una comunicazione e il logo è sempre una sintesi di concetti e quindi nel caso specifico di cui lei stava parlando si tratta di ellissi concentriche, che è un po' il concetto della vita. Concetto della vita, l'ellisse movimento, quindi il logo dell'ospizio Hermes deve dare diciamo, una sorta di dinamicità di un proseguimento della vita.
0: Certo.
2: Ora, Chateaubriand inizialmente era stato preso, è nato nel 1768, quindi ha vissuto l'ultimo periodo dell'illuminismo in Francia, ha vissuto in piena gioventù la rivoluzione francese e diciamo che era entrato negli ingranaggi della filosofia illuminista che costituiva un po', ecco, nella sua gioventù, il faro che direzionava la sua marcia. E poi però durante l'esilio in Francia, in Inghilterra, al momento in cui venne a conoscenza della morte della madre e della sorella, questo fu motivo di ripensamento, di riflessione, e ritornò a una fede che sostanzialmente non aveva mai abbandonato, ma verso la quale era stato sicuramente piuttosto indifferente negli anni precedenti. Si è molto dibattuto su questa conversione di Chateaubriand. In molti hanno sostenuto che è stata una conversione, o meglio che il suo cristianesimo è un cristianesimo che è affascinato e sostanziato soprattutto dal fascino che esercita l'esteriorità della

0: di quello che è il cristianesimo, cioè delle grandi cattedrali gotiche, delle liturgie imponenti, solenni, maestose della Chiesa cattolica. Non so, io su questo ho dei dubbi e vi invito a sentire, ad ascoltare con molta attenzione quello che adesso Luciana ci leggerà. È un brano tratto dal Génie du Christianisme ed è un brano che conduce a una riflessione molto profonda, molto articolata sulle rovine, sul significato delle rovine, che cosa debbono destare, secondo Chateaubriand, le rovine nell'animo dell'uomo. E ecco, ascoltatelo con attenzione, perché a me pare, ripeto, che non sia riducibile solo a una commozione dettata da quello che si vede, dalla maestosità, dalla solennità, ripeto, delle chiese o dei riti o delle cerimonie liturgiche, ma ci sia qualcosa sicuramente di molto più profondo. Chateaubriand non era, a mio avviso, uno che potesse così, insomma, delegare alle impressioni visive o uditive un argomento così, far decidere da queste il grado della sua fede. Sentiamo.
1: Tutti noi uomini abbiamo un'attrazione segreta per le rovine. È un sentimento legato alla fragilità della nostra natura, ad un'oscura conformità tra quei monumenti distrutti e la brevità della nostra esistenza. Vi è poi associata ai ruderi un'idea che ci consola della nostra miseria. E ciò che popoli interi e uomini celebri non hanno potuto vivere al di là del tempo assegnato all'umana piccolezza. Poste lì, in mezzo alla natura, le rovine vi stabiliscono questo grande principio morale. E quando vengono rappresentate in un quadro, inutilmente vaghiamo con gli occhi in altre parti dell'immagine. Essi tornano sempre a fissarsi su di loro. E perché mai le opere degli uomini sarebbero immortali, seppure il sole che le illumina è destinato a sparire dalla volta celeste? Colui che l'ha posto nei cieli è il solo sovrano il cui impero non conoscerà rovina. Due sono i tipi di rovina. Una è opera della natura, l'altra dell'uomo. Il primo non ha nulla di sgradevole perché è il frutto del millenario lavoro della natura. Sulle macerie ella fa nascere dei fiori, sulle tombe pone un nido di colombe. Eternamente occupata a riprodurre, ricreare, essa circonda la morte delle più dolci illusioni della vita. Per il secondo, invece, parliamo pure di devastazione piuttosto che di rovine. Esso offre l'immagine del nulla, senza alcuna energia riparatrice. Opera del male in don degli anni, somiglia ai capelli bianchi sul capo della giovinezza. Le distruzioni causate dagli uomini sono più violente e complete di quelle del tempo. Queste minano le cose, quelle le sconvolgono. Quando Dio, per ragioni che non sappiamo, vuole affrettare la rovina del mondo, ordina al tempo di prestare la sua falce agli uomini. Dopodiché, a lui, il tempo, non resta che osservarci, con paura, ridurre in macerie nel volger di un batter d'occhio quel che egli ha impiegato secoli a costruire.
2: Sì, comunque sia, questo punto che dice lei, secondo me, va sottolineato, perché Leopardi non dà quindi una risposta, cioè non ha una funzione didattica, una funzione educativa, perché sì, ci paragoniamo a Leopardi, però all'uomo comunque sia da sempre serve una risposta alle tante domande che viene fatte. Quindi volevo chiederle se in qualche modo è possibile scindere un Leopardi poeta da un Leopardi filosofo, cioè un Leopardi che nelle sue opere pone quella che è una domanda esistenziale, da un Leopardi che ad esempio nei Pensieri dello Zibaldone, non so, prova a dare una risposta, ma comunque sia non la prova, cioè tenta lui di rispondere a questi sentimenti che comunque sia lo affliggono, oppure lascia in qualche modo in sospeso il giudizio.
3: Allora, Leopardi, essendo una persona, come tutte le persone, è una. Succede ora che l'aspetto filosofico-razionale ha come una sua direttrice, come una sua parallela. E l'aspetto invece poetico, i canti, scorrono a fianco. Quindi questa, diciamo così, tua intuizione non è del tutto sbagliata, perché esiste secondo me una diversificazione. Ma, mi viene da dire un ma, questo è dovuto al fatto che nella poesia Leopardi è fregato, cioè vale a dire il cuore prende il sopravvento rispetto ad una ragione, qui vado sul difficile, misura delle cose. Nella poesia la ragione diventa apertura alla realtà secondo la totalità dei suoi fattori. È un concetto un po' difficile, ma cerco di farlo capire. Quando Leopardi utilizza, diciamo così, il dato razionale è negativo. Quando utilizza il cuore, la sua negatività si trasforma in positività. E vi faccio vedere un esempio, così si capisce meglio. Allora, ad Angelo Mai, presso la culla immoto siede e sulla tomba il nulla. Nell'ultimo canto di Saffo, arcano è tutto fuorché il nostro dolor. Nelle ricordanze non ha la vita un frutto, inutile miseria. A se stesso, amaro e noia la vita, altro mai nulla. E fango è il mondo e l'infinita vanità del tutto. Ho citato tutta una serie di frasi, diciamo così, negative che si trovano all'interno della produzione poetica di Leopardi. Ma la produzione poetica di Leopardi, in tutta la poesia di Leopardi, anche nella poesia apparentemente più negativa, c'è sempre un respiro positivo. Emerge sempre qualcosa di positivo, perché il cuore dell'uomo desidera l'infinito, desidera il bene, desidera il vero, desidera il giusto. E quando Leopardi mette in moto il cuore, potremmo dire che è meno razionale, ma più umano. Quando Leopardi invece utilizza la ragione, è tutta negatività.
2: Quindi è quasi come se non si arrendesse a se stesso a questo sentimento negativo.
3: Questo è un mistero, più diciamo così che una razionalizzazione, è il grande mistero di Leopardi, ma io direi più in generale, è il grande mistero dell'uomo. È il grande mistero dell'uomo. Cioè l'uomo è vita. L'uomo è amore, l'uomo ama la vita, l'uomo ama star bene, ama desiderare il vero, vivere nel giusto, vivere in pace, è il cuore, dire che tutto è male è oggettivamente un'opzione e che questa ragione sia un'opzione, questa ragione di Leopardi sia un'opzione, è tanto vero perché Leopardi non si è suicidato, è morto naturalmente.
4: Con sofferenza,
3: con grande sofferenza. Leopardi muore nel 1837 a Napoli, gli ultimi 7 anni della sua vita li vive in compagnia del suo amico Antonio Ranieri, che aveva conosciuto a Firenze e che sarà, diciamo così, il grande amico, l'autentico amico di Leopardi, anche se dopo la morte di Leopardi non sarà così corretto come quando ha vissuto insieme a Leopardi. Ma questa amicizia è un'amicizia tra i due veramente grande, perché Ranieri, diciamo così, uomo giovane e di bello aspetto, uomo che amava le donne e la vita abbastanza frivola, diventa amico di Leopardi e lo accudisce fino al punto di portarlo con sé a Napoli, in case di proprietà propria o della famiglia, e quindi di avere con lui un rapporto unico. Tutti noi vorremmo avere un'amicizia come quella che Ranieri offrì a Leopardi e Leopardi a Ranieri.

siamo qui per pregare insieme. Scrivi la tua intenzione di preghiera al nostro numero di WhatsApp che è il 329-55-33-241. Oppure puoi chiamare al nostro numero di call center gratuito che è lo 075-81-36-40. Accogliamo la vostra intenzione con amore e la presentiamo in preghiera affidandolo al cuore di Dio e all'intercessione della Vergine Maria.

Cari figli, in questo tempo di grazia, pregate con me affinché il bene vinca in voi ed attorno a voi. In modo particolare, figlioli, pregate uniti a Gesù sulla sua Via Crucis. Mettete nelle vostre preghiere questa umanità che vaga senza Dio e senza il suo amore. Siate preghiera, siate luce e testimoni per tutti coloro che incontrate, figlioli. Affinché Dio misericordioso abbia misericordia di voi. Grazie per aver risposto alla mia chiamata.

nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Il Signore sia con voi. Celebriamo questa Eucaristia pregando in modo particolare per la protezione dell'Arcangelo San Michele e per la famiglia Ferrantino De Nitis. E noi, per celebrare degnamente il nostro incontro con il Signore, supplichiamo la sua misericordia, che possa guarire i nostri cuori da ogni male, da ogni peccato. Pietà di noi, Signore. Mostraci, Signore, la tua misericordia. Dio onnipotente, abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna.

preghiamo. Dio onnipotente, unica fonte di ogni dono perfetto, infondi nei nostri cuori l'amore per il tuo nome, accresci la nostra dedizione a te, fa maturare ogni germe di bene e custodiscilo con vigile cura. Per il nostro Signore, Gesù Cristo, tuo Figlio, che è Dio e vive e regna

Dalla prima lettera di San Paolo Apostolo ai Corinzi. Io, fratelli, sinora non ho potuto parlare a voi come a esseri spirituali, ma carnali, come neonati in Cristo. Vi ho dato da bere latte, non cibo solido, perché non eravate ancora capaci, e neanche ora lo siete, perché siete ancora carnali. Dal momento che vi sono tra voi invidia e discordia, non siete forse carnali e non vi comportate in maniera umana? Quando uno dice «io sono di Paolo» e un altro «io sono d'Apollo», non vi dimostrate semplicemente uomini? Ma che cos'è mai Apollo? E che cos'è Paolo? Servitori, attraverso i quali siete venuti alla fede, e ciascuno come il Signore gli ha concesso. Io ho piantato, Apollo ha irrigato, ma era Dio che faceva crescere. Sicché né chi pianta né chi irriga vale qualcosa, ma solo Dio che fa crescere. Chi pianta e chi irriga sono una medesima cosa, cioè ciascuno riceverà la propria ricompensa secondo il proprio lavoro. Siamo infatti collaboratori di Dio e voi siete campo di Dio, edificio di Dio. Parola di Dio. Beato il popolo scelto dal Signore. Beata la nazione che ha il Signore come Dio, il popolo che Egli ha scelto come sua eredità. Il Signore guarda dal cielo, Egli vede tutti gli uomini. Beato il popolo scelto dal Signore. Dal trono dove siede, scruta tutti gli abitanti della terra. Lui che di ognuno ha plasmato il cuore e ne comprende tutte le opere. Beato il popolo scelto dal Signore. L'anima nostra attende il Signore. Egli è il nostro aiuto e il nostro scudo. È in Lui che gioisce il nostro cuore. Nel Suo santo nome noi confidiamo. Beato il popolo scelto dal Signore.

Il Signore mi ha mandato a portare ai poveri il lieto annuncio, a proclamare ai prigionieri la liberazione.

Il Signore sia con voi. Dal Vangelo secondo Luca. In quel tempo, Gesù, uscito dalla sinagoga, entrò nella casa di Simone. La suocera di Simone era in preda a una grande febbre e lo pregarono per lei. Si chinò su di lei, comandò alla febbre e la febbre la lasciò. E subito si alzò in piedi e li serviva. Al calar del sole, tutti quelli che avevano infermi affetti da varie malattie li condussero a lui. Ed egli, imponendo su ciascuno le mani, li guariva. Da molti uscivano anche i demoni, gridando: «Tu sei il figlio di Dio!» Ma egli li minacciava e non li lasciava parlare, perché sapevano che era lui il Cristo. Sul far del giorno uscì e si recò in un luogo deserto. Ma le folle lo cercavano, lo raggiunsero e tentarono di trattenerlo perché non se ne andasse via. Egli però disse loro: «È necessario che io annunci la buona notizia del regno di Dio anche alle altre città. Per questo sono stato mandato». E andava predicando nelle sinagoghe della Giudea. Parola del Signore.

Da 2 giorni, carissimi, che noi riflettiamo, studiamo su questi scontri di Gesù con il maligno. Osserviamo come blocca la sua azione, che strategia prende per combatterlo. Non a tutti piace. Oggi molti vorrebbero dimenticare quel personaggio sgradevole, buttarlo via dalla fede, dal Vangelo. Non si può, non si deve. Fa parte del Vangelo lo schifoso, sì, ed è un bene, perché dimenticarlo non è il modo, perché lui non dimenticherà di noi, no? La sua ambizione unica è condurci al peccato, quindi è bello, è bene essere avvisati e allertati, perché non ci lascerà in pace. E poi, vedendo come fa Gesù, possiamo imparare anche noi. E la strategia di Gesù, quella dal Vangelo di ieri e quello di oggi, è silenzio. Li fa stare zitto, taci ed esci da lui. Perché il silenzio? Perché lui è il maestro di bugia. Lui parla per condurci al peccato. Quindi il silenzio è la strategia migliore. Ora, basta dire al maligno quando c'è la tentazione, bugia, lusinga, inganno, basta dirgli taci. Potrebbe funzionare, molte volte funziona, se uno ha la fede sufficiente e se Dio vuole collaborare con questa richiesta, ma tante volte no, non obbedirà. Chissà, forse parlerà più forte ancora. Cosa fare? Cosa fare? Perché le sue bugie sono pericolose, non sono delle bugie stupide. Guardate, qui il maligno dice le cose che sembrano persino belle. È come una professione di fede in Gesù. Tu sei il figlio di Dio. Perché farlo tacere? Parli pure, no? Annunci la divinità di Cristo, no? No, perché questa è la strategia del maligno, e questo modo di mentire ci racconta un mucchio di verità. E sotto i strati della verità bella e luccicante si nasconde una goccia del veleno che lo uccide tutto. È così sempre. Guardate la prima bugia, capolavoro, che si trova su prime pagine della Bibbia. I nostri genitori che sono stati ingannati con un mucchio di verità, gli ha raccontato molta verità e solo sotto c'era il veleno. Quindi farlo tacere sarebbe la cosa migliore, ma come ho detto, non sempre funziona. Coprirsi gli orecchi non fa effetto perché questa voce viene da dentro. Allora cosa faccio? Sono schiacciato, non posso fare nulla? Sarò ingannato? No, se non posso far stare zitto il maligno, lo posso soffocare, cioè parlare più forte delle cose belle con Gesù, quindi la preghiera. Se non riesco a scappare dalla voce del maligno, prego. Per fortuna la nostra attenzione non può essere divisa. Se mi concentro bene sulla preghiera, non arriverà la voce del maligno. O la lettura, o ascolto, meglio se del Vangelo. E l'effetto, buon effetto, sarà doppio, non solo sarò protetto dalle bugie, ma anche mi fa crescere la lettura della Sacra Scrittura o la mia preghiera. È questa strategia che Gesù ci insegna oggi.

istruiti e incoraggiati dal Vangelo, vogliamo dare la nostra risposta, che è la nostra comune preghiera. Rispondiamo: non abbandonarci, Signore. Le invidie e le discordie mantengono le comunità immature e sterili. Perché le sappiamo superare a maggior gloria di Dio, preghiamo: non abbandonarci. Tutti possono e devono fare la loro parte nel compimento del bene, ma Dio solo assicura la salvezza. Perché conserviamo coscienza dei nostri limiti e ci comportiamo da umili collaboratori di Dio, preghiamo. Gesù minacciava e imponeva silenzio ai demoni, perché ci conceda di respingere ogni tentazione e lusinga del maligno, preghiamo. Tutti i defunti, i cui abbiamo un giorno consegnato alla terra, siano trasfigurati all'immagine di Cristo e ammessi nel suo regno, preghiamo. Ascolta, o Padre, le nostre suppliche, difendici dal male, dal maligno, apri i nostri orecchi alla tua voce, per Cristo nostro Signore.

Pregate, fratelli e sorelle, perché il mio e il vostro sacrificio sia gradito a Dio Padre Onnipotente. L'offerta che ti presentiamo ci ottenga la tua benedizione, o Signore, perché si compia in noi con la potenza del tuo Spirito la salvezza che celebriamo nel mistero. Per Cristo nostro Signore. Il Signore sia con voi. In alto i nostri cuori. Rendiamo grazie al Signore, nostro Dio. È veramente cosa buona e giusta. Nostro dovere, fonte di salvezza, rendere grazie sempre e in ogni luogo a te, Signore, Padre Santo, Dio Onnipotente ed Eterno, per Cristo, Signore nostro. Uniti nell'amore, celebriamo la morte del tuo Figlio. Con fede viva, proclamiamo la sua risurrezione. Attendiamo con ferma speranza la sua venuta nella gloria. Per questo mistero di salvezza, insieme agli angeli, ai santi, con voce unanime cantiamo l'inno della tua lode.

Veramente, santo sei tu, o Padre, fonte di ogni santità. Ti preghiamo, santifica questi doni con la rugiada del tuo Spirito, perché diventino per noi il corpo e il sangue del Signore nostro Gesù Cristo. E lì, consegnandosi volontariamente alla passione, prese il pane, rese grazie, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e mangiatene tutti, questo è il mio corpo, offerto in sacrificio per voi.

Allo stesso modo, dopo aver cenato, prese il calice. Di nuovo ti rese grazie, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti, questo è il calice del mio sangue, per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me.

0: Mistero della fede, annunciamo la tua morte, oh Signore, proclamiamo la tua risurrezione nell'attesa. Celebrando il memoriale della morte e risurrezione del tuo Figlio, ti offriamo, Padre, il pane della vita e il calice della salvezza, e ti rendiamo grazie perché ci hai resi degni di stare alla tua presenza a compiere il servizio sacerdotale. Ti preghiamo umilmente per la comunione al corpo, al sangue di Cristo, lo Spirito Santo ci riunisca in un solo corpo.
1: Ricordati, Padre, della tua Chiesa diffusa su tutta la terra. Rendila perfetta nell'amore, in unione con il nostro Papa Leone, il nostro Vescovo Franco, i presbiteri e i diaconi. Ricordati anche dei nostri fratelli e sorelle che si sono addormentati nella speranza della risurrezione. E nella tua misericordia di tutti i defunti, ammettili alla luce del tuo volto. Di noi tutti abbi misericordia. Donaci di aver parte alla vita eterna, insieme con la Beata Maria, Vergine e Madre di Dio, San Giuseppe, suo Sposo, gli Apostoli e tutti i Santi che in ogni tempo ti furono graditi, e in Gesù Cristo, tuo Figlio, canteremo la tua lode e la tua gloria.
0: Per Cristo, con Cristo e in Cristo, a te Dio Padre Onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli. Obbedienti alla parola del Salvatore e formati al suo divino insegnamento, osiamo dire, Padre nostro, liberaci, o Signore, da tutti i mali. Concedi la pace ai nostri giorni e con l'aiuto della Tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato e sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore, Gesù Cristo. Signore Gesù Cristo, che hai detto ai Tuoi Apostoli: vi lascio la pace, vi do la mia pace. Non guardare ai nostri peccati, ma alla fede della tua Chiesa, e donale unità e pace, secondo la tua volontà, tu che vivi e regni nei secoli dei secoli. La pace del Signore sia sempre con voi. Scambiatevi il segno della pace.
2: Agnello di Dio che togli i peccati del mondo,
3: abbi pietà di noi.
2: Agnello di Dio che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi.
3: Agnello di Dio che togli i peccati del mondo, dona a noi la pace.

Ecco l'agnello di Dio. Ecco colui che toglie i peccati del mondo. Beati gli invitati alla cena dell'agnello. O Signore,

Preghiamo. O Signore che ci hai saziati con il pane del cielo, fa che questo nutrimento del tuo amore rafforzi i nostri cuori e ci spinga a servirti nei nostri fratelli per Cristo nostro Signore. Il Signore sia con voi. Vi benedica Dio Onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo. Nel nome del Signore, andate in pace. San Michele Arcangelo, difendici nella lotta, sii il nostro aiuto contro la malvagità e le insidie del demonio, supplichevoli. Incatena nell'inferno, Satana, gli altri spiriti maligni che si aggirano.

0: Dai, di nuovo. Dio farà una via.
1: Dio farà una.
0: Enzo, guardala Emanuele, per favore.
1: Dio farà una via.
0: Lo farà per te, diglielo, per te. Ciò che Lui ha promesso, Lui lo farà. Ciò che Lui ti ha detto, Lui lo manterrà. E lo sai perché?
1: Perché Lui è fedele.

Siamo qui per pregare insieme. Scrivi la tua intenzione di preghiera al nostro numero di WhatsApp che è il 329-55-33-241. Oppure puoi chiamare al nostro numero di call center gratuito che è lo 075-81-36-40. Accogliamo la vostra intenzione con amore e la presentiamo in preghiera, affidandolo al cuore di Dio e all'intercessione della Vergine Maria.

benvenuti a Gualdo Tadino, tanto vi dico dove siamo. Siamo qui a Gualdo Tadino e il Vescovo mi ha chiesto questo servizio e l'obbedienza è la cosa che ti fa libero. Per noi sacerdoti è molto importante e anche classifica il nostro stile di servizio di ministero in comunione con il Vescovo e con il Santo Padre. Sono ormai a 6 parrocchie e nulla dirà che ce ne saranno anche altre. E così, scherzando con il Vescovo, perché anche lui non sta tanto meglio di me, con 2 diocesi, e abbiamo detto più che preti e Vescovo divisi, siamo dei ministri condivisi. Sono 6 comunità e, come avete visto, io sono poco presente, perché ho chiesto a loro che la fede non c'è perché c'è il prete, ma perché c'è Gesù Cristo, c'è Gesù il risorto e il Cristo, l'unto del Signore. Per cui le mie, dico così, ma saranno le nostre comunità, sono comunità che si sanno gestire in tutto. E a me viene lasciato il compito, quello specifico del sacerdote, i sacramenti, la vita spirituale, l'incontro con le famiglie. E essendo non grandi comunità, ecco, anche il progetto diocesano è molto più semplice da applicare, perché diventa un progetto dove vivere con le famiglie, nelle famiglie, diventa veramente la grande occasione. Che poi stiamo bene anche noi preti, come si dice, con questo stile di parrocchia e di pastorale. Qui siamo nella chiesa la più bella. È una chiesa che è un tempio di arte, veramente, che c'è sempre da scoprire qualcosa. Il mio predecessore, il grande Monsignor Luigi Merli, se lo incontrate fatevela raccontare, perché lui l'ha vissuta millimetro per millimetro, perché ci sono stati grandi anni di restauro, di riparazione.

ripristino che neppure ci si immagina. E qui ci troviamo in un tempio. Voi ogni angolo che guardate, considerate che sono 1000 anni che su queste pareti la parola Gesù viene ripetuta una volta in latino, adesso in italiano, qualche volta anche in gualdese, insomma, in tutte le lingue. Perciò ecco, mi trovo a fare questo servizio. Non è semplice. Il vescovo poi mi ha affiancato dei giovani sacerdoti studenti che il fine settimana vengono a fare esperienza. Per cui anche la fede e il servizio pastorale è fatto veramente in comunione, in famiglia, famiglia presbiterale, famiglia di sacerdoti del vicariato. Noi ci incontriamo una volta al mese come vicariato, condividiamo il pranzo insieme, facciamo quello che si fa in famiglia. Non si parla del lavoro, ma di come è andata la giornata, di quali sono i nostri sogni. E io spero che questo stile di sacerdote, chissà se qualche giovane verrà così catturato come sono stato catturato io, essere catturati dallo sguardo di Gesù che ti dice ti fidi di me, vieni, prendiamo il largo. E questo è il largo della nostra diocesi. Di tutto questo grazie al nostro grande vescovo Domenico e a colui che mi ha accolto, il vescovo Sergio, e quello che verrà, non sappiamo, domani ci verrà detto cosa hanno deciso. Non importa chi è la persona, l'importante è che il centro ci sia sempre e solo lui.

Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Preghiera dell'Angelus. L'Angelo del Signore portò l'annuncio a Maria ed ella concepì per opera dello Spirito Santo. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Eccomi, sono la serva del Signore, si compia in me la tua parola. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. E il Verbo si fece carne e venne ad abitare in mezzo a noi. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Prega per noi, Santa Madre di Dio, perché siamo resi degni delle promesse di Cristo. Preghiamo. Infondi nel nostro spirito la tua grazia, o Padre, tu che con l'annuncio dell'angelo ci hai rivelato l'incarnazione del tuo Figlio. Per la sua passione e la sua croce, guidaci alla gloria della risurrezione. Per Cristo nostro Signore. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Angelo di Dio, che sei il mio custode, illumina, custodisci, regge e governa me, che ti fui affidata dalla pietà celeste. Amen. E per tutti i nostri cari defunti, l'eterno riposo. L'eterno riposo dona loro, Signore, e splenda ad essi la luce perpetua, riposino in pace. Amen. Sotto la tua protezione cerchiamo rifugio, Santa Madre di Dio. Non disprezzare le suppliche di noi che siamo nella prova, ma liberaci da ogni pericolo, o Vergine gloriosa e benedetta. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen.

Dal libro dell'Esodo 23:20. Ecco, io mando un angelo davanti a te per custodirti nel cammino e per farti entrare nel luogo che ho preparato. Con queste parole Dio parla a Mosè e al suo popolo in cammino nel deserto. Ma queste parole sono anche per noi oggi. C'è un angelo che cammina davanti a noi, prepara la strada, apre varchi, ci precede nei momenti difficili. Non dobbiamo affrontare nulla da soli, ma affidarci alla cura del Signore. Signore, quante volte abbiamo affrontato il cammino come se tutto dipendesse solo da noi. Oggi invece vogliamo ricominciare a fidarci. Tu hai mandato il tuo angelo davanti a noi anche oggi, anche in questo momento, e lui ci ha portato qui, davanti al tuo altare. Aiutaci, Signore, a seguire la tua luce senza paura e senza fretta. Amen. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Sia lodato, ringraziato e adorato in ogni momento il Santissimo e Divinissimo Sacramento. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Sia lodato, ringraziato e adorato in ogni momento il Santissimo e Divinissimo Sacramento. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Sia lodato, ringraziato e adorato in ogni momento il Santissimo e Divinissimo Sacramento. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Sia gloria al Padre, sia gloria al Figlio, sia gloria allo Spirito Santo, qui presenti nel Santissimo Sacramento dell'altare.

Dal Vangelo secondo Luca. In quel tempo Gesù, uscito dalla sinagoga, entrò nella casa di Simona. La suocera di Simona era in preda a una grande febbre e lo pregarono per lei. Si chinò su di lei, comandò la febbre e la febbre la lasciò. E subito si alzò in piedi e li serviva. Al calar del sole, tutti quelli che avevano infermi affetti da varie malattie li condussero a lui ed egli, imponendo su ciascuno le mani, li guariva. Da molti uscivano anche demoni, gridando: «Tu sei il figlio di Dio!» Ma egli li minacciava e non li lasciava parlare perché sapevano che era lui il Cristo. Sul far del giorno uscì e si recò in un luogo deserto. Ma le folle lo cercavano, lo raggiunsero e tentarono di trattenerlo perché non se ne andasse via. Egli però disse loro: «È necessario che io annunci la buona notizia del regno di Dio anche ad altre città. Per questo sono stato mandato». E andava predicando nelle sinagoghe della Giudea. Parola del Signore. Rendiamo grazie a Dio. Signore Gesù, medico delle anime e dei corpi, tu entri nelle nostre case e ti chini sulle nostre infermità. Tocca la nostra vita con la tua mano potente e donaci la salute del cuore per poterti servire. Misericordia infinita del Padre, al calar del sole la gente ti conduceva ogni malato. Tu non ti stanchi mai di accogliere e guarire, Signore Gesù. Ti preghiamo di asciugare le lacrime di chi soffre nel corpo e nello spirito. Luce della sera e della speranza, liberaci dalla tentazione di trattenerti solo per noi. Rendici testimoni generosi del tuo amore senza confini. Insegnaci a portare sollievo a chi è solo e abbandonato. Maestro di preghiera, nel silenzio della notte ti ritiri in luoghi deserti. Donaci la grazia di cercare sempre il volto del Padre. Fa che la nostra azione scaturisca dall'intimità con te. Pietra salda della Chiesa, ti preghiamo per tutti i medici, gli operatori sanitari e chi cura gli ammalati. Dona coraggio e speranza a ogni sofferente. A te sia gloria nei secoli dei secoli. Amen. Signore Gesù, in questo mese di settembre ti vogliamo affidare la nostra vita, le nostre famiglie e tutti coloro che amiamo. Per intercessione della Vergine Maria, aiutaci ad avanzare con fiducia sul cammino che hai preparato per tutti noi.

Maria Santissima, veglia sulle nostre famiglie, proteggi i nostri figli e consola coloro che stanno attraversando un momento di prova. San Michele Arcangelo, difendici nelle nostre battaglie e custodiscici nella pace. San Gabriele Arcangelo, insegnaci ad accogliere la parola di Dio. San Raffaele Arcangelo, accompagna i malati, i viaggiatori e coloro che hanno bisogno di conforto. Per intercessione di Padre Pio, di San Vincenzo de Paoli, di San Matteo e di tutti i santi celebrati in questo mese, aiutateci a crescere nella fede, nella carità e nella speranza. Che questo mese di settembre sia per ciascuno di noi un nuovo cammino verso nostro Signore Gesù. Amen.

0: Sia sempre lodato e ringraziato in ogni momento il Santissimo e Divinissimo Sacramento. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. E ben ritrovati, carissimi fratelli e carissime sorelle di Maria Vision, in questo nostro appuntamento di preghiera, con la presenza viva e vera di Gesù in questo sacramento dell'altare. Vi ricordo che siamo in diretta ad Assisi, dove raccogliamo le vostre intenzioni di preghiera e le porgiamo a nostro Signore Gesù. Per chi volesse partecipare a questa adorazione in diretta, può chiamare allo 075 81 36 35. Oppure può scrivere attraverso il nostro numero di WhatsApp l'intenzione, che è il numero 329-55-33-241. E il Signore si prenderà cura di ognuno di noi. Abbiamo ricordato che in questo mese di settembre ci accompagnano tutti gli angeli e gli arcangeli e tutti i santi. Siamo qui riuniti alla presenza di nostro Signore Gesù e preghiamo per tutti noi, per ognuno di noi, soprattutto per chi è nella sofferenza e chi è solo, che il Signore si possa prendere sempre cura, soprattutto di loro. Preghiamo ancora per le vostre intenzioni, ma soprattutto per quelli della Santa Chiesa, per il nostro Papa, per il nostro Vescovo di Assisi, Felice Accrocca. Preghiamo per tutti i sacerdoti, le suore, le comunità religiose. Signore Gesù, illuminali sempre con il tuo Santo Spirito. E iniziamo ad affidare le vostre intenzioni di preghiera e preghiamo per Rosanna in provincia di Napoli, che chiede preghiere per Laura, una bambina di soli 6 anni, e ne chiede la guarigione. L'affida alla protezione di San Michele Arcangelo. Preghiere per la figlia Francesca, e chiede l'intercessione di Padre Pio, che il Signore le possa dare la forza. Preghiamo per Dina da Andria, che affida la sua amica Concetta, in questo momento la stanno operando a Bologna, è un'operazione molto difficile, e chiediamo allo Spirito Santo di guidare le mani del chirurgo. Preghiere per Maria, la sorella, per la sua guarigione. Signore Gesù, misericordia. Rossana da Perugia chiede preghiere per la sua famiglia, che ci sia serenità e salute. Patrizia da Prato chiede preghiere per suo figlio Alessandro, per la salute e il lavoro. Preghiere per l'anima di Papa Francesco, per Papa Leone, per le intenzioni che porta lei nel suo cuore, e preghiere per Maria Vision. Grazie, che Dio ti benedica. Preghiamo per Nunzia da Torre del Greco, che affida suo marito alle sue preghiere e alle nostre preghiere, affinché possa convertirsi e allontanarsi dalle dipendenze. Preghiere per sua figlia, per i suoi studi universitari. Signore Gesù, confido e spero in te. Preghiamo per Susanna dalla Svizzera, per le intenzioni che porta nel suo cuore, ma soprattutto per la sua salute. Maria Antonietta da San Vitaliano chiede preghiere per la salute di Padre Martin. Signore, misericordia, metti la tua mano e guariscilo. Preghiamo per Meluccia dalla Sicilia, che prega per Papa Leone, per la pace in tutto il mondo, per la pace soprattutto in tutte le famiglie, in particolare la sua famiglia. E chiediamo l'intercessione di Maria, la nostra mamma celeste, che è regina della pace, di portare soprattutto pace nei cuori e conversione verso l'amore di suo figlio Gesù, che è per tutti noi. Preghiamo per Luigi Danola, per la sua guarigione. Andrea da Firenze chiede preghiere per intercessione della nostra mamma celeste, per la guarigione del corpo e dell'anima sua, e per la sua mamma Aurelia. Signore Gesù, ascoltaci. Preghiamo per Giovanna da Mondello, che affida oggi tutti i bambini, soprattutto quelli ammalati. Preghiere per lei e per suo figlio. Accogliamo una preghiera in diretta. Pronto?
1: Sono Ruggero, un malato di Parkinson, allettato. Voglio offrire le mie sofferenze per la conversione dei miei peccatori, per la Santa Chiesa Cattolica, perché diventa sempre più perfetta. Poi il cuore mancato di Maria, che possa intervenire su quelle persone che vogliono abortire a non commettere questi atti impropri nei confronti di Dio, perché la vita è santa e anche nelle difficoltà, nelle croci, bisogna sopportarle con pazienza. E ricordiamoci anche il mando di San Giuseppe per i moribondi di questo giorno, affinché il santo mando di San Giuseppe possa proteggerli e fargli fare una buona morte.
0: Amen. Come ti chiami, fratello?
1: Ruggero Maria.
0: Ruggero, pace bene a te. Andiamo al Signore preghiera. Il Signore sicuramente l'accoglierà. Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Grazie, e che Dio ti benedica.
1: Ricordiamoci sempre del Santo Rosario come arma
0: di difesa,
1: per combattere la malvagità del mondo.
0: Assolutamente.
1: Una preghiera particolare anche per noi malati di Parkinson e di SLA, che siamo allettati, affinché non possiamo mai arrabbiarci nei confronti di Dio, ma accettare pazientemente le cose che Lui ci dona, che diciamo che diceva Padre Pio, che dopo il Calvario c'è il Tabor, il mondo della luce, dove non ci saranno più sofferenze.
0: Gloria, Santa gloria giornata. A Dio, sempre sia lodato nostro Signore, che Dio ti benedica. È una bellissima preghiera che ha affidato il nostro fratello al Signore Gesù, di sopportare la malattia non con rabbia, non con dolore, ma con amore verso Gesù. Preghiamo per Lina da Bologna, che per intercessione di Maria Santissima, di San Michele Arcangelo, chiede preghiere di liberazione per la sua famiglia, per la pace nel mondo intero e per noi di Maria Vision. Grazie Lina, che Dio ti benedica. Preghiamo per Silvia da Bergamo, che chiede una preghiera per tutta la sua famiglia e per la conversione soprattutto del marito. Affida sua zia al Sacro Cuore di Gesù e chiede al Signore di darle forza e speranza e guarigione dal male. Una preghiera per l'anima di Matteo, che il Signore sia misericordioso e la accolga tra le sue braccia. Preghiamo per Giusy dalla Calabria. Signore Gesù, tocca il cuore di mio marito, ti supplico. Fa che metta te al primo posto nella sua vita. Guarisci mio figlio. Gesù, pensaci tu. Carola da Palermo chiede preghiere per un ragazzo di nome Giuseppe. È al lavoro e non sta molto bene. Signore, possa tu guarirlo. Preghiere per un bambino di nome Alessandro, che è all'ospedale per un infarto. Preghiere per le sue intenzioni e per la sua salute. Preghiere per la conversione di Salvatore. Preghiere per Vincenzo. Signore Gesù, confido in te. Filomena da Cassino chiede preghiere per la protezione del suo lavoro, del lavoro di sua figlia. San Giuseppe intercede. Preghiere per la salute del suo papà. Maria Luisa da Como chiede preghiere per la sua salute, per la sua guarigione. Preghiere per la pace, per i sacerdoti, per tutte le persone ammalate, per tutti i suoi parenti. Grazie Gesù. E accogliamo una preghiera in diretta. Pronto?
2: Pronto.
0: Pace bene.
2: Sono Massimo, sta a Roma. Chiedo preghiere per liberarmi dal maligno. È molto forte.
0: Come ti chiami?
2: Mi chiamo Massimo.
0: Massimo. Affidiamo a San Michele Arcangelo questa tua richiesta, che il Signore ti possa liberare da ogni male. Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo, così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Che il Signore ti possa liberare da ogni male. E continuiamo a pregare per le intenzioni che ci sono arrivate. Ricordo che se volete pregare con noi in diretta, chiamate il numero 075 81 36 35. Affidiamo la nostra cara sorella Jenny da Cecina

0: Si rivolge a te, oh Signore Gesù, ascolta il mio grido d'aiuto, ho bisogno di te. Il Signore non ci lascerà mai soli. Giovanna da Benevento, ti prego, Signore, per la guarigione di suo marito Franco, per i suoi figli, nipoti e per l'anima della mamma defunta. Accogliamo un'altra preghiera in diretta. Pronto?
1: Pronto?
0: Pace bene.
1: Bene, grazie. Io chiedo una preghiera per mio marito che è a Morro di Agnico, che stia un po' meglio, perché quando si arrabbia è molto irruente. Si chiama Pietro, chiedo una preghiera per lui che sia
0: Certo.
1: tranquillo, che sia sereno e alla mia salute i miei figli.
0: Che il Signore gli dia pace pure nel cuore e che lo aiuti a sopportare, diciamo, questa malattia come una
1: Sì, perché
0: sofferenza.
1: infatti questa malattia molto brutta sembra che sia il diavolo.
0: Facciamo un Ave Maria, mettiamolo sotto il manto della nostra mamma celeste.
1: Sì, si chiama Pietro.
0: Mettiamo Pietro sotto il manto di Maria. Ave Maria, piena
1: Maria.
0: di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Grazie della tua preghiera.
1: Grazie.
0: Che Dio vi benedica e vi protegga. Preghiamo
1: Grazie.
0: ancora. Marinella da Roma, affida alle nostre preghiere la nipote Lavinia e la figlia Fabiana, preghiere per tutti i loro bisogni. Giovanna dalla Sicilia chiede preghiere per Sebastiano, per la salute, conversione e guarigione. Preghiere per la mamma Giuseppina, per la famiglia di Salvatore, Mary, Miriam, Lorenzo, Leonardo, Renata e Nicolò. Signore Gesù, misericordia. Enrica da Lodi chiede preghiere per la salute della sua famiglia, per le anime dei suoi defunti, per il colloquio di lavoro di Leo, suo genero. Preghiere per Giuseppe, per il buon esito degli esami che deve fare oggi. Tiziana da Roma, angeli e santi, intercedete per mio figlio Mattia. Mariuccia da Enna chiede preghiere per la sua salute, ma soprattutto per la pace nella sua famiglia. Giusi da Napoli chiede preghiere per il figlio Domenico affinché si converta e ritrovi la pace e una direzione soprattutto nella vita. Preghiere per tutti i giovani che si sono smarriti. Rosanna da Napoli chiede preghiere per intercessione di Santa Rita di unire matrimonio Angelo e Tonia per la loro conversione. Maria della Mezzia chiede una preghiera per la sua salute. Vincenza Rossiello chiede preghiere per tutti gli amici e nemici, per la liberazione spirituale, per suo marito. Signore Gesù, San Michele Arcangelo, difendeteci. Michela d'Alessandria chiede preghiere per sua figlia, per la sua salute. Preghiere per Margherita. Andrea d'Albano Laziale chiede una preghiera per la sua famiglia. Giusi da Siracusa affida Sebastiano e chiede al Signore di liberarlo da ogni male. Stefano da Foligno, ti prega, Sacro Cuore di Gesù, resta vicino alla mia famiglia. E Vita Maria in provincia di Salerno.

chiede preghiere per lei Giuseppe, per Assunta, Francesco e Marco. Preghiere per Rosa da Padova, per la sua salute e per la sua famiglia. E per tutte queste intenzioni, anche per le vostre che ci state ascoltando e state pregando con noi, facciamo un Padre nostro. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo, così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Dio sia benedetto, benedetto è il suo santo nome, benedetto Gesù Cristo, vero Dio e vero uomo, benedetto il nome di Gesù, benedetto il suo sacratissimo cuore, benedetto il suo preziosissimo sangue, benedetto Gesù nel santissimo sacramento dell'altare, benedetto lo Spirito Santo Paraclito, benedetta la Gran Madre di Dio, Maria Santissima, benedetta la sua Santa Immacolata Concezione, benedetta la sua gloriosa Assunzione, benedetto il nome di Maria, Vergine e Madre, benedetto San Giuseppe, suo castissimo sposo, benedetto Dio nei suoi angeli e nei suoi santi. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Che il Signore tocchi ogni nostro cuore e ci doni la sua pace. Un saluto e un abbraccio in Cristo da tutti noi di Maria Vision. E adesso rimaniamo qualche minuto davanti a Gesù in silenzio. Vi auguro una santa giornata nell'amore di Gesù e di Maria. Pace e bene.

Siamo qui per pregare insieme. Scrivi la tua intenzione di preghiera al nostro numero di WhatsApp che è il 329-55-33-241. Oppure puoi chiamare al nostro numero di call center gratuito che è lo 075-81-36-40. Accogliamo la vostra intenzione con amore e la presentiamo in preghiera, affidandolo al cuore di Dio e all'intercessione della Vergine Maria.

a tutti, sono Fausto e per me questa è quasi la decima esperienza qui a Medjugorje ed è proprio la Madonna che ci chiama a sé, ci chiama la

conversione, ci chiama alla pace, ci chiama soprattutto al perdono. Il perdono prima di tutto lo dobbiamo trovare in noi stessi. Un esempio pratico l'abbiamo in Gesù, il quale più di 2000 anni fa perdonò proprio coloro che l'hanno messo in croce, e da lì noi dobbiamo prendere l'esempio pratico di quello che lui ha fatto per noi. Quindi se anche una persona ci dovesse trattare male o farci del male, noi dobbiamo sapere che proprio lì la strada, la vera strada per il perdono è per amare soprattutto chi ci fa del male innanzitutto, e questa è la strada più importante per portarci lì in alto dei cieli. È proprio qui che oggi ci troviamo alla collina delle apparizioni, dove la Madonna ci chiama al sacrificio, però è bellissimo poi arrivare lì sopra e liberarci da tutti i nostri pensieri, peccati, e perché no, lodarla e amarla per tutto ciò che ci ha donato. Questa è la giusta strada per il perdono. Un altro esempio pratico ce l'ha fatto ieri il Vescovo durante l'omelia, che ha citato Sant'Alfonso Maria de Liguori, il quale è stato un grande teologo del Settecento, che ha scritto più di 100 libri, e il suo amore per Maria era proprio quello fondato anche sul morale e sulle persone, e quindi è lì che lui puntava tutto, a donare amore, a far capire che cos'è l'amore per Dio e per quello che ci ha donato per noi.

prendete e mangiate. Questo è

Buonasera a tutti e ben ritrovati. Anche questa sera, puntuale più che mai, inizia una nota per te. Abbiamo fatto un 15 giorni di riposo perché ci sono state varie feste per la Repubblica, eccetera, quindi ci siamo anche noi un pochino riposati, ma questa sera siamo qua puntuali. Questa sera doveva essere una puntata particolare, in quanto era previsto, avevo già dato comunicazione nell'ultima puntata di Una Nota per Te, la presenza di un gruppo musicale qua in studio, i Four Jesus. Però, ecco, hanno avuto dei problemi, i ragazzi sono impegnati con dei spettacoli e quant'altro, quindi questa sera non saranno presenti con noi. Però non ci siamo persi d'animo e faremo una bella serata musicale, anche perché questa sera è l'ultima serata musicale della stagione. Non è che noi andremo in ferie, questo no, perché comunque chi è che fa una scelta di stare in una TV come Maria Vision in ferie non ci sta mai. Però non ci sarà più la trasmissione per un certo periodo, perché stiamo elaborando con Marco Mammoli una nuova edizione di Una Nota per Te. Però questa sera vorrei iniziare questo nostro programma con un grande saluto, anzi una grande dedica. Io vorrei dedicare questa serata di Una Nota per Te a tutte quelle persone, a tutti quei volontari, a tutti quei pellegrini che hanno camminato con me sabato notte durante il pellegrinaggio ormai famoso Macerata Loreto, un'esperienza sempre molto bella. Io ho avuto tante persone intorno a me che hanno camminato insieme a me, hanno fatto l'esperienza di stare vicino alle persone in difficoltà. Ecco, io questa sera voglio salutare tutte queste persone, non faccio nomi semplicemente perché la paura di dimenticare qualcuno è tantissima, quindi non faccio nomi, però tutti coloro che sono in questo momento in ascolto in visione di Maria Vision sapranno che se c'erano, ecco, io li saluto e dedico in modo speciale questa puntata in Una Nota per Te. Fatto questo servizio di dedica, iniziamo il nostro programma. Questa sera abbiamo una scaletta musicale molto intensa, anche perché essendo l'ultima puntata cercheremo un po' di fare un riepilogo di tutti quanti gli artisti che più o meno sono stati messi con i loro brani durante la nostra trasmissione, cercando anche di seguire una logica in tutti i brani che noi mandiamo. Però prima di iniziare il programma devo fare una comunicazione che è molto importante. Voi sapete che noi abbiamo programmato Padre Raffa, che poi andrà anche dopo un suo brano, e Padre Raffa è anche l'organizzatore del Go New Festival e dice questa cosa qua, l'ha pubblicato in questo momento su Facebook, che anche quest'anno fior fior di ospiti alla finale del Go New Festival: Lorella Coccarini, madrina della giuria, Eugenia Scotti, presentatrice, Ilenia Bentrovato da The Voice for Italy e il mitico Michele Ginestra. Go New Festival è il festival della musica cristiana, di ispirazione cristiana, finalissima 13 giugno 2015, ore 20:30, Auditorium Sepercium a Roma. Ecco, questo è un po' quello che c'è scritto. L'ingresso è gratuito, quindi chi è che vuole andare a vedere questa bellissima esperienza la può fare tranquillamente il 13 giugno a Roma. L'organizzazione, tra i tanti, c'è anche il nostro Padre Raff. Allora, dicevo, fatto questo annuncio così importante, che partiamo subito con la musica. Abbiamo fatto con Marco questa scelta di programmare brani di artisti che abbiamo ascoltato ormai da diversi mesi. Però alla fine abbiamo fatto una sorpresa per tutti, una sorpresa bellissima e anche un'anteprima, perché questa sera da Maria Vision partirà questa anteprima. Allora, iniziamo con la musica, iniziamo con la nostra serata di Una Nota per Te. Io rinnovo come sempre anche il saluto a tutte le persone che sono a casa sole, malate, a tutte le persone che stanno negli ospedali, a tutte le persone che sono nelle case di riposo, a tutte le persone che sono in difficoltà, e nella speranza che un'ora di musica possa risollevare il loro spirito e il loro corpo. Iniziamo subito con il primo brano, Il Grande Vigno. Il Vigno è un personaggio che abbiamo più volte trasmesso durante questo anno, ci è piaciuto molto, è un artista veramente con la maiuscola. Del Vigno ascolteremo Adorazione Bossa. Seguirà subito Padre Raff, come dicevo prima, Padre Raff è l'organizzatore di questo festival che si tiene a Roma di ispirazione cristiana, con il brano Gommone

Ok, un brano veramente interessante, quello di Padre Raffa, comunque Gommone verso il cielo. A parte che Padre Raffa è proprio simpaticissimo lui, perché comunque ha questo aspetto suo abbastanza importante, però è proprio questo aspetto suo anche un po' così, quest'aria leggermente un po' menefreghista, però è molto profondo e molto forte. Padre Raffa, Gommone verso il cielo, e Il Vigno, Adorazione Bossa. Stavo leggendo qua su Facebook, sulla nostra pagina Facebook, questa sera proprio abbiamo tutto quanto organizzato bene, che in pratica molte persone mi hanno scritto: guarda che rappresenta anch'io il pellegrinaggio, guarda che il pellegrinaggio è stata una cosa molto bella, eccetera eccetera. Io volevo semplicemente leggervi un passaggio che ha fatto Papa Francesco con il suo messaggio che ha dato al pellegrinaggio, poi il resto invito a seguirlo sulle pagine Facebook dei vari personaggi che conoscete che sono stati al pellegrinaggio. Il pellegrinaggio è un simbolo della vita, ci fa pensare che la vita è camminare, è un cammino. Se una persona non cammina e rimane fermo, non serve, non fa nulla. E poi il commento continua. Però io voglio salutare adesso in modo speciale una persona che è un po' il simbolo del nostro pellegrinaggio. Perché voi dovete capire che nel pellegrinaggio che abbiamo fatto, appunto Macerata-Loreto, ci sono delle persone che hanno degli incarichi importanti, però rimangono sempre nell'oscurità. E questa persona è il carissimo amico Gianni di Milano, della Protezione Civile, che con la sua squadra sono veramente gli angeli del pellegrinaggio. Io li ringrazio, li saluto, e ecco, nessun me ne voglia che faccio questo gesto, ma è un gesto importante da fare per salutare veramente questi angeli che durante la notte ci accompagnano e, perché no, ci danno anche una certa sicurezza. Andiamo avanti con la musica, e abbiamo avuto qualche tempo fa un ospite eccezionale qua in studio, che era Wally Alves. Wally Alves, brasiliano, è stato ospite da noi perché era in tournée qua in Italia, e per noi è stata veramente una grande gioia. Mi piacerebbe molto rivedere quella serata in cui Wally era veramente molto emozionato, eccetera. Wally è un personaggio molto interessante, lo stiamo seguendo con Marco, sta facendo molti concerti in Brasile e ha preso anche delle forti collaborazioni in Italia, quindi speriamo che presto, ecco, ritorni da noi per far sì che appunto possiamo riascoltarlo di nuovo. Nel frattempo mi hanno mandato adesso un'immagine su WhatsApp, vediamo un po' di cosa si tratta, perché questa sera facciamo una cosa proprio simpaticissima. Ecco, sono i nostri amici che ci hanno salutato e ci mandano delle loro foto, e sono bellissime. Grazie. Dicevo che

Adesso però diamo spazio di nuovo alla musica, nel frattempo che mi arrivano ancora messaggi sia su WhatsApp che su Facebook. Andiamo avanti ancora con la musica. Proprio da Wally ascoltiamo il brano che l'ha reso un po', diciamo, famoso da noi in Italia, questo Davanti alla Croce, con la partecipazione anche di Marco Mammoli. Lui ci raccontò il significato proprio di questo brano. E Giuseppe Bruno Preghiera, anche questo è un brano molto molto bello, quindi ve li passo immediatamente e vi auguro a tutti quanti voi un buon ascolto e una buona visione.

Non preoccuparti, se in un momento di difficoltà potresti perdere la fede, perché se la perderai, sarà lei a trovare te.

0: È veramente forte Giuseppe Bruno, è veramente forte e ha veramente dei testi molto molto belli e molto profondi. Era Preghiera. E prima invece abbiamo ascoltato Walli con Davanti alla Croce, con la partecipazione anche del nostro Marco Mammoli, che è in diretta. Marco, pronto? Marco, ci sei? Non c'è, è caduto. Speriamo che si rialzi presto. Pronto? Ci sei, Marco? Bene, non si sente, andiamo avanti con la nostra trasmissione.
1: Mario.
0: Sì, pronto Marco.
1: Ah, mi sentite? Scusate.
0: Sì, ti sentiamo Marco. Pensavamo che eri caduto.
1: Sì, spesso cado, è buio, quindi.
0: Però riesci sempre a rialzarti. Senti Marco. Ti volevo chiedere una cosa, e questa sera è l'ultima puntata e tu, come puoi vedere sul WhatsApp, i nostri ragazzi ci mandano foto su foto, no? Che tu stai in diretta commentando, insomma. Questo è lo spirito che sta succedendo in trasmissione. Pronto?
1: Sì, è bello, no?
0: Bello, okay.
1: L'ultima sera si attende sempre, come i ragazzi quando finiscono la scuola, giustamente. Sì.
0: Aspetta che adesso Marco abbiamo
1: anche il gavettone magari stasera Marco, perché abbiamo serata, una... potrebbe succedere di tutto, no?
0: Una difficoltà tecnica Marco, ti sentiamo un attimino un po'
1: no.
0: Barattolo, lo richiamiamo. Ecco, adesso chiudiamo e ti richiamiamo subito dopo, ci sentiamo tra poco. E noi andiamo avanti intanto con la musica, intanto poi metteremo in contatto con Marco Mammoli, però rimaniamo con Marco Mammoli, perché adesso manderemo proprio il video di Marco Mammoli, Eccomi, perché è stato un po' anche il brano rivelazione di Marco di quest'anno. Marco ha fatto questo brano in occasione dell'8 dicembre, quando è stato fatto il concerto a Maria, organizzato da Maria Vision, e fu chiesto a Marco proprio...

0: Eccomi qua, mi sentite?
1: Mi Pronto? Senti?
0: Mi sentite?
1: Sì, sembra che stai chiamando dall'oltretomba, comunque.
0: Mi sentite male? Pronto?
1: Wow, c'è questa svisata sotto che non la riesco a capire molto bene, comunque.
0: Pronto, ecco. pronto?
1: No, non riusciamo. Vedo che dalla regia mi fanno gesti particolari. Allora, noi adesso andiamo avanti, proviamo ad andare avanti con la musica. Riproviamo ad andare avanti con la musica perché così andiamo avanti con la trasmissione. Dicevo che Marco poi ha realizzato questo video veramente coinvolgendo tutti quanti gli amici di Valfabrica. Ora noi ci prendiamo qualche minuto perché dura così il video e per tutti quanti voi mandiamo Eccomi di Marco Mammoli.

creato si mostra davanti, è un volto, è un corpo, son bocca e son occhi, di sostanza diversa da materia reale, che la luce s'affretta a rendere uguali, la creatura perfetta le si prostra.

stupito, fiducioso e sereno. Le sue braccia si intrecciano davanti al suo seno. Oh, piena di grazia, il Signore mi attende. Quale messaggio io devo portare? Il mondo, il cielo, l'eterno attendono la tua parola.

0: Comunque è veramente bello. Marco, ci sei? Ditemi che c'è, Marco.
1: Pronto?
0: Pronto?
1: Pronto? Mi senti,
0: Pronto?
1: Massimo? Mi senti? Massimo?
0: Sì.
1: Mi senti?
0: Sì, Marco, dove sei? Le grotte di Frassassi, dove sei?
1: No, sono a casa come
0: Eccolo!
1: sempre.
0: Eccolo qua, Marco, evviva!
1: Buonasera, buonasera. Ciao Massi, ciao, già
0: Ciao
1: abbiamo fatta.
0: Marco, guarda, non riuscivo a parlare perché ero commosso, che ho finito di ascoltare il brano Eccomi, che tu sai che questo brano a me mi commuove sempre molto, quindi ho avuto un attimo di nodo alla gola perché così, dovevo parlare, poi sei arrivato tu, quindi benissimo. Senti Marco, allora, come stai?
1: Bene, bene, bene, bene, grazie a Dio tutto bene.
0: Stai lavorando tantissimo, stai preparando robe su robe, adesso cerca di farci capire tutto quello che fai.
1: No, bene, diciamo che stiamo lavorando per voi, nel senso per voi, per il pubblico che ci ascolta, no?
0: Sì.
1: Perché comunque per il prossimo anno stiamo programmando, come tu hai già accennato all'inizio, la nuova rubrica, che sarà molto più ampia, perché collaboreremo anche con delle radio cristiane, con dei web che lavoreranno e manderanno online le canzoni. Quindi stiamo allargando la rete della musica cristiana e degli artisti cristiani alle quali abbiamo detto di dar voce. Ecco, partiremo da quest'estate, come avevamo già accennato.
0: Sì, bello. Allora
1: Questo, sì.
0: Marco, prima ho parlato anche del mega concorso che sta organizzando Padre Raffa, no? Ho dato a varie situazioni, questo che sarà sabato prossimo, sabato 13.
1: Sì, sabato prossimo è anche quello un gran bell'evento che Padre Raffa ha organizzato e invitiamo chi è nella zona ovviamente ad andare e partecipare perché comunque ci sono nuovi artisti e Padre Raffa è molto bravo a recitare, a cercare questi artisti e dare voce. Siamo nella stessa direzione, quindi dobbiamo collaborare, dobbiamo andare, dobbiamo vedere, dobbiamo ascoltare, perché insomma gli artisti bravi ce ne sono molti e noi dobbiamo lavorare in questa direzione. Ecco.
0: E poi Marco, io adesso mi ricollego anche a un post che tu hai pubblicato sulla tua pagina Facebook nel tardo pomeriggio. Dobbiamo essere anche testimoni di realtà che sono al di fuori di certe altre realtà. Quindi grazie alla musica anche questo è il nostro compito.
1: Beh, sì, oggi secondo me più che mai, proprio perché di messaggi negativi ce l'abbiamo da tutte le parti.
0: Oggi è stato anche esagerato, comunque, va bene.
1: Purtroppo è quello che sta girando, cioè, oggi questo è legittimo, parlare magari di famiglia sta diventando pericoloso e illegittimo addirittura, quindi si sono spostate le bilance del buon senso e del valore fondamentale, no? Quindi io dico, chi tace acconsente su certe cose, e chi ha buon senso ancora la vita cristiana, soprattutto il valore cristiano, deve parlare. I nostri artisti non fanno altro che parlarne, con tutte le difficoltà che trovano nei canali normali. Quindi noi stiamo costruendo questa rete alternativa dove non ascolteremo canzoni, noi nel nostro genere ovviamente, per quello che sono i nostri strumenti, però noi stiamo preparando una nuova strada dove daremo voce agli artisti, continueremo a dare voce agli artisti per parlare dei valori, per parlare di quei veri valori che oggi sono tappati, oggi hanno una Motorola davanti. No, nei
0: Esatto.
1: canali ordinari è difficile, difficilissimo trovare qualcuno che ci parla di Gesù, ci parla dei suoi valori e dei valori fondamentali della vita, fino ad arrivare insomma, a situazioni come quelle che abbiamo visto oggi, quindi legittimare addirittura cose fuori dal mondo.
0: Marco, ecco, mi collego adesso con questo bellissimo discorso che tu hai fatto, mi collego adesso a due appuntamenti importanti. Tu oggi nel pomeriggio mi dicevi che parteciperai il 20, mi sembra, a una manifestazione importante a Roma.
1: Sì, ho avuto la fortuna e l'onore di essere stato invitato al Family Day a San Giovanni, Piazza San Giovanni a Roma. Si prevede
0: Sì.
1: una manifestazione imponente, veramente imponente, dove tutte le associazioni delle famiglie che ci sono in Italia, a 360 gradi, perché qui saranno coinvolti non solo cristiani, ma musulmani, di varie religioni, ma tutte comunque le persone con il buon senso che ancora hanno a cuore davvero le radici fondamentali della famiglia. E quindi sono stato invitato a questo evento e in un'occasione ho fatto insieme a Michele, abbiamo scritto due brani che probabilmente
0: Eccola là.
1: ascolteranno. Sì, io come mi muovo mi tocca cantare qualcosa.
0: Volevo proprio arrivare a questo, perché tu oggi mi avevi comunicato questa cosa, che della musica tua sarà presente in questo evento. Senti Marco, adesso invece dobbiamo fare una cosa molto bella. Prima abbiamo parlato che ci sono degli artisti che attraverso la musica portano avanti certi valori, però molte volte hanno la museruola, quindi devono parlare un po' di nascosto, eccetera. E questa è Soranna.
1: Ah, lei la museruola non ce l'ha, eh? Guarda, Soranna è un personaggio...
0: Lei la fa mettere la museruola, la fa mettere agli altri...
1: Lei la fa mettere agli altri, è veramente forte. Soranna è un fiume in piena, è impressionante. Poi c'ha questa risata che è così coinvolgente, ti mette allegria veramente. Come
0: guarda, ci dobbiamo organizzare di portarla in studio, eh?
1: Ma assolutamente, guarda, assolutamente. Allora, io, se permetti, Massimo, prima di lanciare Soranna e far ascoltare questo inedito, perché noi di questo si tratta questa sera, abbiamo l'onore, questa sera noi, di essere i primi in assoluto ad ascoltare questo brano, che sarà l'inno dell'anno della vita consacrata, che ha scritto Soranna, che si intitola Siamo qui. Noi siamo bellissimo. I primi, Soranna ha scelto di mandarla da noi come anteprima assoluta, quindi questa questione poi ascolteremo, ma lei ha scelto Loreto per affidarlo alla Santa Vergine, e ha scelto la nostra televisione, ha scelto il nostro programma, quindi è un grandissimo onore per noi.
0: Grazie Soranna.
1: Grazie davvero, perché è stata molto gentile, ma è un gesto anche molto forte, perché lei questo brano l'ha voluto, ecco, come simbolo, l'ha voluto comunque affidare alla Madonna. Poi torno un attimo a dire due parole velocissime su di lei prima di chiudere, perché questa sera mi fate parlare un po' più, perché poi è finita, poi dopo non parlo più. Eccola, parlo un po' più solo questa sera, ma sarò veloce comunque. Allora, io voglio ringraziare innanzitutto tutti i ragazzi della regia, da Federico, Mario, tutta l'equipe che sta lì lavorando e ha collaborato con noi, ha dato il loro preziosissimo contributo, perché non era semplice anche stare dietro, anche con le complicazioni che poi ci sono con le dirette. Quindi un primo applauso lo faccio a loro, perché sono stati straordinari, è veramente un piacere stare con loro. Poi ricordare anche tutti gli artisti che sono stati in studio con noi, da Wally, che ci ha raccontato la sua testimonianza bellissima, Padre Raffa, anche lui importantissimo, con quello che sta facendo anche con il festival, oltre a quello che sta facendo lui, ecco. Poi vabbè, le varie esperienze che ho fatto anche io con Eccomi, cioè, è stato veramente un anno incredibile, ma ringrazio tutti gli artisti, il Vigno, tutti gli altri che adesso non ce li ho tutti in mente, ma per la loro disponibilità, che il prossimo anno sicuramente li metteremo in onda, perché vale la pena ascoltare la testimonianza di questi ragazzi, e lo faremo sicuramente, li inviteremo anche a studio. Li saluto e li invito tutti, per il prossimo anno lancio questo appello, negli approfondimenti con quella che è stata la loro esperienza. Ringrazio davvero, davvero tutti, e soprattutto ringrazio te, Massimo, perché tu sei il rettore di questa situazione. Tu veramente
0: senti, ma sei veramente carico questa sera, cioè, ti sento una forza di energia stupenda. Ma no, sono d'accordo con te, Marco, perché ecco, diciamo che questo anno è stato un anno veramente interessante per tutti quanti noi. Però è da qui che ripartiamo per questa nuova edizione, che sarà veramente una nuova edizione in tutti quanti i sensi. Però adesso noi, Marco, dobbiamo andare al sodo, perché c'è dall'altra parte i ragazzi che hanno pubblicato le foto. Se andate su WhatsApp vedrete tutti i personaggi che parlava prima Marco, li vedrete tutti quanti lì, quindi non è un problema questo. Ora dicevo, andiamo al sodo perché il tempo scorre, quindi Soranna, questo brano Siamo qui, l'inno per la giornata della vita dei consacrati. Ecco, dacci qualche flash su questa cosa.
1: Sì, no, lei quindi, ecco, dopo aver sentito l'appello di Papa Francesco, ha deciso di scrivere questo inno, che è dedicato all'anno della vita consacrata. E ecco, quindi noi abbiamo assolutamente l'anteprima di questo brano, che lo lanciamo proprio come finale, finiamo con la, col botto, come sì, si dice, perché finiamo in bellezza, ma per poi lasciare un ponte lanciato per il prossimo anno, perché noi il prossimo anno ci saremo, se a Dio piacerà, se Dio vorrà, nel prossimo anno ci saremo e saremo ancora più, cerchiamo di essere più bravi, ancora più bravi, e di approfondire e farvi conoscere ancora più artisti. Quindi vi invito già da adesso per il prossimo anno. Grazie, grazie davvero a tutti.
0: Oh Marco, grazie veramente a te. Allora senti, facciamo questa cosa, tu rimani in linea così salutiamo, e saluto anch'io perché ormai siamo verso l'ora. Adesso ascolteremo Siamo qui di Soranna, è il brano che conclude sia questa serata ma anche questa prima edizione di Una Nota per Te, che ripartirà in breve tempo, poi ci saranno delle pubblicità eccetera che parlerà di questo. Ringraziamo Marco Mammoli che rimane con noi dall'altra parte del telefono, anch'io devo ringraziare tutti quanti i ragazzi che sono dall'altra parte del vetro, ma se andate su WhatsApp li vedete, sono bellissimi. Io ho avuto la fortuna di lavorare, ogni volta che guardo il video vedo questi bei ragazzi, sono per me una cosa bellissima, ma per chi lavorano qua a Maria Vision. Allora l'appuntamento è per tutti prestissimo, vi lasciamo con Soranna, Siamo qui, un abbraccio a tutti, buona estate e soprattutto buon ascolto della musica di Maria Vision. Grazie Marco, grazie ragazzi, a presto, buona serata. Grazie.

Preghiera al Signore. O Dio, Padre mio, fammi capire che nessuna parola umana sa esprimere quello che tu sei, neanche la parola Padre. Forse dovrei chiamarti Padre e anche Madre. Perché tu sei rigore e tenerezza, severità e compassione. Sei l'Altissimo e tuttavia sei così vicino a noi. Nessun padre è padre come te. Nessuna madre dona la vita come la dai tu. Nemmeno tutto l'amore di tutti i padri e di tutte le madri del mondo può svelare pienamente il tuo mistero. Padre, accordami quest'ultima gioia di progredire giorno dopo giorno nella conoscenza del tuo amore e di sentire la tua presenza accanto a me, pur senza vederti, pur senza sentirti. Sono certo però che tu mi tieni nelle tue mani e mi guidi sulla terra verso la gioia del paradiso, dove tu vivi e regni per tutti i secoli dei secoli. Amen.

Siamo qui per pregare insieme. Scrivi la tua intenzione di preghiera al nostro numero di WhatsApp che è il 329-5533-241. Oppure puoi chiamare al nostro numero di call center gratuito che è lo 075-81-3640. Accogliamo la vostra intenzione con amore e la presentiamo in preghiera, affidandolo al cuore di Dio e all'intercessione della Vergine Maria.

Credere, celebrare, vivere e pregare. La verità della fede cristiana. Tutta la dottrina della Chiesa Cattolica, basandosi sulla Sacra Scrittura, la tradizione apostolica e il Magistero, fungendo da riferimento sicuro per l'insegnamento della fede e la formazione cristiana. Con questo programma vogliamo aiutare i fedeli a vivere in modo più solido la propria fede, attraverso la comprensione del messaggio di Cristo. Tutti i venerdì alle ore 21:30. A cura di Don Francesco Verzini, rettore del Seminario di Assisi, diocesi di Perugia.

0: Benvenuti a tutti, spettatori di Maria Vision TV Italia. Siamo di nuovo qua per una puntata di Verità di Cielo. E allora, brevemente vi faccio un excursus, insomma, noi che siamo adesso alla, alla decima puntata e qui raccontiamo queste nuove esagerazioni d'amore di Gesù e di Maria. Quindi sono delle nuove esagerazioni che ci portano nel regno della Divina Volontà. Queste esagerazioni sono state vergate su 36 volumi da Luisa Picarreta, scusate, la serva di Dio, Luisa Picarreta, che ha in 60 anni vergato queste 36 volumi, c'è cioè il libro anche Le 24 ore, il libro d'oro di Maria, e tutte quante sono libri che ci portano piano piano con tutte queste verità a masticarle e a entrare sempre di più in comunione con Gesù e Maria. E beh, Luisa Picarreta è stata una donna particolare con una grande vocazione. Lei ha vissuto 60 anni in un letto, senza avere mai piaghe da decubito, e sostanzialmente ha vissuto solo di Eucaristia, così il Signore ha deciso. E quelle volte, insomma, in cui il confessore la obbligava a mangiare, lei rimetteva tutto in maniera, come dire, particolare, molto odorosa. Quindi c'era proprio questa, come dire, questa grande comunione con il Signore che voleva da lei questa obbedienza continua, sia alle persone che ai confessori. Però tutto per edificarla sempre di più e far perdere la sua umanità intesa come umana volontà, a scapito, diciamo, anzi più che a scapito, a bellezza della divina volontà, quindi questa comunione divina. Allora noi qua oggi abbiamo il piacere di avere nuovamente Fra Gianmaria. Questa volta ci racconterà, come dire, partirà dalla sua testimonianza e, come dire, ci racconterà un pochettino, insomma, quello che è stato il suo percorso per poi arrivare anche, anzi con forza, alla Divina Volontà. Allora ve lo presento, Fra Gianmaria è qui, benvenuto.
1: Buongiorno Riccardo, grazie per l'invito, per questo secondo invito.
0: Ci mancherebbe, era doveroso. Niente, dai, raccontaci un po' come è iniziato il tuo percorso, insomma, di credente, e poi approfondiamo.
2: Sì, allora, niente, il mio percorso, diciamo, dire, in questa nuova fase, una seconda fase della mia vita, inizia nel 2009 con un pellegrinaggio a Lourdes con l'Unitas. Io, diciamo, consigliato, diciamo, suggerito dalle mie cugine, che erano loro, facevano parte dell'Unitas, mi dicono se voglio andare a fare questo pellegrinaggio a Lourdes. E quindi nel 2009 faccio questo pellegrinaggio a Lourdes con molta serenità. Diciamo, è una persona che mi piaceva molto andare in giro, viaggiare, quindi avendo anche la possibilità, quindi non mi costava andare. E quindi feci questo pellegrinaggio a Lourdes e lì ebbi, diciamo, ci fu l'inizio della mia conversione. Davanti alla grotta di Massabielle, diciamo, la Madonna, il Signore, per mezzo della Madonna, mi toccò fortemente il cuore, e da lì iniziarono, diciamo, nuovi interrogativi nella mia vita, che mi portarono piano piano a cambiare la mia vita, il mio stile di vita. Fu un'esperienza talmente forte che, diciamo, la inserì tra, come dire, delle tappe obbligatorie durante l'anno. Di tanto è vero che ritornai nel 2010, e questo fu per 4 volte, insomma, ritornai sempre a Lourdes, perché dice qualcosa che non ho mai provato, qualcosa di forte. Nel frattempo, con questi nuovi cambi anche di amicizie, perché frequentando quest'Unitalsi, questa associazione, uno proprio di loro mi chiese se volevo accompagnare sua suocera a un momento di preghiera, una parte, e io, insomma, andai insieme a un altro amico a accompagnare questa signora con la badante, mi ricordo che vivemmo un momento di preghiera, quando al termine di questo momento di preghiera io mantenevo questa signora che era, diciamo, aveva problemi di deambulazione, quindi era su una sedia a rotelle, quindi la mantenevo. Al termine di questa celebrazione passò un frate con delle suore, che erano coloro che avevano, diciamo, animato questo momento di preghiera. E questo frate, quando mi vide che mantenevo questa signora sulla sedia a rotelle, mi chiese come mi chiamavo, quanti anni avevo. Io risposi: Gianmaria, ho 33 anni. E lui mi disse: ma tu ti vuoi fare frate come me? Allora, a quell'istante, quando mi fece questa domanda, io rimasi in silenzio, però io in quell'istante capii che ebbi proprio, diciamo, una percezione dentro di me, capii che quella era la volontà di Dio nella mia vita, cioè che ero nato per farmi frate, mai a pensarlo. E nello stesso tempo, però, nello stesso istante, però, questa e anche quello che provai, quelle emozioni, si collegarono a ciò che avevo vissuto a Lourdes sia l'anno prima, che già siamo l'anno dopo, nel 2010, già era andato la seconda volta e di nuovo avevo avuto questa qualcosa, che mi sentivo qualcosa che non si era mai verificato nella mia vita, nonostante tante esperienze. Anche, voglio dire, non in ordine a Dio, ma che comunque con emozioni come si vivono nel mondo. E quindi qui niente, in quell'istante provai una gioia grandissima, perché come se uno ha la certezza e capisce perché sei nato, qual è lo scopo perché sei nato. Allora in quell'istante dissi: no, allora qua adesso devo farmi frate io, perché questa è poi provare una gioia grandissima. Poi in quell'istante, in quei momenti, poi piano piano venni a conoscenza anche di Medjugorje, questo luogo che non conoscevo, quindi nel 2010, allora dice: ma come può essere, appare la Madonna qui vicino e non so niente? E a me, che piaceva andare in giro, viaggiare, mi ricordo proprio che trovai tre amici, chiesi: ci vogliamo andare a agosto a vedere questo luogo? E quindi partimmo pure i primi d'agosto, mi ricordo che c'era il Festival dei Giovani, un po' più come turisti perché come pellegrini, però andai a Medjugorje per fare questa esperienza, per capire, dice, può essere che c'è un luogo dove appare la Madonna e qui non so niente. E quindi andai. Poi niente, quello che pensavo poi subito di lasciare tutto e farmi frate, però poiché non c'era una vita di preghiera, non c'era neanche la forza per attuarlo, anche perché era qualcosa molto lontano dal mio stile di vita, dai miei parametri, insomma. E quindi poi col tempo questo andò, diciamo, scemando, e quindi no, pensavo: no, non può essere, faccio frate, dice, chi glielo dice a mia madre, mio padre, mio fratello, i miei amici, voglio dire, tutto quello, il lavoro, no, è una cosa troppo impossibile. E però questo dentro di me mi metteva anche tanta nostalgia, perché pensavo: non sarò mai felice, perché non avrò mai il coraggio di farmi frate. Io come lavoro facevo il libero professionista, mi occupavo consulenza alle aziende, l'HCCP, sicurezza sui luoghi di lavoro, rilevimenti, insomma tutto ciò che aveva a che fare con l'ambiente. Avevo acquisito l'abilitazione, quindi avevo un pacchetto di clienti, insomma è un lavoro che mi edificava tanto, e già il lavoro aveva fatto un grande cambiamento nella mia vita. Con il lavoro c'erano. E quindi mi ricordo proprio a questo punto che mi viene in mente che una volta, proprio in macchina, perché facevo tanti chilometri sempre in giro con la macchina, e una volta mi ricordo che camminando su una superstrada raggiunsi proprio un furgoncino, più o meno mi ricordo che macchina, comunque un sei posti così, e raggiunsi questa macchina prima di una curva, e all'interno c'erano dei frati che scherzavano, e dentro di me sempre quei colpi, dice: mamma mia, il Signore vuole questo, ma io... E quindi così, tant'è vero che poi nel 2011 ritornai di nuovo a Lourdes, perché lì comunque era una tappa fissa per me, e mi ricordo che mi andai a confessare, a dire al frate, al sacerdote: scusate, ma se uno si deve fare frate, non si vuole fare, si deve fare per forza. No, assolutamente. E così niente. Però intanto dentro di me, cioè, come per dire, c'era stata questa luce che non volendola accogliere, corrispondere, non mi portava una serenità, cioè nonostante tante cose, il lavoro, gli amici, i viaggi, i divertimenti, però c'era qualcosa che mancava. E quindi poi mi ricordo che nel 2012 era la Domenica delle Palme, e al mio paese ci sono, c'è un convento di frati minori, e mi ricordo che questo frate mi disse, io non gli avevo parlato niente di questo, mi disse, guarda, sono stato a un ritiro, un pellegrinaggio, un luogo, diciamo, un luogo mariano, e la Madonna mi ha detto, quando torni parla con Gianmaria. E quindi quando lui mi disse così, in quell'istante, guarda, in quell'istante capii che veramente, dici, no, basta adesso, lascio tutto e mi faccio frate. Mi ricordo che scoppiai in pianto, e da quel momento poi iniziai a pregare, veramente ci fu dentro di me una forza. Piano piano iniziai a dire ai miei genitori, a mia madre, a mio padre, a mio fratello, il commercialista, mi diceva, sei sicuro? I miei amici. Ma dentro di me c'era una forza che veramente che non veniva da me. Infatti avevo tanti clienti, questo fatto se me lo ripetevo tantissime volte, però prima di questo appunto mi venne in mente questo frate che poi è il fondatore della comunità di cui oggi faccio parte, e dissi, voglio chiamare questo frate per dirgli, guarda, quello che voi mi avete detto 2 anni fa adesso lo metterò in pratica, perché poi avevo parlato con questi frati minori, sarei entrato lì, fare esperienza lì. Anche perché, diciamo, io essendo un po' lontano da tutto ciò che era il sistema, diciamo, ecclesiale, quindi non sapevo neanche come funzionasse, andavo a fare che scrivevo sul computer, su internet, come si faceva per diventare frate. E quindi chiamando questo frate, lui mi disse, guarda, perché non vieni qui a trovarmi? A me erano tutti uguali, quindi andai lì, andai a incontrarlo, poi tornai per fare un'esperienza di una settimana, ma rimasi anche di meno 5 giorni, perché in quei 5 giorni capii che veramente quello era il mio posto, la mia strada. E fu lì che iniziai ad avere anche un primo approccio con la Divina Volontà, perché in questi giorni mi diedero da leggere dei libri, 2 mi ricordo che erano sul curato d'Ars, San Giovanni Maria Vianney, poi di cui festeggio anche l'onomastico in quel giorno, e poi mi diedero un libro con degli stralci su Luisa Piccarreta, della Divina Volontà.
0: E quindi, quindi è là che tu praticamente incominci a approfondire proprio gli scritti di Luisa Piccarreta, quindi gli scritti di Cielo, il libro di Cielo. E quindi cos'era? Un libro proprio che racchiudeva più brani?
2: Allora, in quel momento non è che inizi a approfondire gli scritti, in quel momento ho solo una luce che capisco che c'è qualcosa di diverso, che c'è qualcosa di diverso. Per il momento ero fermo, diciamo, a realizzare ciò che era la vocazione, ciò che il Signore mi chiamava, e quindi in ogni cammino graduale, insomma, no? Quindi capisco però che c'è qualcosa di nuovo, quindi poi inizio questo percorso nella comunità, giustamente poi iniziando a frequentare la comunità, partecipando anche ai ritiri, sempre più, diciamo, questa Divina Volontà entra sempre più nella mia vita. Non è vero che mi ricordo che subito, insomma, iniziai a procurarmi anche questi scritti, iniziai a leggerli, oltre che li leggevamo già come comunità, e quindi appunto capì che la chiamata, vuol dire piano piano, che c'era questo dono altissimo che era la vita nella Divina Volontà. E quindi ed è così che inizio il mio cammino come frate, e quindi faccio tutto.
0: Una cosa ti volevo chiedere, ma che differenza c'è tra la vita nella Divina Volontà e la vita di tutti i giorni che tutti quanti gli esseri umani fanno? Cioè, perché questa differenza?
2: Allora, diciamo, quando parliamo di questo dono che è entrato nella Chiesa attraverso Luisa Piccarreta, cioè, non è che noi, bypassiamo tutto ciò che c'è stato in questi 2000 anni e anche prima della venuta di Gesù, quindi a partire dai comandamenti, però solo che

0: volontà, cioè la volontà di Dio, ma che l'uomo permettesse a Dio stesso di lasciarlo vivere in lui. E quindi nel momento in cui viene Dio a vivere in noi, noi come dire, facciamo uno scambio, noi gli diamo la nostra volontà umana, questo dono altissimo, la cosa più grande che dice che Gesù che ha creato, proprio perché permette l'uomo proprio ad essere immagine e somiglianza di Dio, quindi libero come lui, e noi dandogli la nostra volontà, in possesso la nostra volontà, e lui ci dà in cambio la sua, quindi avendo in nostro possesso la volontà di Dio, noi abbiamo appunto, non siamo servi, ma siamo dei figli. Quindi che significa questo? Significa che tutto ciò che c'è stato fino ad oggi, quindi tutti i santi che ci hanno preceduto in questi 2000 anni, i santi di, come diciamo, della redenzione, hanno fatto la volontà di Dio e hanno realizzato appunto il desiderio di Dio nella loro vita, cioè conoscevano che la cosa più grande era fare la volontà di Dio, cioè Dio vuole questo, io lo faccio, quindi c'è una conformazione alla volontà di Dio, però adesso c'è, possiamo dire, un passaggio in più, un passaggio oltre. Dio fa conoscere che noi adesso ci fa conoscere che vuole che sia Lui a vivere in noi. Quindi nella nostra vita quotidiana non deve cambiare niente, cioè la casalinga continua a fare la casalinga, l'impiegato l'impiegato, l'operaio l'operaio, il papà, la mamma e via dicendo, ognuno nel proprio ruolo. Però con queste conoscenze io capisco che c'è in me una volontà divina che è in me ed è con me ed è per me, che io posso dargli campo libero e quindi farla agire in me. E quindi tutto ciò che io continuo a fare normalmente nella mia vita non sono più io che lo faccio, ma permetto a Dio che è in me di operare in me.
1: Scusami, a me viene in mente quel passo di San Paolo dove dice appunto non sono più io che vivo, ma di fatto io non riesco a fare il bene che voglio, ma faccio il male che non voglio. Quindi sostanzialmente noi unendoci a Dio riusciamo a fare il bene che vogliamo fare e non fare più il male, perché in realtà noi questa volontà umana connessa a Dio fa solo il bene. Scusami se mi sono interrotto, però, cioè se ti ho interrotto, ma mi sembra di capire così.
0: Allora, in riferimento proprio a quel passaggio, non sono più io che faccio il male che non voglio, non faccio il bene che voglio, c'è proprio un brano che Luisa parla nel volume 17 e dice appunto che anche con San Paolo, vuol dire, c'era Dio e lui, ma era comunque sempre a San Paolo che operava. Infatti anche in un altro passo, sempre San Paolo dice, il Signore dice, ho pregato tante volte che mi togliesse questa spina dal fianco, ma il Signore dice, ti basta la mia grazia. Quindi diciamo, Gesù dice a Luisa che con lei sarà la prima in cui Gesù stesso vuole iniziare la sua vita reale, quindi non più la vita di grazia. Quindi la grazia che mi sostiene, mi dà forza e quindi attraverso la grazia posso trasformare le passioni in virtù, ma sono sempre io con la mia umana volontà che opero e quindi è sempre un operato umano, quindi che diciamo corrisposto al tempo presente, allo spazio, quindi non è qualcosa che travalica il tempo, invece la novità appunto è di questo operato in Dio, che in Dio non c'è tempo, quindi passato, presente, futuro è un'unica cosa e quindi si può abbracciare tutto, si può dare gloria a tutto, per tutto e per tutti. E
1: E soprattutto non viviamo in Dio le tentazioni.
0: anche questo perché nel momento in cui agisce in noi questa volontà divina, quindi permettiamo che operi in noi questa volontà divina, anche tutto ciò che fa parte del, tra virgolette, del pacchetto umano trova una volontà divina con un livello superiore e quindi piano piano, dice Gesù, queste passioni vanno a smorzarsi fino a scendere, insomma, a debellarsi.
1: Eh sì, questa è una bellezza, una meraviglia. E non so, tu ci vuoi raccontare un po' un brano che ti ha magari maggiormente fatto entrare in questo grande cammino, se mi pare che tu hai preparato un po' di cose.
0: Allora, io

0: diciamo, entrando poi appunto in questo, mettendo insieme questa vocazione alla vita consacrata e quindi questa chiamata al dono della divina volontà, niente, all'inizio, perché come ormai ben si sa, Luisa fa questa, è stato già detto, questa separazione, possiamo dire così, non termine appropriato, però diciamo doppia modalità, questa divisione insomma in questi 36 volumi, in cui abbiamo i primi 10 volumi dove Luisa parla di tutto ciò che è, ci sono già degli accenni alla divina volontà a questo dono, però in particolare fa fare un cammino su tutto ciò che è la santità umana, perché Luisa, essendo la prima che dovrà diciamo immettere questo dono della divina volontà, dovrà prima racchiudere e tra virgolette mettere in suggello tutto ciò che è la santità umana, quindi tutto ciò che ci sono, la santità delle virtù. Quindi nei primi 10 volumi noi troviamo ciò, qualcosa, tanto, che hanno scritto anche altri santi, però qui è Gesù stesso che ne parla, Luisa. E quindi anche attraverso questi brani, che sono di una profondità altissima, questi comunque mi aiutavano sempre più a conformarmi a quello che era proprio la volontà di Dio. Perché, ripeto, per me questa volontà di Dio è stata sempre qualcosa di molto forte, e nel momento in cui ho conosciuto questo dono della divina volontà ho capito che c'era qualcosa ancora di più. Quindi non era solo la cosa importante di fare la volontà di Dio, ma di vivere la volontà di Dio. Allora, per esempio, mi viene in mente un brano dove nel volume 2, agosto 17, 1899, dove Gesù dice: non c'è vera pace senza obbedienza. E se pare che si goda pace, è pace falsa, e pare pace perché va d'accordo con le passioni, ma giammai con le virtù. E si finisce col rovinare, perché discostandosi dall'obbedienza, le creature si discostano da me, che fui il re di questa nobile virtù. Quindi, come per dire, nel momento in cui io meditavo una verità come questa creava in me questo desiderio dell'obbedienza, questa disposizione nel poter sempre più conformarmi a quello che era la volontà di Dio, perché noi sappiamo che non si può vivere la volontà di Dio se prima non si ci dispone a fare la volontà di Dio. Quindi il vivere la volontà di Dio è un passo, come per dire, è la seconda faccia di quella medaglia, in cui nella prima faccia c'è: sia fatta la tua volontà. Tant'è vero che Gesù dice: sia fatta la tua volontà, che io chiedo nel Padre nostro di pregare, è di tutti i cristiani, tutti i tempi. Non si ci può dire cristiani se non si ci dispone a fare la mia volontà. Poi dice subito dopo: viene come in cielo, così in terra. Questo, diciamo, è come dicevo prima, è dire possedere questa volontà, cioè la stessa vita dei beati che Dio vuole sulla terra. Infatti la preghiera del Padre nostro: venga il tuo regno, proprio questo, che ci sia sulla terra un regno così come c'è in cielo. Questa volontà divina deve regnare sulla terra. Andando avanti, adesso che dopo ormai sono sacerdote pure, e spesso io proprio, diciamo, in sacrestia, prima di quando mi vesto, prima di celebrare la messa, c'è un brano che medito sempre, del volume 7, il 3 dicembre 1906, dove Gesù dice, parlando della pace e della dolcezza, dice così: io amo tanto questa dolcezza e pace, che ad onda che si trattasse di cosa grande, di mio onore e gloria, non approvo mai quei modi risentiti, violenti, focosi, ma quei modi dolci, pacifici, perché la sola dolcezza è quella che come catena incatena i cuori, in modo da non potersi sciogliere, e come pace e come pece che si attacca e non si possono liberare, e sono costretti a dire: in quest'anima c'è il dito di Dio, che non possiamo agire diversamente. E poi, se non piace a me il modo risentito, non piacerà neppure alle creature. Quindi, come per dire, meditando queste verità, leggendo queste verità, quando mi trovo al lampone a fare l'omelia dopo la proclamazione del Vangelo, cioè ogni volta mi trovo come a questo bivio, come per dire, cioè da una parte anche caratterialmente ognuno forse un po' più focoso, qualcosa che vuole manifestare questo dono con, anche con un po' di esuberanza, e dall'altra parte però tu pensi a questa verità e dici però cioè, cosa faccio? Penso più a me o credo a Gesù, alla verità, alla sua verità? Mi piace, mi è piaciuto, sono venuto a conoscenza così di un sacerdote, bella figura, sento parlare di Palermo, della diocesi di Palermo, in cui questo sacerdote dice sempre la mente mente, come per dire appunto che il nostro parametro deve essere sempre la parola di Dio e questi scritti. Vuol dire, ognuno di noi si conosce e sa i propri limiti, sa le proprie debolezze. Ci sono le circostanze della vita che ci mettono spesso, quasi sempre al bivio. Allora dice, ma cosa faccio? Penso secondo quello che credo io che sia giusto, oppure mi affido alla parola di Dio, oppure a questi scritti?
1: Sì, ma infatti io direi una cosa, tu quando hai parlato dell'obbedienza, appunto sappiamo anche che in Luisa è la famosa santa obbedienza, che è l'obbedienza a Dio ma anche al superiore, quindi questa doppia obbedienza. Io, come dire, ho avuto la possibilità di, come dire, ascoltare un po', e questa obbedienza mi pare che per te è stata fondante anche nel tuo percorso di vita, perché magari ci sono stati momenti in cui questa obbedienza ti ha dato proprio la luce, la capacità, perché il dono della Divina Volontà è un dono che appunto può avere sia il religioso, sia il sacerdote, sia la religiosa, ma anche il laico. Però poi capire anche il discorso della vocazione è un'altra cosa, ma tutto dovrebbe essere imperlato dalla Divina Volontà, perché noi tutti possiamo essere in comunione con Dio. Quindi io volevo chiederti, per te l'obbedienza in tutto il tuo percorso, quanto è stata fondante e quanto è stata importante per capire anche la vocazione?
0: Sì, a me è stata molto fondamentale, perché c'è stato un periodo, ormai avevo iniziato questo percorso da più di 5 anni, e quindi ero anche abbastanza avanti nel cammino, e piano piano ho iniziato a avere, diciamo, delle difficoltà nel mio cammino, quindi attraverso queste difficoltà piano piano mi hanno portato a mettere in dubbio la mia vocazione, quindi ho iniziato a pensare che forse mi ero sbagliato e che non era questa la volontà di Dio. E quindi sono stati periodi, degli anni veramente molto molto difficili per me durante il mio cammino, e alla luce poi anche di queste conoscenze, di questo dono della Divina Volontà, pensavo pure, ma se qui non è il mio posto, qui non potrò neanche realizzare questa vita divina, che è la cosa più importante, perché si è partito da quella luce, devi farti frate, quindi fare la volontà di Dio è la cosa più importante per me. Dice, cioè, veniamo sulla terra per fare la volontà di Dio, siamo sue creature. Gesù dice, la creatura ha il dovere di pregarmi per chiedere qual è la mia volontà nella sua vita. E poi, venendo questo dubbio, vengo a conoscere che il primo desiderio di Dio è volere che la creatura viva la volontà di Dio, cioè che permetta a Dio di vivere in lui la sua vita, insieme con lui. E quindi dico, se qua mi sto sbagliando, non è più la mia vocazione, quindi mi sono sbagliato, non potrò neanche vivere questo dono. E quindi tutto questo mi ha portato un periodo molto molto difficile, che appunto, come dicevi tu Riccardo, sono riuscito proprio a superarlo proprio con l'obbedienza al mio superiore. È stato proprio il mio superiore che mi ha spinto in un momento di grande difficoltà, in cui non avevo neanche la luce di un buon discernimento, come dice anche il grande Sant'Ignazio, in momenti di difficoltà non si possono prendere delle decisioni, ma io avevo proprio appunto tantissimi dubbi, tantissime difficoltà, e quindi proprio fu proprio questa ubbidienza che mi aiutò proprio ad andare avanti, quindi a sfondare quel momento di difficoltà e a portare avanti questo cammino, e quindi adesso sono qui e grazie a Dio, insomma.
1: e meno male anche che Frappio c'ha quella testa così dura, sì. E che diventa non quel, a volte quel, quell'uomo che fa obbedienza, lo vediamo anche in Luisa Picarretta, dove a volte c'era anche, ma diventa quasi un padre Annibale di Francia che bonariamente, in maniera molto netta, ma anche in maniera molto, come dire, conformata con il Signore, diventa quel padre in terra che a volte è importante avere.
0: Sì, sì, sì, è così, c'è bisogno proprio sempre di, ripeto, questo grande dono dell'ubbidienza proprio. Questo grande dono dell'ubbidienza.
1: Ma questo vale per tutti, anche nella vita, questo l'ubbidienza vale al superiore. Gesù cosa dice anche nel Vangelo, quando pone la moneta? Bisogna dare quello che è di Dio a Dio e a Cesare quello che è di Cesare. Quindi i vari Cesari sono i vostri datori di lavoro, i nostri mariti, in questo caso anche la mia moglie, insomma. Quindi tutti abbiamo queste obbedienze che sono importanti, perché in realtà solo l'obbedienza fa il cristiano.
0: Sì, è così, è tanto è vero che Gesù stesso dice appunto: io sono l'obbediente, come diceva, discostandosi da me, dall'obbedienza si discostano da me, perché se tutto è nato per una disobbedienza del nostro progenitore Adamo, tutto è stato poi ripristinato e recuperato da un'obbedienza di Gesù e prima ancora di lui, della Madonna. Quindi questa obbedienza, appunto, il Signore dice, chiede proprio questo, insomma, cioè, come, spesso anche come ci ricorda il Vangelo, non chi dice Signore, Signore, ma chi fa la volontà del Padre mio che è nei cieli, perché noi tutto ciò che sappiamo che la Chiesa, nostra madre, ci propone, quindi attraverso i sacramenti, la preghiera, le opere di carità, la penitenza, tutte sono finalizzate poi a portarci almeno appunto a realizzare, al fare la volontà di Dio. E poi con Luisa, quindi con questa nuova apertura, con queste nuove conoscenze, noi sappiamo che Dio non solo vuole che noi facciamo la sua volontà, ma vuole che noi possediamo la sua volontà e quindi che permettiamo a Lui di poter vivere in noi la nostra semplice giornata, di parlare in noi, guardare in noi, camminare in noi.
1: Sì, anche se sempre in questi libri, correggimi se sbaglio, il Signore ci dice che neanche in cielo perderemo il nostro libero arbitrio, perché questo è il dono più grande che ci ha fatto. Quindi noi abbiamo questa capacità di collegarci con Dio e operare solo il bene e non più il male. Quindi noi ci connettiamo con Lui, che è il bene per eccellenza, che fin dal principio ci ha educato e ci ha forgiato nel bene, e quindi sconfiggeremo ogni male.
0: Sì, certo, neanche in cielo ci verrà torto il libero arbitrio, assolutamente. E questo è proprio ciò che fa l'uomo a immagine e somiglianza di Dio, e come dice la scrittura è cosa molto buona, e questa libertà che solamente l'uomo ha come essere creato. Perciò tutta la creazione, vuol dire, prima che Adamo peccasse si inchinava ad Adamo, e nel momento in cui invece Adamo si ribella alla volontà di Dio, diciamo, lui perde questo ruolo che aveva nella creazione, questo posto sublime che aveva in tutto il creato, e scende un gradino sotto alla creazione, perché la creazione resta ubbidiente. E lui scende, va giù, e quindi grazie a Gesù che ripristina tutto, piano piano stiamo noi in questo cammino.
1: Grazie alla mamma.
0: Grazie alla mamma, assolutamente, e il suo Fiat dice, appunto dice Gesù, che tutto ciò che è l'opera della redenzione è imperniato del Fiat mi di Maria. E difatti questo io sento di dire anche, che per vivere la volontà di Dio, per fare la volontà di Dio, ma per vivere da veri cristiani, sicuramente la Madonna è fondamentale. Io appunto ho nel cuore, come dicevamo dall'inizio, da dove è partito tutto, questo luogo, Lourdes, la Madonna, la grotta di Massabielle, io, cioè, nella mia mente, non dico 24 ore su 24, ma per me è il punto fondante, appunto, è la Madonna, anche la Madonna perché è nostra madre, e alla luce poi di questi scritti, meditando questi scritti, si capisce veramente chi è questa creatura così alta.
1: Sì, io volevo dire una cosa, tu hai preso tanti appunti, è un appunto che abbiamo, come dire, anche discusso insieme, e di come anche solo una parola, un atto, sì, sia una cosa nella divina volontà, siano così grandi, e qui vorrei che appunto lo leggessi, perché le mie parole sono, per quanto belle, ma non raggiungono neanche lontanamente la bellezza di quelle vergate da Luisa su questi libri di cielo, e poi magari ci raccontassi tu meglio, perché è importante.
0: Sì, questo, siamo nel volume 16, febbraio 24, 1924, dove dice Gesù a Luisa: figlia mia, se tu sapessi il bene che contiene anche una sola parola sulla mia volontà e un atto solo in essa fatto dalla creatura, tu rimarresti stordita. Cioè, dice Gesù che una verità che lui manifesta, e quindi in questi scritti ce ne sono infinità, una verità mi vale più di tutta la creazione, perché una verità, nel momento in cui la creatura la conosce e la fa vita della sua vita, questa verità diventa vita, appunto. Dice, mentre la creazione, tutta la creazione è una mia opera, invece una verità diventa vita nella creatura. E quindi questo è che ci fa il passaggio infinito, tant'è vero che anche dicevamo proprio nel volume 4, questo è un altro brano, ottobre 8 1901, dice Gesù a Luisa: figlia mia, quando l'anima se ne serve come mezzo d'operare della mia umanità, fosse anche un pensiero, un respiro, un atto qualunque, sono come tante gemme che escono dalla mia umanità e si presentano innanzi alla divinità. E siccome escono per mezzo della mia umanità, hanno gli stessi effetti del mio operare quando stavo sulla terra. Ah, figlia mia, vuoto è l'operare della creatura, fosse pure un'opera grande, ma è la mia unione e la semplice mira di piacere a me che la riempie. E siccome il mio operare fosse anche un respiro e cede in modo infinito a tutte le opere delle creature insieme, ecco la causa che la rende sì grande. Cioè, cosa vuol dire? Noi siamo stati creati, tutto è stato fatto per mezzo di Lui e in vista di Lui, dice la scrittura, cioè di Cristo. Noi siamo stati creati per far sì che Gesù possa vivere la sua vita in ognuno di noi. E quindi nel momento in cui attraverso queste verità permetto a Gesù di vivere la sua vita in me, e Gesù non è solo vero uomo, ma anche vero Dio, quindi attraverso di Gesù c'è una corrispondenza perfetta a quest'amore di Dio che è vita della mia vita. Perciò noi sappiamo che la Chiesa ci insegna che l'Eucarestia è fonte e culmine della vita cristiana, perché attraverso l'Eucarestia, in questo sacrificio, noi offriamo Gesù al Padre, cioè che è vero Dio. Quindi c'è una corrispondenza di stessa natura. E così è con la Divina Volontà. Attraverso ogni atto, permettendo a Gesù di vivere in noi, c'è una corrispondenza di un Dio che corrisponde a Dio. È ciò che non c'è stato fino adesso. Ed è per questo, se posso concludere con questo brano.
1: Certo.
0: Perché proprio l'altro giorno c'è stato il Vangelo che ci diceva che dei Gadareni, dove c'erano i demoni che dicevano: cosa vuoi da noi? Sei venuto a scacciarci prima del tempo, a rovinarci prima del tempo. Quindi, come dire, che loro sanno, nella loro, come spiriti sapevano e sanno che c'è un tempo in cui il loro regno dovrà finire sulla terra per impiantarsi il regno di Dio.
1: Anche perché in questo momento il principe della terra è ancora il demonio, basta,
0: certo,
1: guardarsi in giro.
0: Bravissimo.
1: E quindi il regno di Dio si deve manifestare e sconfiggere tutto il male, quindi le guerre, l'odio, tutto. Scusami l'interruzione.
0: Certo. E quindi alla luce di questo voglio leggere proprio questo brano del volume 17, siamo settembre 22, 1924. E dice Luisa: mentre scrivevo, vedevo il mio dolce Gesù che poggiava la sua bocca alla parte del mio cuore e mi imboccava le parole che stavo scrivendo. E nel medesimo tempo sentivo un orribile fracasso lontano che si battevano e ruggivano con tanto strepito da incutere spavento. Ed io, volgendomi al mio Gesù, gli ho detto: «Mio Gesù, amor mio, chi è che fa tanto fracasso? Mi sembrano demoni arrabbiati. Che cosa vogliono che tanto si dibattono?» E Gesù: «Figlia mia, sono proprio loro. Vorrebbero che tu non scrivessi sulla mia volontà. E quando ti vengono scrivere verità più importanti sul vivere nel mio volere, soffrono un doppio inferno e tormentano di più tutti i dannati. Temono tanto che potessero uscire questi scritti sulla mia volontà, perché si vengono perduto il loro regno sulla terra acquistato da loro quando l'uomo, sottraendosi dalla volontà divina, diede libero il passo alla sua volontà umana. Ah, sì, fu proprio allora che il nemico acquistò il suo regno sulla terra. E se il mio volere potesse regnare sulla terra, il nemico, lui stesso, si rintanerebbe nei più cupi abissi. Ecco perché si dibattono con tanto furore. Sentono la potenza della mia volontà in questi scritti. E al solo dubbio che potessero uscire fuori, montano in furore e cercano a tutto loro potere di impedire un tanto bene. Tu però non dagli retta e da questo impara ad apprezzare i miei insegnamenti».
1: Fiat, viene da dire. Queste parole danno tanta speranza, e quindi noi, sentendo, capiamo che il male si andrà a rintanare con questa pienezza del regno di Dio in noi e attorno a noi.
0: Sì, sì, e questo è appunto è una vita che deve entrare in noi, ma questa vita sicuramente non può entrare se non si conosce, e quindi la necessità appunto di leggere questi scritti, appunto.
1: Eh sì, leggere questi scritti, farla diventare vita, e soprattutto, insomma, far entrare con forza Dio in noi e quindi operare.
0: Permettergli di operare in noi, sì.
1: Eh sì. Che meraviglia, guarda, che te lo dire, Fra Gian Maria, insomma, questa lettura finale, insomma, è la lettura che ci dà il senso, perché poi noi poi dobbiamo imparare in Dio sempre di più ad amare, perché l'obbedienza di cui abbiamo parlato prima, in realtà l'obbedienza, come anche i 10 comandamenti, sono parole d'amore che ci insegnano come non farci del male. Questo è quello che bisogna capire, che l'obbedienza, che sembra una cosa terribile, in realtà è un atto d'amore, perché noi spesso come bambini, come ci vuole, come infanti, tendiamo a mettere la mano, e anche non solo la mano, sulle cose che ci fanno male, e quindi questa obbedienza in realtà ci preserva, ci aiuta, come ha aiutato te, aiuta ognuno di noi. Quindi, e poi il Signore, che è quello, come dire, l'eccellenza buona, ci educa, ci fa crescere nell'amore, per poi diventare pienamente figli di Dio, e allora tutto quello che sarà del Padre sarà nostro.
0: Sì.
1: Diciamo che è talmente grande questa cosa che viene, uno non sa più che dire. Non sa più
0: Volevo,
1: che dire.
0: C'è proprio qualche giorno fa pure, avevo, insomma, una situazione particolare pure. E era il giorno della Pentecoste e mi arrivò proprio nella veglia di Pentecoste, che eravamo lì in diocesi ad Acireale, distribuivano dei giovani dei bigliettini con la parola di Dio, e mi uscì proprio questa parola a me: Proverbi capitolo 3 versetti 5-6: confida nel Signore con tutto il tuo cuore e non affidarti alla tua intelligenza. Riconoscilo in tutti i tuoi passi ed egli appianerà i tuoi sentieri.
1: Alla fine si danno la mano gli scritti di cielo con la Bibbia, col catechismo, è tutto un unicum, dove noi con questa ulteriore luce del libro di cielo riusciamo a rileggere anche la Bibbia, i nostri padri, con una luce diversa, più piena, perché questa non è altro che un grande riflettore d'amore, e quindi riusciamo a accogliere anche maggiormente il Vecchio Testamento, il Nuovo, tutto quanto, e viverlo in maniera, perché in realtà anche là c'era tutto, o sbaglio?
0: Dove?
1: Nel Vangelo, nella
0: certo,
1: Bibbia.
0: Certo, diciamo che attraverso questi scritti noi veniamo ad avere questa luce in più. Come vivere questa vita cristiana? Cioè Gesù nel cristiano del Vangelo ci ha dato l'annuncio, che cosa è venuto a fare, chi siamo, ma adesso diciamo come vivere questo diciamo nella pienezza di tutto, e attraverso questi scritti noi appunto il compimento di tutto, queste verità che ci portano veramente, come ormai sappiamo bene dal titolo, all'ordine, al posto e nello scopo per cui siamo stati creati.
1: Eh sì. Allora io ti ringrazio, Fra Gian Maria, ti ringrazio anche per la testimonianza, insomma, che ci dà ulteriore luce, perché capire di come il Signore interviene nelle fragilità, nei nostri momenti difficili, con la guida spirituale, con emanazione della sua parola, insomma, che diventa fondante. Quindi vediamo come tutto concorre al bene, anche quello che sembra a volte una cosa terribile, in realtà nello stare con obbedienza si supera tutto. Quindi ti ringrazio ancora, per me è stato un grande dono, te lo ribadivo anche in questi giorni che ci siamo sentiti, lo ribadisco anche adesso davanti a tutti, perché in realtà si cresce insieme come fratelli, si cresce ogni giorno nella parola di Dio, ma si cresce anche nel volersi, stimandosi a vicenda e andando sempre di più insieme, perché ci salva insieme, verso il regno di Dio. Non so, fai fare una benedizione finale, che così non chiudo sempre io. E falla tu così, insomma, dai una benedizione e saluti
0: sì,
1: tutti qua.
0: Allora, niente, chiediamo proprio al Signore appunto di benedire le nostre vite, affinché ognuno di noi possa realizzare, come già è stato parlato, questa pagina scritta ab eterno per ognuno di noi, per la massima gloria di Dio, che è il nostro creatore, il nostro padre, il nostro datore di vita, e per la nostra felicità divina, sia nel tempo che nell'eternità.
1: E allora, in nome del Padre, del Figlio, dello Spirito Santo, e Amen. Vi rimandiamo alla prossima puntata di Verità di Cielo, devo dire, e allora a presto tutti quanti voi, telespettatori di Maria Vision Italia.

Carissimi fratelli e sorelle in Cristo, carissimi fratelli e sorelle di tante fedi diverse. Come di consueto, il ricordo di quello storico 27 ottobre 1986, in cui i rappresentanti delle religioni si diedero appuntamento in Assisi per pregare per la pace, chiediamo di unirvi alla preghiera del prossimo 27 giugno per concentrare la nostra forza spirituale su un'area del mondo che soffre per la violenza e per la guerra. In questo mese vi invito a pregare perché torni la pace in Sudan. È una nazione africana tra le più estese geograficamente e ai primi posti per numero di abitanti. La guerra civile è scoppiata il 15 aprile scorso tra due diverse fazioni che si avvantaggiano della presenza di mercenari, dell'assistenza militare e di armi provenienti dall'estero. Secondo alcune agenzie internazionali, alla fine di maggio il conflitto aveva provocato più di 1.800 morti. A questo si aggiunga che 1,5 milioni di sudanesi hanno dovuto abbandonare le proprie case e che più della metà della popolazione ha bisogno di aiuti e protezione. Mentre chiediamo alle Nazioni Unite di adoperarsi in ogni modo per far rispettare il cessate il fuoco che viene costantemente violato e di sostenere la via del dialogo, ci rivolgiamo a Dio che ha a cuore ogni singola vita delle migliaia di persone colpite dall'insensatezza della guerra. La preghiera è la via dei poveri per stare fraternamente accanto a chi soffre e pertanto chiediamo che ciascuno con la propria comunità di appartenenza e secondo le modalità proprie di ogni tradizione religiosa, il 27 giugno si ricordi davanti a Dio della popolazione del Sudan, chiedendo che i cuori si aprano ad accogliere il dono della pace. Il Signore vi dia pace. Domenico Sorrentino, Vescovo.

Siamo qui per pregare insieme. Scrivi la tua intenzione di preghiera al nostro numero di WhatsApp che è il 329-55-33-241. Oppure puoi chiamare al nostro numero di call center gratuito che è lo 075-81-3640. Accogliamo la vostra intenzione con amore e la presentiamo in preghiera, affidandolo al cuore di Dio e all'intercessione della Vergine Maria.

Cari figli, anche oggi ringrazio l'Onnipotente di essere con voi e di potervi guidare verso il Dio dell'amore e di pace. Le ideologie che demoliscono voi e la vostra vita spirituale sono passaggere. Io vi chiamo, figlioli, ritornate a Dio, perché con Dio avete il futuro e la vita eterna. Grazie per aver risposto alla mia chiamata.

Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, e sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e rimetti a noi i nostri debiti, come noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta tra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Credo in Dio Padre, onnipotente, creatore del cielo e della terra, e in Gesù Cristo, tuo unigenito Figlio, nostro Signore, che fu concepito dallo Spirito Santo, nacque da Maria Vergine, soffrì sotto Ponzio Pilato, fu crocifisso, morì e fu sepolto, discese agli inferi, il terzo giorno risuscitò dai morti, ascese al cielo e siede alla destra di Dio Padre Onnipotente, di là verrà di nuovo a giudicare i vivi e i morti. Credo nello Spirito Santo, la Santa Chiesa Cattolica, la comunione dei santi, il perdono dei peccati, la resurrezione della carne

Siamo qui per pregare insieme. Scrivi la tua intenzione di preghiera al nostro numero di WhatsApp che è il 329-55-33-241. Oppure puoi chiamare al nostro numero di call center gratuito che è lo 075-81-36-40. Accogliamo la vostra intenzione con amore e la presentiamo in preghiera, affidandolo al cuore di Dio e all'intercessione della Vergine Maria.

Carissime fratelli e sorelle, questa sera siamo in compagnia della famiglia di Maria Vision. Questa TV cattolica sta percorrendo un itinerario, un sentiero, la carovana della pace, che ha toccato già diverse comunità della Sicilia e questa sera nella nostra cittadina. Ci uniamo allora alla preghiera anche tutti quelli che si collegano attraverso i mezzi di comunicazione sociale a questo momento liturgico. La Chiesa parla tutte le lingue dei popoli, soprattutto la lingua della pace. Ascolta tutte le lingue, tutte le aspirazioni del cuore dell'uomo. E mentre annuncia il Vangelo della pace e della vita, si arricchisce.

della sapienza di tutte le culture. Parla le coscienze, ammaestra e convince gli uomini all'amore del crocifisso risorto. La Chiesa, nel dono dello Spirito, si esprime nel dialetto dell'amore, come una mamma nei confronti del proprio figlio. Un dialetto che diventa un linguaggio di senso, un vero linguaggio, quello dell'amore appunto, che non nasce da idee o ideologie studiate a tavolino, ma si forma dall'esperienza della vita stessa. Ciò che è vero, ciò che è buono, nasce dall'esperienza umana. La Chiesa oggi, nel dono dello Spirito, si fa ponte di pace fra tutti i popoli. La Chiesa, nel dono dello Spirito, assume il linguaggio della verità, della condivisione degli ideali umani, delle aspirazioni degli uomini che anelano alla fratellanza. Questa è la nostra Pentecoste oggi. Lo Spirito viene, lo Spirito abita tutta la storia e continua a creare un mondo nuovo. Il racconto della Pentecoste altro non è che l'esperienza di una comunità che si rende conto di essere abitata dallo Spirito Santo. Abbiamo ascoltato poco fa nella lettura, non c'era ancora lo Spirito, ma Gesù consegna lo Spirito sulla croce e da quel momento lo Spirito abita, anzi lo Spirito dall'inizio aleggiava sulle acque. Lo Spirito Santo continua a visitare la sua Chiesa e spinge i discepoli di oggi sulle strade del mondo, ad abitare la strada e il villaggio, a sapere incrociare ogni sguardo, a soffermarsi sulle fragilità dei fratelli, a gioire di ogni sorriso, a condividere ogni speranza, a sostenere ogni angoscia. Lo Spirito spinge la Chiesa sulla via della diaconia per il regno. Lo Spirito plasma le comunità ad essere una casa ospitale, la Chiesa una casa di tutti gli uomini. Lo Spirito è il dono del risorto. Sulla croce Gesù consegnò lo Spirito. Nella sera di Pasqua Gesù stette in mezzo agli apostoli e disse loro: ricevete lo Spirito. Allora gli apostoli successivamente si rendono conto di questo dono. Ecco la Pentecoste come memoriale pieno della Pasqua. Quando Gesù inizia la sua vita pubblica nel Vangelo di Luca, anche lì leggiamo, lo Spirito era su di lui. Ricordiamo questo fatto nell'episodio della sinagoga a Nazareth. Gesù nella sua missione ha portato un fuoco che desidera sia già acceso. Lo Spirito dunque è presente in tutta l'esperienza storica di Gesù ed è presente nella sua Chiesa. La Pentecoste che oggi celebriamo, 50 giorni dopo la Pasqua, è la coscienza della Chiesa di essere abitata dal dono dello Spirito.

0: Benvenuti carissimi fratelli e sorelle, benvenuti e soprattutto bentrovati dopo questo mese di agosto così intenso, così caldo e soprattutto anche feriale. Io spero che tutti ci siamo un po' rilassati, riposati, col riposo del corpo c'è anche un po' di riposo dello spirito. E quindi riprendiamo in questo mese di settembre sempre con le nostre catechesi, o meglio le catechesi di Don Luigi Maria Epicoco che accoglie con una catechesi che deve farci riflettere perché è una bomba, quindi ascoltiamola bene. Io adesso do subito la parola a lui. Perché vi dico questo? Perché è con la sua grande capacità e eloquenza proprio di chiarezza, anche di semplicità, ci spiega come il male si impossessa di noi piano piano, giorno dopo giorno, goccia dopo goccia. È una cosa che ci deve far riflettere perché noi non ce ne rendiamo neppure conto, apriamo una piccola fessura che poi al male, che poi diventa sempre più grande, sempre più una finestra, una porta aperta, una vetrata spalancata che dà accesso proprio a tutto ciò che può farci del male, ci può tentare, ci può allontanare da Dio, perché poi il male non è altro che allontanarsi dalla grazia di nostro Signore e tutto quello che ci allontana da Lui è male. Allora, questo ci deve far riflettere questa, diciamo, affermazione, perché se vogliamo avere una, diciamo, un punto di riferimento, un criterio col quale pensare cosa ci fa del male, cosa è la tentazione del maligno, perché dobbiamo pensare che ne siamo circondati e quindi come difenderci da tutto ciò. Beh, la Chiesa ci insegna milioni di modi per difenderci, soprattutto stare nella grazia di Dio, il primo, però ci sono anche i modi per stare nella grazia di Dio e tante volte ce lo siamo detti. Però ecco, quando noi riconosciamo che non siamo nella sua grazia perché ci siamo allontanati, perché Gesù non farebbe questa cosa, cosa farebbe Gesù al nostro posto? In qualsiasi circostanza noi ci troviamo, quale tipo di decisione e anche di coraggio, perché le decisioni hanno bisogno di un coraggio incredibile quando sono decisioni che portano a dei cambiamenti repentini o comunque delle scelte importanti, anche che la nostra carne, il nostro, diciamo, il nostro io non vuole fare, ma proprio per questo le dobbiamo fare, perché se appartengono alla nostra carne, al nostro ego, non sono sicuramente di Dio. E allora riflettiamo su questo. Diamo spazio a Don Luigi Maria Epicoco per comprendere cosa dobbiamo allineare e aggiustare, e così apriamo questa stagione, diciamo, vorrei dire autunnale, ma di autunno c'è poco, diciamo la fine delle vacanze, con questi buoni propositi che Don Luigi ci lascia. Buon ascolto.
1: Questa sera, vedete, faremo una riflessione che spero possa aiutarci a guardare con occhi cristiani il mistero del male. Perché molto spesso noi il male lo raccontiamo così come lo racconterebbe un pagano, in preda alla paura, al terrore. E questo per noi è una cosa completamente sbagliata, una mancanza di fede profonda. Noi siamo cristiani ed essere cristiani significa che siamo di Cristo e Cristo ci ha salvati. Noi siamo tutti dei battezzati immersi in questo amore che ci ha salvati e dobbiamo partire sempre da questo presupposto che il male non può farci nulla. Tutto il male che ci può fare il male è solo e soltanto se noi glielo concediamo, se noi permettiamo a lui di entrare dentro la nostra vita. Il mio confessore mi ripeteva spesso questa cosa, dice: Luigi, ricordati che il male è un cane legato, il demonio è come un cane legato, ti morde se ti avvicini tu, non può fare niente. Ora, se noi tutte le volte che pensiamo al male ci lasciamo prendere da questa sorta di frenesia, di paura, il nostro giudizio viene completamente offuscato. Ci perdiamo forse la cosa più interessante e cadiamo in una trappola del male. Perché vedete, solitamente il male, per poter agire dentro la nostra vita, usa due strategie. La prima è questa, quella di essere completamente invisibile, fino a convincerci che se esiste il male esistono le persone che fanno cose sbagliate, ma in realtà il male in sé non esiste, è una nostra invenzione, forse frutto di qualche nostra paura atavica che ci portiamo nel cuore. La seconda strategia che lui usa è quella teatrale, per intenderci, quella che abbiamo appreso dai film horror o i video che andiamo a cercare su internet, dove vediamo possessioni e vediamo una manifestazione del male talmente tanto eclatante che ci spaventa, appunto. Il corpo che cambia, la voce che viene stravolta, ma tutto questo è messo in atto dal male esattamente per ottenere una suggestione. Se noi cadiamo in questa trappola, cioè di cadere nel teatro del diabolico, in questa sua sceneggiata, non ci rendiamo conto che solitamente il male fa così perché vuole distrarci invece da quello che conta di più. E sapete, quello che conta di più dentro la nostra vita si chiama quotidiano, cioè le cose di ogni giorno. Per capire bene questo vi faccio un esempio in positivo. Immaginate una coppia di sposi che pensano che il matrimonio sia semplicemente il giorno del matrimonio, dove tutti sono vestiti bene, dove tutti gli invitati sono vestiti bene anche loro, dove si mangia bene, dove si scelgono le chiese migliori, dove si trovano i fiori più adeguati. Insomma, una giornata di festa, evidentemente di festa. Sì, è il giorno del matrimonio, ma quello non è il matrimonio, perché il matrimonio inizia esattamente quando si spengono le luci, quando si dismettono quei vestiti, quando la festa si chiude e quando si cominciano le cose di ogni giorno. Per noi ciò che conta ce lo giochiamo nel lunedì mattina, capite? Quando inizia la nostra routine, la nostra quotidianità. Allora, se tutto ciò che conta dentro la nostra vita lo riserviamo semplicemente alle cose eclatanti, questo diventa un problema per ognuno di noi. Dobbiamo invece cercare di capire come le cose che contano in realtà attraversano la normalità, attraversano i giorni più semplici della nostra esistenza. Ora, se il male attira l'attenzione in una cosa eclatante è per distrarci da quella sua opera che si insinua nella nostra quotidianità, dove in realtà noi siamo costantemente in una sorta di combattimento, tra poco spiegherò questa cosa, ma molto spesso ci sembra di essere in combattimento contro noi stessi, contro qualche pensiero, contro qualche debolezza, di essere in combattimento con il male degli altri, con quello che gli altri ci fanno, magari con qualche nostro familiare, con qualche vicino di casa, con qualche collega. Insomma, noi pensiamo che in fondo la vita può essere rovinata fondamentalmente da noi stessi, dalle persone che sono intorno a noi, da alcune circostanze della nostra esistenza. Non riusciamo mai ad avere uno sguardo più profondo, uno sguardo più intenso, per smascherare invece qualcosa che è più grande, più significativo e più serio. Ma siccome io non voglio dirvi nulla di mio, e l'unica cosa certa che posso offrirvi è quello che ci racconta la parola di Dio, vorrei partire proprio dalla parola di Dio. Perché la parola di Dio ci mostra fin dall'inizio che cosa significa per noi trovarci davanti all'esperienza normale, quotidiana, ordinaria del male e del combattimento che ne consegue. Se voi cominciate a sfogliare il Vangelo, vi accorgerete che la stragrande maggioranza degli evangelisti racconta un episodio molto significativo, che è il battesimo di Gesù. L'esperienza del battesimo è l'esperienza in cui potremmo dire che Dio viene allo scoperto. Beh, Gesù è già nato da parecchio, almeno da 30 anni. Il battesimo segna l'inizio della vita pubblica di Gesù, gli ultimi 3 anni della sua vita, gli anni decisivi, quelli che noi conosciamo, quelli che noi leggiamo nelle pagine del Vangelo. Ma c'è una cosa che molto spesso noi dimentichiamo, che Gesù ha vissuto sì questi 3 anni significativi, ma sono stati tutti preparati da 30 anni di normalità, 30 anni di famiglia, 30 anni di lavoro, 30 anni di amici, 30 anni di Nazareth, 30 anni di cose di ogni giorno. Gesù ha vissuto le cose normali, quotidiane, come molto spesso capita a noi, e sono state quelle cose normali che lo hanno preparato a vivere bene quel momento. Ma la linea di demarcazione tra quei 30 anni di vita normale e i 3 anni di vita pubblica è proprio l'esperienza del battesimo. Allora una voce dal cielo, dopo che Giovanni Battista fa resistenza nel battezzare Gesù, perché lui si mette in fila con tutti i peccatori, entra in quell'acqua e si lascia battezzare da uno che lo riconosce essere più grande di lui. Allora in quel momento, dice, una voce dal cielo disse: questo è il figlio mio, l'amato, in cui ho posto tutta la mia fiducia. In pratica, come vi dicevo all'inizio, Dio viene allo scoperto, dichiara pubblicamente l'amore nei confronti di suo figlio Gesù. E dice 2 cose fondamentali: che Gesù ha amore, cioè è amato, e si porta addosso la fiducia del Padre. Ora, dimenticatevi per un istante la nostra esperienza di fede e tutto quello, il motivo per cui noi siamo qui questa sera. Questo argomento che sto per dirvi in realtà è valido per tutti, anche per coloro che dicono di non avere la fede. Che cos'è che muove la vita delle persone? Insomma, quando una persona vive bene la propria vita? Quando si sente voluto bene? Le persone che si sentono amate trovano la forza e il coraggio di affrontare l'esistenza. C'è una seconda caratteristica: le persone che si sentono amate e si sentono addosso la fiducia di qualcuno. Ecco, quando tu ti senti addosso la fiducia di qualcuno, fiorisci. Guardate che è vero anche il contrario, che quando una persona non si sente amata va tutto male, non si guarda bene, non vede bene gli altri, la vita comincia ad essere una grande maledizione. Ma il problema non è nella vita, è perché quella persona non si sta sentendo voluta bene, anche se si trova in un posto buono, giusto. Guardate, io posso essere un prete, così come lo sono, posso occupare un posto all'interno della Chiesa, ma se io non mi sento voluto bene, il mio essere prete me lo vivo male. Comincerò a cercare costantemente riconoscimento dagli altri, magari dal mio vescovo, dalla gente, ma perché voglio riempire un bisogno di sentirmi voluto bene. Perché tutti abbiamo bisogno di sentirci amati, tutti abbiamo bisogno di sentirci addosso il bene. E soprattutto, siccome tutti siamo nati con un carisma, tutti noi siamo nati con un segreto dentro, tutti noi siamo nati con un potenziale, tutti, affinché questo potenziale venga fuori, abbiamo bisogno che qualcuno abbia fiducia di noi. Ma se invece della fiducia io mi sento addosso il giudizio degli altri, ecco, il giudizio chiude le persone a riccio, la fiducia invece le fa fiorire, le fa aprire. Ecco, umanamente noi dovremmo dire questo: il giorno del battesimo è il giorno in cui Gesù viene immerso completamente nell'amore e nella fiducia. E questo è il vero segreto di Gesù. Che cos'è che ha aiutato Gesù a vivere tutta la sua vita fino alle estreme conseguenze della croce, così come ha vissuto quei momenti dignitosamente da figlio, anche nei momenti in cui si è sentito più fragile, più smarrito, anche nei momenti in cui ha sentito la distanza di Dio? C'era qualcosa dentro di lui che gli ha dato il coraggio di restare su quella croce. Il segreto è tutto in quel giorno del battesimo: amore e fiducia. Ma immediatamente dopo questa esperienza comincia l'esperienza delle tentazioni. È paradossale, no? Ciò che diventa il motivo che fa fiorire Gesù scatena anche l'inferno contro di lui. Ecco, solo così noi riusciamo a capire qual è la questione del male. Il male vuole entrare dentro la nostra vita per mettere in discussione queste due cose, l'amore e la fiducia. Perché se si inclina alla convinzione che siamo amati e se ci convinciamo che nessuno ci sta guardando più con benedizione ma con giudizio, la nostra vita si trasforma in un inferno. Se io Dio non lo penso più come qualcuno che è dalla mia parte, ma lo vedo come un controllore che è pronto lì a vedere quando cado per punirmi, capite che tutta la mia vita diventa un grande inferno. E quindi il male deve lavorare per far inclinare questo rapporto tra noi e Dio, per far diminuire l'esperienza dell'amore e della fiducia. Quindi quando noi diciamo bisogna combattere il peccato, certe volte noi pensiamo che il peccato sia, dicevamo prima, semplicemente sbagliare. No, è la conseguenza del peccato la questione di fondo, perché il frutto del peccato, cioè la conseguenza del peccato, non è semplicemente una caduta, è allontanarci da questa esperienza dell'amore e della fiducia. E quando una persona ha frantumato l'amore e la fiducia dentro la propria vita, non ha bisogno di morire per andare all'inferno, c'è già l'inferno, capite? Anche se qua, perché uno non sopporta più la vita, non riesce più a stare dove dovrebbe stare, la propria famiglia diventa l'inferno, il proprio lavoro diventa l'inferno, le proprie relazioni diventano un inferno e paradossalmente le persone che stanno così diventano inferno per gli altri. Allora questa è una questione molto seria. Non si tratta semplicemente di pensare che da qualche parte in maniera oscura si nasconde qualcosa che vuole farci del male. Noi dobbiamo qualcosa che lavora costantemente per colpire questo nucleo, questo cuore fondamentale della nostra esistenza. E Gesù, che non soltanto è vero Dio, ma è vero uomo, ha fatto esperienza di questo. Lui sa che cosa significa trovarsi davanti al male. Lui sa che cosa significa combattere contro il male. E vedete, quello che sto per citarvi è un episodio famoso, che è l'episodio delle tentazioni di Gesù nel deserto. Ma in realtà, se voi leggete tutto il Vangelo, vi accorgerete che per tutta la vita Gesù è stato tentato. Per tutta la vita. Perché mentre compiva miracoli, mentre salvava la gente, doveva costantemente rendere conto a chi la pensava diversamente, a chi portava la mentalità del demonio, quella mentalità diabolica, che non è una mentalità fuori dal mondo, ma è esattamente la mentalità del mondo. Perché voi dovete capire questo, il demonio ragiona così come ragionerebbe uno di questo mondo. E vuole convincerci a pensare tutti insieme come pensano le persone di questo mondo. Ma Dio, attraverso suo figlio Gesù, ci insegna un'altra mentalità, un altro modo di pensare, un altro modo di guardare la vita. Ad esempio, se tu vedi una persona che soffre, a livello mondano, che dici? Che è una disgrazia, che è sfigata quella persona. Perché? Perché gli è successa una cosa brutta. Un giorno i discepoli erano insieme a Gesù e incrociano un ragazzo che era cieco da quando era nato. E i discepoli fanno questa domanda, che è veramente una domanda da mentalità di questo mondo. Rabbunì, ma questo ragazzo è cieco perché? Hanno peccato i suoi genitori? O ha peccato lui? Insomma, perché una persona soffre? Beh, è una bella domanda questa, no? Di chi è la colpa? Con chi dobbiamo prendercela quando una persona soffre? E Gesù da questa risposta dice: non ha peccato né lui né i suoi genitori, ma lui è così affinché si manifesti la gloria di Dio in lui. In pratica sta dicendo: voi non lo capite, ma dietro quella sofferenza c'è nascosta una grazia e prima o poi verrà fuori quella grazia. Tant'è vero che l'episodio che vi ho appena raccontato è l'incipit di quello che noi conosciamo come la guarigione del cieco nato. Ma inizialmente, quando tu ti trovi davanti alla cecità di questo ragazzo, l'unica cosa che vedi a livello mondano è la disgrazia. Il demonio vuole che noi guardiamo le cose soltanto nella parte superficiale, non vuole che le guardiamo in una parte più profonda, perché per cambiare il nostro sguardo, per vedere le cose in maniera più profonda, dobbiamo cominciare a ragionare come ragiona Gesù. Quindi dobbiamo cambiare la nostra mentalità. Ora, per tutto il Vangelo e per tutta la vita, Gesù deve scontrarsi contro questa mentalità, con questa voce del demonio, che a volte gli parla nel deserto e lo tenta direttamente, altre volte diventa la voce di alcuni dei suoi discepoli, altre volte diventa la voce degli scribi, dei farisei, dei dottori della legge, altre volte prende la voce di un indemoniato, di un disperato, fin quando Gesù sale sulla croce, e sulla croce ancora il demonio lo tormenta. Sapete perché? Perché mentre lui era sulla croce c'era gente giù dalla croce che diceva: vediamo se sei il figlio di Dio, scendi dalla croce. Per tutta la sua vita lui ha dovuto lottare contro il demonio. E sapete perché? Perché era amato e perché si portava addosso la fiducia di Dio. Permettetemi questa piccola fuga indietro nell'Antico Testamento. Chi vi ricorda questa storia? È Giuseppe d'Egitto. Era il preferito, no, del padre. E questa preferenzialità del padre nei confronti di Giuseppe come si manifesta? Tutti gli altri fratelli lo odiano. A Sciacca non succede questo, però può succedere, no? Faccio un esempio astratto, che magari tu parli bene di una persona davanti a un altro, no? E parlando troppo bene di una persona scatta subito qualche meccanismo in cui tu dici: sì, ma tu non lo sai, Guardate, queste sono cose che sono mescolate alla nostra umanità. Il male sguazza esattamente in questa nostra condizione umana, per questo certe volte non è che abbiamo bisogno che il demonio si palesi in una possessione, bastiamo noi a offrirgli le parole e offrirgli i gesti affinché lui si palesi nella vita di una persona. Certe volte il demonio può entrare nella vita di un figlio usando le parole della mamma e del papà, capite? Che dicono una cosa talmente terribile che ferisce i figli all'infinito. È vero anche il contrario, che certe volte un genitore può essere ferito dalle parole del figlio. Chi è? È il male, ma ha usato le parole di un figlio, di una mamma, di un papà, di un prete, di un consacrato. Non dobbiamo scandalizzarci, perché questo fa parte della nostra storia. Non c'è un modo per schermarci dall'azione del male. Cioè, se pensate che esiste qualcosa, e qui mi dispiace che forse ve ne tornerete a casa un po' più angosciati dopo quello che sto per dirvi, se uno dice: ma sai, se prendo questo oggetto e se mi prendo sta benedizione e faccio tutte queste cose, allora è sicuro che io non dovrò avere più a che fare con il male. Provate a sfogliare il Vangelo di Marco e vi accorgerete che il primo miracolo che Gesù fa è dentro una chiesa. E sapete cosa fa? In una sinagoga, cioè in un luogo sacro, un esorcismo. E uno dice: ma che ci fa in chiesa un indemoniato? Non dovrebbe entrare lì dentro. Che ci fa in un luogo sacro un indemoniato? Non dovrebbe entrare lì. C'è qualcosa che a noi sfugge. E cioè che il cristianesimo non è un modo di evitare la vita, è un modo di affrontarla. Gesù non ci dice che esiste un modo per non affrontare il male, ci insegna come stare davanti al male quando si presenterà dentro la nostra vita, perché prima o poi si presenta nella vita di ciascuno di noi. E perché si presenta nella vita di ciascuno di noi? Perché noi abbiamo due caratteristiche. Noi siamo fragili e liberi. Solitamente questa seconda cosa ce la dimentichiamo, che siamo liberi. Sapete perché siamo liberi? E noi non dobbiamo avere vergogna di dire che siamo liberi, perché Gesù è morto in croce per la nostra libertà. Il frutto più grande della morte di Gesù in croce è la mia libertà, è la vostra libertà. Noi siamo liberi, quindi nessuno di noi cristiani è autorizzato a dire: è più forte di me. È impossibile che sia più forte di te, perché Gesù è morto perché tu fossi libero. forse non sai più usare la tua libertà, forse sei paralizzata la tua libertà. Ma se tu ti sei accostato al mistero di Cristo, Gesù ti ha ottenuto la libertà a prezzo del suo sangue. Fratelli, ci crediamo sì o no? Crediamo sì o no che il Signore è morto in croce per la nostra libertà? Allora noi molto spesso viviamo la nostra vita come se fossimo ancora schiavi. E siamo schiavi del peccato, siamo schiavi delle nostre fragilità, delle nostre debolezze. Non ci comportiamo con libertà, quella libertà che Gesù ci ha ottenuto a caro prezzo sulla croce. Invece la prima caratteristica ce la ricordiamo tutti, cioè che siamo fragili. Perché la fragilità la tocchiamo costantemente nella nostra vita. Ora, la cosa che colpisce, lo sapete qual è? È che il Vangelo ci dice che lo Spirito condusse, lo Spirito Santo, condusse Gesù nel deserto perché fosse tentato. E dopo 40 giorni, quindi questa persona digiuna per 40 giorni, sta nel deserto, ebbe fame. In quel momento si presenta il demonio. Insomma, quando è che si presenta il male? Quando tu sperimenti la tua fragilità. Quando tu non sperimenti la tua fragilità, non viene il male. Il male viene quando tu avverti di essere fragile e debole, perché il male si manifesta come la soluzione semplice a quella debolezza, a quella fragilità. Voi sapete che cosa dice il demonio a Gesù, no? Hai fame? Le vedi quelle pietre? Mangiatele. Trasformale in pane, mangiatele. La tentazione è esattamente questo, che siccome io ho fame, sono giustificato a mangiarmi qualunque cosa. No, dice Gesù, non di solo pane vive l'uomo. Volete un esempio concreto? Io sono affamato di affetto, vorrei tanto che qualcuno volesse bene a me. Allora incontro una qualunque cosa dentro la vita e la divoro. E la giustifico dicendo, ma io cercavo solo affetto. Ma hai mangiato pietre, capito? Non tutto ti dà amore. Noi ci mettiamo in delle relazioni sbagliate perché siamo affamati di amore. Cominciamo ad avere dipendenze perché siamo affamati di amore. Cominciamo a diventare schiavi delle cose più terribili di questa vita perché siamo affamati di amore. Se qualcuno ci dice perché fai questo, e noi troviamo sempre questa giustificazione, perché avevamo fame, perché abbiamo fame di amare, di essere amati. E Gesù ti dice, non di solo pane vive l'uomo. Cioè, non è una cosa terribile avere fame. Stai attento, perché proprio nel momento in cui tu sei fragile, in quel momento il male si offre come un'alternativa e comincia a farti fare cose che non vorresti mai fare. Ecco, questa è la prima caratteristica della nostra lotta spirituale. Tutte le volte che noi tocchiamo una nostra fragilità, la fragilità ci fa perdere la percezione della realtà. Avete presente, forse noi l'abbiamo visto in qualche film più che ne abbiamo fatto esperienza, no? In qualche film noi vediamo alcune persone che camminano per giorni e giorni nel deserto senza bere, no? E poi a un certo punto hanno delle allucinazioni, cominciano a vedere a distanza delle oasi di acqua. In realtà non è vero. È la sete che hanno che gli fa vedere l'acqua. Ma l'acqua non c'è. Allora noi dobbiamo stare sempre molto attenti, perché quando sperimentiamo la nostra debolezza, noi non abbiamo più una percezione oggettiva della realtà. Noi stiamo davanti alla realtà e cominciamo a vederla in una maniera completamente sbagliata, completamente distorta. Vorremmo una soluzione alla nostra debolezza. E sapete cosa ci dice Gesù? Che dobbiamo accogliere la nostra debolezza. Non c'è un modo per sbarazzarci della nostra debolezza. C'è un modo cristiano di accogliere la nostra debolezza. Perché se tu fai pace con la tua debolezza, quella debolezza non comanda più. Ma se tu passi la vita secondando la tua debolezza, diventi schiavo di quella debolezza. E se tu passi la vita combattendo quella debolezza, cioè dicendo verrà il giorno in cui io toglierò questa debolezza dalla mia vita, guardate, praticamente passerai la vita detestandoti, perché non ci riuscirai mai. Allora tu devi fare qualcosa, devi accogliere la tua debolezza. E in quel momento capita qualcosa di straordinario, che tu cominci a vedere le cose in maniera chiara. Ora, quasi mai noi siamo capaci di fare subito questo passaggio, perché la prima cosa che noi facciamo invece è proprio quella di cadere nella tentazione del male. E vedete, il male entra dentro la nostra vita non mostrandosi come male, ma mostrandosi come un bene. Che cosa c'è di male se hai fame a mangiare le pietre? Beh, sembra che ti sta offrendo una soluzione, in realtà non è una soluzione. Quindi tu devi smascherare quest'opera del male dentro la tua vita. E sapete perché sto tanto insistendo su questo argomento? Perché noi pensiamo che il male sia innanzitutto fuori di noi, no? Il vero male, cioè la battaglia più grossa che tutti noi combattiamo, lo sapete dove la combattiamo? Nella testa, nei ragionamenti, nei pensieri. Voi sapete che ci abbiamo degli schemi mentali, che è difficile scardinarli. E certe volte noi rimaniamo prigionieri dei nostri pensieri. È lì che il demonio ci uccide e ci aspetta, nel nostro modo sbagliato di ragionare, di pensare, di guardare, di giudicare le cose. Un consiglio che i grandi maestri di vita spirituale, i grandi padri del deserto hanno sempre dato, sapete qual è? Che con il demonio non bisogna mai dialogare. In pratica, quando una persona comincia a pensare troppo nella propria testa, comincia ad entrare in paranoia e dentro quella paranoia non ne viene fuori più. Mi piace sempre fare questo esempio perché so che è un esempio che tocca un po' la vita di ciascuno di noi, no? Avete presente quando vi arrabbiate con qualcuno e magari state litigando al telefono e l'altra persona o voi chiudete la telefonata? E uno dice, vabbè, chiusa la telefonata, chiusa la discussione. E no! Nella mia testa la telefonata continua e continua per le prossime ore, capite? E io non ci dormirò tutta la notte perché io sto ancora in quella telefonata nella mia testa. E più ci penso e più ho ragione, e più ho ragione e più voglio giustizia. Secondo voi chi è che ci ha imprigionati in questi pensieri? Il male. Ci sono delle persone che vivono male la propria vita, non perché, come devo dire, fanno delle cose male, ma perché fanno dei ragionamenti sbagliati. Si rovinano la vita da soli, con dei pensieri assurdi. Certo, questi pensieri molto spesso hanno delle radici nelle nostre ferite, nella nostra storia, no? Per esempio, se io non ho avuto delle esperienze forti di fiducia e di bene, non ho una buona idea di me stesso. E quindi quando parlo di me stesso e quando penso a me stesso, ne penso sempre male, ne penso sempre in maniera negativa. E il demonio usa esattamente quei pensieri perché? Per farti essere frustrato, frustrata. E sapete cosa produce la frustrazione? L'invidia. Perché tu ti metti sempre poi a paragone con la vita degli altri e dici, ma perché questa, la mia famiglia è così e invece le altre famiglie sti problemi non ce l'hanno? Ma perché io sto problema e gli altri non ce l'hanno? Ma perché io così e il mio confratello, pure a noi preti capita, eh? Perché è il male che si è insinuato nei nostri pensieri. Ora, mi dovreste fare questa domanda, non me la faccio da solo. Come si fa a contrastare questa tentazione del male nella nostra testa? Sapete come si fa? Sapete qual è il rimedio che il Signore ci ha dato? Il Vangelo. Lo avete capito perché noi leggiamo il Vangelo? Perché il Vangelo ha il potere di esorcizzarci la testa, i ragionamenti, ha il potere di convertirci perché cambia il nostro modo di ragionare. Più tu leggi, mediti il Vangelo dentro la tua vita, più quel Vangelo ogni giorno ti converte, ogni giorno cambia, ti guarisce, ti libera da certi pensieri. Il Vangelo! Allora pensateci bene, noi il Vangelo non lo leggiamo, noi continuiamo a leggere il Vangelo semplicemente durante le nostre liturgie, nella speranza che qualcuno lo proclami bene e che noi siamo attenti in quel momento. Ma non abbiamo familiarità col Vangelo. Per sconfiggere il male nella nostra testa dobbiamo tornare a frequentare la parola di Dio, perché la parola di Dio ha il potere di liberarci da tutte le suggestioni nella nostra testa, perché ha il potere di suggerirci le cose non come le vede il mondo, non come le vede il male, ma come le vede Dio. E Dio vede sempre le cose nella maniera giusta. Tutti noi pensiamo che dovremmo fare chissà quale atto magico, no? Magari mi riporto a casa una lattina dell'acqua di Lourdes e mi segno la fronte più volte nella speranza che quest'acqua santa, no, calmi questi miei pensieri. Amici, non bisogna far questo. Bisogna tornare alla parola di Dio. Bisogna tornare a frequentare il Vangelo. Frasi del demonio che il demonio ci suggerisce per non tornare al Vangelo. E padre, ma io non lo capisco. Io lo leggo, ma non capisco che cosa vuole dire. Oppure, non ho tempo di leggere il Vangelo. O ancora, il Vangelo è troppo alto per la mia formazione, io ho bisogno che qualcuno me lo spieghi questo Vangelo. No, guardate, dovete fare al contrario. Innanzitutto perché il Vangelo per noi non è un libro, è Gesù il Vangelo, eh? È Gesù. Frequentare la parola di Gesù significa frequentare Gesù per noi. Anche i discepoli non lo capivano sempre Gesù, ma lo ascoltavano. Con il tempo lo hanno capito, con il tempo li ha convertiti. Quindi nel nostro combattimento quotidiano, non la domenica, ma lunedì, martedì, mercoledì, giovedì, venerdì, sabato, che spazio c'è per il Vangelo? Questa sera parleremo solo della tentazione ordinaria, non delle vessazioni, delle possessioni. Ad esempio c'è una mosca che mi sta vessando, ma noi non parleremo di questo, parleremo solo della tentazione. La seconda cosa è questa: tutti noi non siamo fatti solo di ragionamenti, siamo fatti anche di cuore e di affetti. Avete presente quando una persona dice sono triste, sono angosciato, sono felice, sento tanta gratitudine, tanta luce, tanta gioia dentro di me? Noi abbiamo non solo la testa, abbiamo un cuore. Il cuore, cioè questa parte interiore dentro ciascuno di noi, è un luogo dove molto spesso noi siamo imprigionati. Perché? Perché il male che facciamo è come se ci paralizza e ci rende incapaci di sciogliere questi nodi che ci impediscono interiormente di sentire fino in fondo la vita, il gusto della vita, di sentire di nuovo la grazia di Dio dentro di noi, di sentire di nuovo l'amore. E questo perché? O perché noi abbiamo fatto cose sbagliate, oppure perché abbiamo subito cose sbagliate dagli altri. Il male che facciamo o il male che ci fanno ha sempre delle conseguenze nel nostro cuore. E quando una persona è ferita non riesce a camminare, non riesce a respirare a pieni polmoni, non riesce ad essere felice. Ora, quando il male colpisce il cuore, quando il male ti fa provare tristezza, angoscia, quando il male ti impedisce interiormente di andare avanti, quando il male che hai fatto, il ricordo dei tuoi peccati ad esempio, no, di un errore, di una cosa brutta che ti è successa, o la sofferenza che qualcuno ti ha dato, non riescono a farti andare avanti, chi è che può liberarti? Il Signore. perché il male in quel momento ti sta comandando attraverso quella ferita affettiva, attraverso il tuo cuore. Che cos'è che guarisce il cuore? La confessione. La confessione è più potente degli esorcismi, perché la confessione è un sacramento, gli esorcismi no. Quando una persona sta male interiormente, sa che c'è un sacramento di guarigione a cui può accostarsi, ed è la confessione. Noi abbiamo ridotto la confessione a un elenco della spesa, a una benedizione veloce che ci prendiamo, oppure non ci accostiamo più a questo sacramento perché abbiamo vergogna di accostarci a questo sacramento e di mettere davanti a Gesù la verità di noi stessi. Come faccio a combattere il male quando il male ferisce il mio cuore? Attraverso il sacramento della confessione. E quindi vedete, sono gli strumenti che la Chiesa ci dà. La parola di Dio, la confessione. Ora, quando una persona, io ho assistito, ma penso anche ai miei confratelli che sono qui presenti, non solo l'ho visto dentro la mia vita, ma sapete quante volte da prete io ho visto le persone liberate dalla confessione, che dopo che si sono confessate hanno ripreso la loro vita in una maniera nuova, libera. Sono tornate a respirare, hanno mollato il peso che si portavano addosso perché hanno creduto a quella misericordia, e non è scontato credere alla misericordia. Vi ricordate quando un gruppo di amici scoperchia il tetto di una casa per calare un paralitico davanti a Gesù, no? Perché c'era troppa gente intorno a lui. Dice il Vangelo, Gesù, vedendo la loro fede, cioè la fede degli amici, disse al paralitico, ti sono rimessi i tuoi peccati, ti sono perdonati i tuoi peccati. Quelli che erano seduti intorno a lui cominciarono a dire, ma chi è questo che perdona i peccati? Nessuno può perdonare i peccati, non credono che Gesù sia capace di perdonare i peccati. Voi sapete che Gesù, per convincerli, dice, è più facile dire a una persona ti sono rimessi i peccati oppure alzati e cammina. Ora, affinché sappiate, dice Gesù, che il figlio dell'uomo ha il potere di rimettere i peccati, dico a te, mettiti in piedi, prendi il tuo lettuccio e vattene a casa. E quell'uomo si mise in piedi e tornò a casa con le sue gambe. In pratica aveva fatto vedere alle persone quello che era successo nel cuore di quella persona. Era libera. Ma noi crediamo ancora nella misericordia. Crediamo ancora che questo perdono può ridarci vita. Dovremmo tornare a questo, vedete, nel nostro combattimento spirituale dobbiamo riscoprire il sacramento della confessione. È così che il male perde, è così che noi guariamo interiormente. Apro e chiudo una parentesi su questo. Tutto quello che confessiamo non è più nostro. Non siete più autorizzati a parlare di quella cosa, a riportarvela a casa. Non dovete più tornare alla confessione successiva a dire me lo so già confessato questo, ma lo vorrei ridire. Ah, sei andato da Gesù, gli hai dato una cosa e poi te la sei ripresa. Tutto quello che abbiamo dato al Signore non è più nostro, è suo. Basta, basta con la nostra vita passata se l'abbiamo confessata, basta con le nostre cadute se le abbiamo date a Gesù. Non sono nostre, le abbiamo messe nelle sue mani. Non dobbiamo portarci il peso di quello che è successo, perché è Gesù che si è caricato di quel peso, che è l'unico che può portare quel peso senza soccombere. Il male invece ci perseguita attraverso i sensi di colpa. I sensi di colpa molto spesso toccano la fede, perché noi non crediamo più nella potenza del perdono di Gesù. Allora, che cos'è che ci salva dal male quando ci colpisce nella testa? Il Vangelo. Che cos'è che ci salva dal male quando ci colpisce nel cuore? La confessione. Terza cosa. Bello, tutto quello che abbiamo detto. Ma uno adesso dovrebbe dire, la forza per far questo è chiarissima. C'era una signora, dice: padre, io quando l'ascolto mi sembra tutto facile, quando vado a casa no. Allora voglio aggiungere questa terza cosa, perché noi abbiamo bisogno della forza per far questo. Perché io posso fare tutti i propositi di questo mondo, ma se non ho la forza, non riesco a farlo. La forza ce la dà Gesù attraverso quella grazia di Dio che è l'Eucaristia. Sapete perché noi mangiamo il pane eucaristico, cioè il corpo e il sangue di Cristo? Perché tutta la forza di cui abbiamo bisogno la prendiamo da là. Chi è che ci dà la forza per stare nella nostra famiglia che è difficile? L'Eucaristia. Che cos'è che dà la forza a un malato di sopportare con pazienza la sofferenza? L'Eucaristia. Che cos'è che dà la forza a una persona di imparare a perdonare? L'Eucaristia. Che cos'è che mi dà la forza di imparare a pregare? Io che non ho voglia di pregare, che non ho forza di pregare. L'Eucaristia. Che cos'è che mi apre al dono di me stesso? L'Eucaristia. L'Eucaristia è la forza per noi. Perché? Perché nell'Eucaristia noi abbiamo l'amore concreto che muove la vita. Ve l'ho detto all'inizio. Quando una persona si sente amata, scala l'Everest a piedi nudi. Ma in Gesù l'amore non è un sentimento, è un fatto. È l'Eucaristia. Ci accostiamo al mistero eucaristico, il male li perde, perché abbiamo trovato la forza per fare qualunque combattimento, perché in quell'Eucaristia troviamo la forza di dire ad esempio al Signore: sia fatta la tua volontà. Chi è che ci dà la forza di pregare così? L'Eucaristia. Chi è che dà la forza a Gesù sulla croce di perdonare le persone che lo stanno crocifiggendo? L'amore del Padre gli dà la forza di far questo. E a noi che ce la dà la forza? L'amore del Figlio. Ecco la catena della Trinità che arriva fino a noi. Che bello pensare questo, no? Che noi non siamo soli e che il Signore ci dà la forza in questo. Ora, già sarebbe un miracolo se ciascuno di noi riscoprisse cristianamente la domenica. Ma voi non immaginate quando una persona capisce il significato dell'Eucaristia, fa i salti mortali per andare di più a messa, anche durante la settimana. Questo non per mettere punti su qualche cartella, no. E più io capisco di avere bisogno di questa forza, più questa forza me la cerco. Oggi in macchina parlavamo del giudice Livatino, no? Perché un laico, un giudice, uno che doveva lottare contro cose concrete, contro la mafia, sentiva il bisogno di andare a messa tutti i giorni? Ora, fratelli, parliamoci chiaramente. Chi ha dato la forza a Livatino di essere Livatino se non Gesù? Nell'Eucaristia, capite? E sapete in che cosa abbiamo trasformato noi l'Eucaristia? In un'abitudine, in un gadget. C'è un mio confratello, dice sempre così: i giorni in cui la gente viene di più in chiesa sono i giorni in cui diamo qualche gadget. La domenica delle palme, diamo i ramoscelli di olivo, dice, e la candelora, diamo la candela, e tutti vengono e prendono come se fosse la cosa più importante, no? Un ramoscello benedetto, una candela benedetta. Ma fratelli, noi abbiamo ogni volta Gesù, realmente Gesù, nell'Eucaristia. Ma che cerchiamo? Cosa cerchiamo? Cosa c'è di più santo e di più grande? Allora, abbiamo testa. Che cos'è che ci aiuta nel combattimento del male nella nostra testa? La parola. Abbiamo un cuore. Che cos'è che guarisce il nostro cuore? La confessione, la misericordia. Abbiamo bisogno che la nostra volontà e la nostra libertà trovino la forza. Dove troviamo la forza? Nell'Eucaristia. Aggiungo e chiudo due piccole cose. Che cos'è che ci manca?

capacità di saper toccare le persone con una delicatezza, con un tocco che oserei dire che è proprio misericordia concreta. È un dono, è una virtù. Sono tutte cose belle queste, ma c'è una virtù che tutti noi cristiani dobbiamo avere, perché non tutti siamo capaci di ascoltare, di assistere un malato, di comportarci in questo modo. Ma quello che sto per dirvi deve essere un desiderio nella vita di ciascuno di noi, è l'umiltà. Ma io sono molto intelligente, ma se non sei umile non serve a niente. Ma io porto un sacco di aiuti ai poveri, ma se non sei umile non serve a niente.

Siamo qui per pregare insieme. Scrivi la tua intenzione di preghiera al nostro numero di WhatsApp che è il 329-55-33-241. Oppure puoi chiamare al nostro numero di call center gratuito che è lo 075-81-36-40. Accogliamo la vostra intenzione con amore e la presentiamo in preghiera, affidandolo al cuore di Dio e all'intercessione della Vergine Maria.

sono Maria Grazia, sono qui a Medjugorje per il settimo anno. La Madonna mi ha chiamato nuovamente per il settimo anno. È sempre stata una figura importante per me. Il primo anno sono arrivata con molta diffidenza, ma la Madonna mi ha proprio insegnato che lei è rimasta sotto la croce fino alla fine e farò altrettanto io. Medjugorje è veramente un paradiso, ci tornerò fino a quando posso. Oggi è la giornata del perdono, perdono d'Assisi. Penso che come cristiani siamo tutti chiamati a far questo, come ha fatto Gesù fino alla fine.

Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Sia lodato e ringraziato ogni momento il Santissimo e Divinissimo Sacramento. Sia lodato e ringraziato ogni momento il Santissimo e Divinissimo Sacramento. Sia lodato e ringraziamo ogni momento il Santissimo e Divinissimo Sacramento. Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo, come era in principio, ora e sempre. Amen. Cari fratelli e sorelle, buon pomeriggio. Condividiamo con il cuore questo momento di contemplazione e questo colloquio d'amore per ringraziare il Signore di averci donato il pane della vita. Sacro cuore di Gesù, fa che io ti ami sempre più. Sacro cuore di Maria, siate la salvezza dell'anima mia e del mondo intero. Signore Gesù, siamo qui davanti a te, con le nostre fragilità e con le nostre mancanze. Ma veniamo a te, perché sei la nostra luce, Signore. Tu sei la nostra forza e oggi vogliamo portare le nostre gioie e le nostre sofferenze davanti a te, Gesù, perché tu sei il nostro Padre e noi siamo i tuoi figli, Signore. Tu sei la nostra pace, Gesù, e sei la nostra speranza che ci sostieni e ci guida sempre. Ti chiediamo di aumentare la nostra fede e di darci il dono di una preghiera costante e perseverante. Fratelli e sorelle, invochiamo lo Spirito Santo che ci illumini e ci aiuta a pregare. E chiediamo al Signore di accogliere la nostra adorazione. Vieni, o Spirito Creatore, visita le nostre menti, riempi della tua grazia i cuori che hai creato. O dolce Consolatore, dono del Padre Altissimo, acqua viva, fuoco, amore, santo crisma dell'anima. Dito della mano di Dio, promesso dal Salvatore, irradia i tuoi sette doni, suscita in noi la parola, si luce all'intelletto, fiamma ardente nel cuore, sana le nostre ferite col balsamo del tuo amore. Difendici dal nemico, reca in dono la pace, la tua guida invincibile ci preservi dal male. Luce d'eterna sapienza, svelaci il grande mistero di Dio Padre e del Figlio, uniti in un solo amore. Amen. Manda il tuo Spirito, Signore, e sarà una nuova creazione, e rinnoverai la faccia della terra. Preghiamo. O Padre, che nella luce dello Spirito Santo guidi i credenti alla conoscenza piena della verità, donaci di gustare nel tuo spirito la vera sapienza e di godere sempre del suo conforto. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio, che è Dio e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli. Amen. Gesù, ti amiamo con tutto il nostro cuore. Sei nostro fratello, sei il nostro Salvatore e sei rimasto sempre con noi. Grazie, Gesù. Tu sei il Signore della nostra vita. Abbi pietà di noi.
Grazie per averci donato il tuo corpo ed il tuo sangue racchiuso nell'Eucaristia. Signore, tu hai preso su di te tutte le nostre sofferenze. Abbi pietà di noi. Gesù, tu hai sofferto per i nostri peccati. Abbi pietà di noi. Vogliamo pregare per tutti coloro, Signore, che in questo momento vivono nella disperazione, nella malattia, nella guerra. Tanti sono i deserti, Signore, ma con il tuo grande amore sei sempre pronto a venirci incontro, a soccorrerci, a risollevarci. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatto la tua volontà, come in cielo e così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano, rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era in principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Gesù mio, tu, vera vita, sei giunto fino a me. Concedimi allora di morire al mondo per vivere solo di te. Mio Redentore, con le fiamme del tuo amore, distruggi in me tutto ciò che non ti piace e dammi un vero desiderio di darti gioia e compiacerti in tutto. Donami una vera umiltà, Signore, che mi faccia amare le umiliazioni e allontani da me ogni ambizione di volere apparire. Gesù, donami lo spirito di mortificazione che mi induca a rifiutare tutto ciò che non tende al tuo amore e abbracci con affetto quello che dispiace al senso e all'amor proprio. Donami una perfetta rassegnazione alla volontà, abbracciando serenamente i dolori, le infermità, le perdite di oggetti cari o di parenti, le desolazioni, le persecuzioni e tutto ciò che dovrò affrontare. Ti offro me stessa, Gesù, affinché ne disponga a tuo piacere. Signore, concedimi la grazia di ripetere sempre questa mia offerta totale, specialmente nell'ora della morte. Fa che in quel momento ti sacrifichi la mia vita con tanto amore, in unione al sacrificio della tua vita offerta per me all'Eterno Padre. Gesù mio, dammi luce, fammi conoscere la bontà e il mio obbligo di amarti, specialmente per l'amore che mi hai dimostrato morendo per me e rimanendo nel Santissimo Sacramento dell'altare. Gesù mio, ti prego di infondere luce a tanti infedeli che non ti conoscono, a tanti eretici che sono fuori dalla Chiesa e a tanti peccatori che vivono privi della tua grazia. Gesù mio, fatti conoscere e amare. Ti raccomando ancora
tutte le anime del purgatorio, sollevale dalle pene che soffrono e abbrevia loro il tempo della privazione della tua vista. Fallo per i tuoi meriti e per quelli di Maria Santissima e tutti i santi. Ti prego inoltre, Signore, di infondere in me una tenera devozione alla tua Santissima Madre. Concedimi la grazia di amarla eternamente e di servirla, ricorrendo sempre alla sua intercessione e inducendo anche agli altri a confidare nella sua protezione. A me e a tutti concedi sempre una grande fiducia nei meriti della tua passione e nell'intercessione di Maria. Ti prego, Signore, di concedermi una morte santa. Fa che in quel momento ti riceva con grande amore verso il Santissimo Viatico, affinché, abbracciato a te, ardendo di sante fiamme e con grande desiderio di vederti, lasci questa vita per venire ad abbracciarti non appena mi sarà possibile. Gesù mio, ti prego soprattutto di concedermi la grazia della preghiera, in modo tale che io mi raccomandi sempre a te e alla tua Santissima Madre, specialmente nelle tentazioni. Ti prego ancora per i tuoi meriti di concedermi la santa perseveranza e il tuo santo amore. Gesù mio, benedicimi tutto, l'anima e il corpo, i sensi e le facoltà. Benedici specialmente la mia lingua, affinché non parli che per la tua gloria. Benedici i miei occhi, affinché non guardino cose che non possono indurmi a darti dispiacere. Benedici il mio palato, perché non ti offenda con l'intemperanza. Benedici tutte le membra del mio corpo, affinché ti servano e non ti offendano. Benedici la mia memoria, perché si ricordi sempre del tuo amore e dei benefici che mi hai concesso. Benedici, Signore, la mia mente, affinché comprenda la tua bontà e quanto amore ti debbo. Si accorga dei pericoli che minacciano la mia anima e veda tutto ciò che devo compiere per uniformarmi alla tua santa volontà. O Maria, tu desideri tanto che tuo figlio sia molto amato. Se mi ami, questa è la grazia che ti chiedo e che puoi implorare per me. Ottienimi un grande amore per Gesù Cristo. Tu da Lui ottieni quanto vuoi. Esaudiscimi, prega per me e legami talmente a Gesù che non possa più smettere di amarlo. Ottienimi anche un grande amore verso di te, che sei la creatura più amabile e la più amata da Dio. Mia Signora, confido molto nella tua pietà e ti amo, ma ti amo poco. Ottienimi da Dio un amore più grande, poiché amare te è una grazia che Dio concede soltanto a coloro che vuole salvi. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Sia gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era in principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Continuiamo la nostra preghiera
attraverso il canto.

Adesso, fratelli e sorelle, preghiamo per tutte le vostre intenzioni e necessità, pervenute al call center di Maria Vision. Una preghiera. Anna da Salerno chiede preghiere per se stessa, che deve fare un esame clinico. Maria da Ciampino chiede preghiere per Chiara, Mattia, Ciro, Gigliola e tutte le persone malate, e Gina, Giovanni, Claudio, Tonino e Melania. Maria Cristina da Paternò chiede preghiere al Signore per sua madre, che non sta bene, e per tutti gli ammalati che vivono in solitudine. Redenta da Perugia chiede preghiere per se stessa, per suo marito, figli e nipoti, per la loro guarigione e conversione. Salvatore da Milano chiede preghiere di conversione e liberazione per la mamma Antonina Gina Salvatore. Lisanna da Poggi Bonzi, provincia di Siena, chiede preghiere per le anime dei suoi antenati. Andreina da Düsseldorf chiede preghiere per la sua serenità e pace, per il suo futuro. Chiede preghiere di conversione per tutti coloro che sono lontani dal Signore. Anna da Santa Maria degli Angeli chiede preghiere per la sua salute e per tutto ciò che porta nel cuore. Paola da Latina chiede preghiere per la sua salute e per il suo lavoro. Signore Gesù, proteggimi. Maria Antonietta da San Vitaliano chiede preghiere per la salute di Michele. Santina da Boiano, Bolzano, chiede preghiere per una persona malata, Antonietta. Giusi da Napoli chiede preghiere per il figlio Domenico, affinché si possa convertire e ritrovare la pace, e per tutti i giovani che sono smarriti. Mariuccia da Enna chiede preghiere per la salute e la pace in famiglia. Tiziana da Roma chiede preghiere agli angeli santi di intercedere per il figlio Mattia. Enrica da Lodi chiede preghiere per la sua salute e la salute della sua famiglia, per le anime dei suoi defunti, per il colloquio di lavoro per Leo e per il buon esito degli esami di Giuseppe. Marinella da Roma chiede preghiere per Lavinia e Fabiana. Giovanna da Benevento chiede preghiere per la guarigione di suo marito Franco, per i suoi figli e nipoti e per l'anima della mamma defunta. Jenny da Cecina, Signore Gesù, accogli il mio grido di ho bisogno di te. Maria Luisa da Como chiede preghiere per la sua salute. Chiede preghiere per la pace, per i sacerdoti, per le persone ammalate, per tutti i suoi parenti. E una preghiera anche per Maria Vision. Silvia da Bergamo chiede preghiere per la sua famiglia e per la conversione del marito.
affida la zia alle nostre preghiere. E per tutte le intenzioni del suo cuore. Massimo da Orbassano, Torino. Ringrazio il Signore e Maria Santissima per l'esperienza di essere stata ad Assisi. Lucia da Ragusa. Chiede preghiere per la sua famiglia, preghiere di guarigione per le loro anime, preghiere per la conversione e liberazione e per tutte le intenzioni del loro cuore. Rosaria da Pozzuoli. Chiede preghiere per le sue intenzioni. Teresa da Agrigento chiede preghiere per intercessione dei santi San Gabriele, Michele e Carabel, preghiere per la sua famiglia, per i problemi di salute e per problemi economici. Signore, vogliamo pregare per tutti coloro che in questo momento vivono nella disperazione, nella malattia, nella guerra. Tanti sono i deserti, Signore, ma con il tuo grande amore sei sempre pronto a venirci incontro, a soccorrerci e risollevarci. Eccomi, Signore, al tuo cospetto. Ti salutiamo, inchinandoci dinanzi a te, benedicendoti, ti onoriamo, ti rispettiamo e ti rendiamo grazie. Preghiamo per lo Spirito Santo che possa scendere su di noi, che aumenti il nostro desiderio di te. È il desiderio per la salvezza di tutti gli uomini. Vieni Spirito Santo, illuminaci, insegnaci a rendere grazie perché la nostra preghiera possa essere un incontro gioioso con il Dio vivo. Noi sappiamo che ora sei con noi, Signore. Rinnoviamo sempre e manifestiamo l'Eucaristia e accettiamo le tue parole, Signore. Fate questo in memoria di me. Come se ancora adesso ci dicessi: non dimenticatelo, sono nato per voi e ho versato il mio sangue sulla croce per voi. Vi ho amato e vi amo moltissimo, perciò ora sono qui. In verità, qui sta ogni segreto dell'amore donato sulla croce. Segreto del cibo e delle bevande, del pane e della vita di ognuno di noi. Qui è il centro e la cima del mondo e dell'universo, poiché in questo segreto riconosciamo il Dio vivo. Mi inchino dinanzi a te, Signore, e ti rendo grazie per poter stare alla tua presenza. Ti prego, Gesù, mandami lo Spirito Santo per illuminarmi, educarmi e insegnarmi a pregare. Insegnami a inchinarmi davanti a te, così come tu facevi al cospetto di tuo padre. Gesù mio, grande è il mio desiderio di pregare con il cuore colmo d'amore, e mi inchino davanti a te,
con tutto il mio essere, consegnandomi completamente nelle tue mani. Ti prego, entra nella mia vita e nel mio cuore. Ti prego, vieni Gesù, apro tutti i segreti del mio cuore. Dio buono, tu sei il padrone della mia vita. Spirito Santo, invadimi in ogni tuo dono, affinché possa crescere nella fede e nell'amore. Mi arrendo completamente a Gesù Cristo. Vorrei essere conosciuto solamente in Lui e per Lui. In questo momento consegno nelle mani di Gesù tutta la mia famiglia, la mia salute, il mio lavoro, le mie capacità, il mio tempo, i miei successi e insuccessi. Consegno a Gesù la mia fede, le mie promesse mantenute e quelle non mantenute, le mie debolezze e la mia forza, le mie paure e la mia insicurezza. Signore, consegno completamente a te tutta la mia vita passata, presente e futura, in malattia e in salute, nella vita e nella morte ti appartengo. Prendi, oh Signore, tutta la mia libertà, la mia intelligenza, la mia mente, la mia volontà e tutto ciò che ho e che possiedo. Tu mi hai dato tutto e a te, Signore, lo restituisco. Che tu possa disporre con tutto secondo la tua volontà. Donami il tuo amore e la tua pietà. Ciò mi basta. Buon Dio, eccomi al tuo cospetto. Mi inchino dinanzi a te con tutto il mio essere. Ti ringrazio con tutto il cuore di avermi chiamata, di avere un piano per me. Grazie per avere mandato tuo figlio Gesù Cristo a donarmi la vita e il perdono. Grazie di aver inviato lo Spirito Santo a benedirmi, guidarmi e donarmi la forza nel cammino della vita quotidiana. Apri il mio cuore affinché io veda la tua grandezza e la tua bontà e possa sentire il tuo amore e la tua vicinanza. Ti rendo grazie, Gesù, e ti prego di darmi il dono della gratitudine. Grazie, Signore. Che nell'amore che mi hai pensato dall'eternità. Grazie di avermi creato e di vegliare su di me. Ti onoro e ti ringrazio, Dio, perché sei santo e meritevole di ogni grazie e onore. Grazie, Dio, l'amore eterno è immenso. Fratelli e sorelle, la nostra adorazione è quasi al termine. Preghiamo il Signore. Dio sia benedetto. Benedetto il suo santo nome.

Benedetto Gesù nel Santissimo Sacramento dell'altare. Benedetto lo Spirito Santo Paraclito. Benedetta la Gran Madre di Dio, Maria Santissima. Benedetta la sua Santa Immacolata Concezione. Benedetta la sua gloriosa Assunzione. Benedetto il nome di Maria, Vergine e Madre. Benedetto San Giuseppe, suo castissimo sposo. Benedetto Dio nei suoi angeli e nei suoi santi. Che il Signore ci benedica e ci preservi da ogni male.

Siamo qui per pregare insieme. Scrivi la tua intenzione di preghiera al nostro numero di WhatsApp che è il 329-55-33-241. Oppure puoi chiamare al nostro numero di call center gratuito che è lo 075-81-36-40. Accogliamo la vostra intenzione con amore e la presentiamo in preghiera, affidandolo al cuore di Dio e all'intercessione della Vergine Maria.

supplica alla Madonna della medaglia miracolosa. O Vergine Immacolata, noi sappiamo che sempre e dovunque sei disposta ad esaudire le preghiere dei tuoi figli esuli in questa valle di pianto, ma sappiamo pure che vi sono giorni ed ore in cui ti compiaci di spargere più abbondantemente i tesori delle tue grazie. Ebbene, o Maria, eccoci qui, prostrati davanti a te, proprio in quello stesso giorno ed ora benedetta, da te prescelta per la manifestazione della tua medaglia. Noi veniamo a te, ripieni di immensa gratitudine ed illimitata fiducia, in quest'ora a te sì cara, per ringraziarti del gran dono che ci hai fatto, dandoci la tua immagine, affinché fosse per noi attestato d'affetto e pegno di protezione. Noi dunque ti promettiamo che, secondo il tuo desiderio, la Santa Medaglia sarà il segno della tua presenza presso di noi. Sarà il nostro libro, su cui impareremo a conoscere, seguendo il tuo consiglio, quanto ci hai amato e ciò che noi dobbiamo fare perché non siano inutili i tanti sacrifici tuoi e del tuo divino figlio. Il tuo cuore trafitto, rappresentato sulla medaglia, poggerà sempre sul nostro e lo farà palpitare all'unisono col tuo. Lo accenderà d'amore per Gesù e lo fortificherà per portare ogni giorno la propria croce dietro a lui. Questa è l'ora tua, o Maria, l'ora della tua bontà inesauribile, della tua misericordia trionfante, l'ora in cui facesti sgorgare per mezzo della tua medaglia quel torrente di grazie e di prodigi che inondò la terra. Fai, o Madre, che quest'ora che ti ricorda la dolce commozione del tuo cuore, la quale ti spinse a venirci a visitare e a portarci il rimedio di tanti mali, fai che quest'ora sia anche l'ora nostra, l'ora della nostra sincera conversione. È l'ora del pieno esaudimento dei nostri voti. Tu che hai promesso, proprio in quest'ora fortunata, che grandi sarebbero state le grazie per chi le avesse domandate con fiducia, volgi benigna i tuoi sguardi alle nostre suppliche. Noi confessiamo di non meritare le tue grazie, ma a chi ricorreremo, Maria, se non a te, che sei la madre nostra, nelle cui mani Dio ha posto tutte le sue grazie? Abbi dunque pietà di noi. Te lo domandiamo per la tua immacolata concezione e per l'amore che ti spinse a darci la tua preziosa medaglia. O consolatrice degli afflitti, che già ti inteneristi sulle nostre miserie, guarda ai mali da cui siamo oppressi. Fai che la tua medaglia sparga su di noi e su tutti i nostri cari i tuoi raggi benefici. Guarisca i nostri ammalati. Dia la pace alle nostre famiglie, ci scampi da ogni pericolo. Porti la tua medaglia conforto a chi soffre, consolazione a chi piange, luce e forza a tutti. Ma specialmente permetti, o Maria, che in quest'ora solenne ti domandiamo la conversione dei peccatori, particolarmente di quelli che sono a noi più cari. Ricordati che anch'essi sono tuoi figli, che per essi hai sofferto, pregato e pianto. Salvali, o rifugio dei peccatori, affinché dopo di averti tutti amata, invocata e servita sulla terra, possiamo venirti a ringraziare e lodare eternamente in cielo. Amen. Salve Regina, Madre di Misericordia, vita, dolcezza e speranza nostra, salve. A te ricorriamo esuli figli di Eva, a te sospiriamo gementi e piangenti in questa valle di lacrime. Orso dunque, Avvocata nostra, rivolgi a noi gli occhi tuoi misericordiosi e mostraci, dopo questo esilio, Gesù, il frutto benedetto del tuo seno. O clemente, o pia, o dolce Vergine Maria.

S. Luca nacque ad Antiochia, in Siria, e studiò medicina. Fu discepolo di Paolo e scrisse il libro di Luca e gli Atti degli Apostoli. S. Luca è il patrono degli artisti, degli scrittori e dei medici. Luca è ampiamente considerato uno storico eccellente. Molti dei luoghi e degli eventi da lui menzionati sono stati verificati dagli storici moderni, quindi è opinione diffusa che le sue descrizioni siano accurate. È noto che Luca viaggiò con Paolo e anche da solo per diffondere il Vangelo. Quando Paolo fu imprigionato a Roma, Luca rimase con lui. A causa della persecuzione romana,

tutti i discepoli di Paolo lo abbandonarono alla fine della sua vita, tranne Luca. Luca scrisse anche di altre parabole e miracoli di Gesù che non si trovano negli altri Vangeli. Luca riportò anche molte delle cose conosciute.

ma si crede che possa essere stato martirizzato dai romani verso la fine della sua vita ricca di impatto. Spesso è raffigurato nelle icone con un bue o un vitello, simboli di sacrificio. La sua festa si celebra il 18 ottobre. Oggi S. Le opere di Luca sono ampiamente lette e studiate, ed egli è noto per essere un santo in piena comunione con Cristo in cielo. Puoi scoprire di più su St. Luke e leggi i suoi aneddoti divertenti visitando catholic.org e puoi fare acquisti per St. prodotti Luke su catholicshopping.com.

Siamo qui per pregare insieme. Scrivi la tua intenzione di preghiera al nostro numero di WhatsApp che è il 329-55-33-241. Oppure puoi chiamare al nostro numero di call center gratuito che è lo 075-81-36-40. Accogliamo la vostra intenzione con amore e la presentiamo in preghiera, affidandolo al cuore di Dio e all'intercessione della Vergine Maria.

Cari figli, figlioli miei, amati miei, voi siete scelti perché avete risposto, avete messo in pratica le mie indicazioni e amate Dio al di sopra di ogni cosa. Perciò, figlioli, pregate con tutto il cuore affinché si realizzino le mie parole. Digiunate, fate sacrifici, amate per amore di Dio che vi ha creati e siate figlioli. Le mie mani tese per questo mondo che non ha conosciuto il Dio di amore. Grazie per aver risposto alla mia chiamata.

sono venuta qui a Medjugorje perché la Madonna mi ha chiamato quando sono nata. Infatti mi chiamo Maria Pia per la Madonna di Medjugorje e per il Padre Pio di San Giovanni Rotondo. Dopo questa giornata del perdono, secondo me il perdono è molto importante perché siamo fatti di carne e tutte le persone possono sbagliare, però è importante anche perdonare, come Dio ha fatto con noi e anche Gesù. Il Festival dei Giovani è molto importante perché è un'esperienza piena di gioia e molto, comprende tutti i continenti del mondo, tutti i paesi. È molto bella e la rivivrei altre 1000 volte.

0: Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. La pace, la carità e la fede da parte di Dio Padre e del Signore nostro Gesù Cristo siano con tutti voi. La pace, la carità e la fede sono l'annuncio che il Regno di Dio si avvicina a noi. Vogliamo introdurci in questa liturgia eucaristica con la gratitudine nel cuore, anche chiedendo perdono al Signore per le volte in cui non abbiamo accolto il Regno che viene, che cerca la nostra accoglienza. Signore, che sei la pienezza di verità e di grazia, Kyrie eleison. Cristo, che ti sei spogliato di tutto per arricchirci. Christe eleison.
1: Christe eleison.
0: Signore, che raccogli nell'unità i tuoi figli dispersi. Kyrie eleison.
1: Kyrie eleison.
0: Dio onnipotente, abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna. Preghiamo. Dio onnipotente, unica fonte di ogni dono perfetto, infondi nei nostri cuori l'amore per il tuo nome. Accresci la nostra dedizione a te, fa maturare ogni germe di bene e custodiscilo con vigile cura. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio che è Dio e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli.
2: Amen.

0: Dalla prima lettera di San Paolo Apostolo ai Corinzi. Io, fratelli, sinora non ho potuto parlare a voi come a esseri spirituali, ma carnali, come a neonati in Cristo. Vi ho dato da bere latte, non cibo solido, perché non eravate ancora capaci. E neanche ora lo siete, perché siete ancora carnali. Dal momento che vi sono tra voi invidia e discordia, non siete forse carnali e non vi comportate in maniera umana? Quando uno dice, io sono di Paolo, e un altro, io sono di Apollo, non vi dimostrate semplicemente uomini? Ma che cosa è mai Apollo? Che cosa è Paolo? Servitori attraverso i quali siete venuti alla fede e ciascuno come il Signore gli ha concesso. Io ho piantato, Apollo ha irrigato, ma era Dio che faceva crescere, sicché né chi pianta né chi irriga vale qualcosa, ma solo Dio che fa crescere. Chi pianta e chi irriga sono una medesima cosa. Ciascuno riceverà la propria ricompensa secondo il proprio lavoro. Siamo infatti collaboratori di Dio e voi siete campo di Dio, edificio di Dio. Parola di Dio.
1: Beato il popolo scelto dal Signore.
2: Beato il popolo scelto dal Signore.
1: Beata la nazione che ha il Signore come Dio, il popolo che Egli ha scelto come sua eredità. Il Signore guarda dal cielo, Egli vede tutti gli uomini. Beato il popolo scelto dal Signore. Dal trono dove siede, scruta tutti gli abitanti della terra. Lui che di ognuno ha plasmato il cuore e ne comprende tutte le opere. Beato il popolo scelto dal Signore. L'anima nostra attende il Signore. Egli è nostro aiuto e nostro scudo. È in Lui che gioisce il nostro cuore. Nel suo santo nome noi confidiamo. Beato il popolo scelto dal Signore.

Il Signore sia con voi. Dal Vangelo secondo Luca. In quel tempo Gesù, uscito dalla sinagoga, entrò nella casa di Simone. La suocera di Simone era in preda a una grande febbre e lo pregarono per lei. Si chinò su di lei, comandò alla febbre e la febbre la lasciò e subito si alzò in piedi e li serviva. Al calar del sole tutti quelli che avevano infermi affetti da varie malattie li condussero a lui ed egli imponendo su ciascuno le mani li guariva. Da molti uscivano anche demoni gridando «Tu sei il figlio di Dio», ma egli li minacciava e non li lasciava parlare perché sapevano che era lui il Cristo. Sul far del giorno uscì e si recò in un luogo deserto, ma le folle lo cercavano, lo raggiunsero e tentarono di trattenerlo perché non se ne andava via. Egli però disse loro: «È necessario che io annunci la buona notizia del regno di Dio anche alle altre città. Per questo sono stato mandato». E andava predicando nelle sinagoghe della Giudea. Parola del Signore.

Abbiamo ascoltato nella prima lettura, dalla prima lettera ai Corinzi, un'affermazione di Paolo molto stimolante. Dal momento che ci sono tra voi invidia e discordia, non siete forse carnali? Non vi comportate forse alla maniera umana e basta? Allora, questa espressione di Paolo. Perché è interessante? Perché tante volte siamo tentati di pensare che la vita spirituale è una cosa astratta, una cosa che esiste per aria, una nebulosa, la vita di fede, dice chi la può vedere? Eppure Gesù dice vieni e vedi, c'è qualcosa da vedere in persone che praticano i comandamenti di Gesù che rimangono nelle sue parole, dovrebbe vedersi qualcosa. E cos'è questo che si dovrebbe vedere? Appunto che non ci sono invidia e discordia, cioè delle persone diverse per età, cultura, tradizione, sensibilità, carattere, che magari psicologicamente neanche sono affini, ma che riescono a restare nell'amore, a rimanere nell'amore, che non c'è invidia e non c'è discordia. E questo è il segno che sono spirituali. Molto importante fare questa sintesi, cioè che la vita spirituale, noi non la vediamo, ma vediamo se c'è comunione o no. A volte non lo sappiamo neanche, però lo respiriamo, entriamo in una casa, dico, oddio, andiamo via, scappiamo, no? O un altro luogo. Oppure diciamo che è bello stare qui, magari non sappiamo niente, però sentiamo che si sta bene. Allora, cosa vuol dire? Che davvero ci dobbiamo domandare se i nostri luoghi, i luoghi di chiesa per i consacrati, se i conventi, i monasteri, le parrocchie, le famiglie, sono luoghi spirituali in questo senso di Paolo, non spirituale per aria, ma dove si vede l'amore, si fa l'esperienza dell'amore, si fa l'esperienza dell'unità, della comunione di diversi. Così anche le famiglie non vanno bene se tutti sono identici, ma se moglie e marito sono diversissimi tra loro, i figli ognuno è diverso dai genitori, ma c'è un'assenza di invidia, di discordia, c'è un'unità tra i diversi. Allora, oggi è un giorno per noi del santuario anche importante, perché è un giorno di formazione, di incontro dei volontari, e la domanda concreta diventa se facciamo l'esperienza di questa comunione, se si vede anche, no? Ma ripeto, non per ostentazione, ma proprio per fare l'esperienza dell'unità, della comunione tra ognuno che è differente. Allora chiediamo davvero al Signore il dono di praticare, di continuare il nostro cammino di fede, ma declinandolo in modo concreto, in modo che la nostra vera vita sia davvero espressione della vita dello Spirito.

0: la consapevolezza delle nostre malattie fisiche, spirituali. Preghiamo gli uni per gli altri, intercediamo ciascuno per gli altri, impariamo a pregare reciprocamente gli uni per gli altri e diciamo insieme con fede.
1: Salvaci, o Signore.
0: Salvaci, o Signore.
1: Per la Santa Chiesa di Dio, perché sia strumento e primizia dell'umanità nuova, raccolta come una sola famiglia alla porta del suo regno che viene e che salva. Preghiamo.
0: Salvaci, o Signore.
1: Per quanti reggono le sorti dei popoli e, in particolare, per coloro che lavorano negli organismi e organizzazioni internazionali, perché siano attenti a coloro che giacciono alla porta del loro cuore e hanno bisogno di aiuto. Preghiamo.
0: Salvaci, o Signore.
1: Per quanti sono chiamati ogni giorno a prendersi cura dei malati, degli anziani, dei disabili, perché sappiano aprire il loro cuore come Cristo, per accogliere ogni fratello e sorella come un dono e una responsabilità. Preghiamo.
0: Salvaci, o Signore.
1: Per coloro che sono ammalati da un'ossessiva cura del proprio fisico, riponendo in questo il senso del proprio vivere, perché sappiano abitare il corpo come un mistero più grande. Preghiamo.
0: Salvaci, o Signore.
1: Per la nostra comunità e per quanti sono spiritualmente uniti a noi, perché sappiano sempre più essere testimoni credibili della verità del Vangelo attraverso un amore sempre più vero. Preghiamo.
0: Salvaci, o Signore.
1: Per noi,
0: per Marianna e la sua famiglia, per la famiglia di Tilio e Francio, perché il Signore possa accoglierli, custodirli nel cammino della vita, e per Gianluca, perché il Signore lo accolga nella comunione dei santi. Preghiamo.
1: Salvaci, o Signore.
0: O Padre onnipotente, che nel tuo disegno universale di salvezza accogli tutta l'umanità, fa che attraverso la grazia dei sacramenti possiamo collaborare alla venuta del tuo regno, per Cristo nostro Signore.
2: Amen. Canto numero 73.

Pregate, fratelli e sorelle, perché il mio e il vostro sacrificio sia gradito a Dio Padre Onnipotente. L'offerta che ti presentiamo ci ottenga la tua benedizione, o Signore, perché si compia in noi con la potenza del tuo Spirito la salvezza che celebriamo nel mistero. Per Cristo nostro Signore. Il Signore sia con voi. In alto i nostri cuori. Rendiamo grazie al Signore nostro Dio. È veramente cosa buona e giusta, il nostro dovere e fonte di salvezza, rendere grazie in ogni tempo e in ogni luogo a te, Padre Santo, Signore del cielo e della terra, per Gesù Cristo, Signore nostro. Per mezzo di Lui, tua parola vivente, hai creato il mondo e governi con giustizia ogni cosa. Fatto carne, lo hai dato a noi come mediatore. Egli ha detto a noi le tue parole e ci ha chiamati a seguirlo. È la via che a te conduce, la verità che ci fa liberi, la vita che ci riempie di gioia. Per mezzo di lui, tuo figlio, raccogli in una sola famiglia gli uomini creati per la gloria del tuo nome, redenti con il sangue della sua croce e segnati dal sigillo dello Spirito. Per questo mistero di salvezza con tutti gli angeli proclamiamo la tua gloria ora e nei secoli eterni, cantando con gioia.

Sei tu e degno di gloria, Dio che ami gli uomini, sempre vicino a loro nel cammino della vita. Veramente benedetto è il tuo Figlio presente in mezzo a noi, ogni volta che siamo radunati dal suo amore. Egli, come un tempo ai discepoli, ci svela il senso delle scritture e spezza il pane per noi. Ti preghiamo, Padre clementissimo, manda il tuo Spirito Santo a santificare il pane e il vino, perché questi doni diventino per noi il corpo e il sangue del Signore nostro Gesù Cristo. La vigilia della sua passione, nella notte dell'ultima cena, egli prese il pane e rese grazie, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e mangiatene tutti. Questo è il mio corpo, offerto in sacrificio per voi.

Allo stesso modo, dopo aver cenato, prese il calice, ti rese grazie, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti. Questo è il calice del mio sangue, per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me.

0: Ora, Padre Santo, celebrando il memoriale di Cristo tuo Figlio e nostro Salvatore, che per la passione e la morte di croce hai fatto entrare nella gloria della resurrezione e hai posto alla tua destra, annunciamo l'opera del tuo amore fino al giorno della sua venuta e ti offriamo il pane della vita e il calice della benedizione. Guarda con benevolenza l'offerta della tua Chiesa, è il sacrificio pasquale di Cristo che Egli stesso ci ha consegnato e che noi ti presentiamo. Concedi che comunicando al suo corpo e al suo sangue, per la potenza del tuo spirito di amore, diventino ora e per l'eternità membra vive del tuo Figlio.
1: Per la partecipazione a questo mistero, Padre Onnipotente, rinnova la nostra vita con il tuo Spirito e rendici conformi all'immagine del tuo Figlio, confermaci nel vincolo di comunione insieme con il nostro Papa Leone, il nostro Vescovo Felice, con tutti i Vescovi, i Presbiteri e i Diaconi e l'Eterno tuo popolo. Fa che tutti i figli della Chiesa, nella luce della fede sappiamo discernere i segni dei tempi e si impegnino con coerenza al servizio del Vangelo. Rendici attenti alle necessità di tutti gli uomini perché, condividendo i dolori e le angosce, le gioie e le speranze, portiamo loro fedelmente l'annuncio della salvezza e camminiamo insieme

nella via del tuo regno. Ricordati anche dei nostri fratelli e delle nostre sorelle che si sono addormentati nella pace del tuo Cristo e di tutti i defunti dei quali tu solo hai conosciuto la fede. Ammettili a godere la luce del tuo volto e dona loro la pienezza di vita nella risurrezione. Concedi anche a noi, a termine del pellegrinaggio terreno, di giungere alla dimora eterna, dove vivremo sempre con te e in comunione con la Beata Maria Vergine e Madre di Dio, San Giuseppe suo sposo, gli apostoli e martiri, San Carlo Acutis e tutti i santi. Per Gesù Cristo tuo figlio lo daremo e proclameremo la tua grandezza.

0: per tutti i secoli dei secoli.
1: Amen.
0: Guidati dallo Spirito del Signore, diciamo insieme: Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Liberaci, o Signore, da tutti i mali. Concedi la pace ai nostri giorni e con l'aiuto della Tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato e sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore Gesù Cristo. Signore Gesù Cristo, che hai detto ai Tuoi apostoli: vi lascio la pace, vi do la mia pace, non guardare ai nostri peccati, ma alla fede della Tua Chiesa, e donale unità e pace secondo la Tua volontà, Tu che vivi e regni nei secoli dei secoli. La pace del Signore sia sempre con voi.
2: E con il tuo spirito. Scambiatevi il dono della pace.
3: Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi.
0: Agnello di Dio, abbi pietà di noi.
3: Agnello di Dio.

0: Ecco l'agnello di Dio, ecco colui che toglie i peccati del mondo. Beati gli invitati alla cena dell'agnello.
1: Oh Signore, non sono degno di partecipare alla tua mensa, ma di soltanto una parola e io sarò salvato.

0: Preghiamo. O Signore che ci hai saziati con il pane del cielo, fa che questo nutrimento del tuo amore rafforzi i nostri cuori e ci spinga a servirti nei nostri fratelli, per Cristo nostro Signore. Ecco, prima della benedizione vi ricordo, ecco, sono giorni in cui anche ci prepariamo alla lietissima ricorrenza del 7 settembre, perché è un anno, il primo anno della canonizzazione di San Carlo, che sembra un miracolo già che è passato un anno velocissimo, ma abbiamo visto tante grazie accadute, tante vite che sono state guarite, ripartire e che possono ripartire, riprendere slancio nella vita, come nel Vangelo, proprio per la mediazione dei santi, di San Carlo in particolare. Quindi sarà una festa per noi il 7 di settembre, celebrerà l'Eucaristia alle 18, Cardinal Bassetti proprio ci aiuterà a entrare davvero in questo rendimento di grazie al Signore per questo anno così bello e ricco che abbiamo vissuto insieme. Ecco, questo dono di Dio possa raggiungere anche tutti voi, tutta la vostra vita, anche coloro che ci seguono dai social, che sono anche malati, possa questa benedizione raggiungere tutti loro. Il Signore sia con voi. La pace di Dio, che supera ogni intelligenza, custodisca i vostri cuori e le vostre menti nella conoscenza e nell'amore del Padre e del suo Figlio, il Signore nostro Gesù Cristo. E la benedizione di Dio onnipotente e misericordioso, Padre e Figlio e Spirito Santo, discenda su di voi e con voi rimanga sempre.
1: Amen. Glorificate il Signore con la vostra vita, andate in pace.
2: Arrivederci. Grazie a Dio. Canto 369.

Stiamo celebrando questa Santa Messa per invocare pace dal cuore di Cristo, per metterci ancora una volta in ascolto di Lui, che ci spinge a andare al di là dei nostri limiti umani, del nostro modo umano di comprendere le cose. Già lo accennavamo all'inizio, l'uomo, e quindi chiunque di noi entri in questa definizione, apparteniamo all'umanità, abbiamo un modo, come posso dire, che è in qualche modo insito alla nostra natura, di concepire i rapporti fra le persone, fra le famiglie, fra i popoli, che vorremmo fosse sempre improntato alla pace, però non conosciamo questo concetto profondo. Pace, questa parola che spessissimo anche viene utilizzata dai popoli per salutarsi, anche Gesù la usava, anche noi quando presiede il Vescovo comincia così: la pace sia con voi, riecheggiando Gesù risorto, che è il primo saluto che dopo la sua risurrezione diede alla sua famiglia, fu proprio questo, pace a voi. Di quale pace parla dunque Gesù? È una pace che, ripeto, proprio per la sua natura, perché di origine divina, noi non la conosciamo. Pensate a ciò che Gesù oggi ci dice, quando, consapevole che stava andando incontro a un destino di morte, di umiliazione, ecco, di sacrificio, dice apertamente: io ho vinto il mondo. E questa è la pace che noi conosciamo. E poi delle persone, in genere mi è capitato, persone anziane che pregano continuamente per la pace e poi fanno: ma perché il Signore non lo risolve? Io sorrido perché è un pensiero che facciamo tutti, però il Signore non la pensa così. La pace di cui parla il Signore, ed è una pace vera, non si serve dei nostri mezzi umani, mentre noi, per quanto cerchiamo di seguirlo e avere e coltivare pensieri di pace, di fatto, dico anche, diciamo, nel nostro desiderio di bene, anche noi facciamo qualche pensiero o molti pensieri che non c'entrano proprio con quello che Gesù ci insegna. Perché Gesù ci insegna a fare un percorso inverso. Prima di tutto, disarmare il nostro cuore. Ma se noi ci chiedessimo: ma dentro di me esiste la pace? È una pace che parte dal basso e germoglia. Cristo ha vinto il mondo perché ha vinto dentro di sé i limiti dell'umanità. Cristo è quel progetto di pace che Dio offre a tutti, e Lui ce lo dice oggi: io sono con il Padre è con me. Se io vi chiedessi, noi che preghiamo continuamente per la pace, perché lo facciamo sempre, oggi in maniera così esplicita, accogliendo questa lampada della pace di Assisi, unendoci a questa carovana della pace, però se io vi chiedessi e mi chiedessi: ma secondo voi risolveremo i problemi con la nostra preghiera? Se dicessimo sì, vuol dire che abbiamo già pacificato il nostro cuore. Se rispondiamo sì, vuol dire che già dentro di noi regna la pace. Se di fatto, come purtroppo spesso avviene, noi preghiamo perché ne capiamo il valore, però non ci crediamo che la pace si conquista con il dominio dentro di noi, con la pace, la comunione spirituale dentro di noi, e allora non stiamo permettendo alla pace di germinare dal basso. Per questo siamo qua, ai piedi di Cristo, per implorare ancora da Lui: Signore, insegnaci, Signore, guidaci,
Signore, conducici verso sentieri che annuncino pace, che costruiscano pace, per edificare quel mondo nuovo di cui quel regno che tu hai inaugurato qui sulla terra è un anticipo. Anche noi, così come Paolo nella prima lettura, diverremo annunciatori del regno di Dio. Dio è qui in mezzo a noi, la pace è qui in mezzo a noi, non lasciamola fuori dalla nostra vita.

0: Gesù Cristo e Maria.
1: Sempre siano lodati.
0: Lei come si chiama, da dove viene?
1: Mi chiamo Goran, vengo dalla Croazia, una città che si chiama Pola, diocesi Parenzo e Pola, al parte ovest della Croazia.
0: Bene, festival credo che non è la prima volta qua.
1: Sì, già sono stato parecchie volte, sempre vengo qui molto grato a Dio quando mi permette questa grazia di poter venire qui.
0: Bene, questo festival, ogni festival ha un suo tema, diciamo. Per quest'anno è questo tema Ad Fontem, tornare alla fonte. Cosa significa per lei questo e come può spiegare ai nostri telespettatori cosa sarebbe tornare alla fonte?
1: Quando ho sentito questo tema Ad Fontem, subito mi sono venuti le parole di Salmo che parla della sete che ha la nostra anima, come questa sete che è collegata con questo desiderio più profondo dell'anima verso il senso, verso l'amore, verso Dio. Per me ha significato di tornare a Dio, alla comunione con Dio, approfondire questa relazione con Lui, perché questa sete che si trova nel nostro cuore solo Lui può riempire in senso vero e autentico.
0: Ecco, il cammino di Maria. Quanto è importante seguire il cammino di Maria e i suoi messaggi per poter arrivare più facile a Gesù attraverso Maria, verso questa sorgente?
1: Va bene, già questo vediamo nel Vangelo, come Maria è donna che ha un occhio per i bisogni di quelli che hanno bisogno. E che cosa ci dà Maria? Dove ci porta? Ci porta il suo figlio. Ecco, Maria che vede quando manca il vino, che è anche simbolo della felicità, dello Spirito Santo nella nostra vita, che intercede per noi, che possiamo ricevere questo dono, che possiamo arrivare a questo vero fonte che è l'amore di nostro Gesù Cristo.
0: Noi questi giorni abbiamo parlato tanto con i pellegrini sul tema di cinque sassi, spiritualità di Međugorje si chiama cinque sassi, ogni giorno di qualcuno di questi sassi, esempio ieri abbiamo parlato di Eucaristia, oggi è tema Santa Confessione, giorno di oggi è di Porziuncola, è il giorno dell'indulgenza plenaria, quanto è importante per te questo pellegrinaggio e la Santa Confessione anche dal punto di vista di un sacerdote. Lei ha confessato questi giorni qua ai pellegrini, è un'esperienza che si può condividere con noi, com'è?
1: Va bene, questo sasso è molto pietra, è molto importante per vincere Goliath, per vincere il demonio nella nostra vita, perché ognuno di noi è attaccato dalle potenze del maligno, ma Signore ci ha lasciato le armi nella sua Chiesa, e una di queste armi è proprio il sacramento della confessione, dove possiamo sperimentare che l'amore di Dio è più grande dei nostri peccati, che questo sasso, se si dice così, non so, scusate per il mio italiano, ma che questo sasso può uccidere questa menzogna che tante volte noi crediamo che viene dal padre della menzogna, che non siamo amati, che la nostra vita non vale niente, che tutto è sbagliato, che la forza di questo sacramento porta nella nostra anima la verità. Che cosa è verità? Che siamo amati da Dio, che Dio è nostro padre, che ha mandato suo figlio, che lui ha lasciato che le pietre, i sassi dei nostri peccati, del nostro orgoglio, tutte le nostre debolezze cadono su di lui, che noi possiamo essere liberati, che possiamo vivere nella libertà dei figli di Dio.
0: Ieri Papa Leone XIV ha mandato un messaggio di incoraggiare i giovani. Quanto è importante anche questo sostegno per noi, per i giovani che anche sentono che Papa è con noi.
1: Come no, stare nella comunione con Santo Padre è molto importante. Non c'è cattolico fuori della comunione con Santo Padre, che Dio ha scelto per questa grande missione di, come si dice, di di essere colonna della verità e della speranza in questo mondo, anche il messaggio del Santo Padre Leone XIV, che ieri abbiamo sentito dall'annuncio apostolico, che è un invito di andare sempre a questa fonte di poter riempire
0: la nostra anima, diciamo.
1: Ecco, che questa sete che sta in noi, che può essere risolta, no? Non so come.
0: Per concludere il nostro discorso, un messaggio per i giovani, per quelli che non hanno potuto venire quest'anno qua a Međugorje.
1: Va bene, volevo dire riguardo anche alla confessione che è una grazia enorme che abbiamo, che uno vuole entrare nella nostra vita e portare quello che è più schifo in noi, che porta il peso più grave, e questo è peccato, e per questo è una grande grazia essere nella Chiesa Cattolica e avere questa opportunità, che uno vuole portare via quello che ci uccide, che porta tristezza, disperazione nella nostra vita, e a questo posto vuole mettere speranza, gioia, che siamo amati e che ci risorge da dentro. Ecco, una parola specialmente per tutti i giovani: se non si sentono amati, se sentono questa morte spirituale dentro, che il Signore li aspetta nel sacramento della confessione, che è il sacramento dell'amore, della confessione, della conversione, conversione, che è un punto dove veramente cambiano le vite.
0: Quando ha detto gioia, mi viene in mente una domanda di farla. Noi cristiani dobbiamo essere gioiosi perché Gesù è risorto. E certe volte vedi le persone quando escono dalla chiesa con le facce tristi, non proprio è così. Però qua a Međugorje è diverso. Cioè, qua c'è questa gioia di canti, balli. Cosa può dire, quanto è importante anche in questo modo lodare Dio, cantando, ballando come si fa?
1: Come no, come siamo invitati come si dice, a celebrare Dio con tutto quello che siamo, anche con il nostro corpo, con i canti, con il tutto. Guardiamo i salmi, sempre vediamo che è un invito di celebrare Dio anche con il nostro canto, parlare bene di Dio. Ma chi può parlare bene di Dio? Colui che ha sperimentato che Dio è buono. E qui si può sperimentare veramente, possiamo dire anche in modo bellissimo, specialmente per i giovani, e dopo da questo incontro, avere questa esperienza che Dio è vicino, che Dio è buono, che Dio è misericordioso, che Dio dona la vera comunione anche con gli altri, e che di poter scoprire che è bello vivere, stare nella Chiesa, questo ci porta a ringraziare Dio, a benedire Dio, parlare bene di Lui, perché si comporta con noi come buon padre, perché veramente è buon padre.

al nostro numero di WhatsApp che è il 329 55 33 241, oppure puoi chiamare al nostro numero di call center gratuito che è lo 075 81 36 40. Accogliamo la vostra intenzione con amore e la presentiamo in preghiera, affidandolo al cuore di Dio e all'intercessione della Vergine Maria.

Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. All'annuncio dell'angelo accolse nel cuore immacolato il tuo Verbo e lo concepì nel grembo virginale, divenendo madre del suo creatore, segnò gli inizi della Chiesa. Ai piedi della croce, per il testamento d'amore del tuo Figlio, accolse come figli tutti gli uomini generati dalla morte di Cristo per una vita che non avrà mai fine. Immagine e modello della Chiesa orante si unì alla preghiera degli Apostoli nell'attesa dello Spirito Santo. Assunta alla gloria del cielo, accompagna con materno amore la Chiesa e la protegge nel cammino verso la patria fino al giorno glorioso del Signore. Il primo gennaio ogni anno la Chiesa celebra

la solennità di Maria, madre di Dio, in greco Theotokos, la madre di Dio, è uno dei quattro dogmi mariani. Quali sono questi quattro dogmi della Chiesa? Maria è madre di Dio, Theotokos. Maria è sempre vergine, vuol dire ha concepito Gesù, figlio di Dio, verbo incarnato dal sen, dal potere dello Spirito Santo. Noi proclamiamo il dogma dell'Immacolata Concezione, il quarto dogma, l'Assunzione di Maria, corpo e anima, nella gloria del cielo. Oggi vorrei affrontare questi dogmi guardando quattro aspetti fondamentali per comprendere la verità di fede, il dogma che Maria Santissima è madre di Dio. E quali sono i quattro punti che vediamo? Il primo punto, che cos'è un dogma? Il secondo punto, quali sono le radici di questo dogma nei tre fonti della fede cattolica? La Sacra Scrittura, la Sacra Tradizione e il Sacro Magistero. Il terzo punto che affronteremo, quando è stato proclamato il dogma di Maria, madre di Dio? Che cosa dice specificamente? Il quarto punto, qual è l'importanza? Che senso ha questo dogma per la mia vita oggi? E così vorrei anche dare alcuni pensieri per l'omelia della solennità Maria, madre di Dio. Il primo punto, che cosa è un dogma? Il dogma è una verità di fede, assoluto, definitivo, infallibile, rivelato da Dio attraverso la Sacra Scrittura, che è stato sviluppato nella Sacra Tradizione, è proposto dal Magistero della Chiesa come parte integrante della sua dottrina. E per un dogma, una volta proclamato, non può essere modificato o negato neppure da un Papa o da un concilio. Il secondo punto, quali sono le radici di questo dogma nei tre fonti della fede cattolica? Cominciando con la Sacra Scrittura. Leggiamo dalla lettera di San Paolo ai Galati, il quarto capitolo e i versetti 4 a 7. Fratelli, quando venne la pienezza del tempo, Dio mandò il suo figlio, nato da donna, nato sotto la legge, per riscattare quelli che erano sotto la legge, perché ricevessimo l'adozione a figli. E che voi siete figli, lo prova il fatto che Dio mandò nei nostri cuori lo spirito del suo figlio, il quale grida Abba, Padre. Quindi non sei più schiavo, ma figlio. E se figlio, sei anche erede per grazia di Dio. Questo brano della lettera ai Galati, che la liturgia del primo gennaio ci propone come seconda lettura, è un passaggio della missiva mandata di San Paolo ai credenti della Galazia. Secondo gli studiosi, tale lettera venne scritta
proprio ad Efeso verso l'anno 54 dopo la morte di Gesù. E così, moltissimi anni prima del concilio di Efeso, quando è stato proclamato il dogma 431. Pertanto, questo brano di San Paolo è la prima traccia archeologica che troviamo nel Nuovo Testamento della menzione che il Figlio di Dio è nato da una donna. Le narrazioni evangeliche di Matteo e Luca sono molto più tardive nella loro composizione. San Matteo scriveva il suo Vangelo verso l'anno 80, San Luca verso l'anno 85. E per questo molto più complete riguardo il ruolo di Maria, che San Paolo neanche menziona come nome. Che vuol dire? Che vuol fare San Paolo? San Paolo vuole entrare nel mistero dell'incarnazione. Il conciso accenno nel versetto 4 a Gesù nato da donna illumina e nello stesso tempo lascia nell'anonimato la figura della madre del Salvatore. Con la nascita del Messia, da lungo atteso, entriamo nella pienezza del tempo. Così Paolo scrive, nato da donna, così parla della madre di Gesù. Il Vangelo ci rivelerà il nome, Vangelo di Matteo, di Luca. Se il piano di Dio ha potuto realizzarsi, è perché questa donna ha dato il suo consenso all'azione divina. È normale che un bambino viene alla luce, ma qui abbiamo Dio stesso che ci immerge nella povertà della condizione umana tramite una donna come me, come te, una fanciulla, che acconsente che il suo corpo divenga tempio della divina presenza. Così Maria resterà per sempre madre, ma questa madre è diversa. È madre dell'uomo Gesù Cristo, ma è madre di Dio Altissimo, Theotokos in greco. Il suo grembo è il luogo in cui si incontrano l'immensità di Dio e la piccolezza e la fragilità della creatura umana. E questo è il mirabile scambio di cui parlavano i padri della Chiesa, che muta il nostro destino, perché ora anche la più povera può diventare figlio di Dio. Nella tradizione e nel Magistero, Madre di Dio, Theotokos, è il titolo attribuito felicemente a Maria nel concilio di Efeso nell'anno 431. Già era affermato nella devozione del popolo cristiano, già a partire dal III secolo. Ma si sottolineava con quel titolo che Cristo è Dio ed è realmente nato come uomo da Maria. Veniva così preservata la sua unità. E Maria è madre di Dio, Gesù è Dio, ma ha una madre, vuol dire che Gesù è anche umano. Volendo salvaguardare la piena umanità di Gesù, alcuni padri suggerivano un termine più attenuato. Invece del titolo Theotokos, madre di Dio, volevano mettere il nome Christotokos.
Il leader di questo gruppo dei padri si chiamava Nestorio, era l'arcivescovo di Costantinopoli e patriarca. E lui fa questa domanda: Dio ha dunque una madre? Allora non condanniamo la mitologia greca che attribuisce una madre agli dei? Ma qual era il problema di usare soltanto il nome Christotokos, che lasciamo fuori che Gesù è Dio? E così un altro padre nel concilio di Efeso, il futuro San Cirillo, risponderebbe con questa proposizione: si dirà la Vergine Madre della Divinità. Noi rispondiamo: il Verbo vivente, sussistente, è stato generato dalla sostanza medesima di Dio Padre, esiste da tutta l'eternità, vuol dire Dio. Ma nel tempo egli si è fatto carne, perciò si può dire che è nato da Dio. E qui affermiamo l'unione ipostatica. Questo Gesù è Dio, questo di Gesù è un uomo, così Maria è madre di Dio e madre di Gesù. Così vi leggo la dichiarazione del Concilio di Efeso. Noi quindi confessiamo che il nostro Signore Gesù, Figlio unigenito di Dio, è perfetto Dio e perfetto uomo, composto di anima razionale e di corpo, generato dal Padre prima dei secoli secondo la divinità, nato per noi e per la nostra salvezza, alla fine dei tempi dalla Vergine Maria secondo l'umanità, che è consostanziale al Padre secondo la divinità, è consostanziale a noi secondo l'umanità, essendo avvenuta l'unione delle due nature, vuol dire l'unione ipostatica. Perciò noi confessiamo un solo Cristo, un solo Figlio, un solo Signore, conforme a questo concetto di unione inconfusa. Noi confessiamo che la Vergine Santa è madre di Dio, Theotokos, essendosi il Verbo di Dio incarnato e fatto uomo, ed avendo unito a sé, fin dallo stesso concepimento, il Tempio assunto da essa. Ecco tutto il punto qui. Maria è madre di Dio, madre di Gesù, per affermare una verità cristologica che Gesù è vero Dio, è vero uomo.

Siamo qui per pregare insieme. Scrivi la tua intenzione di preghiera al nostro numero di WhatsApp che è il 329-55-33-241. Oppure puoi chiamare al nostro numero di call center gratuito che è lo 075-81-36-40. Accogliamo la vostra intenzione con amore e la presentiamo in preghiera, affidandolo al cuore di Dio e all'intercessione della Vergine Maria.

Maria è madre di Dio, un dogma di fede proclamato nel Concilio di Efeso nell'anno 431. Dopo la proclamazione di questo dogma, c'era una vera esplosione di devozione mariana e furono costruite numerose chiese dedicate alla Madre di Dio. Tra queste primeggia la Basilica di Santa Maria Maggiore a Roma. Come è noto anche, il Concilio Vaticano II ha raccolto in un capitolo della Costituzione dogmatica sulla Chiesa Lumen Gentium, l'ottavo capitolo, la dottrina su Maria, ribadendone la divina maternità. Il capitolo infatti si intitola La Beata Maria Vergine, Madre di Dio, nel mistero di Cristo e nella Chiesa. Noi siamo ad Assisi. San Francesco di Assisi aveva una devozione particolare per la Madre di Dio. Vive la fede nella Madre di Dio. Vorrei citare dal suo saluto alla Beata Vergine Maria, preso dalle fonti francescane. Ave Signora, Santa Regina, Santa Madre di Dio, Maria, che sei Vergine fatta a Chiesa ed eletta dal Santissimo Padre Celeste, che ti ha consacrata insieme col Santissimo suo Figlio diletto e con lo Spirito Santo Paraclito, tu in cui fu ed è ogni pienezza di grazia e ogni bene, ave suo palazzo, ave suo tabernacolo, ave sua casa, ave suo vestimento, ave sua ancella, ave sua madre. E saluto voi tutte sante virtù, che per grazia e illuminazione dello Spirito Santo venite infuse nei cuori dei fedeli, perché da infedeli, fedeli a Dio, li rendiate. Che bello, eh? Che Maria Vergine, il palazzo, il tabernacolo, la casa, il vestimento del Figlio di Dio, vero Dio, vero uomo, Gesù Cristo. Qual è l'importanza per noi? Abbiamo visto che cosa è un dogma di fede, abbiamo visto la definizione nel Concilio di Efeso, abbiamo visto proprio le radici di questo dogma nella Sacra Scrittura, nella Sacra Tradizione, anche definito nel Magistero della Chiesa. Ma qual è l'importanza per me e per te? Che senso ha questo dogma per me e per te oggi? Tre punti importanti. Il primo punto è proprio questo, l'unione ipostatica. In Gesù abbiamo la natura divina e abbiamo la natura umana, ognuno nella pienezza. Gesù è Dio totalmente e Gesù è uomo totalmente, senza aver peccato, perché il peccato non faceva parte dall'uomo quando Dio l'ha percepito. Il peccato è entrato dopo la creazione dell'uomo. E perché è importante questa unione ipostatica? Che conserviamo due persone in una unità. Perché noi non possiamo essere salvati da uno che non è Dio. Noi possiamo essere salvati solo da Dio. E Gesù è Dio. Ma qual è la grandezza della nostra fede? Che Gesù è anche pienamente umano, come me, come te. Questa è la grandezza della nostra fede. Che Dio ha tanto amato il mondo da mandare il suo unico figlio
E questo Gesù, mandato dal Padre, è entrato in questo mondo tramite il corpo della Vergine Maria, si è fatto uomo come noi e così ha condiviso tutta la realtà umana. È vissuto in questo mondo, ci conosce tutte le nostre difficoltà, tutte le nostre sofferenze, tutte le sfide della vita, conosce anche la tragedia, la sofferenza della croce. Gesù conosce anche la morte, conosce la tomba. Ma Gesù è risuscitato, è risorto, e Padre l'ha risuscitato e adesso è entrato nel cielo accanto dal suo Padre, portando al cielo la mia umanità, la tua umanità, e così come uno che ha sperimentato l'umanità può presentare al Padre questa umanità quando io ho bisogno, intercedere per noi quando io ho bisogno, e insieme il Padre e il Figlio mandano nel nostro spirito, nella nostra vita, nella nostra realtà ogni giorno, proprio lo Spirito Santo per farci risorgere. Perché quando io ho Dio, nulla è impossibile a Dio. Così quanto è importante proclamare Theotokos Maria, è madre di Dio, è madre di Gesù, perché lì arriviamo che Gesù è vero Dio, è vero uomo. Io sono salvato da uno che è Dio e uno che è uomo. Il secondo punto importante, Maria è madre sempre di Dio. Impariamo da lei ad accogliere il bambino che per noi è nato a Betlemme. Se nel bimbo nato da lei riconosciamo il Figlio Eterno di Dio e lo accogliamo come il nostro unico Salvatore, possiamo essere detti, e lo siamo realmente, figli di Dio. Noi siamo figli nel Figlio. E quando noi accogliamo, come la Vergine Maria, questo dono di essere figli di Dio. Scrive l'Apostolo Paolo, Dio mandò il suo Figlio nato da donna, nato sotto la legge, per riscattare coloro che erano sotto la legge, perché ricevessimo l'adozione a figli. Il terzo punto importante, perché è importante per noi questo dogma di fede, Maria è madre di Dio Theotokos, è proprio la vicinanza di Dio a noi. Tramite la madre di Dio, il volto di Dio ha preso un volto umano, lasciandosi vedere e riconoscere nel Figlio della Vergine Maria, che per questo veneriamo con il titolo altissimo di Madre di Dio. Maria è stata la prima a vedere il volto di Dio fatto uomo nel piccolo frutto del suo grembo. Così la madre ha un rapporto tutto speciale. Il primo volto che il bambino vede è quello della madre. E questo sguardo di Maria è decisivo per il suo rapporto con la vita, con se stesso, con gli altri. Per questo possiamo veramente pensare a Maria, il bambino Gesù accanto a lei. Possiamo dire c'è una tenerezza. Gesù con il viso appoggiato guancia a guancia a quello della madre. Il bambino guarda la madre e questa guarda noi, quasi a riflettere verso chi osserva. Ecco, la tenerezza di Dio. Abbiamo una madre, proprio Gesù vicinissimo a lei, lei vicinissimo a Lui. E per questo noi possiamo sempre
essere sicuri dalla tenerezza di Dio tramite la tenerezza della Vergine Maria, nostra Madre Celeste. Questo è bellissimo, perché quando entriamo in questa tenerezza, come dice San Paolo, non siamo più schiavi, ma figli. Ecco, carissimi, i tre punti per noi di questo dogma: la salvezza divina, che passa tramite il fatto che Maria è madre di Dio, Gesù è Dio e uomo, la vicinanza di Dio a noi tramite la sua nascita nel grembo di Maria, e la tenerezza di un Dio che ha una madre. Finisco con la bellissima antifona mariana del tempo natalizio, l'Alma Redemptoris Mater, con la quale così preghiamo: Tu, quei genuisti, natura mirante, tuum sanctum genitorem, virgo prius ac posterius, Tu, nello stupore di tutto il creato, hai generato il tuo creatore, madre sempre vergine. O Santa Madre del Redentore, che rimani porta del cielo e stella del mare, soccorri il tuo popolo cadente che vuole rialzarsi. Tu che hai generato, accogliendo quel Ave dalla bocca di Gabriele, nello stupore della natura, il tuo santo genitore, vergine prima e dopo, abbi pietà di noi peccatori. Maria, Madre di Dio, prega per noi. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen.

Siamo qui per pregare insieme. Scrivi la tua intenzione di preghiera al nostro numero di WhatsApp che è il 329-55-33-241. Oppure puoi chiamare al nostro numero di call center gratuito che è lo 075-81-36-40. Accogliamo la vostra intenzione con amore e la presentiamo in preghiera, affidandolo al cuore di Dio e all'intercessione della Vergine Maria.

Preghiamo insieme per le intenzioni dei nostri fratelli. Scrivi le tue intenzioni di preghiera su WhatsApp al numero 329 533 32 41 o chiamaci allo 075 81 36 35 per partecipare in diretta.

0: Benvenuti amici di Maria Visione, ben ritrovati al programma più bello della televisione lauretana, Scatti di Vita. Sempre qui aiutato da Luana.
1: Buonasera.
0: E ci sono sempre io, Damiano.
1: Ciao Damiano.
0: Cosa volete farci? E il tema di questa settimana era un tema un po' particolare, quanto bello, il portone.
1: Il portone, sì.
0: E la settimana scorsa vi avevamo chiesto di poter inviare foto con preghiera di telefonata odierna, perché appunto essendo particolare il tema necessita, o perlomeno siamo grati se riuscite a darci uno squillo per spiegare come avete scattato la foto, in che condizioni, che cosa volevate raccontare. Scusate, quindi il numero da chiamare in diretta è lo 071 7501 707.
1: Diciamo che il tema di questa sera, il portone, è un tema prettamente una foto descrittiva, quindi la maggior parte delle foto che sono arrivate sono sì, foto di porte, quindi descrivono un oggetto.
0: Proprio per questo motivo, se riuscite a darci anche la motivazione di quello scatto, cosa volevate raccontare, saremo ben lieti di riceverla.
1: E comunque ringraziamo tutti quelli che hanno partecipato, perché sono sempre numerosi e le foto di volta in volta sono sempre più belle, un pochino più ben fatte, quindi magari quei piccoli suggerimenti che ogni volta diamo vengono seguiti e questo ci fa piacere.
0: Luana, io questa settimana ho tirato giù qualche idea sul discorso, sul significato simbolico del portone.
1: Sì, bravo Luana.
0: E ho visto che il portone o porta tira fuori delle frasi fatte, no? Mettere qualcuno alla porta, oppure sbattere la porta in faccia, oppure per dire parla con me, sfondi una porta aperta. Sono tutti aneddoti, significati, sono esempi che troviamo in quanto d'uso comune tra noi persone. Di fatto è un elemento esterno ben preciso che denota l'inizio e la fine tra il mondo esterno e il mondo interno.
1: Entrare, uscire.
0: Entrare e uscire. La porta d'ufficio può metterci ansia quando andiamo al lavoro, soprattutto il lunedì mattina.
1: Sì.
0: Mentre quella di casa, sicuramente, quando parli di porta di casa,
1: è un'altra sensazione.
0: Un'altra sensazione.
1: Due stati d'animo diversi creano.
0: La porta è il volto di una casa e grazie ai nostri atteggiamenti anche la sua voce. Se io tiro la porta, sicuramente non sono felice. Se l'accompagno, è un altro stato d'animo. A livello cristiano invece volevo darvi dei suggerimenti, delle piccole informazioni. Infatti tutta la storia, scusate se lo leggo perché è necessario.
1: Te lo concediamo.
0: Grazie. Tutta la storia della salvezza è collocata tra due porte. La porta del paradiso, da cui i progenitori Adamo ed Eva vengono scacciati dopo il peccato originale, e la porta della Gerusalemme celeste, attraverso la quale si entra nella salvezza eterna. Comunque tante sono le porte ricordate nella Bibbia, però tutte svaniscono davanti all'affermazione che Gesù fece: io sono la porta, se uno entra attraverso di me sarà salvato. È chiaro qui il discorso simbolico
1: sì.
0: Della porta. Poi è proprio per questo motivo che le porte, i portoni, i portali delle chiese sono state adornate per rendere proprio il messaggio di Cristo come passaggio di cui gli uomini devono servirsi per avere accesso al Padre, cioè attraverso Cristo, attraverso di me avrete la salvezza. L'ornamento, la decorazione e la bellezza del portale è quindi un primo incontro con la bellezza della Chiesa, intesa come famiglia dei figli di Dio, cui andiamo incontro nel momento in cui varchiamo la soglia.
1: Ringraziamo Damiano che ci ha raccontato questo piccolo significato a livello religioso, e alla regia facciamo partire le foto.
0: Sì, una prima carrellata come
1: sì,
0: d'obbligo,
1: come
0: Alida da Potenza Picena, Anna Rita da Ancona, Barbara da Monte San Vito, sempre in provincia di Ancona, Caterina da Lissone, un'altra Caterina da Milano, Claudio da Brescia, Domenico da Peschiera,
1: Domenico, buonasera.
0: Elena è ormai un nostro affezionato sì, telespettatore.
1: Anche Alida da Potenza Picena, poi ce n'era anche un altro.
0: Alida, sì, è vero.
1: Andiamo avanti.
0: Ok, dicevamo Elena da Loreto, Emidio da San Benedetto.
1: Ecco qua il tuo significato.
0: Ezio, è vero, Ezio da Osimo.
1: Ezio, buonasera.
0: Anche lui è molto frequente.
1: Sì.
0: Francesca Maria da Trapani. Francesca, un'altra Francesca, sempre da Trapani. Gabriele da Maiolati Spontini, sempre di Ancona. Giancarlo da Filottrano, che se è lo stesso Giancarlo è il vincitore della puntata scorsa.
1: Allora, se ci chiami per un saluto, Giancarlo, ci fa piacere.
0: Sì, è vero. Lara da Brescia. Luisa da Palermo, Nando da Chiaravalle, Salvatore da Lissone e Sandra da Osimo. Dovremmo avere, regia finite, questa dovrebbe essere la foto di Fabio da Castelfidardo, che non era menzionato qua nel... Ok.
1: Sono tutte porte, la maggior parte sono tutte porte chiuse, cioè abbiamo uno o due soggetti davanti, ma sono più che altro foto ricordo, e diciamo che tutto il cappello che hai fatto tu prima del significato della porta non è stato molto rappresentato adesso vedendole così in modo molto veloce. E comunque le esaminiamo una per una e le valutiamo.
0: Beh, come abbiamo appena detto all'inizio della trasmissione, forse non abbiamo noi colto quello che loro volevano dirci, quindi ad ogni foto, se volete, avete modo di telefonarci allo 071 75 01 707, siamo molto contenti.
1: Certo.
0: Partiamo con Alida, Potenza Picena.
1: Innanzitutto ciao Alida e grazie,
0: grazie,
1: perché Alida non è la prima volta che partecipa e questo ci fa molto piacere. La foto di Alida, gli manca un pezzettino Alida. Se no, la porta aperta, segno positivo, anche se non è proprio frontale, comunque secondo me va bene uguale.
0: Cos'è che gli manca?
1: Il cornicione sopra, i mattoncini. Sì.
0: L'arco non ha terminato.
1: E comunque come inquadratura va bene, nel senso che una giusta inquadratura non è, a volte ci capitano le foto dall'alto che tendono un po' ad appiattire lì l'inquadratura, a dare quel senso di goffo. Qui Alida l'ha fatta in una giusta posizione, doveva stare un po' più attenta a prendere tutta, perché essendo una porta e essendo una foto descrittiva, ecco, secondo me andava anche quel
0: ogni
1: pezzettino sopra.
0: Va, sì, calcolato. Passiamo ad Annarita ad Ancona.
1: Grazie Annarita, questa è la nostra, è la porta di Maria Vision.
0: Porta d'ingresso, sì. Così anche voi telespettatori che venite fuori Loreto e non avete avuto modo di vedere, questo è il nostro ingresso,
1: grazie. E quello che dicevo prima te lo dico a te, che tu invece l'hai fatta dall'alto al basso, vedi che la porta rimane goffa, piccola. Non è che abbiamo un grandissimo portone, ma comunque è un bel portone in legno. Hai preso troppo pavimento e hai schiacciato un po' l'immagine, dovevi un pochino abbassarti, però ha preso tutti quanti i dettagli, tutto il cornicione, sì, dei mattoncini, ha preso la targhetta, il campanello, quindi gli elementi ci sono tutti. Dovevi stare un po' più attenta all'inquadratura.
0: Barbara da Monte San Vito.
1: Ah, Barbara, sei andata in un grande...
0: O è una crociera, o è un hotel di lusso, di sicuro non credo sia la porta di casa.
1: Non è la porta di casa. Le linee sono tutte ben diritte, quindi...
0: È abbastanza simmetrica,
1: sì,
0: come
1: bella
0: foto.
1: Prospettiva, visto che avevi tutte queste belle linee diritte, secondo me se stavi anche un pochino attenta alla pianta, che crea un po' un elemento di disturbo, perché questa è una... predomina la geometria in questa foto, quindi ecco questa pianta sulla destra in basso un po' mi disturba.
0: Sì, perché due colonne a sinistra, due colonne,
1: sì,
0: a destra,
1: il soffitto
0: e quindi
1: sì,
0: toglieva
1: dettaglio.
0: La pianta un attimo. Magari non si offendevano.
1: No,
0: comunque
1: penso.
0: Complimenti.
1: E magari se ci chiami per dirci se l'hai fatta tu e dove l'hai fatta, perché magari un po' mi viene il dubbio, mi farebbe piacere, perché a volte ecco non valutiamo le foto ma non sappiamo se sono prese dal web o le avete fatte voi, quindi se partecipate e interagite con noi è carino,
0: ci fa,
1: ci levate
0: ci
1: un
0: fa
1: po' questo
0: piacere.
1: Dubbio che magari non sappiamo come...
0: Poi magari

0: Soggetto.
1: Passiamo a Caterina da Lissone.
0: Caterina, pure sempre con queste inquadrature che fate le foto di fretta, secondo me, quando volete fare una foto, un attimo, state lì davanti un pochino, anche ne fate
1: Studiatela.
0: uno o due, studiatela, ecco, anche tu, come inquadratura ci siamo, però l'hai fatta sempre un pochino dall'alto.
1: Un po' più
0: Eh sì, vedi che dà
1: basso.
0: sempre quella sensazione
1: Ma
0: che...
1: se io voglio raccontare qualcosa dall'alto, cioè se sto dritto
0: Beh,
1: do la
0: sono foto
1: realtà
0: che
1: dei
0: vanno
1: fatti.
0: fatte, diciamo, dipende dal soggetto, cosa hai davanti, dipende da tanti fattori. In questo caso, questa foto è una foto di una porta che doveva un pochino abbassarsi, appunto.
1: Se invece io mi mettevo proprio basso e sembrava un portone gigantesco,
0: Va
1: c'aveva
0: bene, va bene, c'aveva
1: un suo
0: un suo
1: significato.
0: significato, però ecco, così
1: Non lo
0: com'è?
1: rende.
0: Ecco, appena appena un po' più bassa.
1: Caterina, che portone è? Da dove viene quel portone? Per quale motivo? 071 75 01 707. E anche oggi il nostro spot l'abbiamo
0: Sì,
1: fatto.
0: siamo
1: Passiamo a
0: contenti
1: Caterina.
0: se chiamate, molto.
1: Passiamo a Caterina da Milano.
0: Allora, Caterina da Milano è una bellissima foto, ha
1: Peccato
0: una
1: che è buia.
0: composizione fotografica, ci sono diversi elementi, quindi come inquadratura la foto è piena. Forse magari così in primo mi viene da dire che non era fatta apposta per questo programma, perché comunque ha voluto più dar risalto alla parte di destra, che è più in luce e il portone è più in ombra.
1: Ha tirato fuori dal cassetto una foto
0: Sì, ha tirato
1: che
0: fuori dal cassetto una foto che
1: bellissima perché è
0: bellissima.
1: bella, è composta bene, credo, da quello che ho imparato
0: Che
1: in questi giorni.
0: l'inquadratura ci devono essere gli elementi, la foto deve essere piena o comunque sia, se vuoi dar risalto a qualcosa lo devi molto accentuare,
1: In
0: ecco.
1: questo
0: In questo
1: caso,
0: caso è una bellissima foto panoramica. Non
1: però
0: so
1: noi
0: se ha
1: abbiamo
0: voluto
1: chiesto
0: proprio
1: sul
0: mettere in
1: portone.
0: ombra il portone per dargli un significato di oscurità, di chiusura, tutte
1: Ah,
0: quelle cose, Damiano, che
1: è
0: hai detto
1: vero.
0: te prima, perché comunque anche quello, o magari la porta ha un significato brutto, che non la vuole aprire, è un posto che ha brutti ricordi, ci sono tante
1: O a
0: cose.
1: livello storico, vedo che tanto
0: Sì.
1: qui sarà un discorso, un palazzo medievale, qualcosa del genere, visto com'è in mattoni così, e magari lì c'è una brutta
0: Una
1: storia.
0: brutta storia, quindi ha voluto appositamente metterlo in ombra. Qui c'è anche una sua elaborazione digitale, è croccante
1: È
0: come
1: stata
0: colori.
1: ripulita, è
0: Sì,
1: stata
0: ripulita,
1: ben
0: ritoccata, ha tirato fuori
1: il cielo.
0: sì, il cielo, il verde, insomma, ha dato questi bei contrasti. Ecco, quindi c'è un lavoro dietro
1: Brava
0: che se
1: Caterina.
0: magari sì, che se ci chiami e ce la racconti la foto, quindi magari ci togli questo dubbio che magari la foto non può essere adeguata per la trasmissione. Ci farebbe molto piacere.
1: Claudio da Brescia.
0: Ciao Claudio, buonasera. Claudio, tu l'hai fatta pure troppo di fretta perché una parte è bruciata, nel senso,
1: La
0: guarda
1: luce.
0: davanti, c'è troppa luce, è bruciata quando c'è troppa luce e non ci sono i dettagli.
1: Sì, e poi ritornando alla prima foto ha tagliato l'arco, perlomeno lo
0: Sì,
1: stipite
0: appena appena.
1: su in
0: La
1: alto.
0: regia mi sta dicendo della pausa.
1: Assolutamente. Terminiamo un attimo
0: Terminiamo la foto? Va
1: la
0: bene.
1: foto, il discorso della foto.
0: Sì, che comunque guardando l'immagine, se era troppo illuminata, magari si spostava un pochino. È frontale, manca appena appena un pezzettino. Bella,
1: Anche ha
0: c'è il
1: tagliato
0: rosso.
1: probabilmente sulla destra, vedo un qualcosa
0: Un
1: di nero, un
0: lampioncino?
1: lampioncino, o lo metteva o lo toglieva.
0: Sì. È una bella
1: Ok,
0: porta rossa. Grazie.
1: perfetto. Grazie Claudio. E come richiesto dalla regia, andiamo 2 minuti in pausa e riprenderemo da Domenico. A fra poco.
0: A fra poco.
2: Siamo qui per pregare insieme. Scrivi la tua intenzione di preghiera al nostro numero di WhatsApp che è il 329 55 33 241. Oppure puoi chiamare al nostro numero di call center gratuito che è lo 075 81 36 40.

accogliamo la vostra intenzione con amore e la presentiamo in preghiera, affidandolo al cuore di Dio e all'intercessione della Vergine Maria.

0: Ben ritrovati. Dopo questa pausa possiamo ripartire a pieno con Domenico da Peschiera, nostro affezionato telespettatore.
1: La regia, ci abbiamo una telefonata,
0: sì,
1: Damiano?
0: Sì, sì, credo di sì. Pronto?
2: Pronto, buonasera.
1: Ciao.
0: Buonasera, ciao. Con chi parliamo?
2: Ciao, io sono Caterina da Lissone.
0: Oh, bene, ciao, Caterina da Lissone.
2: Ecco.
0: Regia, un attimo la foto di Caterina, la numero 4, da Lissone.
1: Ciao,
0: bene.
1: Caterina.
0: Ciao, Caterina.
2: Ciao.
0: Come va la Lissone?
2: Fa abbastanza freddo.
0: Sì, eh?
1: C'è vento, Caterina?
2: Sì. No, vento non ce n'è, però fa freddo.
1: Ok.
2: Ecco, allora.
1: Dimmi, Caterina, io t'avevo...
2: Allora, quel portone l'ho fatto in un cortile a Como.
1: Sì. Mm.
2: Ecco, mi è piaciuto perché così non è la porta del mio cuore, perché vorrei che fosse spalancato, però questa porta mi ricorda quando ero piccola che abitavamo in un cortile, c'erano questi catenacci per chiudere la sera. Ecco, così mi ha ricordato quando ero piccola. Ecco.
0: Quindi Caterina l'hai fatta appositamente per la nostra trasmissione?
2: Io e mio marito andiamo in giro proprio a fare foto per andare a Maria Visione.
1: Grazie.
0: Ma quale onore!
1: Grazie, grazie.
0: Complimenti.
2: Eccoci. Allora, facciamo la gara per chi le fa più belle.
1: Caterina, la prossima volta, come ti avevo detto prima, stai più attenta quando fai la foto, nel senso qui eri un po' troppo alta, ti devi leggermente abbassare. Se eri appena un po' più bassa era perfetta. Comunque complimenti, e il fatto che andate in giro a fare le foto ci fa molto piacere, siamo contenti di questo.
0: Aumenta il punteggio, Luana.
2: Sì, sì. Ecco. Grazie a voi per la vostra trasmissione, grazie.
0: Buona serata.
1: Ciao Caterina, grazie.
2: Anche a voi, ciao.
0: Torniamo a Domenico, dicevo, nostro affezionato telespettatore, che tra lei e la sua consorte, la moglie,
1: ci manda delle
0: foto e ogni volta sempre più belle.
1: Grazie Domenico.
0: Spero che ci stai seguendo,
1: sì.
0: E se vuoi di nuovo chiamarci.
1: Abbiamo
0: un'altra telefonata, chissà se non è lui.
1: Siamo contenti quando telefonate,
0: Però, pronto? Non c'è ancora nessuno. Va bene, allora riprendiamo con Domenico. Questa è di sicuro una porta che ha vissuto il suo tempo.
1: Sì, giustamente anche prima Caterina ci faceva notare questi catenacci, in effetti sono molto significativi tutti questi catenacci.
0: Luana,
1: ritorna
0: la telefonata. Pronto?
3: Sì, ciao Damiano, ciao Luana, sono Domenico.
1: Però Domenico, io ogni volta ti dico che voglio vedere il tuo viso, te, tua moglie,
3: ecco,
1: tu non ce lo mandi mai.
3: Ti mando quella mia di Lorella, così ci vedrai e ci conoscerai in fotografia, d'accordo?
0: Perfetto.
3: Te la mando, promesso. Allora, questa foto l'ho fatta a Peschiera Borromeo, una cascina abbandonata. Questo era l'ingresso, tra l'altro questa cascina l'ho vista quando era ancora attiva ed era ancora viva con le mucche, gli abitanti, eccetera. Adesso è diventato un deposito e ci vanno dentro delle persone a dormire di notte, per cui è chiusa perché questa gente ha la sua privacy, ma sono, penso, dei clandestini, delle persone che non sono regolari, per cui non mi sono permesso di aprire il catenaccio, ma dentro lì c'è qualcuno che ci abita di notte e ci vive.
0: C'è una storia, anche un po' di sofferenza, insomma.
3: Sì, infatti, sì, perché la cascina è abbandonata,
1: ma
3: di notte è frequentata da gente...

0: meglio non andarci di notte, insomma, questo è quello che voglio dirvi, no? Di giorno invece è molto bella, e la cascina in sé è quella poi vicino alle famose foglie che ho mandato l'altra volta, e lì in zona, ah, insomma,
1: anche questa, l'hai ferrovia. Anche questa domenico l'hai fatta appositamente per noi?
0: L'ho fatta il giorno mercoledì scorso, quando l'ho mandato, c'era una bella giornata di sole, si vede che c'è il sole, e quindi bene, è proprio fatta proprio. Pensavo avessi scelto quell'altra col portone del paese vicino, perché era secondo me più significativa, perché era un portone storico, restaurato, però è bella anche questa, io preferivo sì, l'altra comunque, ok.
1: Sì.
0: Approvo la vostra scelta.
2: È più, questo è un bel vissuto, diciamo, questi portoni vecchi hanno il loro, sempre il loro sì, significato, certo, il loro fascino, anche con questo con la chiusura così, è molto bella, è bella la tegola sopra.
1: Sì, il trave del legno.
2: Intendevo il trave, ecco. Sì.
1: Complimenti.
2: Grazie.
1: E mantieni questo allenamento,
2: Però la prossima
0: d'accordo,
2: volta voglio vedere la foto, eh.
0: Ve la mando, insieme alla prossima, la settimana prossima.
2: Sì, l'hai promesso,
0: ciao,
2: guarda che l'aspetto.
0: Ciao Damiano,
1: ciao. Domenico, grazie, buon fine settimana. Ok, abbiamo commentato a sufficienza Domenico, andiamo avanti con Elena da Loreto.
2: Elena, questa è una classica foto, diciamo,
1: ricordo.
2: Una classica foto ricordo. Anche qui la persona viene valorizzata bene perché magari si è abbassato un pochino, quindi la figura è slanciata, però se si avvicinava un pochino, slanciava ancora di più la figura, toglieva un po' di...
1: O attendeva i passanti che se ne andavano.
2: Anche toglieva un po' di pavimento, e prendeva tutto l'arco e andava meglio.
1: Magari riusciva a togliere anche il cartello divieto di transito.
2: È abbastanza vicino, quindi ci può stare.
1: Una porta d'Assisi, perché quella è la Basilica di Assisi. Sì, sicuramente ci racconta di una bella esperienza,
2: di una bella giornata
1: vissuta.
2: Sì. E comunque mi fa piacere che mandate anche questo genere di foto, anche se magari sono delle classiche foto ricordo, perché magari uno ci vuole far partecipe della propria vita, quindi questo è molto da apprezzare. Grazie.
1: Emidio da San Benedetto. Ecco.
2: Questo ritorniamo
1: al
2: significato religioso, è un dettaglio molto bello e particolare.
1: Sì, è un dettaglio di un portone sicuramente di una chiesa, ritorniamo al discorso che facevamo che i portali delle chiese vengono valorizzati proprio per dare il primo significato prima di entrare in chiesa. E sì, è il significato centrale del cristianesimo, io sono la porta, se uno entra attraverso me sarà salvo.
2: Sarà salvo, è vero.
1: Complimenti Emidio.
2: Sì, diciamo è andato molto molto nel particolare e ha centrato in pieno, diciamo, l'argomento, anche se doveva stare un pochino forse attento, vedi un po' l'inquadratura sopra, sotto, cioè o magari sopra la faceva un po' più...
1: toglieva quel po' di
2: quella sbavatura sopra e magari prendeva un pochino sotto, ecco.
1: Anche qui, se io questa particolarità qua l'avessi messa un po' o a destra o a sinistra per rispettare la famosa regola dei terzi.
2: Bello. Se la decentrava leggermente tanto, era molto meglio, era più dinamica, così fare boom.
1: Tanto veniva raccolto lo stesso il messaggio.
2: Veniva raccolto meglio, perché così rimane più piatta da una parte, la rendeva più dinamica.
1: Però bella, ci piace l'idea che Emidio ha voluto dare a questa foto. Ezio da Osimo.
2: Ezio, quando fate le foto, adesso Ezio lo rimprovero, Ezio da Osimo.
1: È un nostro affezionato telespettatore, ha vinto anche una volta.
2: Okay. Ti dovevi impegnare di più, perché se tu ti spostavi appena appena, magari la freccia era meno invadente, il palo sulla destra pure era meno sgradevole.
1: Forse da un'altra angolatura, io che sono di Osimo so che cos'è questo monumento, è la porta chiamata Gironda all'ingresso di Osimo venendo da Osimo Stazione e da San Biagio, perché lì c'è una rotatoria.
2: Ok, ho capito qual è, sì.
1: E niente, le vecchie amministrazioni fecero più di un decennio fa questa porta simbolo di ingresso della città, infatti anche qui il simbolo riporta la porta aperta che apre all'ospite, insomma.
2: Il benvenuto.
1: Il benvenuto, ecco, al
2: e
1: turista.
2: E comunque quando... Scusami Damiano.
1: Vai.
2: No, impegnatevi a fare le foto, spostatevi, non rimanete sempre in un unico punto, provate più angolazioni, diciamo, da non fermarsi subito, ecco, la guardo da una parte, mi sposto, la guardo da un altro, mi alzo, mi abbasso, aspetto un pochino la luce, sono quei piccoli dettagli che poi dopo si vedono. Qui se si impegnava di più era un pochino meglio. Grazie.
1: Passiamo da Francesca Maria da Trapani.
2: Allora, questa molto bella, l'ha fatta lei o l'ha presa dal web? Scusate.
1: Ma, sì, no, vabbè, io sono per dire che è stata fatta da lei, okay. O comunque un suo parente che è
2: se
1: molto bravo in fotografia.
2: Se ci chiama ci farebbe molto piacere che mi tolgono questi dubbi, almeno
1: è vero, Francesca,
2: meglio ad apprezzare le situazioni.
1: È vero, Francesca Maria, chiamaci allo 071 7501 707. Andiamo a Francesca
2: lei
1: da Trapani.
2: Stava per uscire e così si è messa davanti alla porta, mi dà più la sensazione che è per caso e che abbia utilizzato la foto per la trasmissione, diciamo, ecco.
1: O forse è un suo vissuto e ha voluto renderci partecipi di un qualcosa che è successo dopo che è uscita dalla porta di casa.
2: Mi dà la sensazione che ancora deve fare la serata la ragazza.
1: Appunto. Okay. Poi ci dice guardate okay. Che poi
2: è andata
1: sono
2: benissimo
1: uscito
2: la serata.
1: È andata okay. la grande. Anche qui c'è il discorso che è un po' presa dall'alto,
2: sì,
1: vero?
2: Sì, c'è magari anche la borsa, ecco. Ci sono vari oggetti di disturbo. Comunque la ragazza è solare, magari se o faceva il mezzo busto e quindi in orizzontale, perché in verticale gli ha tolto i piedi, è in quel punto che è una foto sbagliata. Già se era un po' più sotto il ginocchio, fra il ginocchio
1: a tre quarti
2: come piano andava meglio, secondo me era da fare in orizzontale.
1: Quindi una regola di quando si fotografa la persona: o tutta, comprese i piedi,
2: sì,
1: o tre quarti o mezzo busto, ricordatevelo per la prossima.
2: Grazie
1: Francesca.
2: Quarti,
1: Passiamo a Gabriele da Maiolati.
2: Ciao,
1: bellissima
2: Gabriele,
1: foto.
2: Buonasera,
1: ciao Gabriele,
2: complimenti, bella composizione fotografica, bei colori, azzurro, verde, bella la scala che invita a salire, ad entrare anche se la porta è chiusa.
1: A me dà un'idea, mi ispira un'idea, punto le scale molto ripide, segno
2: fatica.
1: Di fatica, e che non è arrivata poi, il risultato non è arrivato perché la porta è chiusa, la interpreto così.
2: Bene, carina,
1: però
2: ha fatto
1: bello.
2: Una fatica e non ci è riuscito.
1: Gabriele, chiamaci,
2: positivi.
1: 071 7501
2: Ciao,
1: 707,
2: grazie.
1: Passiamo a Giancarlo da Filottrano. Dovrebbe essere il vincitore della settimana scorsa, perché un Giancarlo da Filottrano la settimana scorsa...
2: Giancarlo, un piccolo appunto, avrei preferito vedere l'immagine piena anziché questa elaborazione.
1: Chissà, perché c'è dietro una cornice di un'altra foto totalmente sfocata per non farci capire cos'è.
2: Forse una casa, un qualcosa, una parete.
1: Di fatto è la porta d'ingresso di un'abitazione abbandonata, perché vedo l'erbaccia crescere
2: sì,
1: lì.
2: Sì, sì, sì, sì.
1: E dal
2: aperta,
1: basso verso l'alto.
2: Sì, come inquadratura è dinamica, va bene, quindi slancia, dà la sensazione di respiro, slancia l'immagine, gli dà anche una marcia in più anziché prenderla proprio frontale.
1: Però chissà perché c'è quella cornice dietro.
2: La cornice dietro a mio avviso disturba molto e non valorizza il bel portone.
1: Sì, passiamo a Lara da Brescia.
2: Ciao Lara, bella la porta, è carina, spero che sei te. È una foto ricordo questa,
1: sì.
2: La porta è chiusa, probabilmente visto che Lara si è messa davanti la porta avrà un suo significato.
1: Ce lo racconti Lara?
2: Sì. Grazie.
1: Grazie. Di fatto anche qui manca un pezzettino.
2: Sì, manca
1: però.
2: Un pezzettino, sì. È un pochino sempre dall'alto, però la porta è particolare, dai.
1: Sì.
2: C'ha una bella forma.
1: Sì, è vero.
2: Sì, manca un pezzettino.
1: Un castello forse? Boh. chissà.
2: Queste porte così... Sì, è un castello?
1: Boh.
2: Raccontacelo.
1: 071-7501-707. Avrò annoiato con questo numero.
2: No, noi aspettiamo le telefonate.
1: Luisa da Palermo. Luisa, non è una foto, Luisa.
2: Sì, andrei... Preferirei vedere delle foto, anziché magari fotografati dei dipinti o cose varie. Anche magari foto semplici. Foto fatte a casa, però foto, non magari... fotografare un quadro o qualsiasi altra cosa. Quindi
1: apprezzo l'idea di Luisa che sì, sicuramente ci dice, ci racconta che alla porta c'è sempre un angelo
2: parte.
1: Che ci protegge.
2: Sì, ok, anche io sono stata più spiccia.
1: Però di fatto Luisa, questo racconto ce lo dovevi fare con una tua foto, impegnati per la prossima volta, sì, ok? Sì. Grazie. Nando da Chiaravalle, in provincia di Ancona, sempre. Anche
2: Nando,
1: qui.
2: Il tema è la porta, la figura della Madonna col bambino, non so se non mi sembra molto in tema.
1: Non c'entra con il tema di questa settimana, ma grazie per averci mandato una foto, vuol dire che ci segui e hai voglia di stare con noi. Però se proprio devi, manda comunque una foto tua, quella là è presa dal web, c'è un sito internet, si vede, grazie. Passiamo a
2: Abbiamo
1: Salvatore.
2: Una telefonata?
1: Sì, una telefonata. Sì. Pronto?
3: Pronto?
1: Sì, pronto. Con chi
3: sì,
1: parliamo?
3: Sono Giancarlo, buonasera.
1: Ciao Giancarlo.
3: Sì,
1: ben ritrovato. Allora sei tu, riconosco la voce.
3: Sono io.
1: Il vincitore della settimana scorsa.
2: Ciao Giancarlo, buonasera.
3: Esattamente, sì, ciao.
1: Raccontaci,
3: allora,
1: perché c'è quella cornice?
3: Appunto, l'ho incorniciata. Pronto, mi sentite?
1: Sì, sì, prego.
3: L'ho incorniciata appunto per risalto al portone. Era una casa diroccata,
1: Sì.
3: E il resto dell'abitazione, in parte, quasi non c'è più. Quindi la parte importante è appunto la porta. E poi il primo piano era anche difficile, insomma, metterci un po'. In una posizione ideale, quindi il motivo è quello, la casa diceva poco.
2: A mio avviso invece Giancarlo hai fatto un po' l'effetto contrario, scusami se mi permetto, nel senso che l'occhio, la cornice intorno si perde, ecco, non si focalizza troppo sull'immagine, è un elemento di disturbo la sfocatura intorno.
1: Perché comunque la curiosità della persona porta a capire cosa c'è dietro.
2: È una bella foto, comunque hai una bella inquadratura leggermente dal basso, hai la slanciata, la porta aperta, da una bella sensazione, questa a volte magari tendiamo un po' a voler migliorarle troppo le immagini e il migliorarle troppo fa un po' l'effetto contrario, in questo caso secondo me se tu la lasciavi pulita era molto meglio.
1: Di fatto come ha voluto fare la foto l'ha pensata bene, volevi dire.
2: Assolutamente.
1: L'unica cosa Giancarlo è il pensiero di qua è che...
2: La sfocatura intorno.
1: Hai voluto mettere quel qualcosa in più che un attimo...
3: Infatti ha fatto l'effetto contrario.
1: Comunque apprezziamo molto.
3: Ma in effetti sì, questa velatura si capisce solo che c'è un tema, la casa non c'è niente di... particolare,
2: il portone è bello il portone, anche che cioè ti sei messo dal basso all'alto, hai slanciato molto, l'hai resa più dinamica come immagine.
3: Sì, ma proprio perché è al primo piano questo, capito? La scala non c'è più, mi sono anche un attimo arrampicato per
1: addirittura per ci sono i telespettatori che rischiano la vita per noi, Luana.
2: Grazie, che bello!
3: Ok.
1: Complimenti comunque, grazie per la foto. Ciao Giancarlo.
3: Grazie a voi, ciao.
1: Allora, se ce la facciamo, vediamo le ultime tre foto. Salvatore da Lissone, un po' veloce, bella porta lavorata, bel portone.
2: Un portone ricco, come dicevi tu prima, questi portoni... Non so, l'ha presa dal web, no? Dove è stata scattata questa foto?
1: Sembra fatta artigianalmente.
2: Sì, artigianalmente, che magari non è
1: molto
2: più bella,
1: curata,
2: precisa. Sempre queste inquadrature un pochino fastidiose che fate. È ricca come porta, è un bellissimo portone, ha molti dettagli, ecco, è sì. Una bella porta. Qui se si metteva frontale era più gradevole, perché così una porta chiusa fatta leggermente da un lato non è armoniosa, ecco, dà un po' un senso di fastidio.
1: Passiamo a Sandra da Osimo. Oila! Allora, anche questa è una porta.
2: Anche questa è una porta, e diciamo che ha colto l'attimo, no? Come una delle di quelle piccole suggerimenti che diamo, cioè quando uno deve fare una bella foto è anche saper cogliere l'attimo, essere al momento giusto, no? E qui era il momento giusto quando è entrata la gallina,
1: nel
2: originale.
1: Posto giusto, sì.
2: Diciamo che se per una parte è accolto l'attimo, quindi è originale, spiritosa, dall'altra è completamente troppo dall'alto al basso, troppo disturbata.
1: Le piccole regole basiche, diciamo,
2: sì,
1: sempre.
2: Sì, sì. Se no, e come contesto, se magari era un pochino più bassa, ci stava un po' tutto quanto, perché anche prendere un pezzettino la terra, anche quel dettaglio sulla destra, quel cucchiaio, sì. Rende l'ambiente che è l'inquadratura.
1: Questo cogli l'attimo che fa vedere che si rifugia la gallina. Bella, bella. Complimenti, Sandra. L'ultima foto della giornata, Fabio da Castelfidardo.
2: Allora, a me queste cose mi piacciono, questi rami davanti alle porte mi piacciono molto, perché magari anche se la porta è chiusa. Anche se la porta è chiusa, comunque c'ho degli ostacoli davanti, delle cose da superare. Gli ha dato un valore aggiunto, gli ha dato.
1: Lo sai che io invece è l'unica foto che non sono riuscito a trovare un significato. La foto di prima, quella della salita.
2: Allora, probabilmente
1: qui non mi tira fuori nulla a me. Scusa Fabio, però bella comunque.
2: I rami invece davanti sono comunque degli ostacoli per entrare dentro la porta. C'ho qualcosa che devo superare davanti.
1: La fatica. La fatica prima di entrare in
2: magari
1: casa.
2: Magari però l'avrei fatta. Anche te, come inquadratura, c'è qualcosa che un attimo non... troppo
1: da
2: sotto,
1: rivedere.
2: Da rivedere. Se no l'idea di questi rami mi piace molto. E anche il rosso è bella vivace.
1: Bene. Cari amici, andiamo un attimo in pausa, ci documentiamo un attimo su quale foto potrà essere la vincitrice di questa serata. A fra poco.
4: Siamo qui per pregare insieme. Scrivi la tua intenzione di preghiera al nostro numero di WhatsApp, che è il 329 55 33 241, oppure puoi chiamare al nostro numero di call center gratuito, che è lo 075 81 36 40. Accogliamo la vostra intenzione con amore e la presentiamo in preghiera, affidandolo al cuore di Dio e all'intercessione della Vergine Maria.

0: Bene amici,
1: Ciao, buonasera a tutti,
0: dopo
1: bentornati.
0: una sofferta decisione abbiamo trovato le tre foto che più ci
1: Ci
0: ispirano, che
1: piacciono.
0: ci piacciono. La prima è di Alida,
1: Alida di
0: regia è
1: Potenza
0: Alida
1: Picena.
0: di Potenza
1: Alida, noi ti
0: Picena.
1: ringraziamo perché tu sono diverse volte che ci mandi le foto e questo portone aperto è sempre di buon auspicio.
0: È vero.
1: Ti ringrazio.
0: Manca solo il fatto che dicevi dell'arco,
1: Sì,
0: mi è
1: però è di
0: rimasto
1: buon
0: impresso.
1: auspicio,
0: Assolutamente.
1: mi dà quella
0: La
1: sensazione
0: seconda è
1: bella.
0: di Domenico da Peschiera.
1: Domenico, è molto bella questo legno molto vissuto e ti ringraziamo per la tua partecipazione che ci fa molto molto molto piacere e aspettiamo la tua foto la prossima volta.
0: Poi vedete ragazzi, voi che ci avete inviato le foto, chi ha chiamato ci ha raccontato la sua storia.
1: Sì, ce
0: Domenico
1: l'ha
0: l'ha
1: motivata.
0: fatto e ha un valore aggiunto questa foto perché sappiamo che dietro c'è sofferenza. Per ultimo, Gabriele da Maiolati. Questa scala, questo portone blu, questi colori,
1: Sì,
0: anche questa è molto bella.

0: questa piace molto, piace. C'ha una buona composizione, la scala, così come dicevi tu, in salita, indica
1: Ripida.
0: sofferenza, c'è molta chiave di lettura in questa foto.
1: Sì, se riuscivi a telefonarci o
0: Ci
1: se
0: sto.
1: riesci anche in questi ultimi minuti di trasmissione, Gabriele, per raccontarci cos'è, dove è questa scala, cosa volevi dirci, noi ce l'abbiamo fatta un'idea. Però se vuoi chiamaci allo 071 75 01 707.
0: La scala ripida che indica sofferenza.
1: Anche perché se ci chiama Gabriele, saprai che sei il vincitore di questa puntata.
0: Sì,
1: Abbiamo
0: Gabriele,
1: scelto
0: grazie per
1: te.
0: aver partecipato.
1: Se potrai chiamarci o questa sera o se non riesci, venerdì prossimo ci fa molto piacere. Anche
0: Diamo il
1: perché,
0: tema della settimana prossima?
1: assolutamente, il
0: Riflessi?
1: 26 gennaio i riflessi.
0: Riflessi, qualsiasi cosa che riflette, e comunque sia, tengo a precisare, fate foto, non prendete foto dal web, anche una foto del vostro quotidiano, poi magari ci fa piacere se comunque telefonate che ce la spiegate, è sempre molto più apprezzata rispetto a delle foto o fotografare un'altra foto o immagini prese dal web, quindi
1: Sì.
0: anche se semplici, però sono vostre, sono più apprezzate rispetto a
1: Posso
0: altre.
1: dare degli spunti, magari?
0: Riflessi,
1: Esempio,
0: qualsiasi.
1: chi piace la montagna e è stato in montagna, di
0: Sì,
1: sicuro avrà una foto con un lago che riflette le
0: ci
1: montagne
0: sono dei
1: sopra.
0: bellissimi paesaggi.
1: Se la volete fare, chi ha un tavolino in cristallo, di sicuro fotografando il tavolino che rifletterà qualcosa dell'ambiente di casa, è un
0: Qualsiasi
1: riflesso, qualsiasi
0: riflesso,
1: cosa, ragazzi.
0: purché ecco, rientri nel riflesso che comunque la foto alla fine sia trasmetta qualcosa. Impegnatevi. Mi
1: Certo,
0: raccomando l'inquadratura.
1: non foto dal web, foto vostre, no pitture, foto vostre. Raccontateci qualcosa perché lo scopo di questa
0: È
1: trasmissione è
0: tenervi
1: sapere,
0: compagnia e
1: sì,
0: comunque sì, parlare di foto è anche un modo per tenervi.
1: e sapere
0: Sì.
1: cosa volete dirci. Bene,
0: Sì.
1: per questa sera è tutto. Ci vediamo venerdì prossimo, 26 gennaio, con i riflessi, il tema della puntata, i riflessi. Mandate le vostre foto via WhatsApp al 349 9370 847.
0: Grazie a tutti.
1: E buon fine settimana.
0: Buonasera.

Siamo qui per pregare insieme. Scrivi la tua intenzione di preghiera al nostro numero di WhatsApp che è il 329-55-33-241. Oppure puoi chiamare al nostro numero di call center gratuito che è lo 075-81-36-40. Accogliamo la vostra intenzione con amore e la presentiamo in preghiera, affidandolo al cuore di Dio e all'intercessione della Vergine Maria.

cari figli, in questo tempo di grazia, in cui siete chiamati alla conversione, vi incoraggio, cari figli,

offrirmi le vostre preghiere, sofferenze e lacrime per la conversione dei cuori che sono lontani dal cuore di mio figlio Gesù. Pregate con me, figlioli, perché senza Dio non avete futuro nella vita eterna. Li amo, ma senza di voi non posso aiutarvi. Perciò dite sì a Dio. Grazie per aver risposto alla mia chiamata.

Carissimi amici di Maria Vision, benvenuti in questo programma sulle ali dell'arte, questo programma dedicato a voi, a parlarvi di alcune cose importanti per la nostra fede, dei misteri, delle figure importanti per la nostra vita spirituale, ma anche la nostra vita proprio pratica, la vita di tutti i giorni. Oggi sulle ali dell'arte vi voglio portare sotto le ali dell'angelo custode. L'angelo custode è una figura stupenda, bellissima, che il Signore ci ha affidato per ciascuno di noi. I nostri angeli custodi stanno sempre vicino a noi. Da quando siamo concepiti, da quando siamo nati, entriamo in questo mondo così, così ostacolo, così difficile anche da superare le difficoltà, abbiamo sempre accanto a noi, dalla nascita fino alla morte e anche oltre, la figura del nostro angelo custode. Vorrei raffigurare un po' la figura dell'angelo custode perché tante volte viene un po' ridotta, viene un po' banalizzata, viene un po' ridotta come se fosse un santino, un qualcosa per i bambini. E invece è molto, molto importante, anche, soprattutto per quando siamo grandi, quando facciamo la nostra lotta spirituale, l'angelo custode è colui che ci aiuta, ci protegge, ci guida, ci ispira. Quindi è veramente una figura importante anche da poter conoscerlo meglio e fare l'amicizia, cominciare a conoscerlo per portargli rispetto, per tenere conto della sua presenza, del suo aiuto così efficace, così importante. E all'inizio vorrei partire da un piccolo testo, un testo che magari in breve vi racconterà veramente chi è l'angelo custode, la sua funzione data dal Signore per noi, per aiutarci. Ecco, vorrei rappresentarvi il vostro angelo custode, il nostro angelo custode che tutti abbiamo, che ci dice queste parole: segui le mie ispirazioni. L'angelo mio, proteggimi. Hai un angelo che è sempre al tuo

fianco e ti guarda. Anche se tutti ti abbandonassero, questo angelo santo non ti lascerà mai. È la tua guida più fedele, è il tuo amico e compagno inseparabile, che ti preserva dagli infiniti pericoli dell'anima e del corpo. Non sei solo, dato che in ogni tempo, in ogni luogo, in ogni necessità e tentazione, è al tuo fianco questo angelo custode. Egli presenta a Gesù le tue preghiere, le tue buone opere. L'angelo custode ti aiuta quando lavori, ti sta vicino quando riposi, ti anima quando combatti. Ti corona quando vinci le tentazioni ed ha compassione di tutte le tue sofferenze. Pensate che bello. Che cosa devi al tuo angelo custode per le sue cure? Egli devi rispetto prima di tutto. Di tutti i giorni di ogni giorno e di sera, solo ho accompagnato nelle tenebre e nella luce e sempre al tuo fianco. Tutto vede, tutto sa. Non fare alla sua presenza quello che non avresti il coraggio di fare davanti agli altri. Egli gli devi devozione ed amore per la sua benevolenza. Non avrai amico più fedele e più sollecito del tuo bene dell'angelo custode. Dalla culla al sepolcro, sempre ti accompagna, ti ispira e ti protegge. Gli devi gran fiducia per la sua protezione. Ricorda i pericoli dai quali sei uscito. È stato l'angelo custode che ti ha salvato. Ricorda le tentazioni che hai vinto. Il tuo angelo che ti ha aiutato. Enumera le ispirazioni, le grazie, i rimorsi che l'hai avuto. È stato il tuo angelo. E questo ancora quando non l'amavi e non ti ricordavi di lui. Cosa farà l'avvenire se tu lo invochi con fiducia, se lo ami, se lo onori per la sua grandezza e dignità? Pensate, Dio ci ha affidato questa bellissima figura che sta sempre con noi, questo amico, questa guida, lui che conosce il piano di Dio che ha nei nostri confronti e quindi ci aiuta a percorrere la sua strada. E l'importante è sapere che per ciascuno di noi Dio ha un progetto unico, unico. Un progetto bellissimo che non potevo neanche immaginare quanto sia grande, quanto sia bello. È un progetto che ci porta alla santità, ci porta alla casa sua, ci riporta da lui. E perciò questo progetto, anche se ci viene un po' nascosto, ma dobbiamo scoprirlo. È lì, proprio lì, che l'angelo ci aiuta a riscoprire questo progetto che ha per noi. E quindi penso che l'angelo custode dobbiamo veramente considerare, dobbiamo cominciare ad avere sempre più fiducia, più conoscenza della sua presenza, accorgersi che lui è veramente con noi. E come vi ho detto prima, pensate un po' alla vostra vita. Io penso alla mia, spesso ho riflettuto sui pericoli, sulle situazioni dove veramente dovevo perdere la vita, dovevo morire, dovevo fare un incidente, le situazioni proprio difficili, da dove sono uscito salvo. E non è una volta, né due, né dieci, ma tantissime volte l'angelo mi ha aiutato. Ma lui non aiuta solo perché uno dice magari, ma come mai allora ci sono incidenti? Perché le persone magari si fanno male, l'angelo non è stato vicino? No, no, noi siamo responsabili per le nostre azioni, quindi non è che l'angelo custode può difenderci di tutte le cose che faremo. Se noi facciamo del male, lui non può fare niente. Non è che si arrende, ma ci vuole la nostra partecipazione, ci vuole la nostra buona volontà. E
e quindi riscoprire questo progetto.

0: in gran parte dipende soprattutto dalla nostra volontà, dalla nostra attenzione, dalla nostra saggezza. E l'angelo è veramente, ci può aiutare, e lui ci aiuta, ci preserva dal male e ci aiuta a fare del bene, ci insegna le cose del Signore, ci protegge e ci guida verso di Lui. E veramente, anche quando siamo soli, quando ci sentiamo abbandonati nel buio della vita, Lui è sempre accanto a noi. Qui abbiamo un quadro, un piccolo quadro che rappresenta questa scena un po' sdolcinata, un bambino che dorme e l'angelo custode che li copre, no? con questa copertina, quindi sorveglia il suo sonno e li porta alla luce. Ma vorrei andare oltre questa immagine che vedete, perché apparentemente è una cosa, abbiamo visto, rivisto queste immaginette di angioletti, custodi così, bambini, ma voi pensate che questo angelo è una figura grande, forte, e questo bambino siamo noi, siete voi, sono io. Vabbè, in questo caso sono i miei figli in realtà, perché ho ritratto i miei figli da piccoli, Francesco, Giovanni, Paolo, quando erano piccoli così, ma in realtà questo bambino, quando cresce, incontra i veri pericoli della vita, e quindi veramente c'è da lottare, e veramente c'è bisogno di un aiuto, di un sostegno. Quindi noi, quando siamo grandi e ci muoviamo in questo mondo così tante volte anche che ci vuol portare fuori dalla strada buona, dalla strada giusta, l'angelo custode ci porta alla luce, è portatore della luce, ma la luce dello Spirito Santo, è la luce di Dio, è la vera luce che ci indirizza verso la fonte di luce che è Dio stesso, che è Cristo. E quindi l'angelo custode ha un ruolo molto, molto insignificativo. Non dobbiamo mai ridurre la sua figura a un qualcosa di per bambini. Quindi veramente cominciamo ad accorgersi della sua presenza. Lui è in grado di risolverci un sacco di problemi. Tra le cose piccole, pensate, io ho fatto esperienza per diversi anni e l'angelo custode chiedevo se mi svegliava una determinata ora, lo faceva precisamente, puntualmente, sempre come l'avevo chiesto, anche cambiando gli orari, magari chiedendolo di svegliarmi per un treno alle 4 di mattina, che non è facile. Lui lo fa precisamente, se noi ci fidiamo di lui. Lui è in grado di trovarci un parcheggio. Pensate, io conosco anche diverse altre persone che fanno questa esperienza. Noi, quando dobbiamo parcheggiare la macchina, magari al mare, quando sta pieno, chiediamo con tutta la famiglia agli angeli custodi di prepararci un parcheggio, e lo troviamo anche domenica pomeriggio quando sta pieno. Lui ci trova un parcheggio. So che adesso la riporto, l'angelo, la figura di angelo custode, alle cose banalissime, ma per dirvi una realtà importante, che è lui. Sta accanto a noi per aiutarci in tutte le cose, dalle cose più banali alle cose più alte. Altre volte abbiamo parlato di San Michele Arcangelo, il principe di tutti gli angeli, quello più forte, no? Quello che ho detto è il nostro scudo contro il male, ma i suoi soldati, i suoi angeli ci stanno dalla mattina alla la notte, tutto il giorno, tutto il tempo accanto a noi per preservarci dal male. Quindi accorgiamoci della loro presenza, perché la loro presenza è vera, è reale. Non sto parlando di una cosa inventata per i bambini, per le favole. No, no, no, qui siamo di fronte a una realtà importante, immensa. E le figure degli angeli non sono in realtà figure di angioletti così, con i piccoli ali. Sono delle figure luminose, forti, gigantesche. Che hanno un potere forte, perché ci superano con il loro potere, perché sono creature che ci superano fanno parte di un'altra dimensione. Perciò non li vediamo, non li possiamo toccare e vedere oggi non li vediamo, ma possiamo accorgersi attraverso le azioni, attraverso quello che loro fanno. Quindi accorgiamoci di loro presenza e onoriamo loro, e ricordiamoci sempre che loro stanno sempre accanto a noi, ci guardano. Quindi non possiamo fare niente che loro non lo vedono. Loro presentano le nostre preghiere, presentano le nostre azioni. E quando noi moriamo, che non è fine di tutto, è proprio l'inizio, saranno loro i nostri avvocati, e loro che saranno a dire al Signore: guarda, questa persona ha fatto questo, quell'altro, e io l'ho visto, ha voluto bene, ha cercato di fare le cose come riusciva meglio. Quindi lui farà il nostro avvocato davanti a Dio, davanti a questo incontro tremendo, a questo tribunale che sarà al di là. Lui ci difenderà, ma non dobbiamo trascurarlo, non dobbiamo disprezzarlo, dobbiamo portargli sempre onore e totale fiducia, perché lui sa il piano di Dio che ha nei nostri confronti. Quindi solo lui è un amico più forte, più grande, più efficace per aiutarci ad andare verso la luce via vera, verso la casa del Padre. E in questa notte luminosa, in questa tenebra luminosa, il bambino che dorme, che sogna, tante volte i bambini hanno anche degli incubi, anche noi abbiamo degli incubi, tante volte la nostra vita diventa un incubo. Lui ha il potere di spazzare via l'incubo, spazzare via il buio, l'ombra della nostra vita e portarci la luce, e portarci verso la luce, nella luce di Dio Padre. Ci vediamo tra poco.
1: Siamo qui per pregare insieme. Scrivi la tua intenzione di preghiera al nostro numero di WhatsApp che è il 329-55-33-241, oppure puoi chiamare al nostro numero di call center gratuito che è lo 075-81-3640. Accogliamo la vostra intenzione con amore e la presentiamo in preghiera, affidandolo al cuore di Dio e all'intercessione della Vergine Maria.

Bentornati, eccoci. Ho fatto una piccola introduzione sugli angeli custodi, ma passiamo oltre, perché avevo parlato della luce che porta l'angelo custode, la luce, dice la candela, la luce dello Spirito Santo. E vorrei entrare adesso su questo mistero dello Spirito Santo, cioè entriamo su un'altra dimensione, scusate, ma è un tema talmente vasto, talmente forte e alto, che io non mi sento degno di parlare dello Spirito Santo, perché è veramente, entriamo nel mistero della Santità. La figura, per certe cose, è forse più misteriosa, perché è una persona. Cioè, quando siamo di fronte allo Spirito Santo, siamo davanti alla terza, alla seconda persona, cioè Dio Padre, Figlio e Spirito Santo. La terza persona di Dio, della Trinità di Santità, che ci sovrasta, perché è Lui che compie le cose. Quindi è veramente un tema che a me mi supera le mie capacità, anche intellettuali, anche di conoscenza, ma cercherò di abbozzare questa figura, aiutandomi anche, io spero che lo Spirito Santo mi aiuti anche in questo ruolo, perché come vedete io sono qui, non sono un esperto né di teologia né di queste cose, le mie esperienze sono davanti il cavalletto, davanti la tela e poco più, quindi... Però cercherò di abbozzare, questo è veramente è un bozzetto, questo vi faccio vedere adesso come nasce anche un dipinto, perché dopo, subito dopo questo vi faccio vedere il passo dopo, quindi il quadro già fatto, finito. Vi parlo di questa bozza che rappresenta lo Spirito Santo in compagnia di questi angeli custodi di cui vi ho parlato prima, che proprio vengono a darci una mano, a aiutarci a percorrere la strada verso la luce, questo percorso luminoso, verso Signore, ma che c'è la luce dello Spirito Santo che ci attira. Infatti lo Spirito Santo è la luce. Io adesso un attimo faccio un passo indietro e vi parlo che cos'è veramente l'esperienza davanti alla tela, davanti a quando devo fare rappresentare un qualcosa di così, così alto. Qui siamo di fronte al mistero dello Spirito Santo, che veramente, come detto prima, è forte. Come nasce un dipinto? Il dipinto nasce nel cuore, ovviamente. È vero che poi c'è bisogno di portarlo a termine, ma intanto va bozzato. Questo è un schizzo, come vedete, una roba veloce, dove ho dipinto quello che ho pensato di fare, ma dopodiché Spirito Santo, con quella sua luce, con questi raggi, ha cominciato a svelarmi altre cose. Io infatti quello che faccio davanti alla tela è un'esperienza bellissima, immensa, perché entro in un mistero che poi mi avvolge e poi attraverso un dipinto in qualche modo si espande anche fuori dalla tela, fuori dalla mia casa, e si espande al mondo. Ecco, un bozzetto è proprio quello che accade quando c'è l'ispirazione, quando le cose ancora non sono chiare, ma l'ispirazione, dove veramente Spirito Santo agisce, entra nella nostra mente, nel nostro cuore, e ci fa intravedere in qualcosa che non fa parte della nostra immaginazione, perché ci viene dato dall'alto. Non è frutto di un ragionamento, di studi, ma è un qualcosa che entra per uscire fuori, una forma artistica. Qui siamo davanti, parliamo dell'arte, della pittura, un disegno, ecco, quindi vi presento questo piccolo disegno per farvi vedere veramente le fasi anche di come nasce in realtà, perché avete visto diversi miei dipinti, è un po' questo percorso, cioè io non è che faccio quello che voglio, mi invento una cosa e la faccio a portare a termine, no, è lo Spirito Santo, è Lui, è lì quello che ispira, quello che porta la luce, che porta l'idea, ma poi la porta anche a termine, quindi c'è la capacità, c'è i mezzi, sia nell'arte ma anche nella vita, perché qui parliamo dell'arte, ma tutto quello dobbiamo poi tradurlo, dobbiamo tradurre queste cose, queste esperienze nella nostra vita. Quindi adesso da questo bozzetto passeremo subito dopo all'immagine già più definita. Ecco, vedete come si trasforma un'immagine così abbozzata, un bozzetto, e come poi viene modificato, no? Come le cose si mettono un po' al fuoco, sia per quanto riguarda i particolari, sia come colori, ovviamente. Poi qui siamo di fronte veramente a un scenario luminoso, proprio una visione della luce, una visione
dello Spirito Santo come luce, come fuoco, ma fuoco d'amore, fuoco vivo, fuoco ci porta la vita, che crea, che dona, che illumina, un fuoco spirituale, non è un fuoco distruttivo, perché Spirito Santo è sempre quello che crea. Infatti nella creazione dell'universo lo Spirito Santo che compie tutte quelle meraviglie, se voi pensate all'universo, è tutto quello che è in movimento, è lo Spirito Santo, è Spirito Santo che agisce, che mette insieme, che compie la volontà di Dio. Infatti, poi Gesù, qui torniamo anche nell'Evangelo, quando parla dello Spirito Santo, che ci darà questa guida, questo Spirito Santo che ci insegnerà tutte le cose. Sarà Lui proprio che porterà a termine la sua opera. È Lui che crea questo corpo mistico, questo Tempio dello Spirito Santo, la Madonna, il Tempio dello Spirito Santo. Ecco, fermiamoci un attimo, perché veramente di fronte allo Spirito Santo parlarne è quasi inefficace, perché qui siamo di fronte a un qualcosa che va oltre i termini, oltre le parole, oltre la nostra percezione, sia quella intellettuale che quella visiva, perché ovviamente lo Spirito Santo non è una colomba, una visione di una colomba con dietro un po' di luce, è solamente per indicarvi l'azione, è tutto quello che lo Spirito Santo ci vuole dare. E che cosa ci vuole dare? Lo Spirito Santo è lo Spirito dell'amore, è l'amore di Dio, è l'amore puro, l'amore come un fuoco che vuole incendere i nostri cuori, questo mondo. Come Gesù diceva a Santa Faustina, quando si parlava di questa scintilla, no? Che dovesse uscire da questo quadro, questa immagine, da questo culto alla misericordia e incendiare il mondo nel suo amore, per preparare il mondo alla sua seconda venuta. Ecco, il Signore, Dio, Agnello di Dio, Figlio del Padre,

che è la luce. È proprio quella la differenza. È un po' come vedere il sole e la luna. Il sole che è fonte di luce e la luna che la riflette. Gli angeli non sono altri che le creature, sono create da Dio. Sono create uno per uno da Dio per aiutarci, per portarci verso di Lui, per portarci nella sua luce. Quindi se loro portano la luce, la portano la luce dello Spirito Santo. È lo Spirito Santo che ci attira e ci unisce col Padre. Ci unisce Padre e Figlio. È l'amore che unisce. E perciò qui siamo di fronte a un mistero che veramente ci sovrasta. Qui dovremo tacere. Il silenzio è più efficace di qualsiasi altra parola. Perché siamo di fronte a un qualcosa che supera la mia conoscenza, la mia possibilità di esprimere. Infatti ho provato questo quadro, ma con il tentativo di portarvi davanti un mistero, ma mica lo riesco a svelare, perché il mistero dello Spirito Santo è un qualcosa che è inspiegabile. Perfino i più grandi, i padri della Chiesa, Sant'Agostino, quando contemplava lo Spirito Santo, quando cercava già di capire qualcosa, e ha capito che non ha capito niente. Infatti, una bella frase di mio carissimo amico sacerdote Don Ernesto, che dice tante volte, mi diceva: chi crede di aver capito, chi crede di essere già arrivato, vuol dire che non è ancora partito. Chi pensa di essere arrivato non è ancora partito. Io infatti sono ancora in partenza. E più conosciamo, più ci accorgiamo di non sapere nulla. Perché di fronte ai misteri della fede, come la Santissima Trinità, ci dobbiamo rendere. La nostra percezione umana, la nostra mente non è efficace, però non ci dobbiamo arrendere, perché se noi entriamo in questo mistero ci avvolge e comincia a agire nella nostra vita. Se io sono qui davanti a voi a parlarvi di queste cose, un incapace come me, perché nessun altro più di me che io mi conosco, veramente Spirito Santo compie anche queste azioni. Io che sono partito da zero, da nulla, che ero completamente nessuno e sono ancora nessuno, e più vado avanti più mi rendo conto della mia povertà, della mia incapacità. Se il Signore mi pone qui davanti a voi a parlarvi dei misteri della fede, vuol dire che dietro di me c'è Lui, perché è Lui che mi ha portato qua, è Lui che vuol portare tutti, chiunque vorrebbe essere suo testimone, chiunque vorrebbe cercare Gesù, perché Lui ci svela la natura del Padre, del Figlio. Quando noi vogliamo conoscere, quando noi vogliamo, ci impegniamo a cercare Gesù e imprendiamo questa strada verso di Lui, Lui ce lo fa trovare, Lui ce lo rivela, Lui ce lo fa conoscere, ci fa entrare nella sintonia tra Padre e Figlio. Lo Spirito Santo compie tutto il resto, Lui agisce. Quando noi facciamo il segno della croce, nel nome del Padre, del Figlio, dello Spirito Santo, Spirito Santo agisce attraverso le nostre mani, attraverso la nostra volontà, attraverso la nostra vita. Lui che ci porta verso gli altri, Lui ci vuole attirare tutti a sé, tutti vuole vicini, tutti vuole riportare alla sua luce, perché in questo mondo buio, in questo mondo di cattive notizie, dove siamo sopraffatti di cattive notizie che escono fuori da tutte le parti, che ci bombardano da tutte le parti, Lui è la soluzione, Lui è la buona notizia, Lui ci porta questa buona notizia e vi vuole trascinare in alto le sue ali, non solo le ali degli angeli, ma le ali dello Spirito Santo ci alzano, ci fanno volare in alto al cospetto di Dio. Questo è lo Spirito Santo. Spirito Santo è la forza di Dio, è il suo amore, è luce. Spirito Santo resta invisibile,
ma si rivela in tutte le cose.

e vuole riportare tutti a sé. Vuole la sua chiesa mistica, come ha detto l'altra volta, la Madonna, no? Come tempio, come suo tempio, la chiesa che è il corpo mistico di Cristo. Questo corpo mistico si muove, balla, danza intorno a Lui, intorno al Padre, ma è Lui, Lui è la danza. Il Dio è danzatore. Lo Spirito Santo ci vuole trascinare in alto. Fatevi trascinare da Lui e vedrete cosa farà della vostra vita. Perché la nostra vita deve essere un capolavoro. Un capolavoro così come è stata progettata dal Creatore di tutte le cose. La nostra vita deve essere una lode continua, una armonia di luce, dei colori che ritornano al Creatore. Questo è lo Spirito Santo. Ci vediamo settimana prossima. Vi lascio a riflettere, ad avvicinarsi a questa luce dello Spirito Santo. Sia lodato Gesù Cristo.

siamo qui per pregare insieme. Scrivi la tua intenzione di preghiera al nostro numero di WhatsApp che è il 329-55-33-241. Oppure puoi chiamare al nostro numero di call center gratuito che è lo 075-81-36-40. Accogliamo la vostra intenzione con amore e la presentiamo in preghiera affidandolo al cuore di Dio e all'intercessione della Vergine Maria.

0: Benvenuti a tutti a una chiesa tra la gente. Oggi abbiamo ospite con noi il superiore dei frati cappuccini delle Marche, il padre Giulio Criminesi. Allora, padre Giulio, qual è il suo compito, il suo servizio?
1: Il mio compito è del tuo padre superiore, secondo il nostro statuto e secondo le nostre regole, e che viene proprio da San Francesco. Il mio incarico è essere provinciale dei Cappuccini delle Marche, la provincia vicina delle Marche. E il provinciale, un titolo o un nome che forse non è facile capire, no, da parte della gente, ma San Francesco mandava nelle zone, ecco, un suo rappresentante che potesse seguire i frati, incoraggiarli, guidarli, aiutarli a vivere secondo il Vangelo, la regola che abbiamo noi promesso. Per cui, ecco, il mio incarico è quello di servire come proprio ministro, servitore, ecco, di questa porzione dell'ordine di Cappuccini che è qui nelle Marche, che va come conventi da San Marino ad Ascoli Piceno. Ne abbiamo anche un
0: Una
1: convento
0: vasta zona, insomma. Quindi
1: fuori, ecco, 18 conventi in tutti nelle Marche.
0: lei fa un po' da capo.
1: E sono responsabile della vita, soprattutto della vita spirituale dei nostri religiosi che siamo qui nelle Marche. Ma poi naturalmente, ecco, guidare, la responsabilità fondamentale è del provinciale è proprio quella di formare i frati a vivere, quindi essere fedeli a quello che è
0: La
1: la
0: regola.
1: regola che abbiamo promesso. Naturalmente io sono un frate come tutti gli altri, ho incominciato, adesso sono nel secondo triennio, e quindi poi ritorno ad essere frate come tutti gli altri, non è che un incarico che sia a vita, tre anni
0: Ok,
1: per 3 anni, e facciamo questo servizio così,
0: quindi. Bene.
1: fraterno, fraterno.
0: Bene, noi conosciamo molto poco in materia.

0: E ci potrebbe presentare le differenze oppure le piccole cose in comune che ci sono tra le tre famiglie francescane, le monache, le suore e i laici?
1: Questo è un pochettino più facile perché molte volte la domanda verte su un altro discorso. Siccome i rami del primo ordine, chiamate primo ordine, siamo tre, i minori, i conventuali e i cappuccini, molte volte si chiedono questa diversità. Mentre invece ecco, la domanda che tu hai fatto è diversa, in quanto noi del primo ordine siamo i conventuali e i frati minori, abbiamo la regola da osservare, da vivere, soprattutto perché Francesco parla di vita, quindi vogliamo vivere la regola di San Francesco che Francesco ha scritto per i suoi frati. Poi Santa Chiara, ecco, ha seguito profondamente, totalmente Francesco e quindi in questa seguenza di Francesco anche lei ha avuto delle sorelle che sono andate dietro a lei, quindi hanno seguito il suo esempio e sono le Clarisse, e poi anche queste si dividono secondo il primo ordine, anche le Clarisse Cappuccine, le Clarisse Frati Minori e le Clarisse Conventuali. Le Clarisse hanno uno specifico fondamentalmente di contemplazione. È vero che sono monache di clausura. Però faccio la battuta, la clausura perfetta è quella del carcerato, ecco, è obbligato a stare dentro le carceri, no? Mentre invece loro non è tanto d'essere, lo scopo della loro vita è essere rinchiuse, ma lo scopo della loro vita è staccarsi dal mondo per vivere fondamentalmente la vita di preghiera, la vita
0: Certo.
1: di contemplazione, di cui tutti abbiamo bisogno. Poi ecco l'influsso che ha lasciato Francesco. Non era, quasi tutti volevano andare a vivere la sua spiritualità, ma qui aveva famiglia e non la poteva lasciare. Allora questo spirito di Francesco è stato anche accolto e seguito da coloro che avevano la famiglia, che sarebbero terziari francescani o l'ordine francescano secolare. Quindi diciamo, lo spirito di Francesco, l'ideale di Francesco, la totalità di Francesco di seguire Cristo si può seguire in queste diverse
0: Quindi
1: dimensioni.
0: anche al di fuori, insomma,
1: Della vita
0: dell'ordine, della vita.
1: religiosa, proprio strettamente detta, ecco.
0: Bene, bene. E il nostro programma si occupa soprattutto della chiesa tra la gente, infatti si chiama Una chiesa tra la gente. E voi siete chiamati frati del popolo. Perché?
1: Noi cappuccini, in modo particolare, sì, c'è questo appellativo dei frati del popolo. Io penso questo, perché non è che vogliamo fare una distinzione tra il popolo, diciamo generalmente quando si parla di popolo, diciamo, la fetta di società di un livello più
0: No, in
1: basso,
0: questo caso
1: no?
0: è
1: Ecco,
0: inteso
1: e
0: come...
1: invece io me lo vedo come la facilità, la normalità di vivere con qualunque tipo di persona. In qualunque ambiente si trova, a trovarsi proprio agio in qualunque ambiente. Per cui possiamo essere molto serenamente con gli altri locati, alla pari, e con la gente del popolo, proprio basso popolo, contadini o lavoratori, alla pari. Quindi non facciamo questa distinzione,
0: Distinzione.
1: ecco. Siamo tutti fratelli
0: Bene,
1: fondamentalmente,
0: bene.
1: quindi
0: Quindi...
1: questo penso che sia il senso fondamentale
0: Beh,
1: dell'essere.
0: penso che soprattutto, insomma, nell'ambito della Chiesa, insomma, non bisognerebbe fare distinzione, no? Benissimo. E, parliamo della missione, della vostra missione nel popolo. Qual è? Il
1: La nostra
0: vostro
1: missione,
0: carisma, la vostra
1: ecco,
0: missione, insomma, quello che...
1: anche qui io penso che noi dobbiamo rifarci a San Francesco. San Francesco non ha istituito un ordine per uno scopo preciso. Faccio un esempio: nella Chiesa sono sorti dei istituti religiosi, di ordini religiosi che avevano lo scopo, per esempio, degli ospedali oppure della liberazione degli schiavi. San Francesco ha voluto seguire Cristo in ogni dimensione, per cui ecco il Vangelo è la base della regola, la regola dei frati minori, questo osservare il Santo Vangelo di nostro Signore Gesù Cristo, vivendo in obbedienza senza proprio incasinare.

0: Questo è l'inizio della nostra regola, no? Per cui, ecco, siamo, il nostro specifico è vivere cioè andare incontro ad ogni necessità che ci può essere nella gente e fa la nostra. Quindi non è che il carisma francescano, penso che sia fondamentalmente la fraternità che do noi dobbiamo vivere, testimoniare e inculcare e
1: Certo, anche
0: trasmettere agli
1: agli
0: altri.
1: altri.
0: Perché non è che abbiamo, ecco, un carisma, diciamo, ristretto, un po' tutto, per cui noi possiamo andare a predicare, noi possiamo andare in terra di missione, noi possiamo lavorare negli ospedali con i lebbrosi. San Francesco ha iniziato la sua
1: Certo.
0: attività proprio con i lebbrosi. Io ho avuto l'esperienza, per esempio, di essere andato in Brasile, dove un nostro frate qui, marchigiano, ha lavorato in un lebbrosario. Ma è andato a vivere con i lebbrosi anche lui, ma ha avuto l'intuizione che la lebbra si potesse sconfiggere. Per cui ha dislocato questi ammalati in luoghi diversi, per cui si sono guariti. E
1: Certo.
0: io ho dormito per 3 giorni dentro il lebbrosario, una camera che era prima dei lebbrosi. Quindi questa facilità, ecco, di immedesimarsi
1: Sì,
0: con la realtà
1: nel...
0: che si possiamo incontrare, insomma.
1: Ho capito. E da qui le missioni in Africa
0: Sì,
1: e anche in altri luoghi, come diceva lei, in Brasile.
0: anche questo io mi rifaccio sempre a San Francesco perché è il nostro fondatore. Secondo gli storici, non so, secondo gli storici, la prima regola religiosa che ha un capitolo specifico che riguarda le missioni è stata la regola francescana. San Francesco ha messo la regola di coloro che vanno tra i saraceni e gli altri infedeli. Quindi, è una caratteristica che nasce dal fatto che Cristo è venuto per tutti, la salvezza è per tutti. San Francesco è partito dal porto di Ancona più volte, no, per andare ad evangelizzare i saraceni, cioè da convertire. E qui ha messo questa necessità. Naturalmente forse l'ha messo anche in una prospettiva di dare la vita per Cristo. Il missionario ha anche questa eventualità della persecuzione e quindi del
1: Certo.
0: martirio. Però ecco, il sentire questo, di portare Cristo a tutti, anche quelli che non lo conoscono. E parlavi proprio di queste missioni.
1: Sì.
0: Io prima di essere provinciale non ero mai andato a visitare le missioni, dopo ho avuto questa fortuna, perché è una grazia certamente, e sperimentato direttamente quello che vivono i nostri frati nella terra di missione, che vivono negli stenti della gente, quindi condividere un po' tutto con la gente, quindi
1: È un'immedesimazione, insomma,
0: un'immedesimazione
1: reale, quello
0: reale, reale,
1: che è
0: concreta,
1: la situazione.
0: soprattutto anche in quelle dimensioni che da noi saranno superate, della povertà, coloro che muoiono di fame, eccetera,
1: Quindi
0: malattie,
1: sono presenti e
0: sono
1: quindi uno
0: presenti, per
1: si
0: cui
1: scontra
0: ecco,
1: con una realtà che noi
0: sì,
1: non abbiamo più,
0: fortunatamente,
1: fortunatamente.
0: speriamo di ritornarci.
1: Di non
0: E di
1: ritornarci?
0: non ritornarci alla
1: Ah,
0: povertà.
1: noi sì. E quindi praticamente le attività che vengono svolte durante queste missioni
0: Cioè,
1: sono...
0: io la vedo in questo modo: il missionario che parte ha lo scopo di evangelizzare, quindi di far conoscere Cristo. Però ecco, molte volte, trovandosi in questi ambienti dove c'è necessità di mezzi, eccetera, ecco, un modo per penetrare, per farsi conoscere da questa povera gente è quello di dare un aiuto materiale. Quindi prima parlavamo di un lebbrosario, un ospedale, sono stati tanti missionari nostri che hanno costruito ospedali e poi l'hanno affidato a istituti di cuore, a altri istituti, eccetera, un po' meno fortunati quelli che l'hanno affidato agli stati, perché
1: Perché lì poi dopo...
0: Però ecco, pure orfanotrofi, asili, quindi scuole, ecco, tutti questi mezzi che poi piano piano la gente, conoscendo, vedendo il bene anche materiale, è
1: Certo.
0: interessato all'aspetto spirituale.
1: Certo.
0: Ho avuto un'esperienza lì nel Benino, dove abbiamo una missione, che un gruppo di musulmani, la notte del Sabato Santo, stavano un po' al margine a vedere quello che stavano facendo.

0: che state facendo? Eravamo incuriositi, ci piace questo rito, ci piace questo, abbiamo visto questo. E sono tutti i mezzi per portare
1: per cercare
0: Cristo.
1: Comunque
0: l'importante
1: di...
0: è che si vada per portare Cristo.
1: Ah beh, beh questo, certo, questo sì, però è anche una cosa positiva che sì, insomma membri di altre religioni...
0: Sarebbe un danno che il missionario vada semplicemente per dare aiuti materiali.
1: Certo.
0: Cioè, è vero che il Signore è venuto a sollevare i poveri, per carità, però fondamentalmente ecco, tutti i mesi dobbiamo portare a Cristo.
1: Certo, vabbè, è una bella esperienza comunque, sì, nel senso che il portare l'aiuto in situazioni...
0: E poi ecco, trovare la strada, anche la strada giusta, perché le necessità... io l'ultima esperienza che ho avuto l'anno scorso nel Benin, per esempio, si parla della malaria, no? Per aiutare a superare la malaria anche ai bambini basterà tanto poco,
1: sì.
0: 20 euro sì. È un progetto che si può, e noi pensiamo che cosa si deve fare, eppure laggiù non ci pensano, no. Non c'è questa possibilità.
1: Non c'è la possibilità economica, no. Certo, per noi è un costo irrisorio, invece per loro sono costi tanto alti.
0: Sono progetti preziosi e che si possono portare avanti con facilità.
1: Certo, e quindi noi ci affidiamo a voi per queste cose. Eh? Bene, è un bel lavoro, io penso, stare a contatto con... anche perché penso che siano situazioni umane diverse, nel senso che al di là della povertà, al di là di tutto, c'è una condizione di umiltà e di apertura forse nei confronti degli altri diversa.
0: Oltretutto c'è anche un ambiente climatico molto diverso. Mm-hmm. Per esempio ho riflettuto più volte al fatto che i nostri missionari, per esempio, che stanno nel Benin, da più di 25 anni che abbiamo aperto la missione lì, nella storia, diciamo, del cristianesimo, di altri ordini religiosi che sono andati prima di noi, non hanno resistito così a lungo, perché il clima è micidiale, la malaria è micidiale. Purtroppo anche i nostri missionari, troppi, sono stati costretti a ritornare
1: perché la situazione
0: salute,
1: era
0: la malaria. Questo è un problema molto molto
1: molto grosso, molto grosso. Ci vuole tanto aiuto per sconfiggerla.
0: Fiducia nel Signore.
1: Esatto. Allora, padre Giulio, noi facciamo una breve pausa e poi ci ritroviamo qua.
0: Grazie.
2: Siamo qui per pregare insieme. Scrivi la tua intenzione di preghiera al nostro numero di WhatsApp, che è il 329 55 33 241, oppure puoi chiamare al nostro numero di call center gratuito, che è lo 075 81 36 40.
3: Coprimi con le tue ali, oddio.
2: Accogliamo la vostra intenzione con amore e la presentiamo in preghiera, affidandolo al cuore di Dio e all'intercessione della Vergine Maria.

0: Eccoci di nuovo qui con padre Giulio Criminesi, che è il superiore dei frati cappuccini delle Marche. Stavamo affrontando con lui il discorso sulle missioni, su quello che i frati cappuccini portano, organizzano all'interno delle proprie missioni. Però se escludiamo il vostro lavoro e prendiamo in considerazione la gente comune, voi come fate a far avvicinare i giovani soprattutto alla questione delle missioni?
1: Dunque, prima ho accennato come mio compito, no? Quello di formare i frati. Proprio la settimana scorsa sono stato qui a Recanati, dove abbiamo il segretariato delle missioni. E parlando con il segretario, con quelli che lavorano lì, dicevo, in passato noi facevamo delle giornate missionarie in tutti i nostri conventi, nelle parrocchie che serviamo, eccetera. È vero che si facevano e si fanno anche per la raccolta di soldi, però io dicevo, non tanto questo, anzi si potrebbe quasi escludere la raccolta delle offerte.

0: dirette per le emissioni, se ci sono ben vengono, però non è questo, è quello di sensibilizzare la gente al problema missionario, perché il senso missionario, la vocazione missionaria è della Chiesa, quindi è di tutti. Allora trovare, ecco, questi modi per far capire che tutti quanti dobbiamo sentire la necessità di essere missionari. E noi, ecco, proprio attraverso il segretariato delle missioni, perché questo è il nostro, cioè questa è la nostra organizzazione, facciamo in modo di preparare in modo particolare i giovani, anche più o meno giovani, però preparare in modo particolare, ripeto, i giovani con degli incontri qui a Recanati, degli incontri, no? In modo tale che possano capire il perché vogliono andare e devono andare, vogliono e vanno nelle nostre terre di missioni, con quale spirito debbono andare, quindi essere preparati ad affrontare questo viaggio. Naturalmente andare a fare l'esperienza missionaria fondamentalmente significa, chiaro, molte volte essere anche scioccati, sì, dall'ambiente.
1: Uno non si
0: dall'ambiente.
1: Poi.
0: Io mi ricordo lì una volta in Etiopia due ragazze che facevano il manuale ai muratori, careggiavano la malta sopra una portantina, che da noi è cose inaudite, no? Due ragazze sulla ventina d'anni, belle ragazze, diciamo, e ci chiedono una caramella. Qui da noi se dai una caramella a una ragazza te la tira addosso, no? Mentre invece lì proprio per dire si trovi. Chiaro che queste sono scene e che ti colpiscono perché ti portano. Ma ecco, questo potrebbe portare anche un pericolo di dire il lavoro nella missione è questo, di aiutare il bisognoso, di aiutare. Chiaro che questo è un pericolo. È un bene, sicuro è un bene aiutare il bisognoso, però è un pericolo perché uno si può attaccare, no, affezionare a quella persona, la riempie di regali, la riempie di ogni bene e lo estrae dal suo proprio mondo.
1: Certo.
0: Mentre invece, soprattutto l'aiuto che questi giovani devono capire, qualche volta fanno questa esperienza anche più lunga, andare giù, condividere la loro vita, e condividere la propria vita con loro. Ipotesi, se uno ha imparato a fare da sarto, va giù e insegna a fare da sarto, e un altro che fa il parrucchiere va giù e insegna a fare il parrucchiere,
1: per portare magari il proprio sapere,
0: per il proprio sapere, aiutarli. Per cui una volta che tu sei stato con questi del luogo, quello vai via, non hanno più il tuo aiutino, però tu gli hai messo in mano in mezzo per portare avanti la propria vita, certo, la propria dignità, dignitosamente con il lavoro.
1: Certo.
0: Difatti anche nelle nostre scuole, nel terra di missione, chiaro, si dà tutta la formazione della scuola, ma poi alla fine si cerca di portarli a un mestiere, imparare un mestiere perché poi possano vivere. Ecco, questo rapporto, diciamo, dei giovani, che certo che quando tornano entusiasti per aver fatto questa esperienza, soprattutto ho visto che abbiamo portato questo aiuto, però siamo tornati ricchi della
1: certo.
0: loro povertà, siamo tornati ricchi e entusiasti, perché soprattutto ecco, è questo, che capiscono che il dono della fede e lo dobbiamo trasmettere. Quindi questo io l'ho notato, qualcuno forse si è perso nell'entusiasmo di aver fatto qualcosa, però molti proprio capiscono che debbono vivere la propria fede e quindi trasmettere la propria fede. Ecco, l'altro giorno abbiamo fatto la festa dell'Epifania,
1: sì,
0: dei Magi,
1: sì.
0: E questo proprio ci ricorda che il dono della fede è per tutti. Per cui, come Magi, noi andiamo nella terra di missione, questi che lavorano con noi, i giovani, senza sapere dove, ma con la fiducia in Dio.
1: Sì.
0: Questa è la nostra fede, fidarsi di Dio e quindi trasmettere questa fiducia in Dio a questa gente che si incontra.
1: C'è difficoltà a trovare dei ragazzi che accettino la sfida?
0: No. Io direi no, perché ecco, chiaro, se uno vive al margine, eccetera, però una volta che uno è riuscito a capire è il lievito di cui parla il Vangelo. Ecco, basta che siano andati alcuni giovani, i giovani poi trasmettono agli altri e quindi loro ricordano quello, raccontano quello che hanno vissuto, l'esperienza che hanno fatto, questa ricchezza di cui dicevo prima che hanno ricevuto spirituale, e poi questo poi si trasmette agli altri. Anzi, molte volte bisogna fermare perché ce ne sono più che vorrebbero andare di quelli.
1: Perché sembra difficile oggi, no? Secondo modo in cui viviamo, i ragazzi adesso sono abituati ad avere tutto,
0: l'importante, ripeto, l'importante è che si parta con il piede giusto, perché certo se si va giù per fare una vacanza non penso che
1: bisogna vedere uno che si aspetta da una vacanza, chiaro, però sicuramente non è un villaggio turistico. Chiaro. Però
0: questo pericolo c'è sempre, perché uno dice approfitto, vabbè, però insomma.
1: Però bisogna vedere, magari qualcuno parte con il pensiero dell'approfitto e poi magari scopre...
0: Dirizzato da una parte e finisce dall'altra.
1: Esatto, sì, può essere che uno magari si aspetta chissà che e si rende conto invece, perché penso che sia...
0: No, ma ripeto, i giovani, io quelli che ho incontrato, soprattutto attraverso questo, il nostro segretariato delle missioni, l'ho rivisti prima e dopo, eccetera, sono andati entusiasti, sono tornati entusiasti, soprattutto ecco quel desiderio di trasmettere agli altri quello che esperienza fatta.
1: L'esperienza che hanno fatto, che sia umana, sia di lavoro.
0: Sì. Quindi questo è importante.
1: E quindi... Niente, a livello di organizzazione anche sul luogo, poi come...
0: Cioè, prima parlavamo del mio servizio nella provincia, io sono provinciale qui, quindi anche nella terra di missione si riaggancia come organizzazione a quella che voleva Francesco, San Francesco, no? Per cui San Francesco collocava il provinciale e collocava il custode di una piccola porzione, ecco, a cui c'erano un po' di frati. Attualmente anche noi, per esempio nel Benin, è una nostra custodia. Una custodia che vuol dire che c'è un superiore che ha con sé, quindi guida questi frati. Adesso attualmente i frati marchigiani sono pochi. Pochi, come dicevo prima, perché molti si sono ammalati, sono dovuti ritornare. Però grazie a Dio ci sono molte vocazioni, e quindi c'è il custode, ci sono i consiglieri, e poi naturalmente quello che c'è una zona che è di prima evangelizzazione, anche se è già parrocchia, però sì, è una parrocchia di prima evangelizzazione. Poi ecco, ci sono già altre parrocchie invece che sono avviate bene. Attualmente per esempio noi nel Benin dovremmo fare un'altra casa prossimamente, perché ci sono le vocazioni e i giovani in formazione non hanno una casa. Adesso stanno in affitto, alcuni stanno in affitto. Però ecco, l'ambiente dove siamo attualmente è un ambiente dove... Non dico se viva dall'europea, ma quasi, insomma, almeno noi per esempio in Benin attualmente, ripeto, abbiamo tre case. Quella di Cotonou, che è la prima, è una vita molto simile in tutto alla nostra, anche nell'alimentazione, nella cucina, molto più. Uida è già un pochettino di meno, Ina che sta su al nord è molto più africana. Insomma.
1: Sì. Ma però, per volontà o per necessità?
0: No, perché l'ambiente è quello, capisci? Quindi c'è questa diversità di ambiente. L'ambiente laggiù, magari il primo convento, sono stati più a lungo gli europei, quindi hanno trasformato piano piano un po' nella mentalità. Ma è una cosa molto serena, però molto... Sì,
1: vive. Ma poi viene in maniera graduale, quindi diventa quasi naturale.
0: Se uno si ferma alle particolarità perdiamo tutto, mentre invece quello che è importante è vivere nell'ambiente serenamente, accontentandosi di quello che il Signore ti dà, perché è tutta provvidenza, no?
1: Certo. Quindi
0: noi diamo come dono, loro donano.
1: Invece l'aspetto economico della raccolta di fondi per le missioni poi si focalizza dove?
0: Dunque, l'aspetto economico

0: In passato, per esempio, c'erano molte più offerte libere da parte dei fedeli, perché avevano pure anche possibilità. Oggi questo sta diminuendo molto, certo. Per cui anche quassù, il nostro segretariato, quassù ha iniziato a fare anche delle attività, per esempio mercatini, eccetera, in modo tale che io, sono i volontari che producono,
1: certo,
0: oggetti,
1: certo,
0: che poi quindi è un mezzo che metti in vendita, allora alla persona che vuole dare un aiuto per le missioni, non ti dà, gli dai qualcosa e quello ti dà.
1: Certo.
0: Il corrispondente che poi va per le missioni,
1: certo.
0: Quindi anche questo è un modo di poter aiutare, perché certo oggi
1: è diventato difficile.
0: Però anche questo sarà un segno di povertà, perché forse la tentazione di fidarsi dei mezzi materiali ce l'abbiamo tutti.
1: Eh sì, anche perché
0: troppo, no? Mentre invece, se nella fede, dobbiamo sapere che non lavoriamo per noi, lavoriamo per il Signore, e il Signore c'ha tante più strade, conosce tante più strade di quelle che conosciamo noi, quindi,
1: certo.
0: Quindi questa è la fiducia.
1: Io mi rendo anche conto che magari c'è un po' di diffidenza tra le persone nel donare qualcosa, perché ce ne sono state tante di truffe,
0: sì,
1: nel corso degli anni, quindi magari il pensiero della mia donazione, sì, che poi non vada a buon
0: non
1: fine,
0: vada
1: ma
0: buon
1: vada
0: fine
1: a finire nelle tasche di qualcuno,
0: questo,
1: magari
0: sì,
1: anche questo è un ostacolo.
0: Questo può essere certamente... è un pericolo costante, cioè, però grazie a Dio quello che si realizza laggiù viene visto. Molte volte ho trovato anche della gente che vuole la fotografia precisa, vuole, insomma, proprio quasi, non dico che ti sta sopra per col fucile spianato. Però certamente è giusto che sia la
1: anche
0: trasparenza, ci
1: certo,
0: sia trasparenza. Tu mi hai dato questo, è stato realizzato quest'altro, avevi questo scopo e questo scopo è stato realizzato, è stato raggiunto. Quindi questo è onestà da parte. Certo che poi che ci siano altre associazioni, altre che hanno forse...
1: Si sono approfittate,
0: dello scopo di beneficenza per fare questo.
1: Adesso purtroppo voglio dire che sia nella natura dell'uomo, però la tentazione certe volte...
0: Quei tempi che corrono, diciamo.
1: Però certe volte è chi non avrebbe bisogno che si approfitta. Magari l'umiltà di una persona che effettivamente è bisognosa, tante volte non lo porta a fare una cosa del genere.
0: Ma comunque io vedo, meno per quanto a me risulta, circa le attività fatte dal nostro segretariato, non arrivano, non ci sono persone, ecco, che si lamentano, perché c'è questa trasparenza e c'è questa, ecco, evidenza di quello che si realizza. Quindi questo.
1: Benissimo.
0: Va bene.
1: E noi adesso ci fermiamo per un'altra breve pausa e torniamo qui tra qualche minuto.
2: Siamo qui per pregare insieme. Scrivi la tua intenzione di preghiera al nostro numero di WhatsApp, che è il 329-55-33-241, oppure puoi chiamare al nostro numero di call center gratuito, che è lo 075-81-36-40. Accogliamo la vostra intenzione con amore e la presentiamo in preghiera, affidandolo al cuore di Dio e all'intercessione della Vergine Maria.

0: Eccoci di nuovo qua. Allora, abbandoniamo il discorso, la parentesi missioni. Torniamo un po' a noi. Il Papa ha detto che la fraternità è il fondamento e lo sviluppo della pace. Come possiamo rapportare questa cosa alla nostra comunità? Noi siamo a Loreto e quindi abbiamo sicuramente tanto da parlare, insomma, di questo.
1: Sì.

0: Allora, voi mi avete chiamato a questo incontro proprio mentre io sto facendo la visita alla fraternità qui di Loreto, dei Frati Cappuccini di Loreto, che è anche questo un dovere che io ho, visitare tutti i frati nel mio mandato di provinciale dei Cappuccini. Ecco, mi fate questa domanda perché, e anche sono contento di questa domanda, perché? Perché da ieri a oggi che sto vivendo con questa fraternità Loreto sono anche, potremmo dire, pieno di gioia, perché ho incontrato una fraternità gioiosa, ho incontrato una fraternità che è dove i frati, ecco, sanno parlare tra di loro, sanno ascoltarsi tra di loro. Quindi io penso che questo qui sia un po' il discorso di base, di quello che noi dobbiamo testimoniare. Oggi, ecco, nel mondo ci si parla poco, no? Anche nelle famiglie uno arriva, uno parte, quindi, e allora la motivazione dell'esistenza della vita religiosa è quella, tra virgolette, di andare controcorrente. Se manca il dialogo, se manca l'accoglienza nelle famiglie stesse, noi dobbiamo dare questa testimonianza. Chiaro che, ecco, noi Frati Cappuccini siamo qui come servizio al santuario dal 1934-35, no? Quindi, e dicevo anche al vescovo stesso, nel formare la fraternità, dico, noi non stiamo qui a lavorare tra virgolette, per il santuario come uno, due, tre o quattro frati. Noi siamo qui a servire il santuario della Madonna, Madonna di Loreto, come fraternità. Quindi a me quello che sta a cuore è che i frati che stanno qui formino veramente una fraternità. Quando formano veramente una fraternità accogliente tra di loro, che pregano insieme e che anche mangiano insieme, parlano insieme, eccetera, che si accolgono reciprocamente, che si ascoltano l'uno con l'altro, già hanno fatto la maggior parte del servizio al santuario, perché questa è la testimonianza.
1: Certo.
0: Poi dopo, naturalmente, questo servizio che i frati, che noi religiosi cappuccini facciamo qui a Loreto, è quello, ecco, abituati ad ascoltarsi tra di noi, ci mettiamo ad ascolto anche della gente. E
1: Certo.
0: qui, ecco, come mi dicono, un po' l'esperienza ce l'avevo, ma parlando proprio anche ieri con questi nostri frati che stanno qui, e hanno molto da ascoltare, perché arrivano tanta gente, arrivano tante persone sofferenti, soprattutto nello spirito, le quali persone nel mondo non hanno chi le ascolta, in famiglia non ha chi le ascolta, ma tu sei qua e tu sarà, mentre invece trovare uno che sa accoglierlo, ascoltarlo, questo è fondamentale. Per cui,
1: Soprattutto senza pregiudizi.
0: senza pregiudizi, senza francobolli attaccati
1: Esatto.
0: prima di mettersi a parlare, no? Per cui io penso, ecco, che tra i servizi che noi dobbiamo fare, e anche in modo particolare questo, è quello, sì, qui nel santuario si confessa, si celebra la messa, si predica, eccetera, però soprattutto, ecco, si è in ascolto, nell'attenzione all'altro, nel rispetto all'altro. Quindi questo io penso che sia.
1: Vengono organizzate anche delle attività?
0: Sì, beh, c'è il centro ascolti, cioè sono soprattutto i giovani, i frati un po' più giovani che si dedicano a questo centro ascolto, per cui ecco c'è questa poi possibilità. Anzi, vorrei proprio fare l'appello che chi ha bisogno, vuole esternare un po' il proprio mondo, approfitti di questo servizio, c'è questo servizio da parte dei frati. Proprio oggi stesso uno è il più giovane. Dicevo, domenica sera tu vai così a fare questo servizio fuori? No, perché in questi giorni c'è stata un po' la carenza dell'ascolto, bisogna che mi dedico all'ascolto dei giovani. Quindi è bello che sappia rinunciare anche una
1: Certo,
0: festicciola esterna pur di fare questo servizio
1: Certo,
0: per
1: perché
0: il
1: poi diventa
0: santuario.
1: una priorità.
0: È chiaro, chiaro.
1: Come se
0: Quindi un po' questo. Chiaro che la nostra vita. La nostra vita, la prospettiva è per me provinciale, ma per tutti, è preoccupante perché l'età media dei frati è alta. E quindi io stesso che sono provinciale sto su un'età media innalzata, no? Per cui certo c'è questa prospettiva, quello che è il futuro. Il futuro, certo, le vocazioni vengono a diminuire continuamente, sì. Ma vediamo che la nostra società, i figli che sono sempre di meno. Sì. Quindi i giovani non ci sono, l'età media anche delle nostre Marche.
1: Ma penso anche insomma quello che ci circonda.
0: Ci circonda.
1: Siamo presi
0: quanto.
1: Troppo dal consumismo, per cui, da delle.
0: Per cui. Però certo, se noi dovessimo guardare il contingente dell'oggi, dovremmo guardare proprio con gli occhi attappati il futuro. Però io non sarei di questa opinione, io sarò fiducioso. Sono fiducioso perché se lavoriamo per la nostra sopravvivenza, moriamo sicuro. Se invece lavoriamo per la sopravvivenza di Cristo, la vita ci assicuro, perché Cristo è vita. Quindi io sono fiducioso, il Signore. Noi non sappiamo trovare le strade, ma il Signore le sa trovare.
1: Bisogna fidarsi. Signore,
0: bisogna fidarsi. Ecco, quindi come i magi che sono partiti, dove andavano? Dietro la stella, non sappiamo dove.
1: Però andiamo, poi sono arrivati.
0: Andiamo.
1: Progetti particolari?
0: In senso progetti?
1: Come divulgazione per i giovani, ci sono al di là delle missioni.
0: Sì. E cioè, questo è un po' la sensibilità, la preoccupazione, diciamo così, l'intento particolare che poi c'è sempre da tutte le parti, no? Quindi, chiaro, dicevo prima, se non ci sono i giovani, non c'è il futuro, no? Quindi non c'è futuro per la famiglia, non c'è futuro per noi. Però, ecco, questa fiducia di organizzare, proprio in modo così un po' forse troppo umano, organizzare gli incontri dei giovani in modo tale che questi giovani possano comprendere il senso della loro vita. Il senso della loro vita, perché, come ripeto, questi giovani che vengono qui all'ascolto, non è che vengono qui voglio fare frate o voglio fare monaca, non è tanto questo, e voglio capire il senso della mia vita. Quindi che cosa vuole il Signore da me? Per cui la progettazione che noi facciamo è proprio questa, di dare i mezzi, quindi anche riunioni di giovani, eccetera, in modo tale che questi giovani possano riflettere, capire qual è il senso della propria vita, qual è il progetto di Dio.
1: Perché. Ma ci sono delle attività che vengono svolte anche localmente?
0: Sì, a parte diciamo, questo centro ascolti, ascolto qui del santuario, però abbiamo per esempio a Civitanova il centro di pastorale giovanile vocazionale, per cui questo qui dovrebbe, anche delle diverse parrocchie che abbiamo nella regione affidate a noi cappuccini, anche altri giovani partecipano a ritiri, giornate di spiritualità, queste. In modo tale che piano piano ecco, si forma anche un gruppo.
1: Una forte attività di formazione.
0: Sì, ripeto, chiaro che l'attività, uno dovrebbe dire, diciamo, come lo scopo è anche la vocazione religiosa. Però, come diceva San Pio X alla mamma, cioè la mamma San Pio X, se non c'è stata la famiglia, tu non saresti papa, insomma.
1: Quindi, chiaro, se qualcuno l'aveva.
0: Quindi, quindi formare anche dei giovani a formare poi le famiglie cristiane.
1: Certo.
0: Poi da lì nasce. Quindi è quella la speranza del futuro, io la vedrei proprio in questa direzione, non tanto aver paura, sì. Però già il mondo è pieno di sfiducia. No, il mondo è pieno di sfiducia dal punto di vista sociale, economico, eccetera. Se anche noi ci mettiamo la nostra sfiducia, siamo finiti. Mentre invece io direi che noi dobbiamo dare questa fiducia, che la fiducia non nasce da noi, ripeto, ma nasce da Cristo. Se noi ci fidiamo di Lui, e Lui si fiderà maggiormente di noi.
1: Quindi, ci aiuterà a trovare la soluzione.
0: Siamo proprio nell'ottimismo che viene dal Cristo, che viene dal Signore, quindi non tanto dalle nostre capacità.
1: No, però uno si deve mettere.
0: Chiaro.
1: Deve essere predisposto, ecco.
0: Ma io ripeto, secondo me, ecco, abbiamo terminato da poco l'anno della fede, la fede che soprattutto dice fiducia, fidarsi di Dio, no? Il quale è amore, il quale vuole veramente il nostro bene. E noi che non lo sappiamo leggere, noi che non lo sappiamo capire. Quindi è questo che noi dobbiamo

0: ecco, immetterci in proprio in questa direzione, ecco, di vita, di gioia, pienezza di gioia. Quindi io, ecco, vorrei per me, per i miei frati, per quelle persone che sono, che incontriamo nella nostra attività, ecco, che nasca veramente questa fiducia per il futuro.
1: Ci vorrebbe, cioè, che ognuno di noi almeno una volta partecipasse a questi incontri. Una prova, una prova, mettere da parte.
0: Adesso io sono sprovvisto perché mi avete preso un po' all'improvviso, quindi, dei programmi che i nostri hanno, ma lì a Civitanova, le potete trovare anche qui nel santuario della Madonna di Loreto, questi programmini, questi, sono tesori.
1: Certo.
0: Io, per esempio, fuori del nostro ambito, un mese e mezzo fa, ho fatto un corso di cristianità. No, ho partecipato per uomini in corso di cristianità. C'era un ragazzo di Osimo che era andato a San Liberato, cioè voleva fare qualcosa di spirituale per sé, ha trovato il programma di questo corso di cristianità, ha visto il numero di telefono, ha telefonato e ci ha partecipato con tanta gioia, con tanto trasporto. Perché? Cioè, sono piccole cose che ti rimettono
1: certo.
0: In casa. Oggi la Chiesa è ricca di tutti questi mezzi, non solo noi cappuccini, ma tanti mezzi sono, no? Per cui fare tesoro. Sono, ripeto, tanti mezzi che fanno tesoro, quindi farli propagandare. È giusto quello che dici tu, se si potesse partecipare,
1: sì, almeno,
0: fare un'esperienza.
1: Sì, sì, sì. Ma almeno confrontarsi, perché... Ovviamente poi ci si trova in più persone,
0: più
1: ognuno
0: persone.
1: Porta la sua esperienza,
0: ognuno porta la propria,
1: porta,
0: chiaro,
1: quindi
0: proprio.
1: Sarebbe,
0: perché
1: sarebbe
0: poi dialogare insieme significa sempre arricchirsi, perché per quanto uno è povero ha sempre qualcosa di idee, di cuore, eccetera, ma sempre qualcosa da dare all'altro. Per cui io direi...
1: Il confronto è alla base di tutto, secondo
0: tutto.
1: Me, il dialogo, il confronto col dialogo. Porta la sua esperienza, chi crede di essere solo magari trova in realtà persone che vivono la stessa situazione e che magari possono portare un aiuto anche se non materiale, però...
0: Sì, sì, perché poi mettersi a lavorare insieme è una crescita e anche uno sforzo di accogliere l'altro, di rinunciare a qualcosa di sé per far posto all'altro. Quindi è certamente una crescita, quindi che il buon Dio, la Madonna Santissima ci aiutino veramente a questo, no?
1: Allora, Padre Giulio, noi siamo in chiusura. Vorremmo che ci regalasse una parola di speranza ancora più forte di quello che ci siamo detti fino adesso.
0: Siamo convinti e viviamo sempre di più questa convinzione. Dio ci ama e vuole il nostro bene, lo auguro a tutti.
1: Benissimo. E siamo in chiusura, grazie a tutti per essere stati con noi, ci vediamo alla prossima puntata.

Siamo qui per pregare insieme. Scrivi la tua intenzione di preghiera al nostro numero di WhatsApp che è il 329-55-33-241. Oppure puoi chiamare al nostro numero di call center gratuito che è lo 075-81-36-40. Accogliamo la vostra intenzione con amore e la presentiamo in preghiera, affidandolo al cuore di Dio e all'intercessione della Vergine Maria.

S. Lucy è nata il 13 dicembre ed è la patrona della cecità. Non si conoscono né l'anno di nascita né la data di morte né chi l'abbia beatificata e canonizzata. Gran parte della storia di Lucia è andata perduta, ma sappiamo che visse a Siracusa e morì durante le persecuzioni cristiane all'inizio del IV secolo. La sua venerazione si diffuse a Roma finché, nel VII secolo, la Chiesa riconobbe il suo coraggio nella difesa della fede. Esistono diverse leggende su Lucia, la maggior parte delle quali la descrive come innamorata di Dio fin dalla più tenera età. Dopo aver fatto voto di dedicare la sua vita a Cristo, sua madre cercò di combinare per lei un matrimonio con un pagano. Sua madre era molto malata, così Lucia si rivolse a Sant'Agata e sua madre guarì. Dopo il miracolo, Lucia riuscì a convincere sua madre a permetterle di usare la sua dote per aiutare i poveri, oltre che a vivere la sua vita dedicandosi a Dio. Dopo che sua madre decise di non costringerla al matrimonio, lo sposo respinto denunciò la fede di Lucia al governatore, Pacazio. Come punizione per la sua fede, Lucia fu condannata alla disonestà in un bordello, ma quando arrivarono le guardie di Pacazio, non riuscirono a muoverla, nemmeno dopo averla legata a una squadra di buoi. Quando non riuscirono a spostarla, Pacazio ordinò la sua morte e dei fasci di legna furono ammucchiati intorno a lei, ma non presero fuoco. Lucia avvertì Pacazio, affermando che sarebbe stato punito, ma ordinò alle guardie di cavarle gli occhi e di usare le spade, che alla fine la uccisero. Quando il suo corpo venne preparato per la sepoltura, si scoprì che i suoi occhi erano stati restaurati, così divenne conosciuta come la patrona dei ciechi ed è spesso raffigurata con l'emblema degli occhi su una coppa o un piatto. In alcuni dipinti può essere vista mentre tiene in mano i suoi occhi e un ramo di palma, simbolo di vittoria sul male. Per saperne di più su Santa Lucia e per leggere alcune curiosità su di lei, visita catholic.org e ricordati di visitare la collezione dei santi su catholicshopping.com.

Santa Maria Goretti nacque il 16 ottobre 1890 e morì il 6 luglio 1902. La sua festa si celebra il 6 luglio ed è patrona della gioventù, delle giovani donne, della purezza e delle vittime di stupro. Maria fu beatificata da Papa Pio XII il 27 aprile 1947 e fu canonizzata 3 anni dopo dallo stesso Papa il 24 giugno 1950. Maria nacque nella provincia di Ancona, in Italia, dove visse fino a quando suo padre trasferì la famiglia a Fiere di Conca. Purtroppo, poco dopo il trasferimento, il padre di Maria morì di malaria, lasciando la madre e alcuni dei suoi fratelli a lavorare nei campi per mantenersi. Maria rimase a casa per occuparsi della sorellina più piccola, Teresa, e per cucinare, pulire e cucire. Nonostante la situazione fosse difficile, la famiglia Goretti era molto unita e amava Dio. La famiglia continuò a lavorare duramente per diversi anni, fino al 5 luglio 1902, quando Maria, seduta sui gradini di casa a cucire, mentre la sua famiglia lavorava nei campi circostanti. Fu allora che Alessandro, 18enne, apparve e la trascinò in casa, dove tentò di violentarla. Lei gridò che era un peccato, ma lui insistette. Quando Maria cercò di difendersi, lui iniziò a strangolarla. Riuscì a dire che avrebbe preferito morire piuttosto che cedere a lui, così Alessandro estrasse un coltello e la pugnalò 11 volte. Maria, gravemente ferita, cercò di raggiungere la porta, ma Alessandro la colpì altre 3 volte prima di fuggire dalla scena. Quando la sua famiglia tornò e trovò Maria insanguinata sul pavimento, la portarono di corsa all'ospedale più vicino. Maria sopravvisse alla notte e, prima di morire il giorno seguente, disse di aver perdonato Alessandro e sperava persino che un giorno lui si unisse a lei in paradiso. In seguito, morì guardando un'immagine della Vergine Maria e stringendo una croce al petto. Alessandro era stato catturato poco dopo la scoperta di Maria e ammise di aver tentato più volte di indurla a peccare con lui. Fu condannato a 30 anni di carcere e rimase impenitente fino a una notte in cui Maria gli apparve in sogno.

è chiamata martire perché si oppose ai tentativi di Alessandro di commettere peccato sessuale. Tuttavia, gli aspetti più importanti della sua storia sono come abbia perdonato il suo aggressore e il miracolo che il suo perdono ha prodotto nella sua vita. Le spoglie di Santa Maria si trovano nella cripta della Basilica di Nostra Signora delle Grazie Santa Maria Goretti a Nettuno, dove il suo corpo è custodito in una statua che giace sotto l'altare. Le raffigurazioni di Santa Maria la mostrano spesso con i capelli ondulati, vestita di bianco o con abiti da contadina, e spesso la ritraggono mentre tiene in mano dei gigli, simboli di purezza. Per saperne di più su Santa Maria, visita catholic.org e, se Maria ispira te o qualcuno che conosci, acquista i suoi articoli cliccando sul link di catholicshopping.com qui sotto per un'esperienza di shopping unica. E non dimenticare di iscriverti al nostro canale e di dirci nei commenti qui sotto quanto ami i nostri video.

0: Da 22 anni sono un accompagnatore di gruppi e devo dire indegnamente, perché non ho scelto di fare questo, ma attraverso la veggente Mirena mi ha dato un messaggio che dovevo fare questo, insomma, accompagnare i gruppi. Per noi che conosciamo già questa realtà è sempre una grande emozione vedere questa apertura del festival, vedere tanti giovani, tanti paesi di tutto il mondo. È una cosa che stringe proprio, prende il cuore. E grazie a Dio possiamo dire che dopo aver visto il Giubileo a Roma, questi tanti giovani, rivederli adesso qui in questi giorni, è una cosa che possiamo solo ringraziare Dio per questo, insomma. Bene, mi fa pensare sempre di mettermi in regola con la mia anima, evitare, ecco, il peccato, ogni ombra del peccato, quindi cercare di andare al Padre senza il peccato. Sarà un po' difficile, ma ce la facciamo, ci proviamo. C'è una lotta, sì, una lotta, ed è meglio così, perché sennò ci esaltiamo. È meglio, ecco, soffrire un poco per capire meglio cosa vuole Dio da noi. Io ho sempre detto che per conoscere Medjugorje non bisogna parlare tanto, ma chiedere a queste persone che non sono mai venute di fare un'esperienza sulla propria pelle, no? Tu vai in quel luogo, vedi quel luogo, capisci che cos'è quel luogo se ci sei qui, ma se stai fuori, senti solo parlare, non ci credi, diventi scettico, dici ma davvero ci sono le apparizioni, ma davvero ci sono i veggenti, ma davvero, ecco, queste cose qua bisogna dire a queste persone. Andate in quel luogo, vivete questa esperienza sulla vostra pelle per capire, perché Maria da qui non vi lascia se prima non vi dà una carezza. Allora, secondo me questi ragazzi danno l'esempio agli altri ragazzi, quindi il loro esempio, stare qui in preghiera, non andare al mare in vacanza, può far capire a quello che quel ragazzo che magari è più lontano dall'amore di Dio, può far capire o può far riflettere, ma come mai loro vanno a pregare e io sono in vacanza a giocare, a divertirmi e non penso mai di vivere un giorno con Dio. Penso che sarà un gran bel esempio per loro, per questi che non credono. Senz'altro, io sono uno che prega molto per i giovani, dico sempre che loro hanno ereditato tutti i mali di questa società che noi l'abbiamo consegnata, quindi non è colpa loro se sono un po' deviati, ma forse è più colpa nostra, e dico a loro, c'è una grande speranza, è qui, Medjugorje, Maria, venite, incontrate Maria qua, vi porterà dal Figlio.
1: Ciao, io sono Donatella. Il mio percorso di fede è iniziato tanto tempo fa. Non c'è stata una vera e propria conversione, perché in realtà io già ero una credente, però come dice il

nostro Papa Francesco, ero una credente così un po' tiepida, niente di particolare. E, poi a causa di un grosso dolore mi sono avvicinata molto, diciamo, attraverso un percorso e un cammino, mi sono avvicinata molto a Dio e la fede mi ha aiutato tantissimo a sostenere questo dolore e ho capito che un modo per convivere con il dolore senza che cessi, ma sicuramente è un modo per sostenere nella vita dei pesi grossi. Ho sperimentato attraverso questo cammino la vicinanza di Dio, anche quando io pensavo che Lui non c'era, che Lui magari era impegnato anche in altre cose. In realtà ci segue sempre, ci segue nei momenti bui ed è lì che la fede proprio ci può aiutare a vedere la luce anche nel buio, ma ci avvicino anche nelle gioie e nella mia vita gioie ce ne sono state tante e ho capito che anche queste sono un dono di Dio. Io auguro a chi si avvicina alla fede di non arrivarci per un grosso dolore, ma come scelta di vita e come strumento proprio per vivere bene con se stessi e anche con gli altri.

0: Padre, del Figlio, dello Spirito Santo.
1: Amen.
0: La grazia e la pace del nostro Signore Gesù Cristo, l'amore di Dio Padre e la comunione dello Spirito Santo siano con tutti voi. Per entrare in questo mistero riconosciamoci peccatori, chiediamo perdono.

0: Confesso a Dio Onnipotente, voi fratelli e sorelle, che ho molto peccato in pensieri, parole, opere e omissioni, per mia colpa, e supplico alla Beata Sempre Vergine Maria, gli angeli, i santi e a voi fratelli e sorelle, di pregare per me, Signore Dio nostro. Dio Onnipotente, abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati, ci conduca alla vita eterna.
1: Amen.

0: Preghiamo. O Dio, tu hai rivelato che gli operatori di pace saranno chiamati tuoi figli. Concedi a noi di ricercare sempre quella giustizia che sola può garantire una pace stabile e autentica. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio, che Dio e vive regno con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli.
1: Amen.

0: Dalla prima lettera di San Paolo Apostolo ai Corinzi. Io, fratelli, sinora non ho potuto parlare a voi come a essere spirituali, ma carnali, come a neonati in Cristo. Vi ho dato da bere latte, non cibo solido, perché non eravate ancora capaci, e neanche ora lo siete, perché siete ancora carnali. Dal momento che vi sono tra voi invidia e discordia, non siete forse carnali e non vi comportate in maniera umana? Quando uno dice «Io sono di Paolo» e un altro «Io sono di Apollo», non vi dimostrate semplicemente uomini? Ma che cosa è mai Apollo? Che cosa è Paolo? Servitori attraverso i quali siete venuti alla fede, e ciascuno come il Signore li ha concesso. Io ho piantato, Apollo ha irrigato, ma era Dio che faceva crescere. Sicché né chi pianta né chi irriga vale qualcosa, ma solo Dio che fa crescere. Chi pianta e chi irriga sono una medesima cosa. Ciascuno riceverà la propria ricompensa secondo il proprio lavoro. Siamo infatti collaboratori di Dio, e voi siete campo di Dio, edificio di Dio. Parola di Dio.
1: Beato il popolo scelto dal Signore.

0: Signore.
1: Beato il popolo scelto dal Signore.
0: Beata la nazione che ha il Signore come Dio, il popolo che Egli ha scelto come sua eredità. Il Signore guarda dal cielo, Egli vede tutti gli uomini.
1: Beato il popolo scelto dal Signore.
0: Dal trono dove siede, scruta tutti gli abitanti della terra. Lui che di ognuno ha plasmato il cuore e ne comprende tutte le opere.
1: Beato il popolo scelto dal Signore.
0: L'anima nostra attende il Signore. Egli è il nostro aiuto e il nostro scudo. È in Lui che gioisce il nostro cuore. Nel suo santo nome noi confidiamo.

0: Il Signore sia con voi.
1: E con il tuo spirito.
0: Dal Vangelo secondo Luca.
1: Gloria a te, oh Signore.
0: In quel tempo, Gesù, uscito dalla sinagoga, entrò nella casa di Simone. La suocera di Simone era in preda ad una grande febbre e lo pregarono per lei. Si chinò su di lei, comandò la febbre e la febbre la lasciò. E subito si alzò in piedi e li serviva. Al calar del sole, tutti quelli che avevano infermi, affetti da varie malattie, li condussero a lui ed egli, imponendo su ciascuno le mani, li guariva. Da molti uscivano anche demoni, gridando, «Tu sei il figlio di Dio!» Ma egli li minacciava e non li lasciava parlare, perché sapevano che era lui il Cristo. Sul far del giorno uscì e si recò in un luogo deserto, ma le folle lo cercavano, lo raggiunsero e tentarono di trattenerlo perché non se ne andasse via. Egli però disse loro, «È necessario che io annunci la buona notizia del regno di Dio anche alle altre città. Per questo sono stato mandato». E andava predicando nelle sinagoghe della Giudea. Parola del Signore.
1: Gloria

Conosco varie persone intrappolate dentro malattie spirituali, psicologiche. Era veramente una trappola, perché in questa sofferenza atroce non sono liberi per l'amicizia, non sono liberi di servire, non sono liberi di donarsi. Non... La vita è una trappola. E se Gesù dovesse un giorno guarirli, liberarli dalle ossessioni, si spera, si presume che siano capaci finalmente di donarsi a questa vita. Che poi il vero senso di una guarigione è che Lui mi restaura. Io divento capace di vivere bene. All'inizio della creazione noi eravamo

avevamo uomini e donne nudi insieme, senza vergogna, senza paura, senza rivalità, senza accuse, senza paranoie varie, e potevamo relazionarci bene. E Dio vide che era una cosa molto buona. Poi il peccato ci ha introdotto dentro il mondo delle malattie, delle paure, delle difese, delle accuse, sospetti. Adesso Gesù arriva e cerca di riportare questa bellezza originale. Non è un semplice ti tolgo quella malattia così che credi un po' di più in me. No. Lui guarisce la suocera di Pietro e subito lei si mette e può servirli, può donarsi. È molto più che una guarigione, è un restauro della sua vita. La stessa cosa per tante altre situazioni dove gli indemoniati vengono liberati dal maligno. Ah, si sono vestiti bene, seduti correttamente, parlano con ragioni, restaurati. I peccatori più incaliti, una Maria Maddalena, terribile, ma diventa una santa, una donna meravigliosa. Perciò l'intervento di Dio è molto di più che semplice togliamo questa malattia così che faccio bella figura. Infatti, quando le persone vogliono intrattenerlo, per lui è una gabbia essere intrattenuto in quel luogo di guaritori. Perché lui ha molto di più di questo. E non lascia che i demoni l'annunciano, denunciano come il figlio di Dio, perché non dicono la verità da un cuore di amore. E quella verità rischia di diventare un'altra trappola. Tutti aspettano da lui il vincitore politico che guarisce tutto, sfarma gli altri, il grande. Ma lui non viene per questo. Lascia campo libero alla testimonianza di lui solo dopo la croce, solo dai piedi della croce se tu riconosci tu sei il santo, tu sei il figlio di Dio, appeso sulla croce, quella testimonianza è valida. Allora Gesù si allontana di nuovo per incontrare il Padre nella preghiera, perché è molto più importante di tutte le altre opere che lui farà, è che lui ha una relazione con il Padre. È così che noi impariamo da Gesù tante cose di chi siamo noi. Siamo chiamati a essere come lui, siamo capaci, chiamati a lasciarci restaurare come lui vorrebbe fare dentro di me. Non solo guarirmi da tutte le mie disturbi interiori, ma che io divento un uomo capace di amare, capace di donarmi, capace di perdonare, capace di accogliere, ma veramente come lui. Ma deve vivere anche come lui. Se io divento questo uomo è perché il Padre, la relazione con il Padre, il mio essere il suo figlio, diventa l'avvenimento più importante della mia vita. Non che lui mi guarisca, ma che io sono il prediletto del Padre. Quello è il fondamento di ogni bene che possiamo vivere. Filippo più tardi dirà a Gesù: ma Gesù, facci vedere il volto del Padre, mostraci il Padre, e allora crederemo, e ci basta. Dice la verità, davvero ci basta. E davvero ci basta. Il volto del Padre. Infatti tutta la nostra liturgia è un grido al Padre. Rivelati a noi, che io sono il tuo figlio. Allora se noi riceviamo la grazia di qualche guarigione, di qualche cosa, e non ci è portato a essere convinti di essere il figlio amato, desiderato, ancora non ho ricevuto, ma ho ricevuto poco o niente. La restaurazione della mia persona è che questi segni dell'amore mi convincono, mi incarnano la realtà che sono il figlio amato del Padre.

0: Io credo in Dio, Padre onnipotente, creatore del cielo e della terra, e in Gesù Cristo, suo unico Figlio e nostro Signore,
1: il quale
0: fu concepito di Spirito Santo, nacque da Maria Vergine, patì sotto Ponzio Pilato, fu crocifisso, morì e fu sepolto, discese agli inferi, il terzo giorno risuscitò da morte, salì al cielo, siede alla destra di Dio Padre Onnipotente, di là verrà a giudicare i vivi e i morti. Credo nello Spirito Santo, la Santa Chiesa Cattolica, la comunione dei santi, la remissione dei peccati, la risurrezione della carne. Eleviamo le nostre preghiere pregando insieme. Padre buono, ascoltaci.
1: Padre buono, ascoltaci.
2: Preghiamo per la Santa Chiesa, per il Santo Padre Papa Leone, perché sia sempre un pastore buono guidato dallo Spirito Santo. Preghiamo.
0: Padre buono, ascoltaci. Padre buono, ascoltaci.
3: Ti preghiamo, Signore, di togliere dalle nostre famiglie, dalle nostre comunità, dai nostri cuori le divisioni, le fazioni, le invidie. Scaccia questa febbre via affinché possiamo essere a servizio del tuo regno, a servizio degli uni degli altri. Preghiamo.
0: Padre buono, ascoltaci.
3: Ti preghiamo, Signore, per la pace nel mondo, per tutti i paesi che sono in guerra. Preghiamo anche per tutte le persone che sono affidate alle nostre preghiere, per tutte le persone di cui preghiamo. Preghiamo.
0: Padre buono, ascoltaci.
3: Per tutti i pellegrini che oggi visitano quest'oasi, che possono ricevere la tua pace, che possono ricevere un po' di luce, un po' di speranza. Preghiamo.
1: Padre buono, ascoltaci.
3: Ti chiediamo, Signore, per altre vocazioni sacerdotali, religiosi e religiose. Preghiamo.
0: Padre buono, ascoltaci. Padre buono, tu puoi liberarci dagli attacchi del maligno, farli zittire perché non ci parlino più dentro di noi. Padre buono, tu puoi anche liberare i nostri familiari e la storia della nostra famiglia dagli attacchi del male lungo il tempo e liberarci dalle conseguenze di questo male, restaurandoci personalmente, restaurando le nostre famiglie. Padre buono, io credo di questo. È così che ti chiedo, Padre buono, di mostrare il tuo amore per noi, liberandoci dal male, liberando i nostri familiari dal male, restaurandoci così che possiamo servirti, servire la Chiesa come tu desideri. Per Cristo nostro Signore.
1: Amen.

0: Pregate, fratelli e sorelle, perché questa nostra famiglia, radunata dallo Spirito Santo in nome di Cristo, possa offrire il sacrificio, gradito Dio Padre Onnipotente.
1: Il Signore riceva dalle tue mani questo sacrificio, a valore e gloria del suo nome, per il bene nostro e di tutta la sua santa Chiesa.
0: Il sacrificio di salvezza del tuo Figlio, Re della Pace, che ti offriamo, Padre, in questo sacramento, segno di unità e di amore, rafforzi la concordia fra tutti i tuoi figli, per Cristo nostro Signore. Il Signore sia con voi. E in alto i nostri cuori. Rendiamo grazie al Signore nostro Dio. È veramente cosa buona e giusta, nostro dovere e fonte di salvezza, renderti grazie sempre in ogni luogo, Padre di misericordia e Dio fedele, che ci hai donato Gesù Cristo, tuo Figlio, nostro Signore e Redentore. Sempre si mostrò misericordioso verso i piccoli e i poveri, verso gli ammalati e i peccatori, e si fece prossimo agli affaticati e agli oppressi. Con la parola e le opere annunciò al mondo che tu sei Padre e ti prendi cura di tutti i tuoi figli. Per questo mistero di salvezza, ti lodiamo, ti benediciamo e unite agli angeli e ai santi cantiamo senza fine l'inno della tua gloria.

Veramente santo sei tu, e degno di gloria, Dio che ami gli uomini, sempre vicino a loro nel cammino della vita. Veramente benedetto è il tuo Figlio presente in mezzo a noi ogni volta che siamo radunati dal suo amore. Egli, come un tempo ai discepoli, ci svela il senso delle scritture e spezza il pane per noi. Ti preghiamo, Padre Clementissimo, manda il tuo Spirito Santo a santificare il pane e il vino, perché questi doni diventino per noi il corpo e il sangue del Signore nostro Gesù Cristo. La vigilia della sua passione, nella notte dell'ultima cena, egli prese il pane, rese grazie, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e mangiatene tutti. Questo è il mio corpo, offerto in sacrificio per voi.

Allo stesso modo, dopo aver cenato, prese il calice, ti rese grazie, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti. Questo è il calice del mio sangue, per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me.

0: Mistero della fede. Ora, Padre Santo, celebrando il memoriale di Cristo, tuo Figlio e nostro Salvatore, che per la passione e la morte di croce hai fatto entrare nella gloria della risurrezione e hai posto la tua destra, annunciamo l'opera del tuo amore fino al giorno della sua venuta e ti offriamo il pane della vita e il calice della benedizione. Guarda con benevolenza l'offerta della tua Chiesa e il sacrificio pasquale di Cristo, che Egli stesso ci ha consegnato e che noi ti presentiamo. Concedi che, comunicando il suo corpo e il suo sangue per la potenza del tuo spirito di amore, diventiamo ora e per l'eternità membra vive del tuo Figlio. Conduci, Signore, la tua Chiesa alla pienezza della fede e dell'amore, in unione con il nostro Papa Leone, il nostro Vescovo Peter, il Vescovo Aldo, con tutti i Vescovi, presbiteri e i diaconi, e l'intero popolo che tu hai redento. Apri i nostri occhi, perché vediamo le necessità dei fratelli. Ispiraci parole ed opere per confortare gli affaticati e gli oppressi. Fa che li serviamo in sincerità di cuore, sull'esempio di Cristo e secondo il suo comandamento. La tua Chiesa sia testimonianza viva di verità, di libertà, di giustizia e di pace, perché tutti gli uomini si aprano ad una speranza nuova. Ricordati anche dei nostri fratelli e delle nostre sorelle, che si sono addormentati nella pace del tuo Cristo, e di tutti i defunti dei quali tu solo hai conosciuto la fede. Ammetteli a godere la luce del tuo volto, e dona loro la pienezza di vita nella risurrezione. Concedi anche a noi, al termine del pellegrinaggio terreno, di giungere alla dimora eterna dove vivremo sempre con te. E in comunione con la Beata Maria, Vergine e Madre di Dio, gli Apostoli e Martiri, San Giuseppe e tutti i Santi, per Gesù Cristo, tuo Figlio, loderemo e proclameremo la tua grandezza. Per Cristo, con Cristo e in Cristo, a te Dio Padre onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli.
1: Amen.
0: Il Signore ci ha donato il suo Spirito con la fiducia e la libertà dei figli, diciamo insieme.
2: Padre nostro che sei in cielo, sia santificato il tuo nome,
0: liberaci, o Signore, da tutti i mali. Concedi la pace ai nostri giorni e con l'aiuto della tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato e sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga nostro Salvatore Gesù Cristo. Signore Gesù Cristo, che hai detto ai tuoi apostoli, vi lascio la pace, vi do la mia pace, non guardare ai nostri peccati, ma la fede della tua Chiesa, e dona lei unità e pace secondo la tua volontà, tu che vivi e regni nei secoli dei secoli.
2: Amen.
0: La pace del Signore sia sempre con voi.
2: E con il tuo spirito.
0: Scambiatevi il dono della pace. Peace to you.

0: Ecco l'agnello di Dio, ecco colui che toglie i peccati del mondo. Beati gli invitati alla cena dell'agnello.
1: Oh, Signore.

sacramento della Santa Comunione, 143. Guardando i fuochi spiriti.

0: Preghiamo. Donaci, oh Padre, lo spirito di carità, perché, nutriti dal corpo, dal sangue del tuo Figlio unigenito, siamo in mezzo a tutti gli uomini operatori di quella pace che Cristo ci ha lasciato in dono e gli vive e regna nei secoli dei secoli.
1: Amen.
0: Signore, sia con voi.
1: E con il tuo spirito.
0: E vi benedica Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo.
1: Amen.
0: La messa è finita. Ah, ci sarà la messa domani mattina alle 8, per chi interessa. Andate in pace.
1: Andiamo, grazie a Dio.
2: Canto finale 219.

siamo qui per pregare insieme. Scrivi la tua intenzione di preghiera al nostro numero di WhatsApp che è il 329-55-33-241, oppure puoi chiamare al nostro numero di call center gratuito che è lo 075-81-36-40. Accogliamo la vostra intenzione con amore e la presentiamo in preghiera, affidandolo al cuore di Dio e all'intercessione della Vergine Maria.

Sono Don Raffaele Aprile, svolgo il mio ministero nel Santuario della Madonna delle Lacrime. E come ben sapete, nei social mi vengo definito appunto poeta del cielo. Perché poeta? Perché ho sempre, diciamo, dedicato il mio tempo libero proprio alla scrittura. E questa scrittura è ispirata appunto da Dio, dal cielo. Diciamo che scrivere, no, mi ha aiutato un po' a far sintesi dentro, a focalizzare l'essenza delle cose, mi ha aiutato ad orientare lo sguardo per evitare di perdersi in parole, mi ha aiutato a ricucire gli strappi, a camminare con le persone nella fatica di ogni giorno, mi ha aiutato a condividere qualcosa che forse, anzi sicuramente, sarebbe andato perso. Scrivere, sì, ma su di lui poi mi ha aiutato anche a stare in piedi nei momenti difficili, nelle difficoltà. Recentemente è uscito appunto il mio ultimo libro, la mia ultima opera, che è intitolata Vocazione all'amore, negli occhi di Maria, il mio incontro con il cielo. Prima di questo ne sono usciti altri tre libri, no? Il primo è Innamorato del cielo, il secondo Fratelli di cielo, il terzo L'obbedienza e l'ultimo, come ho appena detto, Vocazione all'amore. Vocazione, proprio ho voluto dedicare questo libro alla Madonna delle Lacrime, perché è da lì che è iniziato tutto il mio cammino vocazionale, la mia chiamata. Come sempre racconto sulla mia vocazione, no? Io dico sempre che la mia è una chiamata mariana, perché è venuta sotto lo sguardo materno di Maria e delle sue lacrime. Questo libro è un intreccio tra poesie e prosi. Questo intreccio di poesia e prosa è caratterizzata da parallelismi, ripetizioni, come consuetudine stilistica delle preghiere. E attraverso questo linguaggio poetico, che è poi teologia incarnata, cerco di arrivare un po' a tutti, usando appunto un linguaggio accessibile. Diciamo che i miei versi scrutano appunto la natura, parlo della sequela, della vocazione, appunto della natura. E la seconda parte invece del libro è dedicata alle testimonianze vocazionali di sacerdote, suore e laici, storie quotidiane, storie semplici di persone che hanno dedicato la loro vita a seguire Cristo in modo diverso. Sì, storie di vita quotidiana, ma riscattate da una ricerca appunto di senso. Niente, questo libro allora vuole essere appunto un aiuto al discernimento, alla comprensione, perché tutti noi siamo chiamati all'amore, tutti noi siamo chiamati alla vocazione, vocazione all'amore. E sappiamo bene che il Signore ci ha lasciato il suo grande comandamento, che è quello di amare Dio con tutto il cuore, con tutta la mente, con tutta l'anima, e amare il prossimo come noi stessi. Allora mi auguro che questo libro possa essere uno strumento utile per seguire Cristo nella nostra vita ordinaria, dunque noi siamo collocati, dare testimonianza della luce del risorto.

Cari figli, figlioli miei, amati miei, voi siete scelti perché avete risposto, avete messo in pratica le mie indicazioni e amate Dio al di sopra di ogni cosa. Perciò, figlioli, pregate con tutto il cuore affinché si realizzino le mie parole. Digiunate, fate sacrifici, amate per amore di Dio che vi ha creati e siate figlioli. Le mie mani tese per questo mondo che non ha conosciuto il Dio di amore.

Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Mio Signore Gesù Cristo, vero Dio e vero uomo, mio Creatore, Padre e Redentore, per essere Tu chi sei e perché Ti amo sopra ogni cosa, mi pento con tutto il cuore di averti offeso. Propongo fermamente di non peccare mai più, confessarmi e compiere la penitenza che mi è stata imposta e allontanarmi da tutte le occasioni di offenderti. Ti offro la mia vita, le mie opere, le mie fatiche in riparazione di tutti i miei peccati. Confido che nella tua bontà e infinita misericordia li perdonerai per i meriti del tuo preziosissimo sangue e mi darai la grazia di emendare e perseverare nel tuo santo servizio fino alla fine della mia vita. Amen. Signore, apri le mie labbra e la mia bocca proclamerà la tua lode. Mio Dio, vieni a salvarmi. Signore, vieni presto in mio aiuto. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Vieni, Spirito Santo, voglio purificare la mia anima per elevarla a Dio nel momento più sublime della preghiera. Concedimi la grazia di stabilire un dialogo eterno con il Creatore, vivendo in sua costante compagnia. Allontana da me, Spirito Santo, tutto ciò che contamina. Allontanami dalle seduzioni del mondo, perché la nostra parola sgorghi dall'intimo del nostro essere e perché la nostra esistenza si svolga in un clima di profonda calma e riflessione. Spirito Santo, accendi i nostri cuori nel santo amore di Dio. Io credo in Dio, Padre onnipotente, Creatore del cielo e della terra, e in Gesù Cristo, suo unico Figlio, nostro Signore, il quale fu concepito di Spirito Santo, nacque da Maria Vergine, patì sotto Ponzio Pilato, fu crocifisso, morì e fu sepolto. Discese agli inferi, il terzo giorno risuscitò da morte, salì al cielo, siede alla destra di Dio Padre Onnipotente. Di là verrà a giudicare i vivi e i morti. Credo nello Spirito Santo, la Santa Chiesa Cattolica, la comunione dei santi, la remissione dei peccati, la risurrezione della carne, la vita eterna. Amen. Nel primo mistero glorioso si contempla la risurrezione di Gesù dai morti. Ma l'angelo disse alle donne: «Non abbiate paura voi, so che cercate Gesù, il crocifisso, non è qui, è risorto come aveva detto. Signore, credo, ma accresci la mia fede». Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Maria, Madre di grazia, Madre di misericordia nella vita e nella morte, proteggici, Grande Signora. Sacro Cuore di Gesù, fa che ti ami sempre più. Dolce Cuore di Maria, siate la salvezza dell'anima mia. Beato San Giuseppe, accresci la nostra fede. O Gesù mio, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose, della tua divina misericordia. Nel secondo mistero glorioso si contempla l'ascensione di Gesù al cielo. Questo Gesù che è stato di tra voi assunto fino al cielo, tornerà un giorno allo stesso modo in cui l'avete visto andare in cielo. Signore, portami con te nella casa eterna del Padre. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio,
prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Maria, Madre di grazia, Madre di misericordia nella vita e nella morte, proteggici, Grande Signora. Sacro Cuore di Gesù, fa che ti ami sempre più. Dolce Cuore di Maria, siate la salvezza dell'anima mia. Beato San Giuseppe, accresci la nostra fede. O Gesù mio, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose, della tua divina misericordia. Nel terzo mistero glorioso si contempla la discesa dello Spirito Santo su Maria Santissima e sugli Apostoli. Apparvero loro lingue come di fuoco che si dividevano e si posarono su ciascuno di loro, ed essi furono tutti pieni di Spirito Santo e cominciarono a parlare in altre lingue come lo Spirito dava loro il potere di esprimersi. Signore Gesù, che il tuo Spirito Santo sia in me e che io sia in lui. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Maria, Madre di grazia, Madre di misericordia nella vita e nella morte, proteggici, Grande Signora. Sacro Cuore di Gesù, fa che ti ami sempre più. Dolce Cuore di Maria, siate la salvezza dell'anima mia. Beato San Giuseppe, accresci la nostra fede. O Gesù mio, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua divina misericordia. Nel quarto mistero glorioso si contempla l'Assunzione di Maria Santissima al cielo. Chi è colei che appare come l'alba, bella come la luna e pura come il sole? Madre mia, tienimi nel tuo cuore amato. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne,
benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne. Benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne. Benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne. Benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne. Benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Maria, Madre di grazia, Madre di misericordia nella vita e nella morte, proteggici, Grande Signora. Sacro Cuore di Gesù, fa che ti ami sempre più. Dolce Cuore di Maria, siate la salvezza dell'anima mia. Beato San Giuseppe, accresci la nostra fede. O Gesù mio, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua divina misericordia. Nel quinto mistero glorioso si contempla l'incoronazione di Maria Santissima, Regina del Cielo e della Terra. Nel cielo apparve poi un segno grandioso, una donna vestita di sole, con la luna sotto i suoi piedi e sul suo capo una corona di 12 stelle. Madre mia, aiutami a perseverare fino alla fine. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori,
adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne. Benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne. Benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne. Benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne. Benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Maria, Madre di grazia, Madre di misericordia nella vita e nella morte, proteggici, Grande Signora. Sacro Cuore di Gesù, fa che ti ami sempre più. Dolce Cuore di Maria, siate la salvezza dell'anima mia. Beato San Giuseppe, accresci la nostra fede. O Gesù mio, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose, della tua divina misericordia. Ave Maria, Santissima, Figlia di Dio Padre, Vergine Immacolata, prima del parto, nelle tue mani riponiamo la nostra fede, perché tu possa illuminarla pienamente, piena di grazia. Il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, Santissima, Madre di Dio, Figlio, Vergine purissima nel parto, nelle tue mani riponiamo la nostra speranza, perché tu la incoraggi pienamente, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, Santissima, Sposa di Dio Spirito Santo, Vergine purissima dopo il parto, mettiamo nelle tue mani la nostra carità, perché tu la infiammi nel fuoco dell'amore divino. Piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, Santissimo Tempio e Tabernacolo della Santissima Trinità, Vergine concepita senza peccato originale. Salve Regina, Madre di Misericordia, vita, dolcezza e speranza nostra, salve. A te ricorriamo, esuli figli di Eva, a te sospiriamo, gementi e piangenti in questa valle di lacrime. Orsù dunque, Avvocata nostra, rivolge a noi gli occhi tuoi misericordiosi e mostraci dopo questo esilio, Gesù, il frutto benedetto del tuo seno, o clemente, o pia, o dolce Vergine Maria. Prega per noi, Santa Madre di Dio, affinché siamo resi degni delle promesse di Cristo. Signore pietà, Signore pietà, Cristo pietà, Cristo pietà, Signore pietà, Signore pietà, Cristo ascoltaci, Cristo ascoltaci, Cristo esaudiscici, Cristo esaudiscici,
Padre del cielo che sei Dio, abbi pietà di noi. Figlio Redentore del mondo che sei Dio, abbi pietà di noi. Spirito Santo che sei Dio, abbi pietà di noi. Santa Trinità, unico Dio, abbi pietà di noi. Santa Maria, prega per noi. Santa Madre di Dio, prega per noi. Santa Vergine delle Vergini, prega per noi. Madre di Cristo, prega per noi. Madre della Chiesa, prega per noi. Madre di Misericordia, prega per noi. Madre della Divina Grazia, prega per noi. Madre della Speranza, prega per noi. Madre Purissima, prega per noi. Madre Castissima, prega per noi. Madre Sempre Vergine, prega per noi. Madre Immacolata, prega per noi. Madre Degna d'Amore, prega per noi. Madre Ammirabile, prega per noi. Madre del Buon Consiglio, prega per noi. Madre del Creatore, prega per noi. Madre del Salvatore, prega per noi. Vergine Prudente, prega per noi. Vergine Degna di Onore, prega per noi. Vergine Degna di Lode, prega per noi. Vergine Potente, prega per noi. Vergine Clemente, prega per noi. Vergine Fedele, prega per noi. Specchio di Perfezione, prega per noi. Sede della Sapienza, prega per noi. Fonte della nostra gioia, prega per noi. Tempio dello Spirito Santo, prega per noi. Tabernacolo dell'Eterna Gloria, prega per noi. Dimora consacrata di Dio, prega per noi. Rosa Mistica, prega per noi. Torre della Santa Città di Davide, prega per noi. Fortezza Inespugnabile, prega per noi. Santuario della Divina Presenza, prega per noi. Arca dell'Alleanza, prega per noi. Porta del Cielo, prega per noi. Stella del Mattino, prega per noi. Salute degli Infermi, prega per noi. Rifugio dei Peccatori, prega per noi. Conforto dei Migranti, prega per noi. Consolatrice degli Afflitti, prega per noi. Aiuto dei Cristiani, prega per noi. Regina degli Angeli, prega per noi. Regina dei Patriarchi, prega per noi. Regina dei Profeti, prega per noi. Regina degli Apostoli, prega per noi. Regina dei Martiri, prega per noi. Regina dei Confessori della Fede, prega per noi. Regina delle Vergini, prega per noi. Regina di tutti i Santi, prega per noi. Regina concepita senza peccato, prega per noi. Regina assunta in cielo, prega per noi. Regina del Rosario, prega per noi. Regina della Famiglia, prega per noi. Regina di Maria Vision, prega per noi. Regina della Pace, prega per noi. Agnello di Dio che togli i peccati del mondo, perdonaci, Signore. Agnello di Dio che togli i peccati del mondo, ascoltaci, Signore. Agnello di Dio che togli i peccati del mondo,
abbi pietà di noi. Prega per noi, Santa Madre di Dio, e saremo degni delle promesse di Cristo. Sotto la tua protezione cerchiamo rifugio, Santa Madre di Dio. Non disprezzare le suppliche di noi che siamo nella prova, ma liberaci da ogni pericolo, o Vergine gloriosa e benedetta. Prega per noi, Santa Madre di Dio, affinché siamo resi degni delle promesse di Cristo. Amen. Ti supplichiamo, Signore, infondi nel nostro spirito la tua grazia, o Padre, tu che nell'annunzio dell'angelo ci hai rivelato l'incarnazione del tuo grande Figlio, per la sua passione e la sua croce, guidaci alla gloria della risurrezione. Per Cristo, nostro Signore. Sia benedetta ed eterna la tua purezza. Dio si rallegra in tale graziosa bellezza. A te, Principessa Celeste e Santa Vergine, Maria, ti offro da questo giorno anima, vita e cuore. Guardami con compassione, non permettere che io, Madre mia, cada in tentazione. Dolce Madre, non allontanarti da me, non distogliere lo sguardo da me. Vieni con me ovunque e non lasciarmi mai, dal momento che mi proteggi così tanto come una vera madre, fai che mi benedica il Padre, il Figlio e lo Spirito Santo. Amen.

siamo qui per pregare insieme. Scrivi la tua intenzione di preghiera al nostro numero di WhatsApp che è il 329-55-33-241. Oppure puoi chiamare al nostro numero di call center gratuito che è lo 075-81-36-40. Accogliamo la vostra intenzione con amore e la presentiamo in preghiera, affidandolo al cuore di Dio e all'intercessione della Vergine Maria.

Facciamo insieme una catena d'amore, di preghiera e fraternità, unendoci alle intenzioni dei nostri fratelli. Perché tutti siamo figli di Dio misericordioso e amorevole, che ci ha creati a immagine e somiglianza sua. Dal lunedì al giovedì alle ore 15:30.

Il Signore sia con voi. Dal Vangelo secondo Luca. In quel tempo, Gesù, uscito dalla sinagoga, entrò nella casa di Simone. La suocera di Simone era in preda a una grande febbre e lo pregarono per lei. Si chinò su di lei, comandò alla febbre e la febbre la lasciò. E subito si alzò in piedi e gli serviva. Al calar del sole, tutti quelli che avevano infermi e affetti da varie malattie li condussero a lui. Ed egli, imponendo su ciascuno le mani, li guariva. Da molti uscivano anche i demoni, gridando: «Tu sei il figlio di Dio!» Ma egli li minacciava e non li lasciava parlare, perché sapevano che era lui il Cristo. Sul far del giorno uscì e si recò in un luogo deserto. Ma le folle lo cercavano, lo raggiunsero e tentarono di trattenerlo perché non se ne andasse via. Egli però disse loro: «È necessario che io annunci la buona notizia del regno di Dio anche alle altre città. Per questo sono stato mandato». E andava predicando nelle sinagoghe della Giudea. Parola del Signore.

Da 2 giorni, carissimi, che noi riflettiamo, studiamo su questi scontri di Gesù con il maligno. Osserviamo come blocca la sua azione, che strategia prende per combatterlo. Non a tutti piace. Oggi molti vorrebbero dimenticare quel personaggio sgradevole, buttarlo via dalla fede, dal Vangelo. Non si può, non si deve. Fa parte del Vangelo lo schifoso, sì, ed è un bene, perché dimenticarlo non è il modo, perché lui non dimenticherà di noi, no? La sua ambizione unica è condurci al peccato, quindi è bello, è bene essere avvisati e allertati, perché non ci lascerà in pace. E poi, vedendo come fa Gesù, possiamo imparare anche noi. E la strategia di Gesù, quella dal Vangelo di ieri e quello di oggi, è silenzio. Li fa stare zitto, taci ed esci da lui. Perché il silenzio? Perché lui è il maestro di bugia. Lui parla per condurci al peccato. Quindi il silenzio è la strategia migliore. Ora, basta dire al maligno quando c'è la tentazione, bugia, lusinga, inganno, basta dirgli taci. Potrebbe funzionare. Molte volte funziona se uno ha la fede sufficiente e se Dio vuole collaborare con questa richiesta, ma tante volte no, non obbedirà. Chissà, forse parlerà più forte ancora. Cosa fare? Cosa fare? Perché le sue bugie sono pericolose. Non sono delle bugie stupide. Guardate, qui il maligno dice le cose che sembrano persino belle. È come una professione di fede in Gesù. Tu sei il figlio di Dio. Perché farlo tacere? Parli pure, no? Annunci la divinità di Cristo, no? No, perché questa è la strategia del maligno, e questo modo di mentire ci racconta un mucchio di verità. E sotto i strati della verità bella e luccicante si nasconde una goccia del veleno che lo uccide tutto. È così sempre. Guardate la prima bugia, capolavoro, che si trova su prime pagine della Bibbia. I nostri genitori che sono stati ingannati con un mucchio di verità. Gli ha raccontato molta verità e solo sotto c'era il veleno. Quindi farlo tacere sarebbe la cosa migliore. Ma come ho detto, non sempre funziona. Coprirsi gli orecchi non fa effetto, perché questa voce viene da dentro. Allora cosa faccio? Sono schiacciato, non posso fare nulla? Sarò ingannato? No. Se non posso far stare zitto il maligno, lo posso soffocare, cioè parlare più forte delle cose belle con Gesù, quindi la preghiera. Se non riesco a scappare dalla voce del maligno, prego. Per fortuna la nostra attenzione non può essere divisa. Se mi concentro bene sulla preghiera, non arriverà la voce del maligno. O la lettura, o ascolto, meglio se del Vangelo. E l'effetto, buon effetto, sarà doppio: non solo sarò protetto dalle bugie, ma anche mi fa crescere la lettura della Sacra Scrittura o la mia preghiera. È questa strategia che Gesù ci insegna oggi, perché dimenticare della presenza dello schifoso nella nostra vita non è buona idea. Temerlo troppo neanche, ma essere avvisati, essere pronti e ben addestrati. Istruiti e incoraggiati dal Vangelo, vogliamo dare la nostra risposta, che è la nostra comune preghiera.
Rispondiamo, non abbandonarci, Signore. Le invidie e le discordie mantengono le comunità immature e sterili. Perché le sappiamo superare a maggior gloria di Dio, preghiamo, non abbandonarci. Tutti possono e devono fare la loro parte nel compimento del bene, ma Dio solo assicura la salvezza. Perché conserviamo coscienza dei nostri limiti e ci comportiamo da umili collaboratori di Dio, preghiamo. Gesù minacciava e imponeva silenzio ai demoni, perché ci conceda di respingere ogni tentazione e lusinga del maligno, preghiamo. Tutti i defunti, i cui abbiamo un giorno consegnato alla terra, siano trasfigurati all'immagine di Cristo e ammessi nel suo regno, preghiamo. Ascolta, o Padre, le nostre suppliche, difendici dal male, dal maligno, apri i nostri orecchi alla tua voce, per Cristo nostro Signore. Amen.

Siamo qui per pregare insieme. Scrivi la tua intenzione di preghiera al nostro numero di WhatsApp che è il 329-55-33-241. Oppure puoi chiamare al nostro numero di call center gratuito che è lo 075-81-36-40. Accogliamo la vostra intenzione con amore e la presentiamo in preghiera, affidandolo al cuore di Dio e all'intercessione della Vergine.